Buon lunedì a tutti, è lunedì mattina, io sono Carlo Centemeri, questa è Radio Pop, apertura musicale anche di questa mattina. SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013, email diretta @popolarenetwork.it. E direi che oggi un po' di belle canzoni sul fatto che è lunedì ed è lunedì per tutti. Direi che ce le possiamo anche ascoltare. Come comincia il vostro lunedì? Scrivetecelo, siamo qua ad ascoltarvi e intanto non potevamo che partire da qui.

Ragazzi, è lunedì mattina, direi che è lunedì mattina per tutti, però beh, diciamo, viene fuori anche una discreta giornata, la temperatura non è folle, almeno qua su Milano. Ieri c'è stata anche una domenica anche piacevolmente fresca. Io ho anche fatto il milanese che se ne andava in gita, sono andato a farmi due passi sul lungolago di Como, dove tra l'altro c'era veramente un mare di gente, una quantità di turisti incredibile, che vabbè, da una parte chiaramente fa piacere, dall'altro diciamo che sembrava un po' un parco dei divertimenti, però per carità, si sentivano parlare tante lingue, si vedevano tante persone e si passeggiava così allegramente in giro, vedendo gente, così chiacchierando e tutto. Allora, e se vogliamo rimanere nell'ambito del lunedì, potremmo anche ascoltarci questa, che magari non tutti ricordate, questa versione. Qualcuno aveva comprato questo disco di voi? Io sì.

Le Tori Amos, questo era un bellissimo disco, si chiama Strange Little Girls, uscito un bel po' di anni fa, con tutto un suo bel album di cover, tra l'altro cover molto variopinte, ma molto diverse tra l'altro da tutte le cover che aveva precedentemente registrato e anche dopo, come B-side dei singoli, era sempre stata una sua gran passione, oltre poi a essercene tantissime altre che invece poi sono saltate fuori in vari bootleg, eccetera, eccetera. E, in questo caso, vabbè, la canzone era la meravigliosa I Don't Like Mondays dei Boomtown Rat, che in brezza di Bob Geldof, che è sempre una bellissima cosa assolutamente da ascoltare. Buongiorno ad Alba, che ci dice che in Sardegna è entrato il maestrale, da dove lei appunto, che è appunto in Sardegna, e anche Fiore, che infatti giustamente, non ho dimenticato di ricordarlo, sì, sono qua a farvi compagnia ancora per tutta quanta questa settimana. Tra l'altro, cosa giusto così divertente che comincia un po' a preoccuparmi è che, dato che stavo cercando un'informazione sul prossimo musicista che vi faccio ascoltare, che è Van Morrison, e con le prime tre iniziali Van, invece che apparirmi, non so, Van Morrison o Van Beethoven, mentre facevo una query, la prima parola che mi è apparsa è stata Vannacci, e questo devo dire che non è un buon segno, quindi consoliamoci con i Them e con appunto Van Morrison. Stormy Monday, perché anche qui dobbiamo rimanere sul Monday.

send her on home to me. I Them di Van Morrison e Stormy Monday. Qui non è un lunedì tempestoso, anzi devo dire che il clima è decisamente estremamente calmo, ma mi dicono che anche da altre parti, da voi altri che state scrivendo, ce lo dicono anche Marco ed Enzo, questa mattina sembra essere una mattina che comincia assolutamente tranquilla. Chissà se qualcuno di voi sta già andando in vacanza, magari è già in ferie da oggi, allora a questo punto sarete magari preparandovi per il viaggio, per partire per qualche destinazione, oppure magari semplicemente siete in piedi ma non dovete andare a lavorare. E invece tutti quelli che stanno lavorando ancora anche questa settimana, ci sono anch'io nella categoria, sia nella mia vita radiofonica che nella mia vita non radiofonica. Sarò operativo ancora questa settimana e la prossima, e poi dopo si va finalmente in vacanza. Chi di voi oggi sta lavorando? Che cosa sta facendo? Perché siete in giro già alle 6:15 del mattino? Che cosa state facendo di bello? Ditecelo, che così poi appunto vi regoliamo anche la musica del lunedì mattina di conseguenza. Anzi, appunto, oltre a dirci perché siete operativi a quest'ora del mattino di lunedì, che cosa vi state apprestando a fare, diteci anche con che cosa vorreste che vi svegliassimo con questo lunedì mattina, perché chiaramente noi vorremmo dare il nostro contributo nel farvi cominciare la giornata per bene. E direi che a questo punto potremmo anche che cosa ci possiamo sentire. Vabbè, sentiamoci un bel pezzone di quelli lunghi, belli e interessanti. E qui siamo in un gruppo, con un gruppo che abbiamo già ascoltato. Ah, abbiamo Antonio che fa attività di sorveglianza. Beh, giusto, giustamente. Non so se stai cominciando il turno, se lo stai finendo. Spero che magari stia terminando, così poi magari te ne vai a riposare un po'. Ecco, qui andiamo appunto a prendere il primo album di un gruppo storico. Un gruppo che abbiamo ascoltato anche settimana scorsa. Loro sono i Marillion, e nel primo loro album, forse il più prog di tutti, che è Scream for Jester Tear, c'era questa Chelsea Monday, e la voce è sempre quella meravigliosa di Fish. Continuate a scriverci che cosa state facendo, se, soprattutto se state lavorando a quest'ora del mattino, quindi questo lunedì.

I Marillion, Chelsea Monday, questo un altro bel pezzo da lunedì mattina, appunto, perché parliamo sempre di questi lunedì, di questo Chelsea Monday. Abbiamo comunque diverse canzoni legate ai lunedì che stiamo prendendo fuori questa mattina. Ci state scrivendo veramente in un'enormità. Tra quelli che sono, magari sono in vacanza, in passaggio tra una vacanza e l'altra, come ad esempio Eleonora, invece tutti quelli che stanno chiaramente lavorando, e abbiamo un cuoco che adesso alle 6:30 accende i fornelli e comincia, e speriamo che non sia troppo problematico dal punto di vista termico, ma appunto chi è in ospedale che chiaramente comincia il turno. Abbiamo persone che invece lavorano chiaramente nella sorveglianza. Parallelamente abbiamo invece tutti quelli che sono in giro col cane a quest'ora, cosa assolutamente buona e giusta, anzi godetevi pure magari l'arietta del mattino in attesa di fare colazione. E appunto noi abbiamo ancora 5 minutini così di musica per poi andare a sentire il primo GR breve di questa mattina, per capire un po' che cosa è successo stanotte, e poi dopo ci ascolteremo poi dopo la seconda parte del nostro lunedì mattina. Tra l'altro ci scrive anche Alessandra, che ci aveva già suggerito un interessante cantautore settimana scorsa, e ci sto lavorando su, sto studiando perché vorrei proporre qualcosa chiaramente nuovo, ma prima devo recuperare i dischi, a studiarli, ascoltarli, vedere un po' che cosa mi ispira. E visto che siamo stati sempre sul tema del lunedì e continueremo come tali, direi che la mattina la chiudiamo con il nostro magnifico Samuele Versani, e anche lui con una Lunedì di questo disco, con uno dei suoi dischi più malinconici, che è appunto L'Oroscopo Speciale, e questo è proprio appunto Lunedì.

0: Popolare Network.
1: Sei e 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È stata una notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Droni hanno colpito la regione russa di Belgorod, con le autorità che denunciano il ferimento di 12 persone, tra cui due bambini. Sarebbero stati colpiti anche edifici residenziali, gli attacchi hanno provocato incendi e blackout. Kiev da parte sua denuncia bombardamenti russi nella regione di Sumy, ci sarebbero diversi feriti anche qui. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Zelensky è poi atteso a Washington martedì.
2: Ed è stata la seconda notte di tregua de facto invece nel Golfo Persico dopo due settimane consecutive di bombardamenti incrociati. Secondo fonti di stampa, gli Stati Uniti hanno sospeso i raid per il timore di terminare le munizioni. Nelle scorse ore però Donald Trump ha smentito queste ricostruzioni. Teheran nel frattempo ha fermato la rappresaglia e si è detta pronta a riprendere il dialogo. I mediatori di Qatar e Oman stanno rilanciando i colloqui a partire dal nodo sul controllo dello stretto di Hormuz.
1: In Germania è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, identificato come l'attentatore del Pride di Berlino, che sabato sera ha investito la folla con il suo furgone uccidendo una donna e ferendo altre 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Il 21enne tedesco di origine libanese era già stato in carcere per atti di violenza contro lo Stato e doveva seguire percorsi di deradicalizzazione. Vogliono dividerci, non lasciamoci intimidire. Difendiamo insieme la nostra libertà, è stato il messaggio del cancelliere tedesco Friedrich Merz alla cerimonia commemorativa che si è tenuta ieri sera.
2: Chiedeva solo aiuto. Sono le parole scandite dai manifestanti ieri sera al Rione Pilastro di Bologna in ricordo di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. A chiedere verità e giustizia per il 42enne c'erano migliaia di persone. Prima di partire, l'invito ai partecipanti è stato di inginocchiarsi vicino al luogo della morte di Fakir con il pugno chiuso e di osservare un minuto di silenzio come in occasione delle proteste Black Lives Matter per George Floyd, ucciso dai poliziotti negli Stati Uniti. Sono intanto in corso le indagini che accerteranno quale sia stato il ruolo degli agenti nella morte di Fakir. Oggi i familiari compariranno davanti ai PM.
1: Giorgia Meloni, presidente della Repubblica, sarebbe una gran fortuna per l'Italia dopo Mattarella. Il presidente del Senato e cofondatore di Fratelli d'Italia La Russa rilancia su Meloni al colle dopo che la stessa presidente del Consiglio qualche mese fa aveva ventilato l'ipotesi di un Quirinale di destra. Secondo me Meloni diventerà presidente della Repubblica, magari la prossima volta non questa, ha specificato La Russa. Il tentativo è di rompere quel tabù di cui Meloni stessa aveva parlato, cioè di un presidente della Repubblica di destra.
2: L'Europa ancora alle prese con la lotta agli incendi. In Francia e Spagna i roghi hanno costretto l'evacuazione di oltre 325.000 persone. Nella regione francese di Gironda le fiamme distano ormai solo 15 km dalla città di Bordeaux. I vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di altri 30 roghi. In Spagna il fronte maggiore è ancora quello della regione di Madrid. Si lavora anche al contenimento degli incendi vicino a Valencia e a Granada. In Italia sembrano rientrate le emergenze nel Basso Molise e nel Gargano, dove ieri i turisti sono stati evacuati a causa delle fiamme. Molte aree del Sud Italia restano però attenzionate anche in vista della prevista nuova ondata di caldo in arrivo da mercoledì.
1: Le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

Ed è lunedì, l'avete già detto in tanti, mancava assolutamente questa nella lista delle canzoni del lunedì mattina, no? Siamo sempre in diretta sull'apertura musicale di Radio Pop 331-6214013 oppure diretta@popolarenetwork.it e continuate a dirci come comincia questo lunedì per voi.

Le Bengals con la voce di Susanna Hoffs per questa Manic Monday, che era stata scritta per loro da Prince, e tra l'altro fu anche una delle prime grosse botte alla stabilità della band, perché tra l'altro Prince si era preso una bella scuffia per Susanna Hoffs, che già era in crisi col resto del gruppo per il fatto che loro erano partite con l'idea di essere quattro musiciste tutte esattamente alla pari, tutte esattamente allo stesso livello, perché comunque cantavano tutte, si alternavano eccetera, mentre invece nella logica delle band di allora doveva esserci per forza sempre l'idea della leader, del frontman o della frontgirl, che doveva essere il punto centrale, e gli altri musicisti un po' di aggiunta, che era un po' uno schema che si associava un po' a tutte le band di allora. E dato che chiaramente la Columbia, che era la loro etichetta di all'epoca, aveva spinto fortemente perché chiaramente ci fosse l'immagine di Susanna Hoffs come centro di gravità permanente col resto della band intorno, e già il resto della band non apprezzava questa cosa. Quando poi appunto ci fu a comunque tutte le attenzioni di Prince nei confronti di Susanna Hoffs, quando lei aveva scritto questo pezzo, ecco, cominciarono tutta una serie di equilibri che poi vabbè durarono. Riuscirono a tenere in piedi la baracca per i due album successivi, ma poi portarono purtroppo al prescioglimento della band, poi a un po' di anni di pace, e poi dopo loro si sono rimesse insieme. Ormai 10 o 15 anni fa fanno un sacco di live, hanno rimesso diciamo insieme l'equilibrio di una volta e sono tornate a essere una band veramente notevole. Ci sono tanti live recenti su YouTube, le Bengals continuano a essere veramente un gran gruppo. E comunque, tra l'altro, ricominciando a parlare comunque di gruppi abbastanza storici, questo non è un lunedì piovoso, non è un giorno piovoso, però visto che si parlava di lunedì, un'altra delle mie band preferite di sempre sono anche loro, con questa bellissima canzone che mi piace sempre da matti. Loro sono i Carpenters e questa è Rainy Days and Mondays.

E loro sono i Carpenters, questa Rainy Days and Mondays, anche loro un altro gruppo che andrebbe tanto tanto riscoperto, perché non lo so, ho come l'idea che sia un gruppo che si ascolta tutto sommato abbastanza poco, almeno di questi tempi. Loro vabbè, non è che ebbero mai questa fama gigantesca in Italia, cioè comunque qualche pezzo in classifica l'avevano piazzato, erano sicuramente noti, diciamo che rispetto a alla scena inglese, tedesca, vabbè, ovviamente americana, giapponese, eccetera, in cui erano veramente considerati uno dei gruppi di maggiore importanza nei soli 10-11 anni in cui appunto furono sulle scene in Italia. Erano noti, magari non notissimi, però ci hanno lasciato veramente una serie di album, di canzoni che sono tutti quanti di una bellezza incredibile, perché tra chiaramente la voce e la batteria meravigliosa di Karen e il pianoforte, gli arrangiamenti specie vocali di Richard, pur con tutta la vita sfortunatissima che ebbero loro due, soprattutto lei, povera, e rimangono un gruppo che è veramente importante da ascoltare. E vabbè, siamo andati un attimino in passato e allora ci stanno anche i Mamas and Papas, no? Continuate a scriverci che cosa state facendo e come comincia il vostro

Monday Monday, loro sono i Mamas and Papas. Nel frattempo abbiamo Monica che sta partendo verso la Spagna del Nord in camper e invece Pierluigi che torna a Cremona dopo un bel periodo a Fano. Allora ci siamo diciamo quasi incrociati per poco tempo, perché io poi passerò dalle parti di Fano tra non molto. E abbiamo anche Antonio che dice che questo lunedì comincerà come tutti gli altri: da più di 4 anni sto portando avanti la casa della geotermia all'interno della promozione delle rinnovabili in alternativa ai fossili, soprattutto al nucleare. E fai molto bene, tra l'altro tocchi per me un pezzo di cuore, perché il mio papà si è occupato di geotermia fino agli anni 70, quindi è tutto un mondo che conosco molto molto molto bene. Quindi, caro mio Antonio, hai assolutamente tutta la mia stima e tutto quanto il mio appoggio. E Margherita, tra l'altro, la nostra collega Margherita Colombo, che conoscete dai Labirinti Musicali, da Rotoclassica, eccetera eccetera, che invece ci mandò una magnifica foto dal lungomare dove sta passeggiando questa mattina. Tra l'altro la potete anche riascoltare nella puntata di Rotoclassica di sabato, in cui abbiamo cominciato una serie di riflessioni che porteremo avanti anche nelle prossime puntate, relative a che cosa voglia dire studiare musica oggi per un ragazzino, diciamo qualcuno che cominci a suonare uno strumento, che è l'idea che chiaramente poi dopo possa accedere a licei musicali, conservatori, eccetera eccetera. Ma abbiamo fatto appunto un bel approfondimento sull'argomento. Non perdetevi assolutamente le puntate di Rotoclassica, sapete che poi le potete recuperare anche sui podcast. Comunque va in onda il sabato pomeriggio alle 15 tutte quante le settimane. E qui abbiamo invece, allora, un altro ascoltatore che ci dice che sta aspettando l'autobus da 10 minuti e si chiede se è Ferragosto oggi per caso. Ma dov'è? Dove lo stai aspettando l'autobus? Sei in città? Sei fuori città? Che autobus stai aspettando? Raccontaci qualcosa di più, così indaghiamo su che cosa è successo sui tuoi orari. E giustamente abbiamo Emilio che comincia: con sapone da barba e pennello, avere il tempo di farsi la barba con calma, roba da un lusso per pochi, devo dire. E invece abbiamo anche chi sta rientrando al lavoro dopo 2 settimane in Francia, e questa è Milena. Bene, direi che siete già belli svegli e attivi tutti quanti, decisamente. E allora direi che possiamo farci un saltino anche dai Fleetwood Mac con Monday Morning.

Fleetwood Mac, questa era Monday Morning e andiamo verso la chiusura della prima parte. Nel frattempo abbiamo Silvia, che però si è svegliata tardi, che ci propone Lunedì di Vasco, ma chi di voi era sveglio sa che l'abbiamo già ascoltata alle 6 all'inizio di questa apertura, ma chi si è perso l'apertura chiaramente poi dopo la può recuperare sul sito o sulla app di Radio Pop, dove c'è tutta l'apertura. Luca se ne sta andando all'aeroporto per l'ultimo congresso della stagione e abbiamo anche scoperto che Andrea, che stava aspettando l'autobus, sta aspettando la 70 in zona Afori, e dove tra l'altro la 70 è abbastanza vitale, quindi speriamo chiaramente che gli passi presto e l'attesa non sia particolarmente lunga, ma tanto vale a questo punto, visto che stiamo sempre parlando di lunedì, pensando a chi tutti vorrebbero andarsene in vacanza oggi e chiaramente ci pensano ma non possono. E quindi perché non recuperiamo questa dalle nostre classifiche italiane di un sacco di tempo fa?

0: E lui era Toto Cutugno, questa era questa mi piacerebbe andare al mare di lunedì, e penso che piacerebbe a tanti noi andarcene al mare oggi, soprattutto Sabba ci scrive che questo lunedì gli regala un 4 ore di viaggio per mezz'ora di macchina, per mezz'ora di lavoro e ritorno. Dice: ah, che bella l'estate delle partite IVA, ma guarda, ti posso dire, io pur avendo fatto il dipendente, lo faccio ancora, l'ho fatto tante volte, tipo di andare a risolvere il classico problema del cliente per cui ti fai un viaggio infinito, arrivi e gli dici schiaccia quel pulsante lì, cosa che peraltro gli dicevi da settimane eccetera, ma dice ma non c'è il pulsante, no non lo trovo, aiuto, non voglio, voglio la mamma per favore, non lo so fare, poi esplode tutto il mondo eccetera eccetera. Tu fai il tuo viaggio, vai lì, gli schiacci il pulsante che gli dicevi di schiacciare da una settimana, poi ti rimetti in macchina e torni indietro e ti spari altre 4 ore di viaggio. Fortunatamente adesso, quantomeno per chi è un po' nel mondo dell'IT come me, un po' di cose riesce a farle da remoto, ma devo dire ti capisco tanto, perché queste cose mi sono andate avanti per anni. Terminiamo la seconda parte, fra un attimo abbiamo i titoli del GR e poi ci risentiamo per la nostra ultima parte dell'apertura musicale, in cui riprendiamo toni un po' più canonici, quantomeno per i miei standard. Qui è l'apertura musicale, sono Carlo Centemeri, questa è Radio Pop.
1: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

0: 100 d'oste, in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
2: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
0: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
3: Popolare Network.
4: Sono le 7, le notizie di Popolare Network. Berlino, ucciso dalla polizia l'attentatore del Pride che sabato ha investito la folla causando una vittima. Per la polizia è stato un attacco islamista, ma è polemica sui servizi di sicurezza. In passato l'uomo aveva cercato di unirsi all'ISIS ed era stato scarcerato da poco. Tra Russia e Ucraina ancora una notte di raid incrociati. Due vittime e diversi feriti nelle regioni russe di Belgorod e Rostov. Mosca intanto bombarda Sumi. Oggi Zelensky vedrà il neo premier britannico Burnham, martedì è atteso a Washington da Trump. Il Golfo Persico intanto regge la tregua de facto tra Stati Uniti e Iran. Teheran si dice pronta a riprendere i negoziati. La russa candida Meloni al Colle, dopo Mattarella sarebbe una gran fortuna per l'Italia, dice. Tentativo di rompere il tabù di un Quirinale di destra, come chiesto dalla stessa Presidente del Consiglio. Chiedeva solo aiuto, migliaia di persone ieri in piazza al Pilastro in ricordo di Abderrahim Fakir. Durante il corteo i manifestanti si sono inginocchiati col pugno chiuso, come durante le proteste per George Floyd. Le notizie di Popolare Network tornano alle 7.30, una buona giornata e un buon ascolto.
3: Popolare Network.

E torniamo in diretta, terza parte dell'apertura musicale di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri e questa sempre Radio Pop e siamo sempre in diretta 331-6214013 per tutti i messaggi che volete, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. Abbiamo una Chiara che scende dalla cima delle montagne con 16 gradi e mezzo, niente male, e ha incontrato la bellezza di 2 caprioli e 3 lepri, che immagino che ormai anche loro vengono giù a fare i pendolari per lavorare a Milano, perché in montagna ci sono troppi turisti. Quindi dai, siamo nell'ultima mezz'ora, diamoci un po' di una sferzatina di energia dopo un'ora passata ad ascoltare tutte canzoni dedicate al lunedì, che per sua definizione è un Blue Monday e quindi chiaramente è triste. Va bene, diamoci un po' una svegliatina, su. Per chi non l'avesse già riconosciuto, sono i Wild Cherry e questo è Play That Funky Music.

0: I Wild Cherry con Play That Funky Music, altro gran pezzone che di tanto in tanto riaffiora un po' così nelle playlist e tutto. E intanto abbiamo gente che chiaramente è in coda per entrare a Milano, perché c'è macello, perché c'è traffico come sempre, ma vabbè, ragazzi, quella lì è una causa, è una costante del moto. Direi che fino forse la settimana di Ferragosto ci sarà probabilmente un po' di pace sulle vie di accesso alla metropoli, in particolare per chi poi viene giù da Como, da Lecco, da tutta la Brianza, eccetera eccetera, dove c'è sempre chiaramente macello, gente in giro, gente che chiaramente viene a lavorare e dovrà poi farsi la mattina, chiaramente, anzi tutta quanta la giornata in città, e poi ribeccarsi la coda questa sera per tornare indietro. Ma manteniamoci un po' di leggerezza e tranquillità proprio per questa mattina, e visto che venite a Milano, facciamoci un approfondimento di, come dire, di lingua locale. Water. Che è sempre utile, e poi loro sono sempre meravigliosi da riascoltare.
1: Oh mamma, oh mamma, oh mamma, sono andato.

Vabbè, i gufi sono sempre gufi questi, chiaramente. È un po' dura non riconoscerli, ma vale sempre anche loro la pena di approfondirli un po'. È Antonio che li riconosce, dice: mamma, come su un vecchio, ma guarda, di per sé certe cose non hanno età, e i dischi dei gufi sicuramente a loro volta non hanno per nulla età, e questo qui è chiaramente una variabile, una costante del moto che direi che ci, con cui dobbiamo assolutamente fare i conti. E continuiamo con il nostro ultimo quarto d'ora di questa mattina, ma prendiamoci una cover che è sempre un gran bel pezzo, che tanti scoprirono proprio con questa versione. In realtà era molto precedente, perché il brano originale era The Mud Hoople, gruppo degli anni 70 di zona Hunter, Ronson, Bowie e via discorrendo. Questo è un gran bel pezzo che fu riscoperto da un cantante parecchio famoso nel suo primo album solista, e lui è Bruce Dickinson, voce solista degli Iron Maiden, Old Young Dudes.

E appunto, quando uscì proprio il primo album di Bruce Dickinson, eravamo nel 90, tra diversi pezzi suoi tutti molto belli, con una direzione un po' più hard rock rispetto agli Iron Maiden, ci mise dentro anche questa cover che era All the Young Youths, un pezzo dei Mod the Hoople che aveva rifatto e che devo dire io scoprì, ma come molti altri, in occasione di quella pubblicazione lì, e devo dire che è sempre un bel pezzo, una cosa sempre piacevolissima da ascoltare. Ma un po' di Clash ci sta.

E questa Midnight Log, un pezzo di Sandinista, The Clash, uno dei pezzi generalmente considerati minori, ma che secondo me è veramente geniale nella sua, nel suo fatto più di durare soli 2 minuti, è assolutamente, meravigliosamente efficace nella sua brevità, e vale sempre la pena appunto di riascoltarlo, come un po' tutto Sandinista, che è un disco che qualcuno ama la follia e qualcuno ne è invece spaventatissimo dal fatto comunque di avere quei 36 brani da ascoltare, assolutamente da ascoltare tutto quanto dall'inizio alla fine, perché regala delle soddisfazioni meravigliose, esattamente come tutti gli altri album dei Clash. E appunto, tra l'altro, sono venute fuori 4-5 persone stupite dalla cover di All the Young Dudes di Mod Hoople, appunto, che tra l'altro il pezzo è di Bowie, perché l'ha scritto Bowie per loro all'epoca, e da questa versione dei fan dei Maiden, che invece non conoscono la carriera solistica di Bruce Dickinson, che è piuttosto allora non tutta allo stesso livello, però sicuramente il primo album, quindi Tattooed Millionaire, che è del 90, vado a memoria, e poi anche Balls to Picasso, che è di qualche anno dopo, sono entrambi album assolutamente da sentire. Per il resto, come carriera, è un po' altalenante, cioè devo dire, non tutti gli album mi hanno fatto impazzire. Poi chiaramente lui ci si era dedicato particolarmente nel periodo nel quale aveva lasciato il posto a Blaze Bayley nella Vergine di Ferro, quindi nell'epoca di X Factor e Virtual Eleven, quindi i due prima di rientrare nella band con Brave New World, però appunto ci sono, lui comunque un signor musicista, è uno che di musica ne conosce tanta e la sa fare molto bene, diciamo che ha tutta una tendenza un po' più hard rock che non metal, però appunto i dischi di Bruce Dickinson solista secondo me sono assolutamente tutti quanti da prendere in considerazione. E andiamo verso la chiusura. Questi sono i Waterboys, Glastonbury Song.

I Waterboys di Mike Scott, questa Glastonbury Song, un loro classicone, uno dei loro brani più belli, di cui tra l'altro c'è poi una cover fatta tempo dopo di Samuele Versani, che è piuttosto bella tra l'altro, che però appunto tra l'altro alcuni ascoltatori invece erano convinti che l'originale fosse di Versani. No, è il contrario, cioè quella è una cover fatta appunto da Versani, fatta molto bene, perché comunque il buon Versani sa sempre regalare delle belle chicche su questo. E però appunto il brano originale appunto è questa Glastonbury Song dei Waterboys. E siamo arrivati praticamente alla fine, perché ci mancano 4 minuti e quindi negli ultimi 4 minuti potremo ascoltarci ancora qualcosetta, che dite? Io intanto vi ringrazio di essere stati in mia compagnia questa mattina e di questa chiacchiera e di tutto quanto che ci siamo fatti nell'ultima ora e mezza. Ovviamente vi auguro una buonissima giornata, ci risentiamo domani mattina, perché sono con voi tutta la settimana fino a domenica, quindi compresa anche l'apertura classica di questa settimana di domenica, mentre invece ieri c'era il mio collega Carlo Lanfossi, perché con lui chiaramente ci alterniamo. E quindi niente, tra l'altro, se qualcuno poi di voi, dato che mi state anche mandando suggerimenti di gruppi che non ho mai coperto, canzoni che non ho mai fatto ascoltare, e a me fa sempre piacere, anche perché capite, quando faccio queste aperture devo riempire un'ora e mezza di musica per 12 giorni di fila, capite che di musica bisogna metterne tanta, va preparata e non si può sicuramente poi improvvisarla, perché è veramente tantissima la musica da fare, specie se poi non ci si vuole ripetere. E quindi, se avete appunto suggerimenti, idee, cose da dirmi e da suggerirmi, sono assolutamente felice di saperlo, perché poi quindi mi potete seguire sui miei social, quindi su Facebook o su Instagram, su entrambi mi trovate come Carlo Centemeri, quindi potete seguirmi, followarmi, messaggiarmi, fare tutto quel diavolo che volete. Noi ci lasciamo adesso con un pezzo di Bobby Womack che abbiamo conosciuto quasi tutti grazie all'utilizzo in uno dei più bei film di Quentin Tarantino, dove questa era la sigla finale, un film tutto quanto con una colonna sonora stupenda che è Jackie Brown. Quindi buona giornata, buon lavoro a tutti, ci risentiamo alle 7 domani mattina. Se qualcuno di voi si è perso un pezzo dell'apertura di oggi, la recupera sul sito e sull'app di Radio Pop sotto l'apertura musicale, quindi se la può riascoltare tutta quanta di fila. Buona mattina a tutti dal vostro Carlo Centemeri e buona prosecuzione con i programmi di Radio Pop. State con noi, ciao, buona giornata a tutti.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

Berlino, dopo una caccia all'uomo durata 24 ore, è stato ucciso dalla polizia l'attentatore del Pride, che sabato ha investito la folla, causando una vittima. Per la polizia è stato un attacco islamista, ma è polemica sui servizi di sicurezza. In passato l'uomo aveva cercato di unirsi all'ISIS ed era stato scarcerato da poco. Il Golfo Persico regge la tregua de facto tra Stati Uniti e Iran. Teheran si dice pronta a riprendere il dialogo. I paesi mediatori rilanciano i negoziati a partire dal nodo dello stretto di Hormuz. La russa candida Meloni al Colle, dopo Mattarella sarebbe una gran fortuna per l'Italia, dice. Il tentativo è di rompere il tabù di un Quirinale di destra, come chiesto dalla stessa Presidente del Consiglio. Chiedeva solo aiuto migliaia di persone ieri in piazza al Pilastro in ricordo di Abderrahim Fakir. Durante il corteo i manifestanti si sono inginocchiati col pugno chiuso, come durante le proteste per George Floyd.

0: 7:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Germania è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, identificato come l'attentatore del Pride di Berlino, che sabato sera ha investito la folla con il suo furgone, uccidendo una donna e ferendo altre 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Il 21enne tedesco di origine libanese era già stato in carcere per atti di violenza contro lo Stato e doveva seguire percorsi di deradicalizzazione. Il servizio.
1: Si è conclusa con la morte di Abdul Ballut la caccia all'uomo scattata dopo l'attentato al Christopher Street Day di Berlino. Il 21enne, indicato dagli investigatori come l'autore dell'attacco costato la vita a una 36enne e che ha provocato 29 feriti, è stato ucciso dalle forze speciali durante un blitz nel quartiere di Spandau dopo aver aggredito gli agenti con un'arma da taglio. Per il governo tedesco si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. L'inchiesta però è tutt'altro che chiusa. Gli investigatori stanno cercando di capire se Ballut abbia agito da solo o con uno o più complici. Un uomo fermato nelle ore successive all'attacco è ancora al centro degli accertamenti e il suo eventuale coinvolgimento non è stato confermato. Si cerca inoltre di ricostruire la rete di contatti del 21enne e l'eventuale sostegno ricevuto nella preparazione dell'attentato. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle del sistema di prevenzione. Cittadino tedesco di origini libanesi e simpatizzante dello Stato islamico, Ballut era già conosciuto dalle autorità. Secondo la stampa tedesca, era stato condannato per aver preparato un attentato, era sottoposto a controlli periodici e seguiva un programma di deradicalizzazione con obbligo di presentarsi regolarmente alla polizia, misure che non sono bastate a impedire l'attacco. A rendere ancora più drammatica la vicenda sono le parole del padre del giovane, che al settimanale Der Spiegel ha raccontato di aver denunciato lui stesso il figlio dopo essersi accorto della sua radicalizzazione e di aver chiesto alle autorità di intervenire prima che fosse troppo tardi. Ora il governo di Friedrich Merz promette un rafforzamento della lotta al terrorismo, mentre l'inchiesta dovrà chiarire se dietro l'attentato ci siano altre responsabilità e perché un uomo già monitorato sia riuscito comunque a colpire. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Vogliono dividerci, non lasciamoci intimidire. Difendiamo insieme la nostra libertà. È stato questo il messaggio del cancelliere tedesco Friedrich Merz dalla cerimonia commemorativa che si è tenuta ieri sera. Di tutt'altro tenore il messaggio dell'AfD, il partito di estrema destra in continua crescita nei sondaggi, che in vista delle prossime amministrative in autunno sta cavalcando l'attentato in chiave elettorale, rilanciando il tema della remigrazione e del controllo delle frontiere. Il Golfo Persico, quella appena trascorsa, è stata la seconda notte di tregua de facto dopo due settimane consecutive di bombardamenti incrociati. Ufficialmente Stati Uniti ed Iran non hanno annunciato il ritorno al cessate il fuoco, ma i raid si sono fermati da entrambe le parti. Secondo fonti di stampa, Washington avrebbe sospeso gli attacchi per il timore di terminare missili e munizioni, ma nelle scorse ore Donald Trump ha smentito queste ricostruzioni. Teheran nel frattempo ha fermato la rappresaglia e si è detta pronta a riprendere il dialogo. I mediatori di Qatar e Oman stanno rilanciando i colloqui a partire dal nodo sul controllo dello stretto di Hormuz. Il servizio di Farian Sabai.
2: Ieri una petroliera è esplosa dopo aver urtato una mina nello stretto di Hormuz, dopo aver abbandonato la rotta approvata da Teheran. L'Iran dà la colpa agli Stati Uniti, hanno aperto una rotta marittima alternativa nello stretto di Hormuz, allontanando le navi dai corridoi designati da Teheran e violando deliberatamente il memorandum di Islamabad firmato con l'Iran. Così ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il vicepresidente del Parlamento iraniano Ali Niksad ha affermato che l'attuale regime nello stretto di Hormuz non tornerà mai più alle condizioni precedenti agli attacchi americani. Quindi consigliamo al delirante presidente americano di togliersi il cotone dalle orecchie e di lasciare la nostra regione prima di subire una sconfitta peggiore della precedente. E ha aggiunto: l'Iran è pronto a punire severamente e in modo deplorevole il nemico israelo-americano qualora si rendesse protagonista di azioni rischiose. Il vicepresidente del Parlamento iraniano si è poi rivolto al popolo americano dicendo che dovrebbe tenere a freno il suo crudele presidente prima che i soldati americani tornino a casa nelle loro bare, e ha criticato anche i paesi europei. Al di là delle invettive, il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha detto che i mediatori sono al lavoro per cercare di impedire un'escalation della tensione. La leadership di Teheran ha comunicato al Pakistan la propria disponibilità a proseguire i colloqui a Ginevra, a Doha oppure a Islamabad. Come segno di buona volontà ha deciso anche di fermare le ritorsioni agli attacchi americani. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Ancora una notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Droni hanno colpito le regioni russe di Belgorod e Rostov. Sono stati colpiti anche edifici residenziali. Si contano finora due morti, decine i feriti. Kiev da parte sua denuncia bombardamenti russi a Sumy e Zaporizhia, con una vittima accertata, ma si continua a cercare tra le macerie. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino per ribadire il sostegno di Londra a Kiev. Zelensky è poi atteso a Washington martedì. Ora la politica italiana, il presidente del Senato La Russa candida Meloni al Colle. Giorgia Meloni, presidente della Repubblica, sarebbe una gran fortuna per l'Italia dopo Mattarella. Così ha detto La Russa dopo che la stessa presidente del Consiglio qualche mese fa aveva invitato a rompere il tabù su un Quirinale di destra. Oggi per il governo si apre una settimana complicata. Al Senato inizia la discussione su legge elettorale, giustizia e intercettazioni, mentre giovedì alla Camera è previsto il voto sulle chat di Delmastro, con l'esecutivo che deve trovare la quadra anche su un decreto contro il caro carburanti. Da Roma, Anna Brelice.
3: La seconda carica dello Stato, La Russa, definisce il ruolo di Mattarella ingessato e chiuso e lancia la candidatura di Giorgia Meloni, non nel prossimo mandato, dice, ma quello dopo. Nella settimana che si apre oggi, tra le varie cose, ci saranno anche gli appuntamenti con la stampa di La Russa e del Capo dello Stato. Si tratta della cerimonia del ventaglio. Il Presidente del Senato, già molto loquace di suo, è probabile che tornerà su tanti argomenti, compreso quest'ultimo, la candidatura di Giorgia Meloni al Quirinale, dopo che la stessa Presidente del Consiglio aveva detto che è tempo ormai che un esponente di destra salga al Colle. Il rispetto della Costituzione, che Mattarella stesso il 2 giugno ha definito antifascista e nata dalla Resistenza, è un ostacolo superabile quindi per la destra di governo, con un capo dello Stato che è sempre più oggetto di critiche. La Russa ora definisce il suo ruolo ingessato e Meloni al Colle sicuramente non svolgerebbe quel compito in maniera ingessata, sembrerebbe dire La Russa. Giudizi che arrivano dopo l'ultimo caso della richiesta di grazia a Roggero, gestita da Nordio su ordine di Meloni nella maniera scomposta che si è vista. Ma in settimana in Parlamento ci sono altre grane per il governo e si tratta sempre del Senato, dove la legge elettorale è arrivata ma rischia pure di impantanarsi, a meno che Meloni non si impunti e sfidi direttamente Forza Italia, non quella di Tajani ma Forza Italia di Marina Berlusconi. Il no alle preferenze sembra che porti la firma di Arcore, un no deciso ormai. Il partito di Berlusconi ha due teste, quella che pensa alle prossime candidature, alle prossime elezioni, e quella di Marina Berlusconi. Mercoledì Tajani incontrerà i senatori e vedrà che controllo ha del gruppo in Parlamento e poi da lì si capirà anche il destino della legge elettorale. Linea allo studio.
0: Chiedeva solo aiuto, sono le parole scandite dai manifestanti ieri sera al rione Pilastro di Bologna in ricordo di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia. A chiedere verità e giustizia per il 42enne c'erano migliaia di persone e prima che il corteo partisse l'invito ai partecipanti è stato di inginocchiarsi vicino al luogo della morte di Fakir con il pugno chiuso e di osservare un minuto di silenzio come durante le proteste Black Lives Matter per George Floyd. Sono intanto in corso le indagini che accerteranno quale sia stato il ruolo degli agenti nella morte di Fakir. Il servizio da Bologna.
4: Almeno 3.000 persone hanno manifestato ieri sera al Pilastro, il rione periferico di Bologna, dove una settimana prima, il 19 luglio, è morto Abderrahim Fakir in seguito a un intervento della polizia. Il corteo, assolutamente pacifico, ha attraversato tutto il rione senza la presenza delle forze dell'ordine. Ad aprirlo la comunità marocchina, che ha chiesto giustizia per Fakir e la revoca dello scudo penale per gli agenti che lo hanno bloccato a terra mentre invocava aiuto. Nonostante la domenica di fine luglio, la risposta della città resta alta. La manifestazione di ieri ha concluso una settimana densa di mobilitazioni tra presidi, assemblee e veglie. Nonostante il clima avvelenato dalla destra e le minacce al sindaco Matteo Lepore, che ora è sotto scorta, Bologna non vuole che venga archiviata la morte assurda di una persona che stava male e che lo Stato avrebbe dovuto proteggere. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
0: L'Europa ancora alle prese con la lotta agli incendi. In Francia e Spagna i roghi hanno costretto all'evacuazione di oltre 325.000 persone. Nella regione francese di Gironda i vigili del fuoco sono impegnati ormai da una settimana nel contenere un incendio che ha già bruciato decine di migliaia di ettari di bosco e che ora minaccia la città di Bordeaux. Il servizio.
5: Un fronte di fuoco lungo più di 20 chilometri, colonne di fumo immense che oscurano il cielo, visibili da più di 200 chilometri di distanza, 50.000 ettari andati a fuoco, 260.000 persone evacuate. Quello che devasta la Gironda da ormai quasi una settimana è probabilmente il più grande incendio della storia contemporanea in Francia. Per dare la misura si tratta della più grande evacuazione di popolazione in tempo di pace. 2.400 pompieri, soprattutto francesi, inviati da tutto il paese, ma anche in provenienza di numerosi paesi europei, quasi quasi una ventina di aerei ed elicotteri antincendio, di cui una parte pure venuti in rinforzo dal dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea, con a sostegno 1.500 soldati del Genio a scavare trincee e alzare contrafforti di terra a colpi di ruspe per interrompere l'avanzata delle fiamme. Dopo la giornata di ieri, la peggiore dall'inizio del focolaio, le condizioni meteo sono da questa notte più favorevoli: temperature più basse, venti più deboli e più umidità, con addirittura qualche breve pioggia. È una prefetta della provincia che, contemporaneo sollievo, annuncia questa mattina una situazione globalmente stabile. L'occasione per i pompieri di riprendere l'iniziativa, con la speranza di arrivare a circoscrivere e contenere il mega incendio nelle prossime 12-24 ore, prima che il ritorno del gran caldo, a partire da domani e nei giorni a venire, riprenda ad alimentare le fiamme. Questa mattina sarà il presidente Macron in persona a presiedere l'ennesima riunione interministeriale di crisi. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: In Spagna il fronte maggiore è ancora quello della regione di Madrid, ma si lavora anche al contenimento degli incendi.
5: Stamattina sarà il presidente Macron in persona a presiedere l'ennesima riunione interministeriale di crisi. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: In Spagna il fronte maggiore è ancora quello della regione di Madrid, ma si lavora anche al contenimento degli incendi vicino a Valencia e a Granada. A rendere più difficile

0: Mastroianni e Pesini, che si intitolava L'equazione del disastro, e secondo me è un'immagine che vale la pena tirare fuori. Perché succedono gli incendi? Non c'è mai una risposta unica, non c'è un fattore unico, c'è un'equazione fatta da tanti elementi. C'è l'elemento in qualche modo naturale, che è sempre successo, gli incendi fanno parte della storia europea e mediterranea. C'è l'elemento abbandono dei territori, questa cosa è un tema in cui in Spagna si discute molto, ma è anche un tema del nostro mezzogiorno, ad esempio. C'è il tema poi dei tagli dell'austerity europea, che ha lasciato ad esempio un servizio di pompieri di prevenzione più debole che in passato. Giusto un mese fa Bloomberg aveva fatto un pezzo in cui aveva raccolto le voci dei pompieri europei che dicevano: guardate che non siamo pronti agli incendi che arriveranno. Gli incendi sono arrivati ed effettivamente non eravamo pronti, i pompieri non erano abbastanza, non erano abbastanza preparati, equipaggiati, eccetera, eccetera. E poi c'è l'elemento climatico. Non è un caso se questi incendi eccezionali arrivano dopo le ondate di calore eccezionali. Di nuovo, le alte temperature non sono una novità assoluta, ci sono sempre state, ma dico numeri a caso. Ma per intenderci, se prima una certa temperatura si raggiungeva 5 giorni all'anno, ora invece si raggiunge 15 giorni all'anno, e beh, è chiaro che c'è il triplo del tempo perché si sviluppino condizioni adatte alla grande proliferazione degli incendi. Quindi questi elementi, abbandono delle zone rurali, servizi di emergenza che non sempre funzionano, come dovrebbero, e crisi climatica che fa da grande moltiplicatore, portano a quello che stiamo vedendo, una stagione degli incendi di cui ancora non abbiamo i numeri, ma che è sicuramente preoccupante.
1: In chiusura è rinviata al 2027 la fusione tra Paramount e Warner Bros. Contro l'operazione da 110 miliardi di dollari a cui il governo statunitense aveva dato il via libera, si sono opposti procuratori di 12 stati americani per i potenziali rischi di violazione delle norme sulla concorrenza. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
2: Lo stop imposto dai ricorsi di 12 stati e di una delle principali associazioni degli autori cinematografici statunitensi potrebbe costare caro alle ambizioni della famiglia Ellison, che gode del sostegno incondizionato di Donald Trump. L'acquisizione da parte di Paramount, di Warner Bros., con la piattaforma di streaming HBO, i canali Discovery e la CNN, secondo 12 stati americani, viola la concorrenza. Diversamente da quanto sostenuto dal Dipartimento federale della giustizia, da cui dipende l'antitrust. Il gruppo nato dalla fusione avrebbe il 27% della distribuzione cinematografica, il 30% dello streaming e il 27% dei canali via cavo negli Stati Uniti. La Corte californiana ha così imposto un accordo che prevede la sospensione della fusione sino al 1 giugno 2027, a meno che non intercorra un pronunciamento definitivo in tribunale. Per Paramount, una grana economica rilevante che si somma al risarcimento da 2,8 miliardi di dollari già versato a Netflix per la rinuncia all'offerta. Per ogni mese di rinvio della fusione, gli azionisti di Warner Bros. Matureranno un risarcimento di 215 milioni di dollari, che potrebbe quindi arrivare a oltre 2 miliardi. L'Unione Europea la scorsa settimana aveva invece autorizzato l'operazione, considerando l'impatto sul mercato continentale non rilevante in termini di concentrazione.
1: Per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 8:30 e redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
6: Dal 27 luglio al 2 agosto all'Anfiteatro della Martesana.
4: Il programma su spaziocinema.info.
7: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
8: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

Buongiorno e buon lunedì da Chiara Manetti, ben ritrovati all'ascolto di Summertime qui su Radio Popolare. Come ogni mattina vi accompagno fino alle 10 tra rassegna stampa, approfondimenti e interviste e infine il microfono aperto. Stamattina faremo il punto sulle tensioni in Medio Oriente tra lo scetticismo di Teheran dopo lo stop dei raid statunitensi e le notizie che ci arrivano dalla Cisgiordania, dove i coloni continuano ad attentare alla vita dei palestinesi. Poi guarderemo a Bologna dopo la manifestazione di ieri sera in ricordo di Abderrahim Fakir, morto una settimana fa a 42 anni nel quartiere Pilastro durante un intervento della polizia. Poi ricorderemo la strage mafiosa di Via Palestro a Milano nel giorno dell'anniversario di quel 27 luglio 1993 e andremo a Calais per capire come si sposta e se sta cambiando la rotta migratoria della Manica. Poi dalle 9, microfono aperto, e partiremo da una sentenza che ha condannato un giornalista a rispondere dei commenti di altri utenti sotto un suo post. E quindi io vi chiederò, vi è mai capitato di scrivere un commento sui social e poi magari pentirvene? Cosa succede sotto ai vostri post? Quali linee guida o limiti vi date quando comunicate in rete? Ecco, mentre voi ci pensate, io come ogni mattina parto dalla lettura dei giornali in edicola questa mattina. Questa mattina i temi sui giornali sono, insomma, principalmente tre: l'attentato al Pride di Berlino, la manifestazione Notav nel weekend in Valsusa e poi, come dicevamo anche nell'apertura, la manifestazione per ricordare e chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. Allora, partiamo dal titolo del giorno, che è: Berlino torna l'incubo ISIS, la polizia uccide il killer. Il presunto terrorista è un 21enne di origini libanesi, era nascosto dal padre, sparatoria con gli agenti, sabato aveva travolto col furgone i partecipanti di un Pride, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. E poi il giorno si sofferma anche sugli incendi che ci sono stati a Peschici, incendi fuga da Peschici, turisti evacuati via mare, brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge, la memoria che torna al devastante rogo del 2007, centinaia di turisti sono stati evacuati sulle barche a Vieste, il comune ha allestito punti di ritrovo per la notte, chiuse alcune strade provinciali e statali, nel basso Molise stop anche ai treni tra Francia e Spagna, la situazione roghi è ancora grave, 325.000 evacuati tra Bordeaux e Madrid, fiamme anche vicino a Valencia. La stampa invece titola: IPM, Valsusa è devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti, il questore ai Notav: non tolleriamo connivenze, tutto è bruciato, dato alle fiamme. Il giorno dopo l'assalto degli estremisti Notav ai cantieri della Torino-Lione, scrive la stampa, tra agenti, carabinieri e finanzieri si contano 124 feriti, danni oltre il milione di euro, identificati 450 antagonisti. Io però rimarrei sull'altro tema di oggi, appunto la Berlino, che definisce la stampa la Berlino colpita al cuore. Ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS, Merz, attacco alla libertà. E su questo andrei su Repubblica, che titola: Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania, il cancelliere Merz, vogliono dividerci. E su questo, su diciamo la ricostruzione di quanto avvenuto al Pride di Berlino, vi leggo insomma degli estratti dall'articolo di Natasha Caragnano, inviata a Berlino per Repubblica. Vi leggo giusto proprio un estratto. Allora, Natasha Caragnano scrive: il sindaco di Berlino ha definito un grande successo il fatto che la polizia sia riuscita a individuare il sospettato nel giro di 24 ore, ma l'operato delle autorità è finito sotto esame per le falle del sistema di prevenzione. L'ho sentito nominare in diversi modi, io cercherò di nominarlo sempre così. Era infatti già noto agli investigatori per la sua radicalizzazione, considerato un soggetto potenzialmente pericoloso.
gli era stato imposto anche un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso che sarà necessario verificare se ci siano state lacune nei controlli durante la sua visita al luogo dell'attacco. Ha deposto una rosa bianca al memoriale creato dalla comunità LGBTQ+ all'indomani della tragedia. Non lasciatevi intimidire, non lasciamoci intimidire, ha dichiarato Merz. Questi atti hanno un unico scopo, dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà. Poco sotto, sempre a pagina 2 di Repubblica, c'è l'elenco dei precedenti di attentati simili. A Berlino nel 2016, nel mercato di Natale di Breitscheidplatz, scusate la mia pronuncia tedesca è veramente penosa, 11 morti, poi a Volkmarkensen nel 2020, a Magdeburgo nel 2024, a Monaco di Baviera nel 2025. Non sono, diciamo, attentati alla comunità LGBT, ma attentati in auto, comunque, di cittadini che hanno attaccato gruppi di cittadini che si riunivano per questioni diverse, dai mercatini di Natale appunto a cortei, manifestazioni, eccetera. A pagina 3 c'è l'identikit della persona che si è resa responsabile di questa aggressione. Abdul, il fanatico jihadista, scrive Repubblica, pagina 3, condannato per terrorismo, doveva deradicalizzarsi. Era nato nel cuore queer di Berlino, nella Schöneberg di Marlene Dietrich e delle epiche battaglie LGBTQ+, era cresciuto tra le strade delle feste draghe del Pride, che qui dura un mese intero, e probabilmente aveva incrociato quotidianamente la piazza che dal 2013 si è tinta ufficialmente di arcobaleno, l'Ollendorfplatz. Tanto che domenica sera il tragitto della casa in affitto dove viveva con la madre e i fratelli fino all'angolo maledetto in cui ha sfogato tutto il suo odio scagliandosi a folle velocità contro la folla del Pride è stato brevissimo, appena qualche centinaio di metri. Ma nel tardo pomeriggio di ieri è stato ucciso dalla polizia nel quartiere berlinese di Spandau. Pochi giorni fa alcuni assistenti sociali avevano condotto con lui dei colloqui preliminari per avviare un percorso di deradicalizzazione. Abdul era ancora sospettato di simpatizzare per l'ISIS. Aveva dato l'impressione di sapere esattamente come rispondere, come allontanare da sé ogni sospetto di fanatismo islamico. Era sembrato conformista, forse perché proveniva da un ambiente che in questi decenni è riuscito a crearsi nel bel mezzo della capitale della libertà e dei diritti una nicchia inscalfibile di società patriarcale. Abdul è discendente di una famiglia scappata dal Libano e, secondo gli inquirenti, potrebbero essere legati all'ambiente dei cosiddetti clan, le bande criminali di origine arabo-turco-libanese che campano di pizzo, sfruttamento della prostituzione e traffico di droga. Vi leggo ancora un pezzetto di questo articolo. Dopo alcune condanne per violenza e ricatto e una radicalizzazione islamica documentata da anni, compresi dettagli inquietanti come una fuga nel 2025 con destinazione Siria, arresto in Libano e ritorno forzoso in Germania. Dopo la tentata fuga in Siria, un tribunale tedesco aveva condannato Abdul a 1 anno e 10 mesi per aver pianificato un attentato terroristico, ma la procura, che aveva chiesto 2 anni e 10 mesi, si era opposta e aveva fatto ricorso. Dopo 1 anno in riformatorio, Abdul era tornato in libertà, suscitando sgomento negli inquirenti, che avevano capito da un pezzo quanto fosse pericoloso. Abdul aveva il telefono sotto controllo e una volta a settimana doveva presentarsi al commissariato per la firma, ma il suo viscerale radicalismo non era sfuggito a nessuno. Persino con i vicini di casa, Abdul si vantava da mesi di preparare un atto di sangue. A pagina 4 poi vi segnalo un articolo molto interessante che si intitola «La paura ora spinge l'ultradestra, Feidel sogna la FD primo partito». E lei è la leader della FD, lesbica dichiarata, scrive Repubblica, ha detto: la comunità LGBTQ+ non deve amarci e non dobbiamo diventare amici, ma siamo l'unico garante della loro sicurezza. E insomma, questo articolo parla di come la destra, insomma, voglia cavalcare questa paura, appunto, dopo questo ennesimo attentato in Germania. La AfD è avanti ovunque, ma il 6 settembre ci sarà già un primo appuntamento con le urne in Sassonia-Anhalt, che potrebbe terremotare il governo Merz.
La FD è oltre il 40% da mesi e può ambire a governare persino da sola, una prospettiva raccapricciante alla luce del programma estremista del suo candidato governatore Ulrich Siegmund. E questa era Tonia Mastrobuoni da Berlino su Repubblica. Su Repubblica in prima pagina c'è anche un titolo che rimanda proprio alle manifestazioni dei Notav in Valsusa: Notav, un milione di danni e ora è caccia al blocco nero. Su questo però ritorno sulla Stampa, perché a pagina 2-3 insomma c'è quello, insomma, il racconto di quello che è accaduto. La Valsusa conta i danni: 120 agenti feriti, 400 identificati. Il questore ha aggredito lo Stato, prima stima di Telt da 1 milione di euro, distrutto il centro visite di Chiomonte. In Otav è stata una grande giornata, il cardinale Repole, violenza terroristica. Vi leggo veramente un piccolissimo estratto: sono 436 gli identificati per le violenze, individuati dai droni e fermati ai posti di blocco. Ancora prima degli assalti erano stati identificati 1800, emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 DASPO urbani e 2 fermi preventivi. 3 francesi respinti alla frontiera, sequestrate molotov, corde, fionde, anche coltelli. E ora la Digos, coordinata dalla procura, continua a indagare per dare un volto e un nome agli antagonisti più violenti. Scusate. Il questore Gambino spiega: non è stata esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta sarà di massima fermezza. Vogliono far diventare la Valsusa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo. E questa dichiarazione la trovate a pagina 2-3 della Stampa, nell'articolo di Caterina Stamin. E su questo volevo leggervi, anzi segnalarvi, perché non faccio in tempo a leggervelo, un pezzo a pagina 4 che si intitola "Lacrimogeni più urticanti e proiettili di gomma, il governo studia la svolta. Il pressing dei sindacati di polizia serve un segnale, non ne possiamo più. Al Viminale le riflessioni per potenziare l'equipaggiamento, dialogo aperto". E insomma si parla di dotare la polizia di nuovi strumenti. Sul tavolo c'è l'idea di rendere i lacrimogeni più urticanti, di aumentare il gettito e la potenza degli idranti e di introdurre per la prima volta l'uso dei proiettili di gomma. Siamo ancora nel campo delle valutazioni, nessuna decisione concreta è stata presa, ma qualcosa si sta muovendo, scrive Federico Capurso da Roma sulla Stampa. E poi insomma ci sono appunto i prossimi eventuali passaggi per rendere queste cose, per farle entrare in vigore. E poi mi sono sottolineata un passaggio, un disegno di legge con cui si vorrebbero equiparare antifa e antagonisti ad associazioni terroristiche sulla scorta di quanto fatto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e si parla della proposta sostenuta dalla Lega e sostenuta anche da alcuni sindacati delle forze dell'ordine, scrive la Stampa: introdurre il reato di terrorismo di piazza. E questo lo trovate a pagina 4 e 5 della Stampa. Poi vado sul Corriere molto velocemente, che titola "È un attacco allo Stato" e si riferisce proprio alle manifestazioni Notav. Piantedosi serve unità, la politica prenda le distanze, identificati 436 Notav. Su questo sul Corriere vi segnalo un'intervista proprio a Matteo Piantedosi, che dice: ogni forza democratica prenda le distanze dagli attacchi, gli agenti sono lo Stato. Insomma un'intervista molto interessante, se affiancata a quella che si trova sul Fatto Quotidiano, che titola "Tav, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste". A pagina 3 c'è un'intervista di Giacomo Salvini a Mario Della Cioppa, già prefettore e questore di Roma, con 40 anni di esperienza nella gestione dell'ordine pubblico. "La politica parla solo delle violenze in Valsusa. Come giudica questa strumentalizzazione?", gli chiede il giornalista. "La violenza va sempre condannata, ma faccio sempre più fatica a distinguere dove finisca l'analisi dei fatti e dove inizi la convenienza politica. Non è solo un problema della maggioranza. Oggi la sicurezza è troppo spesso utilizzata come terreno di consenso". Mario Della Cioppa dice: "Oggi vedo prevalere la comunicazione sulla prevenzione, ma la sicurezza non si governa commentando ciò che è accaduto, si governa facendo in modo che accada
il meno possibile. Volevo segnalarvi ancora, insomma, un paio di cose. Ci sono dei pezzi sul caro carburanti, sul Corriere della Sera c'è un'intervista al ministro Foti che parla delle misure allo studio per gestire questa situazione del caro carburanti. Poi ci sono dei pezzi che parlano di Trump, del Board of Peace, di Gaza, della Cisgiordania. E insomma, per adesso noi ci fermiamo qui e torniamo subito dopo il blocco pubblicitario, che è brevissimo.

0: Buongiorno, bentrovati e bentrovate, questa è Summer Time, io sono Chiara Manetti e siete su Radio Popolare. Lo dicevamo in apertura, oggi partiamo dal Medio Oriente perché è stato un fine settimana caratterizzato da un'apparente insolita quiete nei raid tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, anche se non è stato raggiunto alcun accordo formale e Teheran continua comunque a minacciare risposte durissime in caso di nuovi attacchi da parte di Washington. Intanto Benjamin Netanyahu volerà domani negli Stati Uniti per incontrare Donald Trump, mentre il Board of Peace è stato autorizzato a entrare nella striscia di Gaza. Insomma, per collegare tutti questi fili, noi siamo in collegamento con il nostro primo ospite di questa mattina, Eric Salerno, giornalista e scrittore, esperto di Israele. Buongiorno Eric.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, partiamo da questa calma apparente di cui parlavo prima. Da qualche giorno non si registrano attacchi statunitensi, anche se non c'è nessuna tregua ufficiale. E insomma, questa pausa è un segnale reale di allentamento della tensione o siamo solo davanti a una tregua tattica, secondo te?
1: Io credo che siamo di fronte a una situazione, non dico nuovissima, però in cui soprattutto agli Stati Uniti in questo momento, in qualche modo ovviamente all'Iran, la fine di questo conflitto con qualche guadagno da far vedere alla comunità internazionale, ovviamente l'Iran per alla sua popolazione più che altro, e gli Stati Uniti perché siamo di fronte alle elezioni e Trump ha bisogno di una vittoria da qualche parte. Non vuole andare avanti con questa guerra. Le fonti del Pentagono hanno annunciato le cifre vere dei soldati americani uccisi e feriti in questi mesi di conflitto e gli Stati Uniti stanno passando attraverso un fattore interno che è molto importante per il Partito Repubblicano e il Presidente americano che vuol far vedere subito un successo in qualche modo. Dall'altra parte c'è Israele che, non dico sta zitto, ma Israele in qualche modo capisce che Trump non è più, questo è il discorso anche che viene fuori dal suo dall'incontro di Netanyahu negli Stati Uniti con il Presidente americano, è un discorso che riguarda, se vogliamo, anche il futuro di Trump e delle prossime elezioni in Israele. Trump deve mostrare in qualche modo una vittoria e la vittoria per adesso di Trump, io vado avanti in questa maniera e poi mi interrompi quando vuoi.
0: Certo.
1: Trump, Netanyahu in qualche modo deve mostrare un successo al pubblico israeliano perché le sue quotazioni stanno diminuendo, quotazioni dei personali, non tanto riguardo a quello che sta accadendo. E in questo momento l'unica cosa che porta avanti con furore e anche ha dato segnali, dichiarazioni nuove che intende continuare fino a quando non può agire contro l'Iran, sta cercando di aumentare quel processo che è già cominciato mesi fa, se non anni fa, di far fuori possibilmente tutte le colonie, le colonie, gli insediamenti israeliani nei territori della Cisgiordania soprattutto.
0: Ecco Eric, tu come leggi il fatto che Netanyahu volerà domani da Trump? Secondo te di che cosa discuteranno? Troveranno insomma un accordo anche loro?
1: Ma l'accordo sarà probabilmente questo, proprio di quando tu vai avanti con questa cosa che è impopolare con l'Iran e che non sta bene all'Iran, io vado avanti piano piano o meno piano piano con la Cisgiordania, almeno con questo riesco ad accontentare buona parte dell'estrema destra e della destra e forse non soltanto della destra israeliana che vuole in qualche modo chiudere la partita con il mondo palestinese che è quello che lo tormenta da sempre e lui almeno per alcuni può uscire fuori come che quello che ha avuto il coraggio finalmente di chiudere appunto la partita, di andare avanti e non so dove, non so come mettere fine alla colonizzazione non a quello che lui considera la presenza palestinese in territori che appartengono a Israele, all'antica Israele.
0: Certo, infatti appunto parlavamo di queste violenze, ci sono stati tantissimi arresti anche tra i palestinesi e diciamo che Netanyahu va avanti anche perché appunto gli occhi del mondo fino a qualche giorno fa erano puntati appunto sul Golfo, poi c'è stata questa interruzione, secondo te ha fatto bene o male a Netanyahu?
1: Ma Netanyahu dal suo punto di vista va avanti con le sue considerazioni di politica interna e anche con la sua politica, se vogliamo, personale, storica, che è quello di mettere fine all'idea di uno Stato palestinese accanto a Israele. Per cui come andrà a finire questo, non lo sa almeno lui, no? Credo che le sue speranze le possiamo anche capire se vogliamo ipotizzare la cosa che lui vorrebbe, che volevano tutti, quasi tutti i leader israeliani, era di spingere i palestinesi attraverso il fiume Giordano in quel territorio che è la Giordania, in quel paese che è la Giordania e che per Israele è sempre stato considerato, quella è lo Stato palestinese. Non è la Cisgiordania, lo Stato palestinese deve essere la Giordania. Succederà, ci vorrà del tempo. Secondo me non è improbabile che in un futuro non molto distante troveremo un'altra crisi mediorientale e forse il prossimo bersaglio, o non il prossimo, il più avanti, diciamo, il bersaglio potrebbe essere negli occhi di Netanyahu proprio, sì, la Giordania.
0: Ma senti Eric, si è aperto poi diciamo un altro fronte, quello che vede coinvolti gli Houthi. Ecco, come si decifra questa spinta da parte loro proprio mentre Stati Uniti e Iran sembrano rallentare questi colpi diretti?
1: Ma credo che sia una questione sia di Houthi che una questione iraniana.
0: Eric, ti sentiamo un po' male, non so se riesci a spostarti.
1: Provo adesso a mettermi dall'altra parte.
0: Grazie mille.
1: Cioè,
0: è il bello della diretta.
1: Che non risponde bene come linea. Devo dire che credo in gran parte in complicità con l'Iran. Hanno bisogno dell'Iran, e anche se non sono necessariamente diretti da Teheran nelle loro azioni, e vogliono guadagnare quote in questo momento e uscire in qualche modo da questo conflitto, che potrebbe rinnovarsi anche con altri conflitti nei mesi successivi, nei mesi degli anni prossimi. Loro vogliono in qualche modo sottolineare un'autorità loro. Yemen,
0: sì,
1: lo stretto importante che controlla il petrolio di mezzo mondo.
0: E senti, invece sul piano diplomatico ti faccio quest'ultima domanda, poi ti lascio andare. L'Iran avrebbe comunque comunicato la propria disponibilità a proseguire i negoziati. Anche questo è un diciamo segnale di questo allentamento della tensione di cui parlavamo all'inizio?
1: Ma assolutamente, perché l'Iran ha detto noi non stiamo attaccando, rispondiamo agli attacchi degli altri, se gli attacchi degli altri finiscono non abbiamo motivo di continuare la guerra, cerchiamo di parlare, di trovare una soluzione definitiva per il conflitto, per queste cose di Hormuz, per la questione del petrolio, per la questione del Medio Oriente, forse non ci riusciamo subito, ma almeno trattiamo. È un segnale molto chiaro, molto evidente, che va avanti da più tempo di quello che viene detto pubblicamente. Gli iraniani vogliono chiudere la partita con un guadagno, ovviamente, hanno fatto capire che sono loro che rispondono agli attacchi degli altri, non sono loro che hanno cominciato questo conflitto.
0: Grazie Eric Salerno, giornalista, scrittore, esperto di Israele, buona giornata, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie. E noi parlavamo appunto di quello che è accaduto in Cisgiordania, volevo leggermi un breve estratto da quello che è l'articolo a pagina 6 di Repubblica, che parla anche diciamo del regalo di Netanyahu a Donald. Il Board of Peace può entrare a Gaza perché Insomma, mentre la Cisgiordania viene attaccata dai coloni, in qualche modo supportati, comunque coperti dall'esercito israeliano, il gabinetto di sicurezza israeliano, dopo mesi di stallo, ha finalmente approvato l'ingresso della forza di stabilizzazione del Board of Peace nella striscia, una decisione più che altro simbolica, con molte limitazioni, ma comunque un primo passo per sbloccare il piano di pace di Trump, scrive Gabriella Colarusso, pagina 6 di Repubblica. Le prime truppe straniere a entrare nell'enclave saranno di paesi che hanno rapporti diplomatici e buone relazioni con Israele, come Marocco e Uganda, secondo Haaretz. In sostanza, vi leggo insomma al finale di questo articolo, un nugolo di soldati di paesi amici di Israele accompagnerà la costruzione di due campi sfollati per i palestinesi che verranno autorizzati a viverci dopo che sarà stata certificata da Israele la loro non appartenenza ad Hamas, in una zona schiacciata tra il territorio sotto il controllo del gruppo armato e la linea gialla israeliana, con Israele che continua a decidere i flussi di aiuti, a monitorare i carichi, i materiali. Gaza resta per oltre il 60% del territorio occupata e Israele continua ad espandere la sua presenza. E di Cisgiordania invece si parla a pagina 9 del Corriere della Sera. Due moschee in fiamme, titola il pezzo a pagina 9 appunto del corrispondente del Corriere Davide Frattini, che firma da Gerusalemme. Sui muri anneriti dalle fiamme hanno lasciato la firma, che è un messaggio di minaccia: vendetta ebraica, la terra di Israele è stata conquistata con il sangue. Intendono tutta, dal fiume fino al Mediterraneo, è il loro obiettivo e quello di molti ministri al governo con Benjamin Netanyahu. I coloni hanno dato fuoco a due moschee nei villaggi palestinesi attorno a Nablus. E insomma, per farci raccontare quanto è accaduto e insomma che cosa è successo nei giorni scorsi, ma anche qual è il clima tra le persone in Cisgiordania, noi ci colleghiamo con una cooperante italiana che preferisce rimanere anonima, che lavora per l'associazione FASA e i comitati di lotta popolare palestinesi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Grazie per essere qui con noi questa mattina. Ti chiedo di raccontarci qual è la situazione in queste ore. Ci sono stati nuovi attacchi dopo quelli del weekend nei confronti della popolazione palestinese?
2: Sì, sì, intanto giusto una precisazione. FASA, diciamo che è un'iniziativa sostenuta appunto dai comitati popolari palestinesi, non sono proprio una cooperante, non è un lavoro, siamo attivisti, okay. Siamo volontari. E sì, diciamo che il clima dopo venerdì ha subito un inasprimento, veramente una recrudescenza importante qui in Cisgiordania. C'è stato un giro di vite tremendo che agisce a vari livelli, come sempre. Quindi violenze da parte dei coloni, occupazione di nuove terre, demolizioni di case. Questa mattina ci siamo svegliati con appunto la notizia di demolizioni proprio vicino a dove siamo, che appunto si inseriscono in questo contesto di repressione e nello stesso tempo di occupazione di più terre, no? Quindi c'è un disegno anche strategico sotto queste violenze, portate avanti appunto insieme dalle forze di occupazione, dall'esercito e dai coloni. Poi sono state bruciate diverse terre, le moschee. Gli arresti sono ormai sono state arrestate più di 100 persone da venerdì. Quindi, come dire, il clima è davvero cupo e c'è paura e preoccupazione rispetto a quello che può succedere nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Noi cerchiamo di stare accanto alle persone palestinesi che come sempre reagiscono con grande coraggio e unione, ma la situazione è davvero preoccupante.
0: Ecco, ci racconti loro che cosa dicono? Insomma, sono stanchi dopo tutto questo tempo di subire tutto questo?
2: Certo, l'occupazione ormai è decennale, dura da tempo, quindi da una parte naturalmente la considerazione è sempre che, come dire, niente di nuovo sotto il sole, c'è una purtroppo un'abitudine a delle condizioni di vita che che la inficiano da tutti i punti di vista, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, culturale, della libertà di spostamento. Quindi naturalmente l'occupazione non è una novità, nello stesso tempo c'è davvero un, come dire, una sensazione di sfiducia, di appunto, come ti dicevo, di senso di un'escalation senza fine, no? Di un processo che sta continuando, e anche la sensazione da parte dei palestinesi, la paura da parte dei palestinesi che la narrativa che viene proposta da Israele sia quella prevalente fuori anche, no? Da Israele e dalla Palestina, quindi una narrativa in cui a essere terroristi sono i palestinesi e invece a riportare l'ordine e a come dire, farsi i paladini della legalità sono le forze israeliane. Quindi è molto importante per noi anche promuovere appunto all'estero una narrativa diversa, proprio perché è quello che ci chiedono i palestinesi effettivamente, no? Di esigenza di verità molto importante, al di là del sostegno poi concreto e materiale che possiamo portare. Quello che dicevo poi, d'altra parte, i palestinesi sono abituati e reagiscono in modi molto, diciamo, reagiscono con grande solidarietà reciproca, con grande unità, hanno diverse strategie con le quali monitorano il loro territorio, si organizzano per presidiarlo, per stare nella loro terra, per reagire in modo pacifico, anche perché non c'è un'altra possibilità, naturalmente, ma perché anche questa è l'attitudine che abbiamo osservato, però per reagire con la loro presenza e il loro non abbandono, diciamo, della terra in cui sono. Questo è molto importante, è molto anche istruttivo per noi, no? La capacità di resistere nonostante tutto e di stare nella lotta e nella riaffermazione del loro appartenere a questa terra. Palestinese, insomma.
0: Ti ringrazio per questo racconto dalla Cisgiordania e insomma ti auguro di passare una buona giornata e di riuscire insomma in qualche modo ad aiutare ancora per quanto possibile i palestinesi in queste terre occupate. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: Arrivederci.
0: Questa era la nostra, insomma, un'attivista italiana che è in Cisgiordania con l'associazione FASA, che ci ha raccontato un po' quanto sta accadendo in Cisgiordania in questi giorni.

0: E ora voltiamo pagina e torniamo in Italia, andiamo a Bologna, perché ieri sera si è tenuta una manifestazione chiamata da un'assemblea pubblica promossa da realtà come Plat, Sicobas, Mubasta, CUA e Giovani Palestinesi, altre realtà bolognesi e non solo. E questa assemblea a sua volta ha indetto una manifestazione nazionale in città per il prossimo 12 settembre. L'obiettivo è continuare a chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, morto domenica 19 luglio durante un intervento di polizia. Per ricostruire il clima in città e capire cosa sta succedendo, insomma, al di là della cronaca stretta, siamo in collegamento con Alessandro Canella. Alessandro, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, prima di tutto, Alessandro, ti chiedo di raccontarci com'è andata la manifestazione di ieri e quali erano appunto le richieste dei manifestanti.
1: Allora, la manifestazione di ieri ha idealmente concluso una settimana piena di mobilitazioni, perché in tutti i giorni dalla morte di Abderrahim Fakir fino a ieri, appunto, ci sono state manifestazioni in città o appunto presidi, cortei, ma anche assemblee, veglie di preghiera e tante appunto iniziative di questo tipo. Ieri in piazza c'era tanta gente, almeno 3.000 persone, nonostante fosse una domenica di fine luglio, quando appunto anche molte persone sono fuori città, solitamente Bologna in questo periodo si svuota. Una manifestazione assolutamente pacifica, con una scelta secondo me oculata anche da parte della questura, che ha scelto di non mandare polizia, infatti erano presenti solo i vigili urbani a fermare il traffico. Un corteo che ha attraversato tutto il rione chiedendo verità e giustizia, anzi, a dire il vero, soprattutto giustizia, perché i manifestanti sono abbastanza convinti di aver già capito la verità e infatti hanno detto Abderrahim è stato ucciso. E oltre a questo viene chiesta anche la sospensione, diciamo così, la revoca dello scudo penale nei confronti dei responsabili, appunto, delle persone che sono intervenute quando appunto Abderrahim Fakir chiedeva aiuto, era in difficoltà, stava male, e che poi appunto dopo questo intervento ne è nata, cioè si è arrivati alla sua morte.
0: Sua morte, certo.
1: Quindi, sì.
0: Ecco, infatti Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fucico, ti chiedo di ricordarci a che punto è l'indagine sulla morte di Abderrahim Fakir.
1: Allora, si è svolta l'autopsia in questo momento e appunto le cose che sono state rilevate fino a qui è la presenza sostanzialmente di sangue nei polmoni appunto della vittima, che può essere dettata, almeno secondo il legale della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo, proprio dallo schiacciamento a terra dell'uomo. Mentre l'avvocato degli agenti intervenuti, ipotizza che invece possa essere avvenuto questo schiacciamento durante le manovre di rianimazione. Ricordiamo che appunto le persone coinvolte in questo fatto sono 6, di cui 2 agenti di polizia e 4 soccorritori. Ovviamente in città ci sono state polemiche anche per il ritardo dell'intervento dei soccorritori e in particolare il fatto che fin dall'inizio, insomma, non c'era un medico che avrebbe potuto sedare Fakir, che si trovava in stato di agitazione. Il medico è arrivato praticamente alle ore 13, l'intervento era iniziato almeno mezz'ora prima, forse anche 40 minuti prima, e appunto i soccorritori nel video si vede che non intervengono. Mm-hmm. Dal punto di vista delle altre indagini, del resto delle indagini, ancora molto non si sa, insomma, si stanno aspettando ulteriori accertamenti, sempre legati all'autopsia, per capire le esatte cause della morte dell'uomo.
0: Certo, e dicevi che appunto ieri la situazione è stata tranquilla, anche perché appunto c'è stata solo la polizia municipale a gestire un po' il traffico. E poi, tra l'altro, volevo ricordare che è stata, diciamo, data la scorta al sindaco di Bologna Matteo Lepore, e insomma questo fa capire che il clima si sta un po', diciamo, tranquillizzando.
1: Allora, la richiesta di, come dire, svolgere manifestazioni pacifiche arriva soprattutto dalla famiglia, perché la famiglia teme, vedendo anche quello che è successo, lunedì scorso, che, come dire, magari disordini o scontri possano essere un pretesto per, spostare l'attenzione appunto dalla morte di Fakir ad altri elementi. La strumentalizzazione politica della destra è chiara, Bologna da tempo è sotto attacco, anche in particolare nella gestione dell'ordine pubblico. Lo era stata a novembre scorso in occasione di una partita di basket tra la Virtus, squadra bolognese, e una squadra israeliana. Lì il ministro Piantedosi, impose alla città di giocarla in centro storico, nonostante l'amministrazione chiedesse di spostarla in un altro palazzetto, diciamo, in periferia, e si registrarono scontri. Quindi, insomma, come dire, ci sono scelte che arrivano anche da Roma che tendono ad alzare la tensione per evidentemente anche mettere in difficoltà l'amministrazione bolognese, considerata forse, come dire, un baluardo della sinistra. E questo ovviamente, queste tensioni hanno poi portato anche a tanto odio, e la ragione della scorta al sindaco Matteo Lepore è proprio perché si sono riversati sui suoi profili social tanti commenti, e addirittura delle minacce con l'indirizzo di casa. Per fortuna non è più quello l'indirizzo dove vive il sindaco, ma questo ha portato al fatto che appunto fosse ritenuto
0: Necessario.
1: necessario appunto fargli avere una protezione.
0: Grazie Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fujiko, per essere stato con noi questa mattina. Buon lavoro.
1: Grazie a voi altrettanto.
0: E tra l'altro, su questo tema io vi consiglio di leggere un articolo che trovate sul Domani a pagina 6, che si intitola Lepore sotto scorta, la destra solidarizza ma alimenta l'odio. E vi ricordo anche che la famiglia di Abderrahim Fakir ha aperto una raccolta fondi ufficiale per sostenere le spese legali e tecnico-scientifiche, insomma, necessarie a partecipare agli accertamenti, al percorso giudiziario relativo alla sua morte, e la trovate sulla piattaforma Produzioni dal Basso, Verità e Giustizia per Abderrahim Fakir. Io adesso do la linea alle notizie del giornale radio, noi ci sentiamo subito dopo.
2: Popolare Network.

0: 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. C'è stata una sparatoria a Seattle, negli Stati Uniti, durante un noto festival gastronomico. Secondo i media locali, nel tardo pomeriggio di ieri una persona avrebbe aperto il fuoco sulla folla, provocando almeno 2 morti e 5 feriti, tra cui un bambino piccolo. I testimoni hanno descritto una scena caotica, con folle di partecipanti che correvano e cercavano il riparo in tutto il complesso del parco. 2 sono le persone arrestate finora dagli agenti.
1: Ancora una notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Droni hanno colpito le regioni russe di Belgorod e Rostov. Sono stati colpiti edifici residenziali. Si contano finora 2 morti, decine i feriti. Kiev da parte sua denuncia bombardamenti russi a Sumy e Zaporizhia. Una vittima accertata, ma si sta ancora cercando tra le macerie. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino per ribadire il sostegno di Londra a Kiev. Zelensky è poi atteso a Washington martedì.
0: Nel Golfo Persico, quella appena trascorsa è stata la seconda notte di tregua de facto dopo 2 settimane consecutive di bombardamenti incrociati. Secondo fonti di stampa, Washington avrebbe sospeso gli attacchi per il timore di terminare missili e munizioni, un'ipotesi che nelle scorse ore Donald Trump ha smentito. Teheran nel frattempo ha fermato la rappresaglia e si è detta pronta a riprendere il dialogo. I mediatori di Qatar e Oman stanno rilanciando i colloqui a partire dal nodo sul controllo dello stretto di Hormuz.
1: E la tregua de facto tra Stati Uniti e Iran ha fatto abbassare il prezzo del petrolio, che oggi è in netto calo. In avvio di seduta il Brent è sceso del 5,1% a poco più di $84 al barile, in flessione anche gli altri dati.
0: Presidente del Senato La Russa candida Meloni al Colle. Giorgia Meloni, presidente della Repubblica, sarebbe una gran fortuna per l'Italia dopo Mattarella, ha detto La Russa, dopo che la stessa presidente del Consiglio qualche mese fa aveva invitato a rompere il tabù su un Quirinale di destra. Oggi per il governo si apre una settimana complicata, al Senato inizia la discussione su legge elettorale, giustizia e intercettazioni, mentre giovedì alla Camera è previsto il voto sulle chat di Del Mastro, con l'esecutivo che deve trovare la quadra anche su un decreto contro il caro carburanti.
1: In Cina 800.000 persone sono state evacuate in via preventiva per il violento tifone che si è abbattuto sulle coste della provincia di Guangdong. Le piogge torrenziali e i forti venti hanno colpito la città costiera di Weizhou. Secondo il China Daily si tratta del tifone più intenso che ha colpito il paese dall'inizio dell'anno. Il più forte è investire le aree a est dell'estuario del fiume delle Perle nell'ultimo decennio. Gravi danni e allagamenti anche nella città di Shenzhen.
0: In Francia è rimasto generalmente stabile il vasto incendio che da una settimana divampa nella regione sud-occidentale della Gironda. Per le autorità si tratta dell'incendio di più vaste dimensioni mai registrato in Francia. 220.000 persone sono state evacuate e le fiamme si trovano ora a 15 km dall'area metropolitana di Bordeaux. A fronte degli sviluppi positivi nel contenimento delle fiamme registrati nelle ultime ore, i vigili del fuoco avvertono che la situazione potrebbe peggiorare con le alte temperature fino a 40 gradi previste a partire da domani. Le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Sono le 8:35, bentornati, bentornate qui con me Chiara Manetti su Summer Time. Ora facciamo un salto indietro nel tempo, ma restando agganciati a, insomma, un filo rosso che tocca questo presente. Ci spostiamo a Milano, in via Palestro, davanti al padiglione di arte contemporanea. Era la notte del 27 luglio del 1993, esattamente 33 anni fa, e alle 23:14 un'autobomba esplode in via Palestro. Per capire che cosa fu quell'attentato e che cosa si porta dietro quella notte ancora oggi, abbiamo in collegamento un giornalista che ha seguito e raccontato quei fatti, Enrico De Aglio. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora Enrico, aiutaci a ricordare che cosa successe quella notte, quante furono le vittime e chi venne coinvolto.
1: Allora, la notte è a quella del 27 luglio del 1993 e scoppiò una bomba in via Palestro davanti alla Galleria d'Arte Moderna e al Padiglione d'Arte Contemporanea. La bomba è un'autobomba che era stata piazzata in una utilitaria, credo che fosse una Fiat Uno. Usciva del fumo questo successo a luna di notte. Mm-hmm. Usciva del fumo da questa automobile, per cui dei vigili urbani e dei vigili del fuoco si fermarono e furono investiti dallo scoppio della bomba medesima. Quindi ci furono 4 morti lì, e poi un quinto morto fu un immigrato marocchino, Mustafir Driss, che dormiva su una panchina del parco di fronte a via Palestro e venne ucciso da una scheggia di una lamiera dell'automobile scoppiata. Allora, questa strage fu denominata subito, sono 5 morti, venne consumata, venne fatta da Cosa Nostra e faceva parte di una strategia che si chiamavano le bombe continentali, la campagna di bombardamenti continentali, che è cominciata con l'attentato a Maurizio Costanzo e poi proseguita con Via dei Georgofili 2 mesi prima, e poi questa nella stessa notte, il 27 luglio 1993, furono colpite 2 chiese a Roma, ed era la prima volta, credo, nella storia d'Italia che venissero colpite 2 chiese. Poi ci fu un blackout a Palazzo Chigi, alla sede del governo, e poi continuarono, la campagna continuò. Insomma, per farla molto breve, si trattava di una strategia militare messa in opera da Cosa Nostra, ma in particolare dai fratelli Gaviano, nome che a quell'epoca era praticamente sconosciuto, per creare un clima di allarme e un clima di destabilizzazione che favorisse, diciamo, una soluzione autoritaria della situazione italiana. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole. Devo dire ancora una cosa, che questa campagna avrebbe dovuto culminare nel gennaio del 1994, quindi a pochi mesi dalle elezioni politiche del 94, uh-huh, con una strage allo Stadio Olimpico che avrebbe fatto dozzine di morti tra i carabinieri in servizio di ordine pubblico all'uscita dallo stadio. Questa strage non avvenne, non si sa bene perché, e nello stesso momento, negli stessi giorni, i due fratelli Gaviano vennero arrestati a Milano, e da quel momento in poi finì tutta la violenza politica in Italia. Fine.
0: Ecco Enrico, che cosa ci portiamo dietro da quella notte? Quali sono i punti che rimangono ancora oscuri rispetto a quella vicenda?
1: Ma dunque, di oscuro c'è ancora una cosa, che c'è una questione che si tira avanti da tanto tempo, e che ci fosse una donna anche nel comando il comando di via Palestro, come gli altri, e ha costituito dal gruppo di fuoco del quartiere Brancaccio di Palermo, comandato da questo Gaspare Spatuzza, che poi si pentì in maniera piuttosto diciamo, complicata, molti anni dopo. E poi dopo, insomma, vennero fuori delle cose, eccetera, per cui c'è una storia che non è andata a finire da nessuna parte. Di una donna bionda che quindi forse sarebbe stata legata ai servizi segreti, che avrebbe partecipato, avrebbe addirittura parcheggiato la macchina lì, eccetera. Però quello che ci portiamo dietro di fatto è che sappiamo adesso, e non abbiamo tirato le fila di questo, sappiamo che nel 1993-94 ci fu una strategia politico-militare per far precipitare l'Italia in una situazione di baratro istituzionale, e che questo era praticamente favorito, gestito dall'ala militare di Cosa Nostra, quindi da questi due fratelli Graviano, del Brancaccio, ma insomma curava anche gli interessi di una imprenditoria del Nord, così i fratelli Graviano l'hanno sempre definita, che era interessata, diciamo, a mantenere lo status quo dei propri affari con la mafia. Ecco,
0: Ecco,
1: questo è quello che sappiamo. Sì.
0: Enrico, pochi giorni fa, il 23 luglio, si è tenuto un presidio, un flash mob simbolico organizzato con un messaggio impresso sui cartelli. Non fu solo mafia. Ecco, Enrico, allora che cosa fu?
1: Appunto, quello che ho detto fu i fratelli Graviano, come è stato riconosciuto, insomma, per cui sono adesso accusati, erano, diciamo, lavoravano, erano business partner, diciamo, di industriali del nord, e in particolare della Fininvest, di Silvio Berlusconi, quindi, ma soprattutto avevano contatti con Marcello Dell'Utri. Questa cosa venne risaputa fin dall'inizio, ma le indagini vennero praticamente bloccate. Questo signor Spatuzza, che era il loro comandante militare, raccontò subito tutto, cioè 3 anni dopo, nel 97, alla Direzione Nazionale Antimafia, ma si pensò, insomma, che non fosse il caso, la magistratura italiana, diciamo, pensò che non fosse il caso di andare anni dopo, nel 97, alla Direzione Nazionale Antimafia, ma si pensò, insomma, che non fosse il caso, la magistratura italiana, diciamo, pensò che non fosse il caso di andare oltre, mentre invece venne costruita una

0: si chiamava Vincenzo Scarantino, che venne costruito, proprio materialmente costruito, come un falso pentito, e che durò, la sua impostura durò 15 anni. Quindi, se vogliamo riassumere, diciamo, la questione anche ad uso del flash mob, eccetera,
1: Sì.
0: non fu sicuramente sola mafia, fu un tentativo potente, possente di cambiare il destino, insomma, di cambiare l'Italia, e che andò parzialmente a termine, diciamo così, andò parzialmente a termine, e fu coperto da un'altra parte del potere che invece, insomma, operò il più grande depistaggio che si sia mai visto nella storia giudiziaria italiana. Questo
1: Grazie Enrico De
0: è
1: Aglio. Scusami, vai avanti.
0: tutto qui.
1: Ok. Grazie Enrico De Aglio, giornalista, per averci riportato nel cuore di quanto accadde 33 anni fa. Grazie e buon lavoro, buona
0: Grazie a
1: giornata.
0: voi, arrivederci, buona giornata.
1: Ecco, io vi ricordo anche che sul sito di Radio Popolare potete trovare un articolo, insomma, una raccolta a cura di Luca Gattuso. In occasione dei 30 anni dalla strage di Via Palestro, quindi risale al 28 luglio, è stata pubblicata il 28 luglio 2023, e insomma è un viaggio nella memoria sulla strage di Via Palestro. Leggo appunto da questo articolo dentro agli archivi di Radio Popolare, a cura di Diana Santini, ricerca e montaggio materiali sonori originali a cura di Luca Gattuso. Insomma, questo è un bellissimo racconto di quanto accadde, di quanto anche la radio fu presente, perché la radio quella sera aveva organizzato una serata in Piazza del Duomo. Lo scoppio raggiunse i redattori e il direttore Piero Scaramucci mentre era in corso la presentazione di un libro. La macchina organizzativa della radio si mise in moto e Piero Scaramucci riuscì a intrufolarsi sul luogo dell'esplosione.

0: E questi erano Vasco Brondi e le luci della centrale elettrica con Chakra. Sono le 8:49, siete in compagnia di Chiara Manetti, scusate, queste Summer Time. Siete all'ascolto di Radio Popolare. Questa mattina ci spostiamo ancora, continuiamo a viaggiare, insomma, e andiamo in Francia perché nelle ultime ore il paese è strutturalmente colpito da una serie di pesanti incendi, insomma, che stanno mettendo a dura prova i sistemi di protezione civile. C'è però anche un'altra emergenza meno visibile ma altrettanto drammatica che si sta consumando al nord, sulle coste della Manica. Noi parliamo di questi temi con Veronica Gennari, nostra collaboratrice da Parigi. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora Veronica, prima di tutto ti chiederei di raccontarci brevemente qual è la situazione relativa agli incendi in Francia e come questo stia incidendo sulla popolazione locale. Ho letto di migliaia di persone sfollate al momento.
1: Sì, assolutamente. La situazione incendi in Francia è molto grave, partiamo da questo. Il ministro dell'interno francese Laurent Nunez ha sottolineato una situazione inedita, queste sono le sue parole, relativa agli incendi quest'estate. Da gennaio 2026 ad oggi, quindi soltanto in quest'anno, parliamo di più di 115 ettari che sono stati percorsi dalle fiamme, bruciati in Francia. Quindi, lo ripetiamo, situazione molto grave. Attualmente sono attivi diversi fuochi, diversi incendi in tutta la Francia. Quello che detiene un po' l'attenzione sia dell'opinione pubblica sia dei pompieri e dei soccorsi in generale è quello che si trova in Gironda, quindi nell'ovest del paese, che ha vissuto la sua quinta notte di fiamme. Ha bruciato più di 42.000 ettari e costretto più di 220.000 persone a evacuare. Parliamo di un incendio che è vicino alla zona di Bordeaux e, per chi non dovesse conoscere quella zona, insomma, cerco di spiegare, è una zona vacanziera, quindi è piena di hotel, di camping, tante famiglie, tanti bambini, quindi tantissime persone che sono state obbligate a lasciare le loro vacanze, a volte le loro case, per appunto cercare a riparo in zone più interne e quindi salvate dalle fiamme almeno per il momento. Però la Gironda non è l'unico incendio che è attivo in questo momento in Francia, ce ne sono altri tre, diciamo, che sono particolarmente difficili, particolarmente grandi. Uno è quello nelle Landes, quindi non tanto distante da quello della Gironda. Anche nelle Landes situazione abbastanza tragica, l'incendio è stato contenuto ma non domato e parliamo già di più di 3.600 ettari bruciati. E poi l'ultimo, quello nel Var, quindi un po' più a sud, qui parliamo già di 4.500 ettari che sono stati bruciati. Per chiudere direi che la situazione è preoccupante. In questi giorni si è avuta una piccola pausa, diciamo, perché le temperature qui in Francia sono scese, però si è molto preoccupati, molto inquieti per i prossimi giorni, perché già da oggi e soprattutto domani le temperature si rialzano. Dovrebbe tra l'altro tornare anche il Mistrale, che è un vento particolarmente favorevole agli incendi. La Francia entrerà probabilmente nella sua quarta ondata di caldo e insomma si teme che le situazioni degli incendi peggiorino ulteriormente.
0: Grazie Veronica per questo, insomma, questa descrizione di quanto sta accadendo attorno a te in Francia. Senti Veronica, tu nei giorni scorsi sei stata a Calais, dove l'emergenza è un'altra, non è quella degli incendi boschivi, ma Calais è un luogo che storicamente rappresenta l'imbuto della rotta migratoria verso il Regno Unito. Ti chiedo che cosa hai visto quando sei andata lì. C'è stato un inasprimento da parte delle forze di polizia francesi? Sta cambiando questa rotta in qualche modo, questo intervento?
1: Allora, io devo dire che non era la prima volta che andavo a Calais, sono andata più volte nel corso di questi ultimi anni e la situazione che vedo è allo stesso tempo la stessa e allo stesso tempo è cambiata. Allora, mi spiego, la situazione a Calais è sempre la stessa, nel senso le persone, migranti che si trovano in Francia sulla costa nord cercano quasi ogni giorno, se non più volte al giorno, di attraversare il canale della Manica e arrivare nelle coste sud dell'Inghilterra, di base nella zona di Dover. La loro traversata è ostacolata sempre di più dalla polizia francese, che è finanziata dai britannici per evitare al massimo le traversate. Allo stesso tempo, la loro permanenza sulle coste francesi è altrettanto ostacolata. Ci sono tantissime politiche francesi che sono state messe in atto negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, in realtà inasprite negli ultimi 3-4 anni, per rendere la vita delle persone sulla costa veramente instabile, proprio l'emblema della precarietà. Devo dire che appunto la situazione è la stessa, nel senso che vediamo che questa situazione non sta migliorando, che le persone non vengono in qualche modo spinte a non attraversare la Manica da queste politiche, diventa solo più pericoloso, a volte mortale, la loro traversata. Allo stesso tempo, dicevo, vedo che c'è una modifica, perché appunto, come stavi introducendo anche tu, le politiche, soprattutto della polizia francese, ma in generale del governo, diventano sempre più aspre, sempre più dure, sempre più violente. Questo non lo dico solo io, lo dicono anche tantissimi umanitari che lavorano a Calais, che dicono che la situazione sta peggiorando. Faccio un esempio delle politiche che stanno tendenzialmente appunto diventando più violente. Da un anno a questa parte è in atto sulla costa nord della Francia la politica one in one out, quindi letteralmente uno dentro uno fuori. È stato un patto che è stato firmato tra i britannici e i francesi e significa, nei termini molto pratici, che per ogni small boat, quindi per ogni imbarcazione improvvisata che arriva sulle coste inglesi, questa può essere rinviata in Francia in cambio di una sola singola persona che richiede asilo in Inghilterra, nel Regno Unito, e che può quindi entrare legalmente. Questo si è concretizzato in una serie di pushback, in una serie di rimpatri che i britannici stanno portando avanti di queste small boats che arrivano sulle coste inglesi. Dovrebbero essere soltanto persone adulte, purtroppo abbiamo visto che non è il caso. Spesso ci sono anche tantissimi bambini minori che vengono detenuti e rinviati in Francia. Quindi, insomma, situazione abbastanza complessa.
0: Questo è un periodo in cui le traversate, diciamo, aumentano per via delle condizioni climatiche, diciamo, più favorevoli, per quanto appunto abbiamo appena detto che per i cambiamenti climatici ci sono questi incendi che stanno devastando il paese, ma si notano, insomma, degli aumenti, come tra l'altro detto da Regno Unito e Francia.
1: Allora, devo dire che effettivamente questo è un periodo proprio dell'anno che è particolarmente propizio per le traversate. Non a caso la settimana scorsa, quando io ero presente sulle coste nord, hanno provato ad attraversare più di 170 persone, un numero enorme per la Manica, perché comunque parliamo di un tratto di mare che è una trentina di chilometri nella zona dove le coste britanniche e francesi sono più vicine, e 170 persone sono numeri a cui non siamo abituati nella Manica, sono numeri da Mediterraneo, ecco, se posso dire così. E quindi sicuramente in questi mesi vediamo un numero particolarmente alto di tentativi di traversate, poi non sempre si arriva effettivamente ad una traversata. Se guardo negli ultimi anni, devo dire che c'è un leggero calo. Nel 2024 abbiamo avuto l'anno con più traversate e anche più morti. Nel 2025 c'è stato un calo. I dati del 2026 sembrano in linea con quelli del 2025, però ovviamente manca ancora metà dell'anno 2026, quindi sicuramente alla fine dell'anno capiremo se la tendenza è più o meno stabile o se abbiamo magari un aumento o una diminuzione delle traversate.
0: Ecco, in tutto questo l'Unione Europea, come si sta comportando rispetto appunto alla gestione di questa rotta migratoria?
1: Allora, l'Unione Europea possiamo dire non si sta comportando, nel senso che questa traversata, questo fenomeno migratorio, questa parte delle rotte migratorie è abbastanza non considerata in realtà dall'Unione Europea. La situazione è peggiorata, tra l'altro, negli ultimi 10 anni, da quando abbiamo visto la Brexit, quindi l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. È visto come un problema francese. La Francia sta facendo veramente di tutto per portare il problema, il fenomeno, all'attenzione dell'Unione Europea, per fare in modo che il fenomeno, appunto, non sia soltanto di, diciamo, sia gestito soltanto da Francia e Regno Unito, ma appunto anche dall'Unione Europea. Apro una piccola parentesi dicendo che probabilmente, poi ovviamente sono fenomeni molto piccoli, quindi stiamo facendo delle ipotesi. Questo slittamento, questa attenzione dell'Unione Europea effettivamente potrebbe capitare nei prossimi anni, nei prossimi mesi, perché insieme a una collega, Federica Tessari, stiamo seguendo l'apertura di una ipotetica nuova rotta. Ripeto, il fenomeno è ancora molto piccolo, quindi è da seguire con attenzione, però sembra che le persone che stanno cercando di partire appunto dalla costa francese, ostacolate, come dicevo, sempre di più dalle politiche migratorie e dalle politiche francesi, si stiano spostando verso il Belgio. Abbiamo visto per la prima volta delle partenze dal Belgio, un fenomeno che fino a qualche anno fa assolutamente non esisteva e che conta già diverse decine di persone quest'anno. Se effettivamente dovesse aprirsi una rotta effettiva dal Belgio, la Francia in realtà sta sperando in qualche modo in questo scenario, perché ovviamente, vedendo due paesi dell'Unione Europea che contano questo fenomeno, beh, l'Unione Europea dovrebbe interessarsi molto di più di quanto stia facendo adesso.
0: Grazie Veronica Gennari, giornalista e nostra collaboratrice dalla Francia, da Parigi. Grazie per il tuo lavoro.
1: Grazie, alla prossima.
0: Alla prossima. E adesso noi andiamo in pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo con lo spazio dedicato al microfono aperto. Come vi anticipavo all'inizio, parleremo di social, di commenti e di come, insomma, spesso i toni si fanno molto molto accesi, soprattutto appunto sotto determinati post su Facebook, Instagram e tutti i social che conosciamo. A tra poco.
2: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
3: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.

0: Questi erano gli Strokes con The Adults Are Talking. Sono le 9:06, siete su Radio Popolare, questo è Summertime. Io sono Chiara Manetti e siamo nello spazio del microfono aperto. Oggi vogliamo proporvi uno spunto di discussione che tocca da vicino la vita quotidiana di ognuno di noi, o perlomeno di chi ha un profilo online sui social come Facebook, Instagram, X, che prima era noto come Twitter, Threads, e potrei andare avanti all'infinito con tutti questi social. E parliamo del nostro rapporto con lo spazio pubblico digitale, i social network. Ecco, lo spunto arriva da una storia che inizia il 9 agosto del 2018. Il giornale di Vicenza pubblica un articolo su una protesta di migranti intitolato «I richiedenti asilo vogliono avere Sky». La notizia diventa subito un caso politico nazionale. Immaginate, se insomma non vi ricordate quello che successe, ma potete immaginare come la destra cavalcò questa notizia. Un giornalista freelance, Fabio Butera, decide di verificare, chiama la questura, chiama la prefettura, scopre che è una bufala. I migranti chiedevano solo i certificati di residenza. Butera allora scrive un post su Facebook per smontare questa notizia, per fare un po' di sano fact-checking. Quel post di Fabio Butera diventa virale, arrivano migliaia di condivisioni, centinaia di commenti da parte degli utenti, molti dei quali insultano l'autore del primo articolo, il collega Valentino Gonzato. Gonzato allora decide di denunciare Butera per diffamazione. E qui, insomma, il paradosso, perché i giudici stabiliscono che il lavoro giornalistico di Butera è inattaccabile, corretto, e che non c'è nessuna diffamazione nel suo testo, però lo condannano comunque. E il motivo di questa condanna è che non avrebbe moderato o cancellato i commenti pieni di insulti scritti dagli utenti sotto al suo post. E quindi in questi giorni la Cassazione ha confermato questa condanna definitiva e, tra risarcimento e spese legali, Butera dovrà pagare 42.000 euro. Il giornalista ha già annunciato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma il precedente per il mondo dell'informazione è piuttosto pesante, perché a partire da questa storia io vi chiedo: vi è mai capitato di commentare d'impulso un post online e poi pentirvene amaramente? Che cosa succede sotto ai vostri post sui social che elencavamo prima? Quando si apre una discussione su un tema, vi accorgete di quando la situazione sfugge totalmente di mano? E vi siete imposti, diciamo, una policy, delle linee guida per gestire i commenti sotto i vostri post? Bloccate chi diventa aggressivo oppure lasciate i commenti lì anche visibili a tutti, in modo che insomma da lì parta una discussione, e spesso con toni accesi e anche appunto aggressivi? Ecco, la Cassazione con questa sentenza ha stabilito che chi gestisce uno spazio social ne è civilmente responsabile, quasi come, diciamo, un direttore di testata. E quindi qui appunto si apre un interrogativo sull'odio in rete, sulla responsabilità di ciò che scriviamo, lasciamo scrivere sui nostri profili. Ecco, per capire se e come si sta trasformando lo spazio in cui discutiamo, siamo in collegamento con Marina Calloni, professoressa di filosofia politica e sociale all'Università Milano Bicocca. Buongiorno, professoressa.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, professoressa Calloni, lei ha curato l'edizione italiana dell'ultimo libro del filosofo Habermas, che parla di come i social stiano distruggendo lo spazio pubblico e frammentando un po' le opinioni. Questa sentenza, che condanna appunto questo giornalista Fabio Butera per gli insulti scritti da altri, è la conferma di questo crollo? Cioè, senza più filtri, mediazioni, lo spazio digitale è diventato solo un luogo dove sfogare questa aggressività, questa rabbia?
1: Sì, dunque, Jürgen Habermas ha scritto uno dei suoi ultimi testi, insomma, che era uscito in Germania nel 2022, in Italia appunto l'anno successivo, sul nuovo mutamento della sfera pubblica e la politica deliberativa. Vorrei ricordarlo proprio perché sappiamo che Habermas ci ha lasciato nel marzo di quest'anno, e questo era uno degli ultimi suoi, così dire, testamenti non soltanto filosofici ma anche politici, ovvero come le nuova sfera pubblica, cioè la nuova, diciamo, la sfera pubblica, quella dove si dovrebbe sviluppare liberamente il proprio pensiero, invece con la nuova rivoluzione digitale, invece si sta trasformando in sfere di pubblici, diciamo così, slegati, cioè quindi non più unitari, dove però i nuovi social media anche creano problemi nella formazione libera della volontà, soprattutto politica, proprio perché c'è in queste nuove sfere l'eco, appunto le echo chambers, che quindi riperpetuano anche quelle che sono bufale, che sono soprattutto linguaggi d'odio. E questo è un problema sostanziale, fondamentale della democrazia, che è quella dell'educazione, anche del linguaggio nello spazio pubblico. Se prima lo spazio pubblico era legato soprattutto ad assemblee, a, diciamo, contatti anche fisici, con invece i social media questo diventa sempre più, diciamo così, frammentato e immateriale, dove però le persone non sanno che quando stanno parlando nella loro cameretta, nel luogo privato, lanciano, diciamo così, quelle che possono essere anche insulti, che diventano poi naturalmente virali e si espandono, diciamo così, nell'intera, diciamo così, non sono più certamente privati, ma diventano pubblici. Ed è un problema enorme, soprattutto quando noi a livello politico abbiamo chi, un parlamentare europeo, anche capo di nuovo partito, parla di diritto all'odio. Ora, non esiste diritto all'odio, quindi gli hate speech devono essere in qualche maniera assolutamente, diciamo così, contrastati, e quindi va anche alla responsabilità di ciascun utente usare dei linguaggi che non sono ovviamente offensivi. Il caso Butera è ovviamente molto più complesso.
0: Certo, perché appunto lui si è preso la responsabilità, cioè si è preso, insomma, gli hanno dato la responsabilità di quello che hanno scritto altri sotto al suo post. Ma senta, professoressa, come si fa a ritrovare un'etica, un limite quando appunto le persone hanno l'impressione che online sia tutto concesso e che le parole appunto non abbiano conseguenze reali perché, come diceva lei, magari scrivono dalla loro cameretta o da un altro posto, insomma, non si rendono conto di quanto è grave?
1: Certo, assolutamente. C'è un problema di rieducazione, secondo me, proprio all'educazione civica, diciamo così. Quindi allo stare anche in un luogo che è virtuale, non più fisico, ma che naturalmente ha poi conseguenze anche sulle vite altrui. Noi sappiamo che molte persone addirittura hanno forme di autocensura proprio perché hanno paura di essere attaccate ed essere naturalmente importunate, quindi anche con forme che poi diventano di stalker, quindi di persecuzione, e naturalmente questi creano problemi enormemente sugli altri. Quindi dobbiamo avere un concetto di libertà che è la libertà dei limiti. La libertà non è assoluta e si può esercitare finché non tocca la libertà altrui o non offende le altre persone. Quindi dobbiamo in qualche maniera anche rivedere il nostro modo di stare su questo spazio indeterminato che prima non avevamo, perché per noi è veramente una rivoluzione il fatto di trovarci a vivere contemporaneamente online e offline, quindi offline nella nostra vita concreta e online in uno spazio che prima non avevamo, che amplia, sempre ampliare quello che è il nostro potere e di comunicare, ma molto spesso senza filtri. Quindi se da una parte la rivoluzione digitale ha permesso a tutti, no, di esprimere dei contenuti, il problema naturalmente è quello della verificabilità anche dei contenuti, oltre che evitare linguaggi d'odio, che è il problema di Butera, perché Butera, come giornalista, ha fatto esattamente quello che la deontologia professionale, il giornalista fa, cioè individuare eventuali bufale, non verità, attraverso un processo non soltanto di fact-checking, ma di debunking, proprio perché il pubblico ha la necessità di conoscere la verità, no? Che è un po' il lavoro che faccio anche con i miei studenti di sociologia, e cioè capire come smontare, capire come sono i fatti, quelli che Hannah Arendt chiamava la verità di fatto contro quelle che sono le verità costruite per la propaganda. Il problema è che con i nuovi social media non abbiamo più a che fare solo con la propaganda politica, che peraltro noi sappiamo con i trolls, che sappiamo anche cos'è successo fin dai tempi anche della Brexit o comunque anche di
0: delle lezioni.
1: potenze internazionali, certo che entrano e cambiano diciamo così, quelle che sono le verità o la propaganda, ma soprattutto ci troviamo ora anche l'induzione all'acquisto, quindi commerciale, da parte delle big tech attraverso quella che è chiamata l'economia dell'attenzione. Quindi più io la sparo grossa o faccio vedere delle immagini, diciamo così, anche violente, più in qualche maniera l'attenzione, più i click e l'economia, diciamo così, di quello che è il capitalismo della sorveglianza, come insomma, l'ha definito Zuboff, diventa naturalmente più invasivo, perché noi diamo attraverso i nostri dati le preferenze, quindi come tale vengono radicalizzate proponendoci contenuti che sviluppano questo, ma naturalmente sviluppano anche forma di violenza e naturalmente anche, come abbiamo detto, violenze verbali che diventano poi fisiche, no? Perché hanno un'incidenza grossa naturalmente sulla salute anche mentale delle persone. Ma dall'altra parte, come vediamo nel caso di Butera, addirittura il problema di essere accusato di essere accusato appunto di diffamazione, no? Perché chiaramente lui è stato reso, insomma, nella dichiarazione con sentenza della Corte d'Appello, gli è stato detto che di fatto, indirettamente, non avendo cancellato i post violenti, ha diffamato il
0: Il
1: giornalista che in
0: collega.
1: effetti era accusato, cioè era stato dimostrato che era questa bufala sui appunto richiedenti asilo che volevano lo Sky e quindi chiaramente anche il collegamento, diciamo così, questi benefits. Quindi è una situazione molto complessa in cui il debunking va incontro rispetto a problemi di diffamazione, ma da quello che ho letto il Butera vorrebbe poi ricorrere
0: Sì.
1: a Strasburgo al
0: Alla Corte
1: Tribunale
0: Europea dei Diritti
1: alla Corte
0: dell'Uomo,
1: Europea, alla
0: esatto.
1: CEDU, sì.
0: Professoressa, le faccio un'ultimissima domanda. Secondo lei questo, diciamo, scaricare la responsabilità del controllo sui singoli utenti è la strada giusta per chiedere, scusi, per difendere le persone dagli insulti, oppure rischia di farci smettere di discutere sui social per paura delle conseguenze?
1: No, certo, i social, il problema, appunto, come ci dimostra tutta la storia anche della scuola di Francoforte, di Habermas stesso, il problema non è quello della tecnologia in sé, perché noi utilizziamo la tecnologia, cioè non è cattiva di per sé, tutte le forme tecnologiche che anche garantiscono migliori forme di vita, ma è l'uso che si fa della tecnologia, come abbiamo visto anche nelle guerre, come abbiamo visto in tutti anche, diciamo, le forme, diciamo, di democrazia. Contemporanea. Il problema è come usiamo questo, e quello è un problema naturalmente complesso di una società che vuole essere democratica, quindi naturalmente anche non soltanto dei limiti di tipo normativo, non devi fare questo, non devi fare quello, ma un rapporto di una società democratica che si pone anche delle modalità di rispetto altrui, cosa che per esempio fino ad alcuni anni fa c'era, cioè non si slatentizzavano quello che era l'odio. Attualmente vediamo invece il fatto, come appunto dicevo prima, di un generale che afferma, generale parlamentare che afferma il diritto all'odio, chiaramente le persone si sentono anche quasi liberate dalla possibilità di tutte quelle, diciamo così, ciò che si erano trattenute, e mentre prima lo dicevano in privato, adesso invece c'è uno sfogo, uno sfogatoio pubblico in cui tutte le frustrazioni personali diventano invece, vengono, diciamo così, anche condivise in questi luoghi. Quindi, secondo me, bisogna riattivare delle forme, diciamo così, di educazione civica a tutti i livelli, proprio sul fatto di evitare che l'odio diventi un'arma politica, come lo sta diventando. Ma quello che è più preoccupante, anche se insegno a ragazzi già maggiorenni e a ragazze già maggiorenni, è il problema che ciò ha come influenza le giovani generazioni, e vediamo che attualmente invece le politiche del governo sono solo repressive, no? Come abbiamo visto nell'ultimo disegno di legge, invece, quando invece bisogna cominciare sull'educazione all'affettività e alla sessualità fin da piccolo, proprio per evitare anche agli stessi minorenni di utilizzare questi linguaggi e soprattutto aumentare delle violenze nelle loro relazioni. In settembre uscirà un libro che ho curato assieme alla collega Biffi e Celeste Costantino della Fondazione Una Nessuno 100.000 proprio su questo tema, e cioè sulla necessità di un'educazione all'affettività che è un rispetto da sé, di sé e quindi rispetto anche degli altri, fin dalla prima età, proprio per evitare che poi anche questi linguaggi d'odio possano essere, diciamo così, anche normalizzati man mano che i ragazzi e le ragazze crescono.
0: Grazie Marina Calloni, professoressa di filosofia politica e sociale
1: Grazie a te.
0: all'Università Milano Bicocca. Buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a voi tutte, arrivederla.
0: Allora, noi adesso diamo la parola agli ascoltatori che stanno attendendo da un pochino. Mi scuso per l'attesa. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
2: Ciao, io mi chiamo Giorgio. Volevo
0: Ciao.
2: dire due cose molto brevemente. Primo, una volta gli scontenti, frustrati, si sfogavano come? Facendo scritte sui muri dei cessi pubblici. Possiamo considerare la rete come un enorme muro di cesso pubblico, enormemente e tremendamente più efficace, purtroppo. La seconda cosa è che, secondo me, gran parte della responsabilità dell'imbarbarimento del dibattito politico e del dibattito tra cittadini va a chi ha inventato quella cosa ignobile che è stata il Vaffa Day, cioè va a Beppe Grillo e al
0: Lo
2: Movimento
0: ricordiamo.
2: 5 Stelle. Il Vaffa Day non l'ha inventato il generale parlamentare, l'ha inventato Beppe Grillo. E se c'è il Vaffa Day, cioè un leader politico inventa una cosa del genere, è evidente che tantissime persone si sentono in diritto di insultare e minacciare quelli che la pensano in modo diverso.
0: Grazie, grazie mille. Scusami, non. Sì, Giorgio, me l'ero segnato.
2: Sì.
0: Scusami, Giorgio. Grazie mille, grazie per il tuo contributo. Sentiamo il prossimo ascoltatore in onda, pronto? Ciao.
2: Pronto?
0: Sì, sei tu, come ti
2: Armando?
0: chiami?
2: Armando?
0: Armando, ciao, scusami, non ti avevo sentito. Dimmi.
2: Allora, ci rendiamo conto che stiamo andando verso una dittatura sempre più pesante? Cioè, ognuno ha il diritto di esprimersi, ma quello che è successo al giornalista è la cosa più assurda. Cioè, questo ha denunciato un falso da parte di un falso giornalista. Perché a questo punto non fa giornalismo chi fa un'affermazione non vera. Quello deve andare in galera, non lui o pagare la multa che deve pagare. Cioè, questo è l'assurdo. Cioè, oggi i giornalisti, se dicono la verità, vengono censurati. E questo è un problema italiano.
0: Ok, dici che è
2: Cioè,
0: solo un
2: quindi
0: pro.
2: qui siamo alla follia, follia. Cioè, qui veramente, cioè, ci sarebbe altro che rivoluzione francese, altro che poi ha servito a ben poco, perché poi vediamo, rivoluzioni e rivoluzioni poi non portano mai a niente.
0: Scusami, ma tu hai dei profili social?
2: Io certo che ce li ho, addirittura mi hanno detto: ma sei pazzo a dire ste cose, toglilo subito. E uno che l'avevo fatto molto pesante, alla fine l'ho tolto. Cioè, ma porca di una miseria, ma lasciate che la gente si sfoghi, non sta mica ammazzando nessuno. Mentre invece è diverso, se tu invece dichiari un falso verso una persona, allora sì che lì si può denunciare, perché dici delle cose non vere, sputtani una persona. Cioè, il giornalista ha giustamente indicato lo sputtanamento di una persona falsa. Quello deve pagare. Perché lui? Perché lo Stato addirittura difendono il ladro ucciso e poi devono essere addirittura risarciti. Ma stiamo scherzando? Ma anche in quel caso lì io ho risposto a uno che mi ha detto: ma Armando, ma tu ti rendi conto che questo era un padre di famiglia? E io gli ho scritto: brutto cretino, figlio di puttana,
0: Vabbè,
2: bastardo. E
0: ok. Abbiamo capito i toni, ecco. Ecco, erano proprio i toni di cui parlavamo prima.
2: sì, appunto, io, no, ma per dire, io gliel'ho scritto per dire: ma lo scemo sei te, ma il padre lo sapeva benissimo che chi sceglie quel tipo di mestiere praticamente rischia la vita. Quindi se tu hai un figlio non fai quel lavoro lì.
0: Comunque, tu di solito sui tuoi social, diciamo, non limiti i commenti, per esempio, ma.
2: No, sono costretto a limitarli purtroppo,
0: Ok.
2: visto la dittatura che sta scendendo in Italia, visto che quello che è successo in Inghilterra, che vengono a bussarti a casa, ma stiamo scherzando, solo perché uno ha detto una cosa di un politico con cui non era d'accordo. Siamo alla follia.
0: Grazie Armando. Grazie Armando, ciao, buona giornata, grazie per aver chiamato. Pronto? Chi c'è sull'altra linea?
3: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
3: Ciao, mi chiamo Mario.
0: Ciao Mario.
3: Io volevo dire una cosa, non sono del tutto d'accordo con quello che ha sostenuto la professoressa Calloni nel suo iniziale intervento. Nel senso che, perché la tecnologia dipende dall'uso che se ne fa.
0: Sì.
3: Va bene, questa è la lectio liberal della seconda generazione di francofortesi. La prima generazione diceva una cosa molto interessante, cioè che la tecnologia è anche frutto dei rapporti di produzione e dei rapporti di potere che sottendono i rapporti di produzione che l'hanno prodotta. La tecnologia non è neutrale, non è un oggetto neutrale che cade dall'alto che noi possiamo scegliere come usare e come utilizzare, è prodotto di una determinata società. Adesso non voglio entrare in polemiche filosofiche con i colleghi al telefono, non è questo l'intento ovviamente.
0: Perché tu sei un professore?
3: Sì, insegno estetica, anche una materia filosofica, insomma,
0: okay.
3: E quindi insomma, ho lavorato proprio su queste cose, quindi...
0: Ok, ti sei sentito chiamato in causa.
3: Sì, mi sono sentito un po' chiamato in causa.
0: Va bene.
3: L'idea che poi è stata sostenuta per cui il medium è il messaggio, non è una cosa estrinseca rispetto al messaggio stesso, il medium lo informa, e devo dire che io sono rimasto molto colpito da un'esperienza che ho fatto quando ho lavorato nel periodo precario per un periodo in un'agenzia, non in un'agenzia pubblicitaria, in un'agenzia che faceva ricerca di mercato. Ho fatto una collaborazione e mi sono reso conto che il mondo del marketing ragiona attraverso forme dicotomiche.
0: Sì.
3: Per cui dentro fuori,
0: sì.
3: L'interno e l'esterno, dove c'è Barilla c'è casa, quindi uno produce la Pepsi, ha bisogno della Coca-Cola, questa struttura, no? Che è una struttura anche abbastanza naif a livello, diciamo, di epistemologia sociale, però funziona molto bene nel marketing. Perché? Perché noi abbiamo una forma di godimento estremo dell'oggetto con cui ci identifichiamo. Noi siamo la Pepsi Generation, questo tipo di rapporto. Io credo che i social network riproducano esattamente questa forma, cioè riproducano la forma del godimento nella forma merce, la cui merce siamo noi che ci stiamo esponendo in quel momento. Noi diventiamo la merce con cui ci identifichiamo, diventiamo la merce rispetto al cui consumo ci identifichiamo, e a questa cosa non ci possiamo fare niente.
0: Cioè siamo un po' passivi.
3: Non possiamo far finta che non sia così. Non possiamo far finta di non produrre questo tipo di performance e di stare facendo un discorso culturale sui social network. Non esiste un discorso culturale sui social network, esiste un'adesione a una propria forma di consumo, e di questa cosa dobbiamo essere molto consapevoli.
0: Grazie.
3: Perché altrimenti finiamo a scambiare quella cosa per informazione e a produrre questo tipo di distorsioni.
0: Grazie Mario, grazie mille per averci chiamato e averci insomma raccontato qual è il tuo punto di vista. Ciao, alla prossima. Allora, io adesso mi scuso con l'ascoltatore o l'ascoltatrice che è in linea. Se volete rimanere lì, insomma, aspettate un 5 minuti, perché adesso ci sono le notizie del giornale radio e noi torniamo subito dopo, se no mi richiamate. Ciao!
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Negli Stati Uniti salgono a 3 i morti della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle. 2 persone sono rimaste uccise sul posto, in ospedale è poi deceduto uno dei 4 feriti. Un sospetto aggressore è stato arrestato, ma le autorità sono ancora alla ricerca di una seconda persona. Testimoni riportano infatti che la sparatoria è iniziata quando due persone hanno aperto il fuoco l'una contro l'altra, coinvolgendo altri presenti.
5: In Libia, a Tripoli, i manifestanti hanno bloccato durante la notte gli accessi alla sede del Ministero degli Esteri, creando una barriera di terra davanti all'edificio. Da giorni i cittadini della capitale libica scendono in piazza, inizialmente protestavano contro i sempre più frequenti blackout, ma ora chiedono anche le dimissioni del governo di unità nazionale guidato dal premier Dbeibah. Finora il governo non ha diffuso una risposta ufficiale, ma ha avvisato i manifestanti che non saranno tollerati disordini o danni alle strutture.
6: Il conflitto nel Golfo Persico. Da oltre 48 ore non si registrano attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. I due paesi hanno confermato la sospensione dei raid, anche se ufficialmente il cessate il fuoco non è tornato in vigore. I paesi mediatori del negoziato stanno cercando di far ripartire il dialogo. Arabia Saudita e Oman hanno già avuto un primo colloquio bilaterale per discutere soprattutto di come garantire la sicurezza e la libertà di navigazione marittima. Il nodo centrale resta infatti il controllo dello stretto di Hormuz.
5: I mercati guardano con ottimismo alla tregua de facto tra Washington e Teheran. Il petrolio da questa mattina è in calo, le borse asiatiche hanno chiuso tutte in positivo, quelle europee stanno aprendo con segno positivo.
6: Nel pomeriggio è atteso un consiglio dei ministri per un intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Oggi per il governo si apre una settimana complicata. Al Senato inizia la discussione su legge elettorale, giustizia e intercettazioni, mentre giovedì alla Camera è previsto il voto sulle chat di Delmastro.
5: Si è conclusa nella notte, alla presenza del ministro dei trasporti Matteo Salvini, l'operazione di varo del nuovo cavalcavia Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio resta confermata la sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni Firenze Campo di Marte Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte Firenze Santa Maria Novella, necessaria per consentire il completamento in sicurezza dei lavori.
6: In Cina 800.000 persone sono state evacuate in via preventiva per il violento tifone che si è abbattuto sulle coste della provincia del Guangdong. Le piogge torrenziali e i forti venti hanno colpito la città costiera di Huizhou. Secondo il China Daily si tratta del tifone più intenso che ha colpito il paese dall'inizio dell'anno ed è il più forte a investire le aree ad est dell'estuario del fiume delle Perle nell'ultimo decennio. Gravi danni e allagamenti anche nella città di Shenzhen. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Popolare Network.

0: Sono le 9:34, questa è Summertime, io sono Chiara Manetti e siete sulle frequenze di Radio Popolare. Siamo nello spazio del microfono aperto in cui abbiamo degli ospiti, diciamo, per parlare di un determinato tema e poi abbiamo le vostre voci su, insomma, su quello che pensate rispetto a questo tema. E il tema di oggi sono i social, ma soprattutto il linguaggio che utilizziamo sui social. E vi ho chiesto, ma voi quando utilizzate Facebook, Instagram, Twitter, che ormai è noto come X, Threads e potrei andare avanti, anche TikTok per esempio, ecco, pensate ai toni che utilizzate, avete una policy per gestire magari i commenti delle altre persone, degli altri utenti sotto i vostri post? Perché ve lo chiedo? Perché siamo partiti da una sentenza che ha condannato un giornalista a risarcire un altro giornalista, un collega, proprio perché per i commenti di altri utenti che non fossero lui sotto il suo post in cui insomma debancava, come dicevamo prima con la professoressa Calloni, una notizia, una bufala contro i migranti. Ecco, mi sono arrivati tantissimi messaggi e c'è qualcuno in linea, pronto? Ciao,
1: pronto?
0: Come ti chiami?
1: Buongiorno, il mio nome è Paolo.
0: Ciao,
1: buongiorno,
0: Paolo. Chiara. Ciao.
1: Buongiorno. Allora, io ho sentito parlare l'esperta eccezionale.
0: Sì, Marina Calloni, esatto.
1: Sì, Marina Calloni, scusatemi, esatto. Educazione alla libertà. L'educazione alla libertà è qualcosa di veramente complicato, secondo me. Quindi è quello a cui dobbiamo contare. Ma attualmente con quali esempi? Cosa succede nella nostra realtà? Che prevale l'odio, la prevaricazione, tutti funzionali alla propaganda. Perché il mainstream, che se ne dica, in questo momento stiamo parlando di qualcosa di specifico, però nell'ambito dell'informazione il mainstream conta in una percentuale ancora superiore, 70%, cioè chi guarda il telegiornale, chi guarda i canali di un certo tipo e di un certo altro, se tu in questo momento li vai a vedere, anzi sembra qualcosa che incita addirittura a questa radicalizzazione dell'odio. Capisci che in questo momento, almeno sempre quello che penso io, in questo momento è chiaro che l'odio si radicalizza e si, appena hai uno spazio lo spari fuori, perché hai un luogo dove si può sfogare, perché comunque tutti quanti lo facciamo una vita poco soddisfacente, perché abbiamo degli esempi, quindi quelli che dicevo del mainstream, che sono devastanti. Le fake news sono funzionali e fanno un utilizzo strumentale. L'algoritmo e l'AI, che cosa succede, che cosa fa nel
0: proporre contenuti, dici?
1: Sì, nel riproporre contenuti. Gli shitstorm, comunque l'odio è premiante per l'algoritmo, produce sempre moltissimo hype,
0: certo, cioè, interazioni,
1: amiamoci, vogliamoci bene,
0: è poco interessante per l'algoritmo.
1: Senti
0: Paolo, ma tu personalmente come ti...
1: Prego.
0: Scusami Paolo, tu personalmente come ti comporti? Cioè, diciamo, hai una policy, delle linee guida, cerchi di mantenere dei toni pacati, ecco?
1: Chiara, io francamente, mi distacco. Cioè, comunque, o è un commento positivo, quindi gli dico condiviso quello che hai detto perché magari lo motivo, o altrimenti se mi ha fatto veramente arrabbiare non lo condivido, non lo nutro.
0: Ok,
1: quindi non
0: la fermi lì.
1: Questa cosa.
0: Va bene.
1: Però ci tengo a dire che dal virtuale, poi cosa succede? Dal virtuale al fisico,
0: sì,
1: il passo è breve.
0: E poi
1: guarda che comunque le fake news, sì, e l'utilizzo che ne viene fatto, ripeto, il mainstream comunque è importante, però e questo questa è una percentuale che è destinata a crescere, quindi lo Stato nei social, che va ad introdurre moralità, così come fa nel mainstream, cioè, vado a introdurre, perché ho sentito anche una parte riguardante la prevaricazione e quindi il patriarcato, stato, social, mainstream, che si occupano del contenuto delle nostre mutande, un po' li preoccupa e direi che non li compete.
0: Va bene Paolo, grazie mille, lasciamo anche la parola ad altri. Ciao, buona giornata, grazie mille. Pronto? Chi c'è sull'altra linea? Ciao, sei tu? Pronto? Sì, stai mettendo a posto il telefono, ti sento. Pronto? Finisci con 009. Pronto, pronto. Niente, vabbè, per adesso ti metto giù. Pronto? Sull'altra linea chi c'è?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
2: Achille.
0: Achille, ciao. Cosa mi dici?
2: No, allora io volevo dire una cosa di servizio, la radio di servizio, no? Cioè, quanti italiani sono consapevoli? Due cose volevo dire, una era questa, la radio di servizio, sono consapevoli ad esempio che WhatsApp è un social e che quando si partecipa a una chat di gruppo, in genere presso quella della scuola, tutto quello che viene detto, anche di inesatto, non necessariamente, ma anche di insulti, perché capitano anche queste cose, le persone sono, gli amministratori sono responsabili di questa cosa, cioè chi ha aperto la chat di gruppo è responsabile.
0: Okay.
2: Nel senso, secondo me non molti, perché la gente interpreta WhatsApp come un servizio di messaggistica.
0: Sì, no, infatti noi abbiamo parlato di Instagram e Facebook, ma in effetti c'è anche WhatsApp.
2: Esatto, quindi a me è capitato che nella chat della scuola qualcuno, vuol dire, diffondesse notizie false di volte a mio figlio e poi anche insultasse.
0: E tu come ti sei comportato?
2: Come mi sono comportato? Ho alzato la cornetta, ho chiamato il rappresentante di classe che aveva aperto la chat, perché non perché gli aveva, e gli ho detto guarda che tu sei il responsabile. Responsabili di queste cose, quindi o adesso blocchi questa persona o trasformi. Abbiamo dovuto trasformare per colpa di questa persona la chat da una chat di aperta a tutti a una chat in modalità broadcast, mi sembra che si dica, no? in cui
0: si può scrivere solo l'amministratore, diciamo.
2: L'amministratore, sì. Esatto, no? E lo si vede ormai anche su molti social, cioè molte persone non lasciano più liberi i messaggi, ma i commenti, ma soprattutto professionisti, ma consentono solo a account verificati di poter rispondere, perché si fidano di quello che dicono. E questo sarà, secondo me, sempre più la tendenza in futuro dopo questa,
0: okay,
2: dopo questa sentenza.
0: Grazie Achille.
2: Aspetta, volevo dire la seconda cosa.
0: Vai.
2: La seconda cosa è
0: velocemente.
2: Velocemente è che volevo rilacciarmi a quello che ha detto l'ascoltatore prima del GR, no? Che secondo me aveva ragione sul fatto che le critiche che sono venute dalla sociologa, dalla professoressa di filosofia, cioè, non che fossero sbagliate, però sono molto parziali e inquadrano solo un aspetto del problema, cioè il vero problema, detto in soldoni, è che tutto la nostra economia si basa sulla comunicazione e la comunicazione tende alla polarizzazione, quindi questo è un dato strutturale, cioè quel giornalista lì non è che è incappato in un incidente di percorso, è il paradosso strutturale, l'economia si basa sulla comunicazione e la comunicazione tende alla polarizzazione, quindi questo è un dato strutturale, cioè quel giornalista lì non è che è incappato in un incidente di percorso, è il paradosso strutturale della nostra economia, per cui

0: Aver chiamato. Io vorrei parlare con il nostro secondo ospite di questa mattina su questo tema, nello spazio del microfono aperto. Chiedo scusa all'ascoltatore che è lì in attesa, se vuole aspettarmi, se no può chiamarmi tra qualche minuto, quando finiremo di parlare con Andrea Signorelli, che è giornalista che si occupa di digitale ed è esperto di nuove tecnologie. Buongiorno, Andrea.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, allora senti, a partire dal caso Butera di cui abbiamo discusso adesso con gli ascoltatori e le ascoltatrici, di cui abbiamo parlato anche con la nostra prima ospite, Marina Calloni, professoressa dell'Università Milano Bicocca, ti chiedo, secondo questa sentenza, gli autori dei post sono responsabili anche della moderazione dei commenti sotto i loro post, ma in tutto questo le piattaforme invece perché non vengono, diciamo, prese in considerazione?
1: Ecco, guarda, hai colto perfettamente nel segno in quello che secondo me è la gigante contraddizione, il gigantesco paradosso di questa sentenza, perché a livello europeo il Digital Services Act, che è la norma europea che regola un po' quello che deve essere il comportamento delle piattaforme, punta i suoi riflettori sulle piattaforme e non sugli utenti. Quindi ci sono due differenze. La prima è questa, che a livello europeo si è di fatto deciso che a svolgere questo ruolo di moderazione devono essere le piattaforme, non negando che ci possa essere un ruolo anche per gli utenti, ed è per quello che il verdetto italiano non entra direttamente in conflitto con le norme europee, però di fatto setta un precedente, quello che ha deciso l'Unione Europea nel momento in cui ha affermato che sono le piattaforme a essere responsabili. E il secondo aspetto è che, per quanto non sia esplicitamente previsto, ma ormai ci siamo resi conto che l'Unione Europea con il Digital Services Act impone alle piattaforme di rimuovere i contenuti considerati illegali o violenti o qualunque che istigano all'odio, eccetera, eccetera, nel momento in cui viene notificato alle piattaforme la necessità di rimuovere alcuni contenuti. Quindi questo entra in contraddizione con quanto avvenuto nel caso di Butera in due modi diversi. Cioè, il primo è che sposta il focus sugli utenti invece che sulle piattaforme, e gli utenti ovviamente hanno molte, ma infinitamente meno risorse delle piattaforme per poter fronteggiare un lavoro di questo tipo. E il secondo è che addirittura l'Unione Europea, anche se non esplicitamente, di fatto tacitamente prevede che le piattaforme siano costrette ad agire solo quando viene loro notificato la necessità della loro azione. Invece, in questo caso, si chiedeva addirittura che ci fosse un'azione preventiva da parte dell'utente, che si rende conto, o meglio, si dà per scontato che si sia reso conto di quello che stava avvenendo nei commenti. Quindi io sono totalmente dalla parte, diciamo così, della normativa europea. Spostiamo il peso di questo lavoro, che è enorme, soprattutto nel caso di profili con molto seguito, sulle piattaforme, che si facciano loro carico. Anche perché, scusami, concludo, è vero che è una giurisdizione completamente diversa, ma il famoso Section 230, sezione 230, la normativa statunitense, che ha dato di fatto la possibilità alle piattaforme di esistere, ha dato loro questa possibilità perché prevede che le piattaforme non siano editori e quindi non siano responsabili dei contenuti. È una giurisdizione completamente diversa, ma quanto avvenuto in Italia, negli Stati Uniti, non sarebbe mai potuto avvenire, perché addirittura avrebbe scaricato sugli utenti una responsabilità dalla quale le piattaforme sono esenti.
0: Ma tra l'altro, correggimi se sbaglio, Andrea, ma io negli ultimi tempi, per esempio, ho provato a segnalare diversi contenuti che ho visto su Facebook che mi sembravano molto violenti, molto aggressivi, oltre che falsi. E ogni volta Facebook, in questo caso perché stavo su Facebook, mi dice, abbiamo controllato il tuo contenuto, ma rispetta gli standard della community. Ecco, ti chiedo, diciamo, le limitazioni di questi contenuti adesso sono sempre più blande, insomma.
1: Ma tra l'altro hai ragione, sono d'accordo, c'è un livello di arbitrarietà e di opacità nel modo in cui Facebook e le altre grandi piattaforme, Meta, TikTok, eccetera, gestiscono la questione dei contenuti violenti, offensivi, diffamatori, eccetera, che diventa per noi veramente incomprensibile, impossibile capire quando decidono di agire, quando invece decidono di lasciar correre, quale sia la logica che seguono. E non c'è solo questo, c'è anche il fatto che, come appunto segnalavi anche tu, Facebook in particolare è straco, Facebook o X sono stracolmi, cioè basta fare un giro su alcune pagine che conosciamo tutti, per esempio di estrema destra o anche solo di politici di estrema destra, per trovare sotto dei commenti che sono veramente velenosi e odiosi. Eppure ci si è attaccati a questo caso specifico particolare che tra l'altro nasceva da una

0: costruzione, diciamo così, di un articolo assolutamente corretta. Infatti
1: Sì, tra l'altro.
0: l'alfabeto italiano conferma che l'articolo, il post di Butera fosse assolutamente corretto. Quindi anche qui, perché Butera deve essere colpevole di un qualcosa di cui comunque, cioè, deve essere colpevole per commenti di quello specifico post, quando sappiamo tutti che su Facebook di post peggiori di quelli che sono stati pubblicati sotto al post, di commenti peggiori di quelli che sono stati pubblicati sotto al post di Butera, ne possiamo trovare in 5 minuti, basta fare un giro, è stracolmo purtroppo.
1: Sì, tra l'altro, dai nostri ascoltatori arriva anche uno spunto di riflessione legato al ruolo del giornalista, al fatto che forse la responsabilità dovrebbe essere, appunto, come dicevi anche tu, del giornalista che ha scritto quella bufala contro i migranti, e quindi dovrebbe esserci anche un ruolo un po', più, insomma, centrale da parte dell'ordine dei giornalisti, per esempio.
0: Allora, potenzialmente sì, però qua bisogna fare attenzione perché Butera non è stato condannato in quanto giornalista, è stato condannato in quanto utente di Facebook che non
1: Utente.
0: ha monitorato i suoi commenti e anzi probabilmente quando, perché è stato, ha dichiarato che lo farà, quando questo caso arriverà alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Paradossalmente il fatto di essere giornalista dovrebbe, da quello che si capisce dai precedenti, avvantaggiare Butera, perché quando si arriva in Europa la tutela della libertà d'espressione dei giornalisti è molto tenuta in considerazione. Quindi la sua condanna non è legata al suo ruolo di giornalista e anzi, per assurdo, giunto in Europa, io mi aspetterei che il fatto che sia giornalista lo tuteli maggiormente, gli dia maggiore chance al suo caso di essere, diciamo, risolto in ottica, secondo me, positiva. E comunque, certo, guarda, c'è un altro caso interessante, quello di Sanchez in Francia, un politico del Rassemblement National, quindi di estrema destra, che aveva pubblicato in piena campagna elettorale una classica invettiva sulla rimigrazione o qualcosa del genere, e sotto si era riempito di commenti razzisti che incitavano all'odio e tutto il peggio che possiamo facilmente immaginare. In quel caso Sanchez è stato condannato e questo è un precedente che è stato portato anche nel caso di Butera, ma ci sono delle differenze enormi. Nel primo caso si trattava di un post, di fatto di una ricostruzione giornalistica, nel secondo caso invece si trattava di un politico in campagna elettorale che faceva delle dichiarazioni forti, sapendo benissimo in maniera assolutamente prevedibile che cosa questo avrebbe potuto scatenare nei commenti, e in più un politico ovviamente ha risorse molto maggiori a livello di staff per
1: Certo.
0: controllare quello che avviene rispetto a un singolo giornalista all'epoca freelance, tra l'altro.
1: Grazie Andrea Signorelli per essere stato con noi, giornalista esperto di digitale, nuove tecnologie. Grazie mille, buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Allora, adesso noi sentiamo qualcuno che sta attendendo da un po' di minuti. Pronto? Scusa l'attesa, come ti chiami?
2: Pronto? Pronto?
1: Ciao, buongiorno.
2: Pronto, ciao, sono Esther, ciao.
1: Ciao.
2: Allora, io ho sentito prima vari interventi, eccetera, e diciamo che io mi rifaccio anche all'intervento dell'ascoltatore precedente, che aveva detto che appunto vari interventi su Facebook, eccetera, sono un po' paragonabili alle varie scritte che vengono fatte nei cessi pubblici.
1: Sì, il primo ascoltatore, esatto, sì.
2: Mi è
1: Giorgio.
2: stato molto vicino. Allora, tempo fa io ero stato e sono ancora collaboratore di stampa alternativa, era uscito un libretto delle 1000 lire dove praticamente venivano concentrati, racchiusi una buona parte di interventi fatti da personaggi così molto rozzi, molto ignoranti, che scrivevano queste frasi sui muri con numeri di telefono, robe varie, eccetera,
1: Ok.
2: e anche frasi. Ecco, diciamo che purtroppo è diventato così, un po', mi rifaccio anche un po' a Umberto Eco, diciamo che le battute da bar
1: Sì.
2: e le battute, le scritte sui cessi o delle stazioni, eccetera, ecco, molta gente le ha riversate sui
1: Sui
2: social.
1: social,
2: Sui
1: ok.
2: social, e questo è un fenomeno che mi dà molto fastidio, stato sono anche amministratore di qualche chat social. Comunque io consiglio a
1: Vai
2: persone
1: velocissimo.
2: di velocissimo, consiglio questo come amministratore: quando qualcuno comincia a di fare frasi fasciste, naziste, eccetera,
1: Sì.
2: prima cosa bloccarlo,
1: Ok.
2: bloccatelo,
1: Tu
2: non
1: sei per il
2: continuate
1: blocco.
2: a andare avanti perché poi succede che o questo segnalo, questo blocca, Allora, anticipate, bloccate tutti questi elementi oppure buttateli fuori dalla chat. Senza problemi.
1: Va bene, ti ringrazio, grazie per aver chiamato. Allora, io sono le 9.54, io vi ringrazio per aver chiamato in tanti e tante, grazie anche ai nostri ospiti. E come ogni lunedì, adesso in chiusura di puntata, vi lascio una rubrica che ormai qualcuno di voi conosce, se mi ascoltate ogni lunedì a quest'ora, è la nostra Ti consiglio un posto, una sorta di cartolina dei nostri collaboratori e collaboratrici in giro per il mondo che ci raccontano i loro tre luoghi del cuore. Oggi abbiamo la nostra Marina Catucci, nostra collaboratrice dalla Grande Mela, che ci ha inviato il suo contributo registrato direttamente da New York, perché adesso insomma c'è un po' di fuso orario, sentiamola.
3: Allora, tre posti del cuore da consigliare a chi viene a New York. Allora, il primo posto per me è sicuramente Washington Square Park. Washington Square Park si trova nel Greenwich Village, è un parco ma anche un po' una piazzetta, perché c'è una fontana che è il fulcro dell'attenzione, che si trova esattamente in mezzo al parco, subito dopo l'arco che dalla Quinta Avenue segna l'ingresso dentro questo luogo, dove si catapultano tutti i pazzerelli di New York, ma tendenzialmente del pianeta Terra. Non c'è mai una volta dove tu possa uscire dal parco senza avere almeno 4-5 aneddoti da raccontare per tutta la vita alle persone che incontrerai su quanto erano strani quelli che hai visto. È un parco dove tutti si sentono a proprio agio, dove tutti possono fare quello che vogliono, dove tutti si sentono legittimati ad essere quello che sono. È un parco che è stato occupato da Marcel Duchamp agli inizi dell'altro secolo e che l'aveva dichiarato ripiena della Repubblica, e da là secondo me Washington Square non si è mai più ripresa, perché ha sempre vissuto come una libera Repubblica dell'animo, anche se poi dopo 2 mesi la polizia l'ha rimesso all'interno degli Stati Uniti. Washington Square ha delle regole tutte sue, che sono ovviamente pacifiste, ovviamente di tolleranza e di enorme libertà. Quindi questo lo consiglierei a chiunque. Poi c'è un altro luogo che non so se per un turista possa essere affascinante, per me è essenziale, che è la spiaggia di Fort Tilden, che si trova molto fuori Manhattan, dopo il JFK. Ci si arriva con un autobus dopo aver preso la metropolitana, e dopo che hai visto tutti i capolinea, quello della metropolitana e quello dell'autobus, devi farti un quarto d'ora di cammino a piedi attraversando un prato che sembra uscito da un film di Gus Van Sant, con una chiesetta bianca abbandonata, e poi si arriva finalmente a questa spiaggia spettacolare con le dune, una grandissima profondità verso l'oceano, e anche là è un luogo di enorme libertà. Non ci sono i lifeguard, non c'è ovviamente un bar, non ci sono i bagni, non c'è niente, è tutto molto selvaggio, e anche là vedi e respiri, oltre che alla salsedine, la possibilità di essere fuori da qualsiasi tipo di schema. Una volta ci ho visto una ragazza con una coda da mermaid, da sirena, perché probabilmente lei si sentiva sirena, e dove andare se non al mare, se dentro di te si sente una sirena. E il terzo posto, che per me è un posto a cui sono molto legata, è il lungomare, è il lungo fiume che si estende dalla parte sud di Manhattan per tutta la costa ovest di Manhattan fino in alto, fino alla 120esima più o meno strada, e cambia di blocco in blocco, di 10 metri in 10 metri, e si ha la voglia di farselo tutto in bicicletta, o meglio ancora prendersi un'intera giornata e farselo tutto a piedi, si vedranno tantissime cose diverse. A un certo punto c'è una spiaggia urbana, e poi c'è tutta la zona di Christopher Street, che sembra di stare in un video dei Village People, e poi c'è la zona più in alto, che è molto più raccolta, con giardini, baretti che non conosce nessuno, è tutta una zona un po' più segreta. Poi più verso nord si va, più segreta diventa, ed è un posto dove si vede Manhattan in modo completamente diverso.
1: Questa era Marina Catucci, nostra collaboratrice dalla Grande Mela sui suoi tre posti del cuore da New York per la rubrica Ti consiglio un posto, e con lei e con il contributo registrato dalla nostra Virginia Platini, che ringrazio, chiudiamo questa puntata del lunedì mattina di Summertime. Noi ci risentiamo domani mattina dalle 7.45 circa in avanti. Io vi ringrazio, adesso vi lascio a Ira Rubini con La lunga estate cult. Buon ascolto, ciao, a domani.

0: tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
1: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.

0: Buona settimana, buongiorno ascoltatrici, ascoltatori, scusate, questo è il microfono che cigola un po', questi sono gli occhiali che cigolano un po', insomma cigola tutto un po', ma noi siamo qui alla lunga estate cult, la fascia culturale quotidiana di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30. È la nostra ultima settimana, perché poi ci sarà una programmazione agostana diversa che magari vi racconteremo al termine della settimana. Noi ritorneremo per l'ultima settimana di settembre, ma allora non ci saranno più Giorgio e Giorgia, e io come farò? Ciao Giorgio, ciao Giorgia.
1: Buongiorno.
2: Ciao a tutti.
0: Come è andato il weekend?
1: Ah, bene.
2: Bene, intenso.
0: Tu avevi da lavorare in Liguria, insomma, in giro. Tu invece sei rimasta a Milano.
1: Sono rimasta in questo forno di città.
0: Ma davvero? Era così forno? Mica tanto in questi giorni, cioè rispetto a qualche giorno fa.
1: Rispetto a qualche giorno fa no, però...
0: Però forno.
1: Però forno, sì. Forno ventilato.
0: Perdonami, ma io... che sono cresciuta qui, lo vedi dal colorito verdastro che è caratteristico di tutti quelli che hanno fatto l'infanzia a Milano, già per me questo è tanta roba, cioè nel senso che avere un po' di vento e così via, capisco per chi è abituato alla brezza marina oppure ad altre situazioni, però tu sei a Milano da una vita.
1: Mai nel picco estivo, ecco.
0: Ah, ho capito, e quindi soffri, soffri, per fortuna sei qui da noi, nello studio 2 che ha un'aria condizionata e quindi insomma diciamo che possiamo, fondamentalmente soprattutto per i macchinari c'è l'aria condizionata.
2: Ma anche per noi poi di...
0: Sì, però insomma sono più importanti i macchinari,
2: certo, cioè, certo.
0: Scusate, no, stavo facendo come al solito la perfida, la perfidissima, adesso fra un attimo scopriremo qual è il nostro primo ospite, perché vi dico molto rapidamente qual è il programma di quest'oggi. Faccio ancora rumore, perdonatemi, è lunedì, abbiate pietà. Fra poco parleremo di un libro che si chiama Nome di battaglia Irma, scritto da Claudio Bolognini. Si parla di una partigiana, ma che sta per compiere 100 anni, quindi è una delle poche testimoni che ancora sono rimaste di quell'epoca, e giustamente Claudio gli ha dedicato un libro. Sentiremo Maurizio Sguotti, che è il direttore creativo di un festival che si chiama Terreni Creativi, si svolge proprio in Liguria, vicino ad Albenga, ed è una partnership proprio con i moltissimi coltivatori diretti che ci sono in quella zona, perché da quella zona arrivano molti ortaggi, molta frutta, quella buona che arriva dalla Liguria. Ecco, molti degli spettacoli si svolgono addirittura all'interno dei capannoni delle aziende che hanno dato un estremo sostegno alla cultura concreto, ed è una di quelle situazioni che noi apprezziamo molto. Mario Cervio Gualersi sarà in collegamento dalla Biennale Danza di Venezia per raccontarci cosa ha visto, e Tiziana Ricci ci parlerà di una serie curata da Roberto Mutti sulla fotografia di Milano vista da altrettanti fotografi, che prende il via sulle pagine di Repubblica da questa settimana. E poi nello spazio del 1976 vi leggerò, oppure se farete in tempo ad esercitarvi o se vi fa piacere lo leggerete voi, l'incipit dei ragazzi venuti dal Brasile. Dopodiché vorrei parlare di svalutazione, se ne parla tanto, si parla di inflazione, di svalutazione, moltissimi in realtà poi si perdono via nelle questioni finanziarie e economiche. Il 76 fu anche un anno economicamente difficilissimo in Italia, e Celentano dedicò un famoso brano, Svalutation, a quella situazione. Quindi parleremo un po' di queste cose. Nello spazio, no, questo lo faremo domani, perché non mi correggete quando sbaglio? Nello spazio 1976 abbiamo un ospite, i ragazzi venuti dal Brasile li leggiamo domani,
2: okay.
0: Svalutation l'ascoltiamo domani.
2: Oggi c'è.
0: Questa è lezione pratica, cari Giorgio e Giorgia, quando si sbaglia bisogna dirlo, insomma, cioè ho letto il programma del 1976 di domani, sempre perché è lunedì. Oggi lo sapete chi c'è? Chi c'è?
2: C'è un ospite speciale.
0: Antonio Serra, di cosa ci parlerà? Ha trovato una chicca di cui ci parlerà per tutto lo spazio 1976, quindi dato che mi ha avvisato venerdì scorso in serata che aveva trovato il reperto, io ho subito fatto spazio e spostato il programma, appunto incipit più brani e tutto il resto, a domani. Verrà a parlare di quello che ama di più, forse, Godzilla.
2: Un film della saga di Godzilla. Non
0: no, film. Non solo, un album, una serie di cose. Cioè, lui praticamente è il godzillista o il godzilliere, insomma, non so, l'esperto di Godzilla più importante che c'è in Italia. E quindi, insomma, fa tutto lui. Per cui so che vi fa piacere rivederlo. Uh-huh. E quindi sarà lui protagonista dello spazio 1966. Nello spazio del Best riascolteremo l'intervista che feci in questa stagione allo scrittore egiziano Ala Alaswani, che ricostruendo l'Alessandria di un tempo, un polo culturale, Alessandria d'Egitto, un po' oltre che città antichissima, insomma anche un polo culturale nella prima parte del Novecento, in un libro che si intitola Ad Alessandria gli alberi camminano, che è proprio un viaggio in che cos'era quella città tempo fa. E poi il nostro spazio che ci accompagnerà fino al 29, e ormai ci siamo quasi, giorno del concerto di Patti Smith al Castello in occasione dei 50 anni di Radio Popolare, quindi letture dalla sua biografia e PS Songs, la rubrica di Nicolò Vecchia. Ho parlato anche troppo, come al solito, ho fatto una serie di errori, quindi ascoltatori, grazie, abbiate pietà, so che qualcuno mi è affezionato e quindi mi perdonerà. Giorgio e Giorgia, adesso raggiungiamo Claudio Bolognini.

0: E allora, chi era Irma Bandiera, detta Mimma? È il nome di battaglia di Irma Battaglia era proprio Mimma, ed è proprio per questo che noi abbiamo chiesto a l'autore di un bel libro che la riguarda, Claudio Bolognini, pubblicato da Red Star Press, casa editrice che seguiamo spesso, di raccontarci la sua storia. Buongiorno Claudio, come stai?
1: Bene, bene, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, raccontaci di Mimma, ovvero Irma Bandiera, che insomma una delle ultime testimoni e protagoniste di quell'epoca.
1: Irma Bandiera, dunque, innanzitutto era un antifascista, non militante, nel senso che era una donna semplice che non aveva nessuna intenzione di aderire in quel modo alla resistenza, poi pian piano ha aderito perché comunque si è coinvolta sempre di più, perché fin da bambina andava in questo borgo alle porte di Bologna, nella pianura bolognese, e da bambina la chiamavano Mimma, appunto come soprannome da bambina, e conosceva tutti in quel luogo, solo che in questo luogo, in questo borgo di San Giobbe, vicino a Castelmaggiore, pian piano molti giovani hanno aderito alla resistenza, che erano poi anche i suoi amici di infanzia ed adolescenza. In questo modo è stata coinvolta in questa lotta molto cruenta, perché per quanto se ne sa, di solito i partigiani si fanno agire in montagna in situazioni particolari, invece nella pianura è anche un luogo abbastanza particolare, anche anomalo.
0: Infatti, devo dire che recentemente abbiamo scoperto, per esempio anche attraverso un interessante libro che riguardava le partigiane della Bassa Modenese, che erano appunto anche loro, no? Donne normali che però hanno deciso di fare molte cose nel periodo della resistenza, che c'è tutta una resistenza non raccontata, soprattutto quella femminile.
1: Esatto, ma ad esempio io nel precedente libro, sempre pubblicato con Red Star, Stella Rossa, che racconta un po' la storia della brigata partigiana che ha operato nella zona della strage di Montesole, di Marzabotto, eccetera, ero incappato nel personaggio di Irma Bandiera, che comunque era abbastanza noto, eccetera, però non sapevo nulla, per quanto mi interessi alle vicende della resistenza, ho letto, studiato diversi testi, però in quella zona non ne sapevo nulla, quindi è stata anche per me una scoperta di entrarmi e proprio anche nel mondo e anche soprattutto delle donne, perché in quella zona della pianura, come penso anche nella storia delle partigiane modenesi, hanno fatto molte manifestazioni contro la guerra, erano soprattutto donne, addirittura cortei di donne in bicicletta che andavano presso i comuni a chiedere beni di prima necessità, come una cosa che colpisce all'oggi, perché all'epoca i beni di prima necessità erano ad esempio il sale, lo zucchero o i copertoni delle biciclette come principale mezzo e quindi è interessante, perché le donne sono sempre state, tra l'altro, non dimenticate, però sempre state raccontate in una maniera un po' diversa, un po'.
0: Oppure proprio non sono state raccontate. Diciamo che la storia la scrivono i vincitori, in questo caso i vincitori erano tutti maschi, quindi esatto. Cioè, c'era proprio una sensibilità diversa, no? Cioè, per cui purtroppo è andata così, però eccoci qua a cercare di rimediare.
1: Sì, ma colpisce soprattutto il fatto perché molti, quasi tutti i partigiani erano i ragazzi ventenni sfuggiti all'obbligo di leva, quindi dovendo nascondersi molte volte chiedevano proprio anche aiuto alle brigate partigiane, e quindi molti diventavano partigiani proprio anche per questo motivo, certo, perché sfuggendo alla leva e comunque si rifugiavano. Una donna no, non aveva quest'obbligo, quindi diciamo l'adesione alla lotta armata era proprio un sentimento covato e meditato. Tra l'altro io la bandiera non era una ragazzina, quindi già 29 anni, una donna matura, consapevole delle proprie scelte, e questo gli fa doppiamente onore. E poi un altro aspetto che colpisce, almeno me ha colpito molto, perché in quella zona Irma Bandiera conosce questa Elena Frazzoni, che comunque nome di battaglia Nicoletta, ed era la coordinatrice, diciamo, delle donne nella resistenza, diciamo, provenendo da Bologna, dalla città. Perché poi nella zona di pianura, distante una dozzina di chilometri dalla città, si rifugiavano molti sfollati proprio per sfuggire dai bombardamenti, e quindi anche le donne che comunque erano impegnate, già impegnate nella resistenza, entrano in contatto con le donne che comunque avevano poi un passato, semmai possiamo raccontarlo poi anche questo.
0: Sì. Aspetto. Allora, diciamo ancora qualcosa, abbiamo 2 minuti per raccontare ancora qualcosa di questa lunga storia di Mimma o Irma.
1: Esatto, in breve diciamo che Irma Bandiera aderisce alla resistenza, assume il nome di battaglia di Mimma, che era il soprannome che aveva da bambina, e praticamente inizia a fare le azioni collegate alla settima GAP, il distaccamento di Castelmaggiore, a trasportare documenti, a trasportare armi, e durante una retata viene arrestata insieme ad altre, un'altra ventina di persone, l'unica donna, trasportata in una caserma vicina, prima in una scuola elementare, poi in una caserma dei carabinieri, poi il giorno successivo viene trasportata a Bologna in un luogo segreto, e lì per 6 giorni e 6 notti viene interrogata, torturata, per riuscire a cavargli di bocca i nomi dei partigiani amici che non dovevano essere nascosti, non doveva svelare. Fatto che colpisce, perché comunque gli amici partigiani nascosti, i suoi compagni, erano i suoi compagni di infanzia e di adolescenza, quindi anche questo fatto che comunque lei resiste, non tradisce, e poi viene barbaramente uccisa nella strada, il suo corpo viene abbandonato e lasciato sul selciato fino al giorno successivo, e gli fa onore, perché comunque dopo 6 giorni e 6 notti di torture, che non erano, adesso io nel libro non le racconto, diciamo, proprio nel dettaglio, non entro nei dettagli morbosi della vicenda, però le racconto che ci sono tutta una serie di determinate torture che, non le stiamo.
0: Giusto per ricordarci, no? Cosa facevano i nazifascisti?
1: Sì,
0: ecco, per cui
1: sono fili elettrici, le scosse elettriche, pallottole che entravano nei corpi, insomma, tutta una serie di situazioni per far parlare, perché comunque, e comunque la consegna era di non parlare per almeno 48 ore per dar modo ai compagni liberi di andarsi.
0: Una volta avuta la notizia della cattura, in modo che gli altri potessero scappare.
1: Esatto, proprio così.
0: Insomma, è una storia che meritava di essere raccontata, come avete capito. Red Star Press, dunque, Nome di battaglia Mimma, Claudio Bolognini, grazie davvero per avercela un po' raccontata. Il resto lo possiamo fare leggendo questo bel libro. Grazie, buona estate.
1: Grazie a voi, saluto, grazie.
0: A presto, ciao.
1: Ciao.

0: E giustamente un nostro ascoltatore o ascoltatrice ci scrive prontamente che anche Pino Cacucci nel libro Ribelli dedica un capitolo a Irma Bandiera. Bravo che ci hai ricordato quel libro, un altro libro interessante, insomma, che ricostruisce molte storie di gente, tra virgolette, normale che decise di impegnarsi. Andiamo, come accennavo, Giorgio e Giorgia, dalle parti di Albenga, dove Terreni Creativi 2026 rinnova la propria proposta da sempre tra le più originali, con impegno, fatica e tante difficoltà, ma dobbiamo anche parlare di altre cose con Maurizio Sguotti. Buongiorno Maurizio, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto, partiamo da Terreni Creativi?
1: Sì, partiamo da Terreni Creativi.
0: Ecco, allora, il concept lo sappiamo, insomma, una zona, quella in cui si svolge il festival, che rifornisce buona parte d'Italia dei migliori prodotti ortofrutticoli, quindi i terreni sono proprio dei terreni, insomma, da parecchi anni Maurizio Sguotti e la squadra di Terreni Creativi, il gruppo che lavora a questo bel festival contemporaneo, si ispira proprio alle situazioni e talvolta collabora con le attività che ci sono nel territorio, giusto?
1: È giusto, però quest'anno abbiamo cambiato completamente, nel senso che portiamo il festival nel centro città, in un complesso scolastico dove tra l'altro Cronoteatro è nato, perché all'interno di quella scuola io ho fatto un laboratorio e poi da quel laboratorio è nata la compagnia. E per molti anni abbiamo anche allestito una sala teatrale lì all'interno, dove abbiamo fatto delle stagioni teatrali invernali dedicate al contemporaneo. Quest'anno abbiamo deciso di ritornare un po' alle origini e quindi di utilizzare quegli spazi che sono molto interessanti di questo complesso scolastico, e il festival si svolgerà lì.
0: Infatti, allora, avevo notato questo particolare perché, insomma, dopo avere tanto peregrinato in tanti luoghi anche molto suggestivi, quei laboratori, so perché ho intervistato, insomma, tuoi ex allievi di quei laboratori, sono leggendari, no, nella zona, perché, insomma, avete portato il teatro dove proprio non c'era nulla.
1: Assolutamente sì, diciamo che abbiamo portato il teatro e il teatro contemporaneo in una zona della Liguria dove francamente era completamente digiuna da questo tipo di spettacolo, e quindi è stata una bella sfida che in parte abbiamo vinto, dai.
0: Dai, allora, quando cominciate, e facciamo una rapida scorsa del programma?
1: Allora, cominciamo il 30 di luglio e andiamo avanti fino al 2 di agosto. Sono 4 serate che iniziano intorno alle 19:30, ci sono 2 spettacoli a serata e la solita cena al momento conviviale. All'interno del festival quest'anno abbiamo portato 2 spettacoli di danza di Francesca Zaccaria e di Carlo Massari. Abbiamo invitato 4 compagnie under 35 che sono i vincitori del premio scenario 25, che sono Andrea Mattei, Pietro Cerchiello, Boom Boom Fritz, Fondamento Zero, e poi abbiamo Quotidiana Com e Muchas Gracias che completano il quadro.
0: Bene, allora, in realtà vostro merito anche in questi anni è sempre stato quello, no, di scoprire o proporre anche artisti. Quali sono i vostri criteri di selezione?
1: Ma diciamo che solitamente cerchiamo di vedere spettacoli in giro e ovviamente, tra l'altro, il festival, la direzione artistica del festival è mutata dal 2024. Io, che l'ho diretto fino a quel momento, ho deciso di avere con me altri sguardi, e quindi abbiamo formato un comitato artistico che è formato da Francesca Sartianesi, che si occupa di teatro con me, da Francesca Foscarini, che si occupa di danza, e da Simona Gambaro, che si occupa di teatro per le nuove generazioni. E quindi diciamo, ci sono visioni differenti, ma in questo comitato cerchiamo poi di dare opportunità principalmente a quello che innanzitutto ci piace, ci interessa, e anche quello che ha meno visibilità.
0: Certo, l'abbiamo detto che il titolo è Fuori classe? No,
1: no, non l'abbiamo detto.
0: E commentiamolo.
1: Fuori classe per riferimento al fatto del complesso scolastico, e anche che per noi essere fuori classe significa anche attraversare i confini dei linguaggi, mettere un po' in crisi le convenzioni e trasformare ogni spettacolo in qualcosa di non scontato, di una scoperta, insomma. Quindi Fuori classe ha il riferimento al fatto di essere in una scuola, ma anche a questa motivazione.
0: Allora, programma come sempre molto interessante, tra l'altro immagine di riferimento altrettanto interessante, cioè un ragazzo che spunta fuori da un muro da cui esce anche dell'edera, no?
1: Beh, quello è un riferimento al fatto di dove arriviamo, no? Quindi avere collaborato con le aziende agricole, i terreni creativi, e quindi è un attraversamento, uno sconfinamento, però senza dimenticare quello che si è stati, insomma.
0: Bene. Allora, tutte le informazioni sui social e sul sito di Terreni Creativi e di Crono Teatro. Grazie a Maurizio Sguotti e a tutti voi. Buon festival, a risentirci.
1: Grazie a te, buona mattinata a tutti.
0: A tutti, ciao, ciao, ciao. Bene, allora, Giorgio e Giorgia, vedete, insomma, cioè in Italia molte sono le iniziative che danno grande vita al teatro, che non lo trasformano in un museo, ma che appunto hanno la caratteristica di andare dove il teatro non c'è. Intere generazioni di ragazzi di Albenga, frequentando questi laboratori, sono diventati anche pubblico del teatro, pubblico consapevole che del teatro non ha paura. È facile, sembra facile, ma se lo facessero in tanti luoghi d'Italia, credo che anche la percezione dello spettacolo dal vivo cambierebbe. Adesso ci sono le notizie, per cui noi torniamo dopo. A dopo.

0: Popolare Network.
1: C30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un drone israeliano sulla costa vicino a Gaza City ha ucciso 3 pescatori palestinesi questa mattina. Gli attacchi sulla striscia non si sono mai fermati nonostante il dichiarato cessate il fuoco. Le strutture sanitarie di Gaza hanno lanciato oggi un appello perché hanno urgenti necessità di forniture mediche e di farmaci. In Cisgiordania intanto continua la rappresaglia di esercito e coloni dopo la morte di 2 soldati israeliani venerdì scorso in uno scontro a fuoco. L'esercito ha condotto operazioni di demolizione nella città di Nilin e lanciato incursioni armate vicino Nablus.
2: Il conflitto nel Golfo Persico: da oltre 48 ore non si registrano attacchi reciproci tra Stati Uniti ed Iran. I 2 paesi hanno confermato la sospensione dei raid, anche se ufficialmente il cessate il fuoco non è tornato in vigore. I paesi mediatori del negoziato stanno cercando di far ripartire il dialogo. Arabia Saudita e Oman hanno già avuto un primo colloquio bilaterale per discutere soprattutto di come garantire sicurezza e libertà di navigazione marittima. Il nodo centrale resta infatti il controllo dello stretto di Hormuz.
1: La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i fondi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è firmato dal segretario generale Maurizio Landini. Non si tratta di una battaglia ideologica, ha spiegato la CGIL in una nota, né di una contrapposizione pregiudiziale all'opera, ma di difendere il denaro pubblico. Ogni euro sprecato per il ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole e alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno.
2: 4 antagonisti di nazionalità straniera sono stati fermati nelle scorse ore durante le operazioni di identificazione dei responsabili negli scontri avvenuti sabato pomeriggio ai cantieri della TAV in Val di Susa. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Sono 436 le persone finora identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. 126 feriti tra le forze di polizia. La TELT stima a 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte.
1: Ho appreso ieri sera di non essere più candidato a commissario tecnico della nazionale italiana. L'ho scritto poco fa Andrea Pirlo sui social. L'ex calciatore, oggi allenatore, sembrava essere il favorito per il ruolo e vicino alla firma. L'annuncio arriva dopo il caso sui legami con la principale agenzia di scommesse russe, che ha usato il nome e il volto di Pirlo come protagonista della propria campagna pubblicitaria. Un accordo che Pirlo aveva firmato come allenatore dello United FC Dubai, proprietà dello stesso affarista russo Sergei Lomachin. Da qui le critiche della politica per l'uso dell'ex calciatore da parte di Mosca per rientrare nella comunità internazionale dello sport.
2: In Francia l'incendio nella regione di Gironda ha distrutto finora 240 case. Nelle ultime ore la situazione sembra essersi stabilizzata, ma il rogo non è ancora contenuto. Oltre 200.000 i cittadini francesi già evacuati, più di 80 i vigili del fuoco feriti. In Spagna il premier Pedro Sanchez visiterà oggi le zone colpite dagli incendi a Valencia. Nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo le fiamme hanno bruciato finora 77.000 ettari di bosco.
1: In Libia, a Tripoli, i manifestanti hanno bloccato durante la notte gli accessi alla sede del Ministero degli Esteri, creando una barriera di terra davanti all'edificio. Da giorni i cittadini della capitale scendono in piazza, inizialmente protestavano contro i sempre più frequenti blackout, ora chiedono anche le dimissioni del governo di unità nazionale guidato dal premier Deiba. Finora il governo non ha diffuso una risposta ufficiale, ma ha avvisato i manifestanti che non saranno tollerati disordini o danni alle strutture pubbliche e private. Le notizie di Popolare Network tornano a 12:30. Una buona giornata e buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.

0: E dunque, eccoci alla seconda mezz'ora della lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle 12.30, con me sempre Giorgia Gambardella e Giorgio Perrig, che saranno con noi per tutta la settimana. E siamo collegati, come vi abbiamo detto, da sommario con Venezia, perché è in corso la Biennale Danza. Ve ne abbiamo già parlato anche nelle settimane scorse, anche con un'intervista a Leone d'Argento. Laggiù c'è Mario Cervio Gualersi, che ritroviamo con piacere. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno alle amiche e agli amici di Radio Popolare, buongiorno Ira.
0: Allora,
1: eccoci qui, quasi in partenza dopo un lungo weekend molto molto denso, e come avevi già appunto anticipato tu presentando il Leone d'Argento, Biennale Danza dal titolo Time Does Not Exist, il tempo non esiste, che ha scelto il direttore artistico Wayne McGregor al suo sesto mandato, mediando il titolo dalla teoria del fisico Carlo Rovelli del 99, un tema che è ricorso in parecchi lavori, uno addirittura dal titolo Tempo, di un coreografo finlandese, Kalle Nilo. Però è diciamo un titolo che ha una valenza incredibile, pensando ai 65.000 anni di storia del Leone d'Oro, che è stato assegnato al Bangarra Dance Theatre. Allora, una compagnia australiana, Bangarra significa accendere il fuoco. Dicevo, compagnia australiana che si è posta l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la comprensione delle culture aborigene, quindi aborigene parliamo dei popoli del sud, della costa sud-ovest dell'Australia, e degli abitanti delle isole Torres, che sono invece all'estremo nord, davanti alla Papua Nuova Guinea. La direttrice artistica che ha ricevuto il Leone d'Oro si chiama Frances Ring, e lei è direttrice artistica dal 24 e ha pensato bene di condividerlo con l'ex direttore Steven Page, che ha retto l'incarico per ben 32 anni, e con loro tutta la compagnia. E quindi è stata anche una cerimonia ieri direi molto calda, molto informale, molto autoironica, perché i due si scambiavano praticamente i fogli in cui avevano preparato il discorso. Che cosa questa loro ispirazione da dove deriva? Deriva dalle tradizioni, scusate, dei popoli delle cosiddette First Nations, circa 1 milione di persone, dicevamo, tra aborigeni e isole Torres, in un paese che conta, pensate, ben 1500 tra lingue e dialetti. Loro si praticamente affidano alle loro tradizioni popolari millenarie, e la cosa molto interessante è come preparano queste coreografie, perché le rielaborano queste tradizioni in forma appunto coreografica, che mescola appunto il passato con la contemporaneità. Cosa molto particolare, queste coreografie devono essere negoziate con un processo che dura circa 3-4 anni, con una compagine di anziani, i cosiddetti elders, che decidono quali temi loro potranno affrontare nelle coreografie e quali cose non potranno raccontare. Quindi direi una cosa abbastanza singolare. La compagnia ha anche una forte valenza politica, infatti indugia molto anche su quella che è stata la colonizzazione inglese di 260 anni fa, e che a detta appunto della coreografa Frances portano ancora il segno di una cicatrice praticamente indelebile. Ed è singolare, quasi un contrappasso, che sia stato proprio un inglese, quindi Sir Wayne McGregor, a insignire loro del leone d'oro. Anche perché appunto queste tradizioni, come hanno fatto notare, non vengono raccontate, non venivano e non vengono tuttora raccontate in televisione oppure nei libri conservati nelle biblioteche. Velocemente, che spettacolo hanno presentato? Hanno presentato Terrain, quindi il terreno, la terra. una terra che appunto è stata violata da uno sfruttamento minerario selvaggio industriale, e quindi vogliono con questo appunto legarsi a quello che è un loro discorso anche molto molto forte sull'ambiente. Cosa vediamo? Cosa abbiamo visto? È una coreografia molto fisica, sono 18 danzatori in scena, l'impatto è molto fisico e visivo. È quasi come se la terra fosse una presenza che loro, come una presenza, una memoria, come se fosse incarnata nel loro corpo. È singolare che loro lavorano molto con la forza di gravità, cioè li vediamo molto a terra, molto al suolo, però con le gambe rivolte verso l'alto, quindi come se fosse praticamente una tensione verso il cielo, quindi anche come un dato di spiritualità, direi poetico. Ed è appunto un'esperienza, direi, immersiva, giocata sui costumi, sì, dai colori molto accesi, dalla musica appunto, e si avverte che non ci si ferma appunto a un dato estetico, ma che si avverte che c'è qualcosa dietro, cioè non è una decorazione esotica, ma c'è una tensione culturale e politica. Importante anche da dire che i corpi che noi vediamo non sono quelli a cui noi siamo abituati coi canoni della nostra danza, della danza contemporanea.
0: Certo.
1: Sono corpi molto diversi l'uno dall'altro.
0: Mario, abbiamo 2 minuti per sintetizzare eventualmente altre proposte di questa Biennale Danza.
1: Esatto, allora io con questi 2 minuti farei un prossimamente, se sei d'accordo.
0: Certo.
1: Perché è una presenza molto importante che abbiamo conosciuto ieri sera col suo primo dei 3 pezzi che presenterà, è la coreografa Melissa Fenley, americana, oggi 70enne, ha presentato una presenza molto importante che abbiamo conosciuto ieri sera col suo primo dei 3 pezzi che presenterà, è la coreografa Melissa Fenley, americana, oggi 70enne, ha presentato per i giovanissimi danzatori della Biennale

0: come Catullo, per esempio, della Roma imperiale. Però il prossimamente è questo, 30 e 31, due altre sue coreografie. Un celeberrimo assolo che lei aveva ballato, che si chiama State of Darkness, quindi lo stato dell'oscurità, era un suo cavallo di battaglia sulla sagra della primavera di Stravinsky, della musica. Ora la ballerà Cassandra Trenery, altra famosissima appunto danzatrice. Però, e mi sembra una bellissima chiusa, attesissimo, perché sarà lei stessa a interpretarlo, Bardo. Bardo è il pezzo che lei aveva creato e ballato al funerale di Keith Haring. Keith Haring era, oltre che diventato suo amico, aveva collaborato con lei appunto per le sue creazioni. E quindi direi, chi magari è in transito da Venezia, direi che è un appuntamento da non perdere.
1: Grazie davvero a Mario Cervio Gualersi dalla Biennale Danza 2026 a Venezia. Ciao, a presto. E allora, salutando la Biennale Danza, è molto interessante, il direttore artistico McGregor, ormai rinnovato anche in questo triennio, è davvero riuscito a costruire una Biennale quasi dal nulla, insomma, l'ha costruita in una maniera che diventa sempre più interessante. Mi ha raggiunta intanto Tiziana Ricci, lo studio è pieno di gente, ma poi un po' chi ci ha seguito dall'inizio può immaginare, perché parliamo di una serie che prende il via su Repubblica, dedicata alla fotografia. Ciao Tiziana.
2: Sì, ciao a tutte e a tutti. Siamo molto contenti di presentarla. È Roberto Mutti, che come sapete è anche un nostro collaboratore, che curerà questa serie dal titolo La Milano di, e ha scelto un gruppo di fotografi abbastanza tutti professionisti, ma forse qualcuno meno noto, per offrire uno sguardo sulla Milano di oggi, ma con le loro interpretazioni creative. Allora, uscirà nelle pagine culturali da domani, quindi dal 28 di luglio, tutti i martedì fino all'8 di settembre. Ma qual è lo sguardo su questa Milano? Ce lo dice Roberto Mutti.
3: Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo scelto 7 fotografi perché a ognuno sarà dedicata una pagina che uscirà sulle pagine milanesi di Repubblica ogni martedì, e ognuno con un taglio diverso. È molto contemporaneo, evidentemente, perché si inizia per esempio con Virgilio Carnesio, che ha fotografato e dato peso ai cortili di Milano, quindi è un modo per avvicinarsi ai cortili. Mentre a seguire sono immagini invece della periferia, che ha fotografato Pio Tarantini con uno stile molto particolare. Si passa dal bianco e nero del primo al colore del secondo.
2: Ma è la periferia dei nostri giorni o c'è anche qualche foto d'epoca?
3: No, sono fotografie degli ultimi.
2: Quindi è la Milano di adesso che vediamo.
3: La Milano di adesso è molto contemporanea. Sì, anche i cortili di Carnesio sono quelli che ci sono adesso. Ecco, lui ha fotografato anche i cortili negli anni 60, ma sono questi.
2: E poi c'è Gabriele Croppi.
3: E poi Gabriele Croppi, che ha dato un'impronta particolare, cioè quella della metafisica. Per cui siamo tornati al bianco e nero, e per lui è una città metafisica, e quindi questo è il taglio molto, molto singolare, con delle luci e delle ombre molto nette. Come nella... Invece Lorenzo De Simone, che di tutti è il più giovane, è un fotografo che ha interpretato la Milano attraverso il dialogo con delle poesie. Il tutto è tratto da un libro che si chiama Il verso di Milano, dove ogni sua, una delle 80 fotografie era accompagnata da altre tante poesie di poeti più diversi, insomma, ecco, è questo. E quindi è una Milano poetica.
2: Senti, poi io vedo una donna sola, Francesca Moscheni.
3: Che ci volete fare? Allora, prima c'è Stefano Romor, che ha usato un bianco e nero con inserti a colori. Questa è una cosa strana. Ha fotografato Milano, una Milano che non c'è, la nostalgia di una Milano che non c'è mai stata, usando in parte l'intelligenza artificiale.
2: Sì,

0: sembra una Vacanze romane, però ambientata a Milano, una cosa molto curiosa, molto dichiarata, ecco, non è così finta.
1: Ci va sono bene, delle cose. Veniamo all'unica donna.
0: Allora, arriviamo alla donna, lo so che ci tieni, ma anch'io. Allora, Francesca, che è una, fa delle cose molto belle di reportage, però è una grande esperta di food, ha fatto la Milano del food, quindi sia i ritratti dei grandi, alcuni esponenti di questo mondo, sia ci ha spiegato come si fotografa un risotto alla milanese. E bisogna essere rapidissimi, perché dice che se le fotografi che si raffredda perde tutta la sua bellezza.
1: Perde il suo fascino.
0: Esatto.
1: Senti, e poi chiudi l'8 settembre con un fotografo che abbiamo amato molto e conosciamo molto, che è Maurizio Galimberti.
0: Esatto, e lì è la città futurista, ecco, perché poi lui è così, e quindi ci regala delle foto della Asca e tutto.
1: Ma la cosa interessante è che cosa racconti di loro, cioè si vedono le loro immagini oppure è la loro storia, la loro cifra, come li racconti?
0: Esatto. Sì, io li introduco, abbiamo scelto assieme a loro quattro fotografie in modo da avere un
1: saggio di quello che fanno, certo.
0: Quanto è lecito, anche se una pagina intera è grande, però insomma fino a un certo punto. E però ho parlato con loro, quindi ci sono anche dei virgolettati, ci sono delle dichiarazioni, c'è un mio racconto, però è intervallato da alcune dichiarazioni loro, in modo da far capire perché per una è futurista, per l'altra
1: quindi
0: è quella del cibo.
1: È legato alla visione attuale, ma racconti anche della loro vita, la loro storia?
0: Un pochino. Perché bisogna raccontare, ad esempio, che Galimberti le foto le faceva con una macchina normale, quando è passato alla Polaroid è cambiato tutto, piuttosto che la Moschini prima non faceva il cibo ma faceva dei viaggi e faceva la fotografa di viaggi. Poi tutti quelli che facevano fotografie di viaggio hanno smesso di farlo perché non ci sono più riviste, non c'è più e quindi bisognava cambiare, ecco. Piuttosto che Pio Tarantini, perché lui riesce a rendere poetiche anche quelle periferie che per molti non lo sono.
1: Sì, le periferie poi sono sempre state, come dire, un punto dolente, vero?
0: Delle
1: città.
0: Esatto.
1: E quindi...
0: se no fotografi solo il centro, va bene, ma insomma, fino a un certo punto.
1: Uno dei più bravi fotografi come Basilico ce li ha fatte conoscere fin dagli anni...
0: Certo, Basilico, Mulas, sì, Monti, sì. È vero, le hanno... fotografare, e Carrieri anche, adesso è un fotografo un po' dimenticato, ma queste periferie sono state straordinarie, come no.
1: Va bene, allora Roberto, dal 28 luglio fino all'8 di settembre, tutti i martedì le pagine culturali di Repubblica saranno arricchite dalla vita, dal lavoro di uno di questi fotografi di cui ti sei occupato.
0: Sì, esatto, proprio così.
2: Tiziana.
1: Eccomi, allora da domani la Milano quindi tutti i martedì conosceremo più da vicino un fotografo, grazie a Roberto Mutti. E adesso io vi lascio perché corro all'Accademia di Brera, perché da oggi c'è Accademia aperta fino al 7 di agosto. Di che cosa si tratta? Delle aule dell'Accademia che si trasformano eccezionalmente in spazi espositivi. Lo fanno da qualche anno. Potete andare a vedere voi, anche ascoltatrici e ascoltatori, andate liberamente, trovate anche gli studenti, che poi sono giovani artisti, perché alcuni sono bravi, altri meno, ma alcuni sono bravissimi e magari un domani saranno artisti famosi. E comunque vedete appunto il loro lavoro e le aule sono tutte aperte, ci sono gli studenti e potete anche parlare con loro, farvi spiegare le loro interpretazioni creative, È bella questa cosa.
2: Molto, molto. Grazie Tiziana Ricci.
1: Scusami, vi dico solo gli orari. Sì. Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16, il sabato dalle 10 alle 14 è aperta, non si paga.
2: Un modo per scoprire anche nuovi artisti. Allora, grazie Tiziana Ricci. E noi adesso ci ascoltiamo un brano musicale perché... Fra poco arriva Godzilla, insomma, gli diamo il tempo di traslocare il microfono di spalla. Io lo so che gli creo dei problemi a Godzilla in questo modo, perché deve spostare tutta una serie, oltre che la sua mole, che è significativa, si deve spostare una serie di cose, ma intanto, insomma, noi ci ascoltiamo questo brano.

0: Siamo arrivati alla fine di questa nostra prima parte, composta da due parti, di La lunga estate cult, la fascia culturale di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12:30. Insomma, stiamo preparando tutto per l'arrivo di Godzilla e quindi insomma, cioè abbiamo l'adeguato atteggiamento. Adesso però c'è una breve interruzione pubblicitaria e torniamo subito dopo.
1: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

0: Beh, insomma, questi scoppi, questi colpi fragorosi che sentite, lascio dire a Giorgio e a Giorgia che cosa sono, perché loro lo sanno già.
1: È Godzilla che arriva.
0: E quindi che cosa sono?
1: I suoi passi.
0: I suoi passi, sì, infatti, sono i suoi passi, proprio quelli, perché quando cammina Godzilla mica cammina come camminiamo noi, per quanto possiamo avere il passo pesante, sarà difficile che produciamo questo stesso rumore, mentre al ritmo dei passi di Godzilla si cullava come se ascoltasse una canzone pop. Questo era uno dei main title tracks dei film di Godzilla che abbiamo recuperato, e poi ne sentiremo un altro che invece c'è il nostro ospite ci ha mandato espressamente in chiusura di questo spazio, perché Giorgio e Giorgia è tornato. Vorrei sentire esclamazioni di giubilo e entusiasmo.
1: Siamo entusiasti, però.
0: Ecco, vabbè, e questo è il massimo che riesco.
2: Ma no, ma sono
0: aspetta
2: molto...
0: che devo aprire
3: perché
0: il cd
3: è tanto, eh.
2: Sono molto, sì. Sono molto contento.
0: Allora, essendo realmente appassionati, e in fondo ce l'avevi promesso la volta scorsa che sei venuto a parlarci di Spazio 1999, apriamo il nostro Spazio 1976 con appunto un estratto dalle celebri colonne sonore dei film di Godzilla, perché di questo ci parla Antonio Serra. Godzilla nel 1976, 76. L'anno in cui Radio Popolare iniziò le sue trasmissioni.
2: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, noi parliamo del 1976, ma per arrivare al 76 dobbiamo partire qualche anno prima, nel 1973. Adesso questa vi faccio un racconto, spero il più sintetico possibile.
0: Dunque, ma abbiamo 25 minuti, tel disi.
2: Vediamo.
0: Quindi.
2: Allora, nel 1973, quindi 3 anni prima dell'anno fondamentale di cui stiamo parlando, in Giappone viene distribuito un film di Godzilla che si intitola Gojira Tai Megaro, direbbero loro.
0: Gojira. Esercitiamoci, come si dice?
2: Gojira.
0: Ah, è scritto anche così, è vero, hai ragione. Gojira.
2: Esatto.
0: E non con la L.
2: Gojira Tai Megaro.
0: La L non esiste.
2: Godzilla contro Megalon, il titolo ufficiale. Strano, versus, anzi, perché sarebbe il titolo inglese, insomma, il titolo internazionale, come lo chiamano. Questo film è come tutti i film di Godzilla dell'epoca, stiamo parlando degli anni 70, la musica che abbiamo sentito prima è del Godzilla originale del 54, quindi sono passati 20 anni dal primo film di Godzilla, siamo al 13° film di Godzilla, è uno ogni 2 anni più o meno, in realtà non è vero, uno ogni anno con un buco grosso prima. Questo film viene come era all'epoca, viene esclusivamente prodotto per un pubblico di bambini. Per bambini intendiamo bambini.
0: Ti fermo, sì. Perché Luca scrive: evviva Godzilla, il primo in bianco e nero mi rubò notti di sonno da bambino.
2: Esatto.
0: È un tuo fratello in...
2: Perché dobbiamo immaginare questa cosa incredibile, che in Giappone i film di mostri, non solo Godzilla, ma i film di mostri...
0: Gojira.
2: Sono film di enorme successo, diciamo esattamente paragonabili a quelli che sono i film, diciamo, di Natale, per dirne, qua in Italia, perché sono i film delle feste.
0: Quindi invece dei cinepanettoni
2: loro hanno Gojira.
3: Kaiju panettoni.
2: Allora, siamo nel 73, i Kaiju panettoni sono già un pochino in difficoltà rispetto a epoche passate, e quindi per attirare l'attenzione nei confronti del Toho Champion Matsuri, che è un festival che si tiene in primavera durante le festività primaverili in cui i bambini non vanno a scuola. Siccome i bambini non vanno a scuola, è inevitabile pensare che disturbino orrendamente la giornata dei genitori. Quindi le grandi case di produzione cinematografica cosa fanno? Organizzano un festival dove i bambini vengono sbattuti dai genitori alle 8 del mattino al cinema e vengono ritirati alle 8 di sera, anche più tardi, per tutto il giorno, film di mostri. Si chiamano così, Matsuri o Festival, come li vogliamo chiamare. Il Toho Champion Festival, ovviamente il champion della Toho è Godzilla, tanto per dirne una, il champion della Toei era Mazinga, per dire che ogni casa di produzione aveva il suo campione. E quindi nel 1973, durante questo Toho Champion Matsuri, viene proiettato Godzilla contro Megalon, che è la prima proiezione il 17 marzo del 73, prima però di produrre il film, viene fatto un concorso presso i medesimi bambini affinché essi disegnino il prossimo alleato di Godzilla, in maniera tale da attirarli poi in sala dicendo: uno di voi ha creato il mostro. Quindi un bambino viene premiato perché disegna un mostro bizzarro che si chiama Red Alone, cioè il bambino lo chiama così, Red Alone, solitario rosso, rosso solo, chiamatelo come volete, che è una specie di uccellaccio col becco, con un mantellaccio, coloratissimo, ci ha messo dentro tutti i pastelli colorati che ci poteva mettere dentro. Ovviamente la produzione del film non può prendere in considerazione veramente Red Alone, perché nel frattempo le produzioni televisive dedicate a Ultraman, che è una specie di gigantone che salva l'umanità, stanno avendo un enorme successo, mentre invece al cinema questi film stanno avendo meno successo, quindi decidono di metterci dentro un sostituto di Ultraman. Quindi, pur annunciando il fatto di aver utilizzato Red Alone, al cinema il ragazzino si ritrova Jet Jaguar. Jet Jaguar è questo signore che voi potete vedere e che i nostri spettatori possono andare a cercare. Come vedete, anche lui coloratissimo. Wow. Vedete che la maschera riprende un po' Ultraman, un po' Mazinga, un po' tutto, in maniera tale da...
4: Mi ricorda un po' l'uomo di latta del Mago di Oz.
2: Un po' l'uomo di latta del Mago di Oz, volendo. Vero, sì. Ma questa è una cosa molto sofisticata, diciamo. non c'è molto di sofisticato qui. Comunque sta di fatto che questo film viene presentato in questo Mazzuri ed è un film per bambini. È un film per bambini che infatti ha protagonista un bambino che viene salvato dai mostri e così via, come accadeva in questi film per bambini. Il bambino si chiama Rokuro Ibuki. Chiaramente ci sono dei problemi con questo bambino, ne parleremo, perché questo film, siccome è un film veramente assurdo, poi ne parleremo più dettagliatamente, rimane nel dimenticatoio, per cui nel 1975 in Italia esce il film del 74 di Godzilla. Ma non esce questo film, che viene saltato, diciamo così, e viene rinviato all'anno dopo, il 1976, e finalmente ci siamo.
4: Eccoci.
2: Viene rinviato all'anno dopo perché è un film veramente strano, ingestibile. Come si fa? Dovrebbe essere un film di mostri, dovrebbe fare, non dico paura, ma insomma, almeno intrattenere dal punto di vista avventuroso, invece poi lo racconteremo, è un film per bimbi. Quindi la nostra distribuzione prende una decisione storica. Dice, il precedente l'avevamo intitolato Godzilla contro i robot, ma non è andato tanto bene, quindi togliamo Godzilla dal titolo, che potrebbe portarci sfortuna, e intitoliamolo invece Ai confini della realtà, esattamente come una famosa serie televisiva di Rod Serling, che ancora andava in onda in quegli anni ed era ancora abbastanza popolare. Ovviamente il film con Ai confini della realtà non ha nulla da fare, non c'entra nulla, è un film di Godzilla. Ciononostante, con

0: questo titolo il film viene promosso nelle sale cinematografiche italiane a partire dall'aprile del 76 e io mi ricordo perfettamente, scusate questo momento personale, di essere davanti al cinema che guardo Le Locandine e guardo Jet Jaguar e penso come vorrei vedere questo film nel 1976. Avevo 12 anni, una cosa così, sì, 13 anni, ero quindi già grandicello, però ero appassionatissimo di queste cose, lo volevo assolutamente vedere, però diciamo che alla fine non sono mai andato a vederlo e quindi l'ho visto poi da adulto, mi sono vendicato dopo e meno male che non sono andato a vederlo in sala perché forse sarei rimasto deluso. Comunque insomma, il film esce nel 76 con questo titolo assurdo e il nostro protagonista, bambino Rokuro, che ha questo nome impossibile, diventa Robert. Perché certo, chiaramente perché, come ovviamente ce la caviamo con un bambino che si chiama Rokuro. La cosa buffa è che suo fratello Goro invece rimane Goro e l'altro loro amico Jin rimane Jin, perché in questa storia misteriosa succedono due cose. Uno è la trama del film, la trama del film è questa: gli esseri umani stanno compiendo ancora degli esperimenti nucleari nelle isole del Pacifico e compiendo degli esperimenti nucleari disturbano la vita di una popolazione sottomarina che vive nel regno sottomarino di Sitopia, utopia sottomarina, certo. Okay. Discendenti dell'antica Lemuria. Cosa che fa molto ridere, dato che sono io che sto raccontando questa storia, l'imperatore di Sitopia si chiama Antonio. Antonio. Cioè Antonio in giapponese, nel film originale si chiama Antonio, cioè non è un'idea dei nostri doppiatori, che anzi, trovandosi davanti a un nome italiano, evitano nel doppiaggio di chiamarlo. Infatti nella nostra versione del film non si chiama, non ce l'ha mai un nome questo imperatore, che invece si chiama Antonio ed è un attore, diciamo, caucasico, occidentale, con dei baffoni, degli occhi chiari, che si chiama Robert Dunham e che viveva in Giappone e che ha interpretato tantissimi piccoli e medi ruoli all'interno dei film della Toho, perché chiaramente faceva un po' di tutto quando serviva, non so, uno scienziato occidentale, una spia, un cattivo, una cosa eccetera. Questo ruolo dell'imperatore di Sitopia è il ruolo più importante che ha fatto, dura sullo schermo ben 2 minuti.
1: Ottimo per lui,
0: sì, all'alza, allarga le braccia in uno sfondo di, diciamo, Domopac, tutto argentato, e grida: scateniamo Megalon! E poi parte Megalon.
2: E poi Megalon. Ma Megalon è il nome giusto?
0: Megalon è il nome giusto, sì. Però la domanda è giusta, perché nei film di Godzilla i nomi dei mostri sono spesso sbagliati, ma in questo caso Megalon è il nome.
2: Ma com'era Megalon?
0: E questo è il bello. Tu ti immagini un regno sottomarino, quindi Megalon sarà un mostro marino, sarà un megalodonte, sarà un serpente marino, un pesce gigante, una balena, qualcosa del genere. Invece Megalon è uno scarafaggio gigante. La ragione per cui Megalon è uno scarafaggio gigante, cioè una specie di coleottero, un misto assurdo, insomma, con le trivelle, perché deve salire dal mare, dalla terra, con le trivelle, è perché nel film precedente i cattivi del film, che venivano dalla nebulosa M Space Hunter, erano loro sì scarafaggi giganti e Megalon doveva essere il loro cattivo, ma purtroppo nella produzione, mentre si produceva la tuta di Megalon, le cose sono andate un po' storte, quindi lo scarafaggio finisce sott'acqua. Meraviglioso,
1: fantastico.
0: Il regista Jun Fukuda è un genio di queste cose, diciamo così. Comunque, insomma, lo scarafaggio subacqueo emerge, ma è stupido. Arrivato in superficie, non sa cosa fare. Antonio, l'imperatore di Sitopia, vorrebbe che distruggesse Tokyo. Ma Megalon si aggira perduto, non sa dove andare.
2: Un po'
0: la bella spumeggiante. Ecco. Perché ha bisogno di una guida. Quindi cosa fanno gli abitanti di Sitopia? Una logica impeccabile. Decidono di rapire un robot costruito da un inventore giapponese che lavora in casa propria. In casa propria costruisce robot.
1: Okay.
0: Si chiama Goro, appunto, che è il fratello di Rokuro, Robert. Quindi vanno a casa, c'è un picchiarsi un po' buffo con questi due agenti di Sitopia, che sono due normali esseri umani vestiti in maniera un po' buffa, e si rubano il robot. Il robot fa da guida, quindi vola e guida Megalon, che dovrebbe volare anche lui.
2: Devo fermarti. C'è un messaggio che ti devo leggere proprio su questa cosa del volo, che so che è uno dei temi che più ti appassionano. Ci scrive Gabriele: che peccato non ci siano state collaborazioni tra il cinema di Kaju giapponese e i nostri cinepanettoni. Pensate che bello, un Natale con Godzilla, con Boldi e De Sica che guidano un aereo nel sedere di Godzilla che poi urla.

0: mamma mia, che dolore!
1: Io aggiungo di più. Che Godzilla si mangi Boldi e De Sica,
2: poteva essere
1: eliminando i cinepanettoni per
2: comunque,
1: sempre.
2: Sì, l'andazzo era quello, l'andazzo era quello. Comunque diciamo che Megalon dovrebbe volare anche lui e quindi dovrebbe seguire in volo Jet Jaguar che li fa da guida. Ma la tuta che hanno costruito per Megalon è troppo pesante e il rischio è che il soffitto del teatro di posa venga giù. Quindi dopo due tentativi la produzione decide che Megalon cammina. E quindi, oppure che si potrebbe tentare di farlo saltare, okay. E infatti saltella, okay. Fa zum, pa zum, pa zum, pa zum, pa zum, pa così.
3: Cammina un po' così.
2: Cammina un po' così. Dopodiché, finalmente arriva a Tokyo e distrugge Tokyo. Alla domanda, ma come mai Tokyo viene distrutta in tutti i film?
1: Lo diremo poi a Disma Pesterozza, che adesso è a Tokyo.
2: Esatto. Ecco, ed è sempre ricostruita nel film successivo, quindi non c'è una vera continuità per una ragione anche qui economica, non nel 54 ma nel 66, nel 63, nel 66 venne costruito un gigantesco modellino di Tokyo per un film che si chiamava Rodan, il mostro alato, un altro film, un altro mostro. Il modellino di Tokyo era impegnativissimo per quel film, ma era il primo film della Toho a colori. Quindi si costruì un modellino adatto a essere fotografato a colori. Il modellino della città era enorme. Ronan lo distrugge in tutti i modi. Dopodiché quel modellino lì è la stessa distruzione, viene replicata in tutti i film successivi in maniera tale da non spendere i soldi di dover ricostruire di nuovo Tokyo. Eventualmente vengono costruiti singoli palazzini in maniera tale che ci sia qualche piccola
1: variante.
2: Nella variante di Megalon c'è una diga, viene distrutta una diga, che è una scena anche, si va per dire, ben fatta.
1: Appassionante.
2: Cioè, appassionante, diciamo. Si fa per dire, Rokuro è in pericolissimo perché dentro un camion che sta precipitando nella diga arriva Megalon, vabbè. E l'altra cosa di
1: Megalon zompettando.
2: Dopodiché con la trivella sfonda la diga e quindi
1: zompettare è un dettaglio.
2: Uno dei dettagli formidabili del film è che in questo film non appare nessun personaggio femminile, non esistono le donne in questo film di Godzilla, unico film di Godzilla non esistono le donne, però esiste Goro, suo fratello Rokuro e l'amico di Goro, Jin.
1: Rokuro e Robert.
2: E l'amico di Goro, Jin, vivono insieme. Non ci viene fornita alcuna spiegazione di questa cosa, ma il sottotesto, diciamo, gay del film è assolutamente evidente, sia per come sono vestite, sia
1: Godzilla
2: per come
1: queer.
2: Si comportano. Godzilla queer.
3: Queerzilla.
2: L'unica donna che appare nel film è una signorina, diciamo nuda, che appare appiccicata sulla parete di una cabina di un camion quando i due rapitori si portano via il povero Robert, abbiamo detto che sono stati dei rapitori. E questa presenza di questa donna nuda nel film ha impedito la distribuzione americana del film a lungo, perché la scena andava tagliata, ma se la tagliavi poi non si capisce nulla, ma non si capiva più nulla assolutamente. Certo. Ora, in tutto questo discorso, dov'è Godzilla?
1: Questa è la domanda che volevo farti da 10 minuti, ma non osavo.
2: Questo è un film di Godzilla, perché a un certo punto Goro riesce a riprendere il controllo di Jet Jaguar con un telecomando e chiaramente, siccome nel frattempo Megalon è scatenato e sta distruggendo tutto quello che incontra, Goro dice a Jet Jaguar: chiama Godzilla, perché Godzilla a questo punto della sua saga è buono, vive sull'isola dei mostri con tutti gli altri mostri della Toho, si parlano tra di loro con dei fumetti, non sto scherzando, e quindi Jet Jaguar fa un'orbitina intorno a Godzilla, gli gira intorno come una mosca, e Godzilla fa ok e decide di seguirlo. Ovviamente Godzilla né salta né vola, ma cammina, quindi dall'isola dei mostri nuota fino alla costa, poi deve arrivare in realtà alla periferia di Tokyo, perché ormai Tokyo è andato.
1: Ah, Godzilla arriva a nuoto?
2: Ah, Godzilla arriva a nuoto, cioè, nuota sempre Godzilla.
1: Ah, intanto, scusami, io interrompo quando arrivano i messaggi. Stefano dice: l'avevano consigliato a Stracult questo film, mitico programma Rai, mai abbastanza valorizzato, e ovviamente l'avevo scaricato e visto, quindi Stefano sa
2: di cosa stiamo parlando. Quindi, insomma, arriva Godzilla, arriva a piedi con una marcetta del tutto diversa da questa che abbiamo sentito. Questa è una musica drammatica di un film realistico, come era il primo film di Godzilla. Adesso Godzilla fa una marcetta che accennerò vagamente, tipo pam, pum, pum, pum, pam, pum, pum.
3: Anche perché è un personaggio positivo.
2: Un personaggio positivo.
3: Paura.
2: Arriva, mentre a questo punto, all'arrivo di Godzilla, preoccupa i sitopiani, perché dicono: accidenti, ma Megalon non ce la farà contro Godzilla. Quindi chiamano gli abitanti della galassia M Space Hunter Nebula, quelli del film precedente, gli scarafaggioni, e gli dicono: ci mandate un mostro di supporto. E loro mandano un mostro di supporto che si chiama Gigan, che avrebbe una sega circolare nel petto.
3: Bello.
2: Pericolosissima, ma la sega circolare si era rotta nel film precedente e quindi in questo film non gira. E sa di fatto che arriva Gigan dallo spazio in 30 secondi, meno 3 secondi, non 30 secondi, arriva dentro un diamante, arriva sempre dentro un diamante, i mostri spaziali arrivano sempre dentro dei diamanti, questa la pagheremo cara al prossimo film di Godzilla, Godzilla Supernova, aspettiamoci il peggio coi diamanti. E arriva il diamantone, arriva Gigan, a questo punto Gigan e Megalon si alleano e combattono contro Godzilla e contro Jet Jaguar, che non è tanto bravo perché è appena nato, poverino, si è appena attivato, e quindi apparentemente li sconfiggono, li circondano in un ring di fuoco e sembra che non possano più scappare. Ma a questo punto la battaglia, da non dico realistica, che non lo era assolutamente, diventa proprio un incontro di wrestling. Quindi diventa: ti butto fuori dal ring, e quindi ti butto fuori dal ring e ti salvo dal fuoco, dopodiché io butto dentro il ring un mostro, e così via, eccetera. E quindi si picchiano, facendo tutte le mosse tipiche del wrestling giapponese, in maniera assolutamente grottesca e divertentissima. Nel finale, inevitabilmente, Godzilla e Megalon hanno Godzilla e Jet Jaguar hanno la meglio, e ovviamente nella mente dei produttori, se il film avesse avuto successo, Jet Jaguar sarebbe diventato un nuovo protagonista, almeno magari anche di una serie televisiva. Sta di fatto che il film ha un incasso povero per quella giornata lì, e quindi poi si abbandonano tutti questi progetti. In compenso però viene prodotta una fantastica canzoncina di Jet Jaguar, che è quella che poi ascolteremo.
1: Allora, noi potremmo ascoltarla anche adesso.
2: Possiamo ascoltarla adesso, io faccio un finalino.
1: Esatto, e dedicare gli ultimi 5 minuti intanto al prossimo film di Godzilla, a cui hai pericolosamente accennato, e poi eventuali domande, insomma, o
2: non solo, ma anche accennare ai libri che ho qua, perché alcuni sono procurabili anche da un pubblico magari interessato.
1: Ah, vedi. Allora, sentiamo la musica.

0: beh, tanta roba.
1: Il problema è che io,
0: scusate,
1: io rido tantissimo perché purtroppo tra le cose che mi capitano nella vita capisco un po' di giapponese.
2: Ah.
1: E quindi il testo della canzone è incredibile. Cioè, tanto per
0: punch l'abbiamo capito.
1: Punch, però okay. è il presupposto di punch. Per la giustizia di noi tutti, Godzilla e Jaguar insieme, punch.
0: Un testo indimenticabile. Ma chi era Tenco? Ma chi era Gino Paoli? Ma chi erano i grandi autori di testi del passato di fronte a...
1: Guarda, è incredibile. Poi difendiamo la pace, difendiamo l'umanità, difendiamo Rokuro, perché ce ne sono tutte le... A ogni verso, cioè,
0: difendiamo
1: qualcosa, ma voluto a me vuol dire difendere. Una parola che se per caso vi riascoltate un po' di sigle originali giapponesi sentirete un miliardo di volte.
0: Vedi, i libri.
1: Allora, i libri. Perché purtroppo in Italia esistono pochi libri dedicati a Godzilla, pochi libri realizzati anche da persone che diciamo sanno di cosa stanno parlando. Questi due libri che vi segnalo sono di due epoche diverse, diciamo, uno è un po' più vecchiotto, si ferma quindi diciamo alla fine dell'era millennium, non è ancora avviata l'era Reiwa, né l'era legendary, cioè i film americani di Godzilla, è di Davide Di Giorgio, Andrea Gigante e Gordiano Lupi, si intitola Godzilla il re dei mostri, il sauro radioattivo di Honda e Tsuburaya, ed edito dalle edizioni Il Foglio nella collana Cinema. È un libro molto ben documentato, è stato il primo libro italiano che si occupasse di Godzilla in maniera seria. Disgraziatamente all'interno di questo libro sono citato come esperto di Godzilla.
0: Davvero?
1: Il secondo libro invece è di Omar Serafini, si intitola Ai confini di latitudine zero, edito da una casa editrice che si chiama Latitudine zero è un famosissimo film di mostri dove non c'è Godzilla. Ma c'è Cesar Romero. Se non ricordate chi è Cesar Romero, peggio per voi, lo controllate.
2: Certo.
1: E in questo qui invece, in questo Godzilla il re dei mostri si occupa esclusivamente dei film di Godzilla. Invece Ai confini di latitudine zero si occupa di tutti i film di mostri, non solo Toho, ma anche da Yei e altre case di produzione, Toei e così via, anche le produzioni coreane. Problematico, e contiene veramente un sacco di informazioni pazzesche. Anche qui, purtroppo, il sottoscritto ha scritto un breve saggio sull'era Showa di Godzilla.
2: Cavolo.
0: Ma perché purtroppo? Dai, smettila di fare...
1: No, perché mi imbarazza a fare questo mestiere, insomma. Ecco.
0: Ma non è vero, insomma. Quindi riassumiamo gli estremi,
1: quindi Godzilla il re dei mostri, il sauro relativo di Honda e Tsuburaya, edizioni Il Foglio, e Omar Serafini Ai confini di latitudine zero. Sono libri, ahimè, chiaramente difficilmente rintracciabili in libreria, più facilmente rintracciabili online, ovviamente. Inoltre, vabbè, qui ho portato un po' di libri di documentazione, questi sono libri americani, dove invece il materiale esiste ricchissimo, e ho portato questi due perché, anche se lo farete anche voi, di girare la copertina di quello lì, questi due hanno la pelle di Godzilla in copertina, mi fanno molto ridere.
0: No, dai ragazzi, che effetto fa? Che effetto fa? Dai, provate.
2: Esco.
0: Che effetto
3: sembra
0: fa?
3: Di avercelo qui.
0: Ma davvero? Sì,
2: come allo zoo quando c'è...
0: Quando tocchi un rettile?
2: Sì.
0: Nah, fatemi provare.
2: Fantastico.
1: Molto buffo.
0: Abbiamo un minuto e 20 secondi per il nuovo film.
1: Allora, i nuovi film sono due. Uh-huh. Uno è un film della Legendary, cioè americano, ed è Godzilla Supernova, dove è ufficiale ormai che tornerà Space Godzilla. Godzilla, la versione spaziale di Godzilla nel film originale proviene da un buco nero. Il resto non lo so. Come sarà la versione moderna, il Space Godzilla originale arriva con un cristallone e ha dei giganteschi cristalloni sulle spalle. Quindi bisogna... Ero io. E invece il secondo film invece è il seguito, diciamo, di Godzilla Minus One, che è stato un enorme successo qualche anno fa, era il 2023 per forza di cose, e quindi questo si intitolerà Godzilla Minus Zero. Leggenda dice che probabilmente sarà un mostro contro mostro, anche questo, mentre il primo Godzilla Minus One c'era un solo mostro, c'era solo Godzilla, qui dovrebbe essere un mostro contro mostro, ma io sono dubitativo al riguardo. In ogni caso, la leggenda dice che potrebbe esserci King Ghidra, il drago gigante, che viene anche lui dallo spazio, quindi due mostri spaziali in un anno solo. Grazie.
2: Bravo.
0: Mamma mia, che cavalcata! Grazie Antonio Serra per questa microconferenza su Godzilla nel 1976 e tutto quello che ci sta intorno, prima, dopo, durante. Visto che questo è il nostro spazio 1976 la lunga estate cult, dedicato all'anno in cui Radio Popolare inizia le sue trasmissioni. Grazie Antonio, buona estate.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: E grazie a Giorgio e Giorgia, che sono tramortiti soprattutto dall'effetto vera pelle sui libri di Godzilla. Adesso per un po' staranno così, poi gli passerà l'effetto di questo trucco. Noi fra poco torniamo con un altro spazio ancora della nostra lunga estate calda, l'ultima mezz'ora. A fra poco.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Come state?
1: Siamo estasiati da questa lezione magistrale.
2: Io lo sarò ancora per un paio di settimane, quindi.
0: Vabbè, allora, devo dire che le copertine dei libri sono stati il colpo finale di questa incursione di Antonio Serra. Avete visto che ci sono dei cultori di Godzilla anche all'ascolto, nonostante sia estate, insomma, potevano mai essere in vacanza, invece gentilmente ci hanno scritto e li ringrazio. Invece noi siamo arrivati al nostro spazio Best of. Alla lunga estate cult vi riproponiamo alcune delle conversazioni che riteniamo più interessanti, firmate dalla redazione culturale di Radio Popolare, di Cult, di quest'annata e anche di annate precedenti. La voce e la conversazione che sentirete fra poco è quella che ho avuto con Ala Alassouhani, che è venuto in studio da noi a trovarci per presentare il suo libro Ad Alessandria gli alberi camminano, uscito per i narratori Feltrinelli. È un racconto dei primi anni 60, è un romanzo che si sofferma su Alessandria ai primi anni 60. Un gruppo d'amici si incontra ogni sera nel bar di un famoso ristorante, l'Artinos. Sono la proprietaria, un pittore, un avvocato, la figlia di un pascià destituito, una libraia, un barman e un industriale del cioccolato. Hanno origini diverse, egiziani, italiani d'Egitto, greci, francesi, ma soprattutto alessandrini, figli di una città in cui hanno regnato tolleranza, affetto e umanità e che va cambiando giorno dopo giorno, via via che il presidente Nasser abbandona la primitiva vocazione socialista per instaurare un regime dittatoriale che, come tutti i regimi dittatoriali, scombina gli equilibri sociali e riduce progressivamente le libertà individuali. Alassouhani racconta con sguardo affettuoso ma anche ironico, che è una caratteristica della sua scrittura. Alassouhani è molto conosciuto come scrittore non soltanto in Egitto, e segue le vicende personali dei suoi personaggi, l'amicizia che li lega, gli amori, le virtù, i vizi, le intemperanze. Si focalizza sulle loro esigenze e mostra la storia umana che sempre esiste sotto la storia politica. Dunque, eccoci dunque a ciò che Ala Alassouhani ci ha raccontato durante l'incontro che ha avuto nei nostri studi con nella nostra trasmissione quotidiana di cultura.

0: Se ti presentavi al ristorante Artinos per la prima volta, di sicuro ti saresti sentito dire che era impossibile trovare un tavolo se non avevi prenotato e altrettanto di sicuro ti avrebbero raccontato come andavano le cose, quando eminenti personalità, sia egiziane sia straniere, arrivavano senza preavviso, nella convinzione che fosse un ristorante come tutti gli altri. In quelle occasioni venivano ricevuti dal proprietario, George Antinos, che prima si scusava e poi, educato ma fermo, li invitava se proprio volevano fermarsi a mangiare ad accomodarsi al bancone del bar. Qualcuno accettava e altri invece sceglievano d'andarsi, ma per tutti risultava chiaro che da Artinos c'erano regole che andavano rispettate. Bastava varcare la soglia per capire che la fama di Artinos era pienamente meritata e che senza ombra di dubbio si trattava di uno dei migliori ristoranti di Alessandria e dell'intero Egitto. Ogni sera la cena veniva accompagnata dalle note del pianista armeno Aram, mentre ogni primo venerdì del mese andava in scena uno spettacolo di danza. E a tutto ciò si aggiungevano il cenone di Natale e i festeggiamenti per Capodanno, Sham al-Nessim e Pasqua. Alle pareti erano appese fotografie di celebrità egiziane internazionali che frequentavano il ristorante, star del cinema, cantanti, musicisti, sportivi, politici. Giusto di fronte all'entrata principale, all'interno di una cornice dorata, un tempo troneggiava un ritratto di Farouk I, il quale nel 1947 aveva dato prova della sua somma magnanimità, concedendo al personale del ristorante l'onore della sua regale presenza. Questo è l'incipit, datato 10 settembre 1964, dell'ultimo romanzo di un celebre autore egiziano, Ala Laswani, nato al Cairo nel 1957, uno dei membri fondatori del movimento egiziano per la democrazia Kifaya. Ha partecipato alla rivoluzione egiziana del 2011. La sua prima opera, Palazzo Yacoubian, uscito nel 2006 da Feltrinelli, aveva suscitato grande scalpore per i temi affrontati. Ed è tuttora il romanzo più venduto nel mondo arabo. Dal libro è stato tratto un film presentato al Festival di Roma nel 2006. Feltrinelli ha pubblicato anche Chicago del 2008, Se non fossi egiziano del 2009, La rivoluzione egiziana del 2011, che appunto è una testimonianza, Cairo Automobile Club del 2014 e Sono corso verso il Nilo nel 2018, oltre a un'analisi dell'attuale situazione politica e governativa dell'Egitto in La dittatura del 2020. Ala Laswani attende, o almeno così ha dichiarato più volte, che l'attuale regime egiziano cada trovi una propria conclusione. Gli è fortemente avverso, lo ha dichiarato in tante occasioni, e questo libro in realtà è un ritratto di Alessandria d'Egitto, una città a cui Aswani è molto legato anche per ragioni familiari, che parte appunto da questo particolare luogo, il famoso ristorante Artinos, dove si ritrovano i pittori, gli artisti, avvocati, personaggi che arrivano da varie situazioni e soprattutto da tanti diversi paesi del mondo. Ci sono molti stranieri d'Egitto, così come venivano chiamati dagli italiani, ai greci e ai francesi, ma tutti poi uniti nell'appartenenza ad Alessandria, una città che era nota anche per la sua tolleranza. E le cose cambieranno presto, via via che il presidente Nasser abbandonerà la sua vocazione socialista, così dichiara appunto Ala Laswani introducendo il romanzo, per instaurare il suo regime. E quindi intellettuali, artisti e personaggi anche che appunto sono legati a culture di altri paesi vengono progressivamente isolati e poi insomma perdono spazi e libertà. Lo sguardo affettuoso di Aswani, anche ironico nei confronti della storia dell'Egitto, ci permette di entrare anche in racconti, storie che, per quanto di fiction, ci fanno comprendere meglio anche cos'è l'Egitto di oggi. Ala Laswani era l'ospite d'apertura di Pordenone Legge proprio ieri, e tra l'altro sabato sarà a Milano per presentare il suo libro, e poi vi ricorderemo anche quali sono i dettagli di questo incontro. Noi lo abbiamo intervistato ieri proprio poco dopo il suo arrivo a Pordenone, e abbiamo cominciato a chiedergli prima di tutto che cosa rappresenta questo luogo, che è il punto di partenza del romanzo e anche il punto d'arrivo di tante delle sue storie, o almeno che cosa rappresenta per gli anni 60 in Egitto il ristorante Artinos. E questa è stata la risposta. What is Artinos?
1: Artinos is a place, but Artinos is a symbol.
0: Yes.
1: And the symbol is the cosmopolitan city of Alexandria. Alexandria lived for centuries a very cosmopolitan place. You cannot compare Alexandria to any other Egyptian or Arab city because everybody was accepted in Alexandria. And, the Italians, the Greek people, the everybody.
0: Artinos è un simbolo, il simbolo del cosmopolitismo di Alessandria, che per secoli è stata una città molto aperta, dove chiunque era benvenuto, non era simile a nessun'altra città, erano tutti ben accetti ad Alessandria, personaggi e persone che arrivavano da altri paesi, greci, italiani, francesi, come abbiamo detto, e anche c'era un diverso atteggiamento, una tolleranza nei confronti di abitudini Alessandria, personaggi e persone che arrivavano da altri paesi, greci, italiani, francesi, come abbiamo detto, e anche c'era un diverso atteggiamento, una tolleranza nei confronti di abitudini personali e quotidiane, di

0: too complicated for the military dictator to understand the concept of cosmopolitan place.
1: Well, we know from...
2: Tutti questi personaggi vivevano ad Alessandria, ne diventavano parte in breve tempo, diventavano appunto alessandrini. Quando il regime militare fu instaurato, fu subito chiaro che per il regime era troppo difficile capire il concetto di cosmopolitismo, soprattutto ad Alessandria. E quindi le cose cambiarono, la tolleranza venne meno, gli spazi furono ridotti e quella comunità in qualche modo fu si disperse.
0: Conspiracy, he must promote a conspiracy. He must talk about the enemy, and the enemy wants to destroy us, us, and I will protect you. And he must promote xenophobia. Is that the people who don't look like us are not from us, and they might be spies or they might be enemies. And the political, the history, the written history is always political. The role of literature is to present the human history. So I realized that nobody talks about these people and the Egyptian European people, and we're talking about hundreds of thousands. Of people who were forced to leave their city and their country, Egypt.
2: Yeah.
0: And I saw that when I was a kid, because I used to spend 3 months every year in Alexandria. And I saw that. I saw my friends forced to leave. And that's why I wrote the novel.
2: La caratteristica di qualunque regime, soprattutto se dittatoriale, è quello di individuare sempre dei nemici, possibilmente dei nemici che siano estranei alla nazione, per creare un clima di cospirazione, immaginarsi, talvolta addirittura inventare delle cospirazioni contro il paese, per convincere i cittadini che hanno bisogno di protezione e che quel governo, quella dittatura appunto li proteggerà. E di qui la xenofobia, la convinzione che il male non arrivi mai dai cittadini di quel paese ma venga sempre da fuori, probabilmente chi viene da fuori è una spia e sicuramente potrebbe essere un nemico. E quindi in realtà molto spesso letterati ed artisti vengono presi di mira, soprattutto se appunto arrivano magari da altri paesi, perché la storia scritta fa sempre paura, è anche sempre politica. Il ruolo della letteratura dal mio punto di vista è quella di raccontare la storia e quindi anche la politica dal punto di vista umano, e quindi ecco perché ho scritto questo particolare romanzo ad Alessandria e gli alberi camminano, perché nessuno aveva mai parlato degli egiziani di origine europea e del fatto che avessero dovuto lasciare il paese spesso, proprio come mi è capitato di vedere quando ero ragazzo, perché ad Alessandria trascorrevo 3 mesi all'anno e quindi ho visto tante persone di grande cultura costrette ad abbandonare il paese. Il clima era cambiato radicalmente. Sentiamo cos'altro ci ha raccontato Al Aswani. Opinion.
0: Because you're talking about the phenomena, this phenomena is very much related to anthropology, sociology,
2: yeah,
0: psychology, but people, very few people try to get to understand and analyze and then to have a conscious, to have a way of thinking that would prevent what happened, then it doesn't happen again, you know. And it's over and over, as you say, it's over and over like that, you know. And not only Nasser, that I described Nasser, but after now there is the current dictator is promoting xenophobia. Mm-hmm. Number one. Number two, he doesn't like the intellectuals, the independent intellectuals. He has his own.

0: but it doesn't like to be independent, you know, to think for yourself. That's too much for him.
1: Allora, la domanda che avevo fatto ad Ala Alassouani era rispetto al fatto che la storia si ripete così spesso, naturalmente non solo in Egitto, e che molto spesso i popoli non hanno memoria di ciò che è accaduto in fondo anche nel recente passato del loro paese. Ala Alassouani ha risposto, è un elemento che è vero, è molto è autentico e che attiene all'antropologia, alla sociologia. È anche stato molto commentato e studiato questa memoria a breve termine che scompare così facilmente. Non tutti hanno la forza, la voglia e a volte anche le capacità di analizzare ciò che è successo in passato, di esserne consapevoli, per poi attraverso la memoria evitarne una ripetizione. Le cose sembrano talvolta, sia pure sempre in modo diverso, riapparire con le stesse caratteristiche. Io in questo libro parlo di Nasser e della sua progressiva chiusura all'accoglienza, alla democrazia, ma potrei parlare del regime attuale in Egitto che, come ben sapete peraltro, in particolare in Italia, ha molti tratti che ritroviamo in questo romanzo. E prima di tutto promuove la xenofobia. E poi ha, come dire, ha un cattivo rapporto e mal sopporta gli intellettuali, soprattutto se sono intellettuali che hanno rapporti o addirittura provengono da paesi stranieri. Ha un suo gruppo di cosiddetti intellettuali di cui si è circondato, che in qualche maniera lo sostengono.
0: Thank you very much for this outstanding understanding.
1: E allora questo complimento deriva dalla domanda che ho fatto nello scritto di Ala Alassouani. Nei romanzi di Ala Alassouani ci sono sempre dei microcosmi, delle comunità, e credo che questo sia una delle cose che più lo rappresentano e che più rendono così speciali i suoi romanzi, il fatto che racconta attraverso le loro singole vicende, ma poi anche collettive, una sorta di grande romanzo popolare, un ritratto anche di un periodo, di una nazione, in questo caso gli anni 60 ad Alessandria d'Egitto. E quindi ecco il perché di questi complimenti che appunto aveva fatto a questa domanda, che evidentemente gli era piaciuta, e poi l'aveva commentata in questa maniera.
0: I don't know if you write. I would love it.
2: I'm a theater. I'm a playwright. I write for theater. So
0: yeah, yeah. I'm not surprised. I would like more and more critics to have this vision for the novel. You know, that's exactly what I try to do. You know, I follow my characters, and my characters become at some point independent. You will understand this as a playwright. They are really independent. At some point, I don't know exactly how they will act, because they still in my mind, but I don't control them anymore.
2: That's wonderful.
0: Accordingly, many times I am surprised, the same way the readers are surprised by something. But I do love all my characters, and in this novel, without talking too much about details, but this novel, these people.
1: Allora, mi piacerebbe che in tanti avessero questa sensazione, questa intuizione che ha avuto lei, cioè il fatto che io seguo i miei personaggi per raccontare poi una storia più ampia, più, anche più universale. Le dirò una cosa, i miei personaggi a un certo punto diventano indipendenti, sì. Smetto di controllarli, cioè fanno quello che vogliono, compaiono nella mia mente, e a un certo punto le azioni che fanno sono indipendenti. Mi sorprendo talvolta, li colgo a fare delle cose che poi vengono trasferite nel romanzo, che hanno deciso loro. E devo dire che li amo tutti quanti, tutti i miei personaggi, quelli buoni e quelli cattivi. E un ultimo intervento di Ala Alassouani, di cui stiamo commentando l'ultimo romanzo, Ad Alessandria gli alberi camminano, sentiamo.
0: Well, I don't think that we have any future under this dictatorship. This dictator is has been supported and sustained and supported and even spoiled by the Western governments, or at least most of them. And he's a big failure. The economy is in a catastrophic state, and most of the Egyptians now have become really poor. And of course, he had loans. He took loans, and then he didn't handle the loans properly. So he was obliged to take more loans to pay the interest or the first loans. It's unbelievable. Add to that that this is the most cruel and brutal version of the military rule. I described the military rule in the 60s, and it has a very bad reputation as far as oppression and torture may be concerned.
1: Yeah.
0: Now in Egypt, it's even worse than that.
1: We know, so, we know.
0: I don't, of course, who knows what will happen, especially when you talk about the people, the masses. As you know, the masses, you cannot predict when they were revolt or how. But I believe that the situation, I cannot imagine that this situation will continue.
1: Thanks very much for being with us and for talking to us. You will be very welcome in Milan next Saturday.
0: Thank you very much. I must thank you very much because it was very interesting. Thank you very much.
1: Take care. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Bye. E allora, insomma, evidentemente ci siamo intesi con Ala Laswani, celebre scrittore egiziano, a cui in quest'ultima domanda avevo chiesto come vedeva il futuro prossimo dell'Egitto dal punto di vista politico. E allora il suo giudizio sull'attuale situazione, sull'attuale governo, quello di Al-Sisi, la dittatura attuale è un totale fallimento, un disastro. Questo governo è sostenuto, o è stato sostenuto fortemente da molti paesi occidentali, forse non tutti, ma la maggioranza, e si è rivelato un disastro per l'Egitto. L'economia è a pezzi, la povertà è alle stelle, c'è un indebitamento nazionale molto grave che è stato ulteriormente aggravato in questi ultimi tempi, e dal punto di vista della tortura, della crudeltà, e voi italiani lo sapete bene con la vicenda di Giulio Regeni, questo è un regime militare addirittura peggiore di quello che io descrivo nel romanzo negli anni 60. Non so come potrebbero evolvere le cose nel prossimo futuro e neanche che cosa augurarmi. L'unica cosa che penso è che una situazione come questa stia diventando davvero insostenibile per gli egiziani stessi. Così si conclude la nostra conversazione con Ala Laswani, che appunto era ospite d'apertura a Pordenone Legge con la sua Ad Alessandria gli alberi camminano, la sua narrazione a partire degli anni 60 Ad Alessandria d'Egitto, edita da Narratori Feltrinelli. E allora questo era, come avete sentito, l'incontro che abbiamo avuto, la conversazione che abbiamo avuto con Ala Laswani sul suo libro Ad Alessandria gli alberi camminano, edito per i Narratori Feltrinelli.
3: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

0: poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
0: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Ed eccoci all'ultima mezz'ora di La lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30 e con voi per tutta la settimana fino a fine luglio. Siamo arrivati allo spazio che fino a mercoledì dedichiamo in chiusura di puntata a Patti Smith in vista del concerto ormai imminente che terrà per i 50 anni di Radio Popolare al Castello Sforzesco di Milano. Come sempre leggiamo un estratto dalla sua biografia firmata da Victor Bocris, suo amico e celebre giornalista musicale, uscita per Spelling & Kupfer nel 96, un estratto, e poi ascolteremo un altro episodio di PS Songs, la rubrica firmata da Niccolò Vecchia, che ha tracciato l'itinerario artistico di Patti Smith attraverso alcuni dei suoi pezzi più celebri. E allora chiedo a Giorgio Perri, che è sempre qui insieme a Giorgia Gambardella, di leggere un estratto dalla biografia Patti Smith, poetessa del rock. Prego.
1: Esatto. Segue l'estratto di un'intervista che l'autrice rilasciò nel 1972. Scrivo gran parte delle mie poesie in due modi. Le scrivo come una lettera indirizzata a qualcuno che non la riceverà mai, oppure registrando un sogno, come Skunk Dog, che era tutta un sogno. Judy era una ragazza di cui ero innamorata di testa. Sono innamorata di lei perché abbiamo energie mentali simili. Siamo capaci di viaggiare attraverso il tempo. Abbiamo questo fantastico modo di comunicare, ma lei non lascia che io la tocchi. È una ragazza con cui forse mi sarebbe piaciuto fare qualcosa, dato che ero davvero ossessionata da lei, ma Judy non me lo permetteva. Poi decise di andarsene in Nepal e appena prima di partire mi afferrò e mi baciò. Io ero talmente scioccata che la spinsi via e lei disse: hai rovinato tutto, solo perché ero troppo cagasotto. Appena aveva allungato una mano per toccarmi, mi ero spaventata. Sono un blef. Così Judy è partita e io la amavo talmente tanto che non riuscivo a sopportarlo. Cominciai a sognarla, tentai di scriverle una lettera, ma quando ami davvero qualcuno è quasi impossibile scrivergli. Sono le persone che ami quelle con cui è più difficile comunicare verbalmente. Con quella ragazza avevo un contatto mentale talmente forte che non riuscivo a parlarle. Così stavo davanti alla macchina da scrivere. E per me scrivere è un processo molto fisico. Lo faccio con lo stesso fervore con cui Jackson Pollock dipingeva. Cominciai a comporre un verso, solo parole isolate, ma perfette. Parole come Kodak, radioso e Jelly Beach. E cercai di mettere giù quelle parole. Avevo intenzione di scriverle una lettera, ma non avevo idea di dove lei si trovasse. Quindi si trattava evidentemente di un esempio di narcisismo. Stavo tentando di costruire, con le parole e il linguaggio, una fotografia di Judy. Aggiunge Victor Bocris, il primo libro della Smith contiene il suo più completo autoritratto, riflesso delle immagini dei suoi eroi maschili e femminili. Dopo essere stata a cavallo della barriera tra i sessi per tutta la vita, scende in entrambi i campi. I suoi modelli femminili, Marianne Faithfull, Anita Pallenberg, Giovanna d'Arco, Amelia Earhart e Eddie Sedgwick, hanno in comune il fatto di aver scommesso sulle loro vite per distinguersi e, in gran parte, di aver perso. La stessa cosa si può dire delle loro controparti maschili, Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Keith Richards e Bob Dylan. Nelle due gallerie di ritratti, tuttavia, ci sono un paio di eroi che cadono ma si risollevano, come Marianne Faithfull e Bob Dylan. Sono i personaggi che Patti considera di più, o ai quali vorrebbe assomigliare. La maggior parte delle scrittrici non mi interessa, perché sono legate al fatto di essere donne, sono legate al fatto di essere ebree, sono legate al fatto di essere qualcun altro. Spiego a Patti. Erika Jong non è una donna, è solo una ragazza ebrea viziata che preferisce piagnucolare piuttosto che uscire di testa. Ma in un'altra occasione disse: mentre scrivevo Seventh Heaven, avevo poco più di 20 anni e stavo affrontando una crisi perché dovevo imparare a diventare una ragazza. Cominciai a comprare vestiti e braccialetti d'oro e provai a camminare sui tacchi. Indossavo calze di seta, mi sedevo accavalcando le gambe e mi pavoneggiavo con quegli aggeggi, cercando di immaginare che cosa significasse tutta quella roba da donna. Ancora non sono capace di truccarmi. Ancora non sono capace di camminare con scarpe più alte di quelle da tennis.
0: Grazie, grazie Giorgio. Insomma, un estratto dalla biografia di Patti Smith scritta da Victor Bocris. E adesso è il momento di ascoltare PS Songs, la rubrica a cura di Nicolò Vecchia, dedicata sempre a Patti Smith.
2: Ad aprile del 2004, a quasi 30 anni dal suo esordio discografico, Patti Smith pubblica Trampin', il suo nono album. Questo lavoro rappresenta un nuovo inizio dal punto di vista discografico, essendo il primo realizzato per la Columbia Records dopo la lunghissima militanza con l'etichetta Arista. La firma del contratto avvenne proprio per scelta di Smith nel giorno del 148esimo anniversario della nascita di Arthur Rimbaud, figura da sempre fondamentale per l'artista. Il contesto sociopolitico in cui il disco prende forma è quello di un'America profondamente segnata dagli attentati dell'11 settembre, polarizzata dalle scelte dell'amministrazione di George W. Bush e dalla seconda guerra del Golfo. In questa specifica fase storica l'impegno politico di Patti Smith si fa ancora più esplicito e militante. Sostiene attivamente candidature democratiche, partecipa a manifestazioni contro l'intervento militare e per ottenere l'impeachment del presidente. Trampin' è un disco che riflette appieno questa dicotomia tra dimensione pubblica e sfera privata. Da un lato si erge a manifesto di forte contestazione con brani che veicolano l'indignazione per la politica estera, come la complessa suite Radio Baghdad, che tenta di simulare acusticamente il frastuono dei bombardamenti. Dall'altro lato è un album profondamente intimo, legato alla memoria familiare, concepito in parte come un tributo alla madre scomparsa 2 anni prima. L'album coinvolge il nucleo storico della band, Lenny Kaye e Oliver Ray alle chitarre, J.D. Doherty alla batteria e Tony Shanahan al basso. A sottolineare la dimensione intima dell'intero progetto, l'album vede anche il debutto discografico della figlia Jessie, allora tra i 16 e i 17 anni, che accompagna la madre al pianoforte nella traccia di chiusura, l'interpretazione di un gospel tradizionale. All'interno di questo contesto tematico, la traccia Peaceable Kingdom occupa uno spazio narrativo del tutto speciale ed è anche una canzone che fa stabilmente parte dell'attuale tour di Patti Smith, quello che toccherà Milano, il Castello Sforzesco, per i 50 anni di Radio Popolare, mercoledì 29 luglio. La canzone ebbe una genesi stratificata in 2 fasi distinte. Inizialmente il testo nasce da un ricordo strettamente privato, legato al defunto marito Fred Sonic Smith, chitarrista della band di Detroit MC5. Patti Smith ha raccontato come un giorno, mentre il marito suonava degli accordi alla chitarra in cerca di una melodia, le confidò un episodio doloroso della sua giovinezza di musicista. Durante un faticoso e logorante tour in Georgia con gli MC5, Fred si era svegliato di primissima mattina provando un groviglio di emozioni contrastanti. Pur amando la musica e desiderando profondamente essere un musicista, lo stress, le rigide dinamiche dell'industria discografica e gli eccessi suggeriti dalla vita itinerante lo facevano sentire esaurito, senza più forza di reagire. A soli 20 anni si sentiva come se stesse per essere fisicamente ed emotivamente divorato da quel meccanismo. Partendo proprio da questa confidenza, Patti Smith ha redatto i primi versi, cercando di tradurre in parole quel senso di stanchezza e alienazione di un giovane artista che tenta di sopravvivere alle pressioni interne ed esterne. La seconda fase della genesi del brano ne muta radicalmente il significato ed è legata a un drammatico evento di cronaca internazionale di cui si è parlato a più riprese anche in questi mesi per via della situazione nella striscia di Gaza. Il 16 marzo 2003 la 23enne Rachel Corrie, attivista pacifista americana e militante dell'International Solidarity Movement, rimase uccisa a Rafah. Fu schiacciata a morte intenzionalmente da un bulldozer dell'esercito israeliano mentre, munita di un giubbotto arancione ad alta visibilità e di un megafono, cercava di fare scudo col proprio corpo per impedire la demolizione dell'abitazione di una famiglia palestinese. 10 giorni dopo questa tragedia, il 26 marzo 2003, la cantautrice si esibì in un concerto contro la guerra ad Austin, nel Texas. In quell'occasione decise di prendere il brano a cui stava lavorando e di dedicarlo pubblicamente a Rachel Corrie, trasformando un testo originariamente dedicato all'alienazione giovanile di un musicista in un inno di conforto per la famiglia dell'attivista uccisa e in un solenne messaggio di speranza per il popolo palestinese. Il titolo stesso della canzone certifica questa mutazione in manifesto pacifista. Peaceable Kingdom è un richiamo esplicito all'iconografia di Edward Hicks, pittore folk americano dell'Ottocento, pacifista, celebre per una serie di dipinti omonimi. L'opera illustra visivamente la profezia biblica di Isaia, raffigurando, tra gli altri, il leone e l'agnello che riposano insieme in un'armonia sovrannaturale. Questa precisa immagine viene citata testualmente nel ritornello del brano di Smith. Il testo diventa così un invito a non nascondere le proprie fragilità, indicando la necessità di riconoscere e accettare il lutto collettivo come prerequisito fondamentale per trovare la forza di ricostruire dalle macerie quel regno di pace. Negli anni Peaceable Kingdom è stata ripetutamente impiegata da Patti Smith per commemorare vittime innocenti in contesti tra loro diversi. Aprendo le celebrazioni per il 20° anniversario della testata di informazione Democracy Now! Nel dicembre 2016, Smith ha ricordato la dedica originale a Rachel Corrie, ma ha esteso l'omaggio ai giovani artisti morti pochi giorni prima in un rogo di un magazzino a Oakland, indicando le nuove generazioni come le uniche in grado di costruire veri movimenti ecologisti e di pace. Nelle sue attuali performance dal vivo, la canzone viene dedicata ai bambini vittime dei conflitti in Palestina, in Libano, in Iran, in Sudan. Nel 2020 invece, durante i mesi più severi della pandemia di Covid, la cantautrice ha scelto specificamente questo brano per un'imponente installazione video sui maxi schermi di Piccadilly Circus a Londra, commemorando i 100 operatori sanitari del servizio pubblico britannico che avevano perso la vita nel tentativo di curare i malati e arginare l'avanzata del virus. Da un punto di vista strettamente musicale e strutturale, Peaceable Kingdom si discosta in maniera piuttosto netta dalle sonorità ruvide per cui la discografia dell'artista è principalmente nota. Composta assieme al bassista Tony Shanahan, la traccia ha un arrangiamento sobrio, prevalentemente acustico e dal passo riflessivo. L'interpretazione vocale rinuncia a qualsiasi asprezza per affidarsi a un timbro contenuto, caldo, accogliente. La stampa musicale più analitica elogiò unanimemente questa cura formale, evidenziando come l'arrangiamento sia intriso di una dolce solennità, capace di creare atmosfere intime che servono da vitale e necessario contrappeso all'intensità politica del resto del disco. Peaceable Kingdom è una canzone molto importante per la storia di Patti Smith e rappresenta in modo compiuto la voce che l'artista ha scelto per la sua maturità.

0: E allora, questa era un'altra puntata di PS Songs dedicata al brano Peaceable Kingdom di Patti Smith. La rubrica curata da Niccolò Vecchia continuerà fino a dopodomani, mercoledì 29. La sera ci sarà il concerto di Patti Smith al Castello Sforzesco per i nostri 50 anni e quindi termineremo questo spazio che invece nelle ultime due puntate di giovedì e venerdì sarà dedicato a un contenuto che vi riveleremo più avanti. Intanto io vi invito come sempre ovviamente a scriverci a cult@radiopopolare.it oppure a scriverci sulla pagina Facebook di Radio Popolare. Poi ci sono ovviamente i social, i miei personali, dove spesso mi scrivete anche per suggerimenti, segnalazioni, indicazioni di festival oppure anche di libri. Claudio Bolognini, per esempio, non sapevo avesse scritto questo libro sulla partigiana Mimma e l'ho scoperto proprio perché me l'ha segnalato. Quindi sono sempre assolutamente benvenute le vostre segnalazioni e le vostre indicazioni. Intanto ringrazio anche gli spettatori e ascoltatori che si sono recati a Kilowatt Festival. Mi ha scritto il direttore Luca Ricci, il condirettore Luca Ricci, per dirmi che parecchie persone sono andate questo weekend a vedere il weekend finale di Kilowatt, proprio perché ne hanno sentito parlare ai nostri microfoni, hanno sentito le interviste che abbiamo fatto nei giorni scorsi e quindi a maggior ragione trovo motivo per ringraziarvi. In conclusione, prima di sentire un altro brano di Marta Del Grandi che aprirà il concerto di Patti Smith mercoledì, ci sono degli appuntamenti che vogliamo segnalare, Giorgio e Giorgia?
1: Allora sì, stasera abbiamo una doppietta australiana. Perché ai Magazzini Generali ci sono i Northland che suonano e interrompono un silenzio di 8 anni, quindi un evento. E appunto l'appuntamento è per stasera ai Magazzini Generali e ad aprire il concerto ci saranno i Prospective, che è una band, diciamo, nostrana, quindi accogliamo così i Northlane. Invece al Circolo Magnolia, stasera sempre alle ore 21, sempre dall'Australia, c'è John Butler, per cui appunto abbiamo tutto il filone della scena folk contemporanea, blues, e quindi ci delizierà con la sua chitarra.
0: Giorgio?
2: Invece per quanto riguarda la rassegna Estate al Castello 2026, che continua, nel suggestivo cortile delle armi del Castello Sforzesco va in scena Questa non è una pipa, l'illusione nell'arte dal Rinascimento a Magritte, un incontro spettacolo con il critico e divulgatore Jacopo Veneziani.
0: Bene, vedo anche che c'è una rassegna dedicata a Valerio Zurlini all'Arlecchino Cineteca di Milano, dove appunto ci saranno alcuni dei film più celebri di questo regista italiano che vale la pena di riscoprire. E poi, ci sono diversi appuntamenti per ragazzi, ma ve ne parleremo in occasione futura. Volevo verificare però un appuntamento che avevo notato, perché sempre all'Arlecchino ci sono anche altri omaggi come quello a Luchino Visconti attraverso i suoi grandi capolavori. Quindi l'Arlecchino in piena attività anche durante questa estate milanese, data l'aria condizionata e la sala appunto recentemente divenuta cineteca e riaperta, potrebbe essere una destinazione da non trascurare. Poi ci sono ovviamente le iniziative di cui vi parliamo sempre sul cinema, Anteo nelle città, quindi con il cinema itinerante nei quartieri. Se andate sul sito di Anteo, oltre alle arene estive, trovate i quartieri dove si sposteranno. Bene, grazie Giorgio, grazie Giorgia, a domani.
1: Sì, grazie Ira.
0: Ascoltiamo Marta Del Grandi come sempre con un altro brano, questa è Shoe Shaped Cloud, e ci ritroviamo domani alle 10 con La lunga estate cult, fra poco le notizie delle 12:30.

Meloni e Piantedosi in Val di Susa dopo gli scontri di sabato ai cantieri della TAV. Questo non è dissenso, è violenza organizzata, dice la Presidente del Consiglio. La visita punta a ribadire la linea del pugno duro contro le manifestazioni di protesta. Golfo Persico, la tregua de facto tra Stati Uniti e Iran regge, ma l'intesa sullo stretto di Hormuz resta lontana. Teheran per ora dialoga solo con i mediatori. In Germania la destra fa propaganda sull'attentato islamista al Pride. L'AfD guarda le amministrative in autunno e spinge su remigrazione e controlli alle frontiere. L'aggressore, ucciso ieri dalla polizia, era un tedesco di origini libanesi. Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della nazionale italiana. L'ha annunciato l'ex calciatore dopo il caso diventato politico sui legami con la principale agenzia di scommesse russa.

0: 12:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi sono stati a Chiomonte dopo gli scontri di sabato pomeriggio ai cantieri della TAV nel corso della manifestazione contro l'alta velocità a cui hanno partecipato 20.000 persone. Prima c'è stato un sopralluogo in elicottero dell'area dove dovrebbe sorgere l'alta velocità e poi la presidente del Consiglio e il titolare del Viminale hanno visto gli agenti delle forze di polizia e gli operai coinvolti nei lavori. Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, ha detto Meloni. Sono 436 le persone finora identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, 126 feriti tra gli agenti e la TELT stima 1 milione di euro di danni nel solo cantiere di Chiomonte. Con questa visita la destra prosegue nella strumentalizzazione politica degli scontri in Val di Susa. Da Roma Anna Bredice.
1: Preceduta da comunicati, da accuse generiche alla sinistra, infine da un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi, che afferma che attaccare chi indossa una divisa è attaccare lo Stato, in un clima quindi di messa sotto accusa dei movimenti della sinistra, Giorgia Meloni e Piantedosi sono andati questa mattina in Val di Susa, hanno sorvolato l'area e poi arrivati al cantiere della TAV a Chiomonte per verificare la situazione, incontrare il capo della polizia Pisani, ma l'obiettivo principale di carattere politico è continuare a sostenere il tema della sicurezza. Questa volta non c'entrano niente gli stranieri, i migranti, ma tutta la sinistra, dal PD ai 5 Stelle, messi sotto accusa anche solo per una virgola, come è accaduto al sindaco di Torino Lorusso, che sostiene che ci sia bisogno di una maggiore attenzione alla prevenzione degli scontri e della violenza, che viene sconfitta quando resta sola e priva di alibi, ha detto. Fratelli d'Italia lo accusa di ambiguità. I comunicati di solidarietà agli agenti feriti da parte dei partiti di opposizione sono stati del tutto ignorati. Questo è il clima creato dalla destra, che così si difende e nasconde tutti gli interrogativi che ancora sono aperti sul caso di Bologna, sulle responsabilità degli agenti in quella morte. E quindi si arriva alle parole di Piantedosi, che mette insieme la protesta a Bologna nella piazza concessa dal sindaco con i manifestanti in Val di Susa, potenziali violenti per il ministro, serve per nascondere le responsabilità e per inasprire ancora di più le leggi sulla sicurezza. Il clima da campagna elettorale per la destra è ormai chiaro, da Roggero alla TAV, questo è il campo privilegiato anche per mettere in sordina gli altri problemi, a cominciare dai soldi che devono trovare già oggi per evitare aumenti vertiginosi dei carburanti a pochi giorni dalle partenze per le vacanze. Linea allo studio.
0: Nel pomeriggio intanto è atteso un consiglio dei ministri per un intervento contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Intanto i prezzi di petrolio e gas oggi sono in netto calo, mentre le borse asiatiche ed europee segnano dati positivi. I mercati reagiscono con ottimismo alla tregua de facto nel Golfo Persico, dove da oltre 48 ore non si registrano attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. I due paesi hanno confermato la sospensione dei raid, anche se ufficialmente il cessate il fuoco non è tornato in vigore. L'intesa sul controllo dello stretto di Hormuz è però ancora molto lontana. I paesi mediatori stanno lavorando ad una ripresa del negoziato a partire proprio da questo tema. Ma il ministero degli esteri iraniano ha precisato che per ora Washington non è coinvolta nei colloqui e che la via navigabile resta chiusa. Teheran sta cercando di dettare i suoi tempi alla diplomazia, consapevole del fatto che la Casa Bianca ha bisogno di mettere fine al conflitto al più presto. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista esperto di Medio Oriente.
2: Siamo di fronte a una situazione, non dico nuovissima, però in cui soprattutto agli Stati Uniti in questo momento, in qualche modo ovviamente all'Iran, la fine di questo conflitto con qualche guadagno da far vedere alla comunità internazionale, ovviamente l'Iran per alla sua popolazione più che altro, gli Stati Uniti perché siamo di fronte alle elezioni e Trump ha bisogno di una vittoria da qualche parte. Non vuole andare avanti con questa guerra. Fonti del Pentagono hanno annunciato le cifre vere dei soldati americani uccisi e feriti in questi mesi di conflitto e gli Stati Uniti stanno passando attraverso un fattore interno che è molto importante per il Partito Repubblicano e il Presidente americano, che vuol far vedere subito un successo in qualche modo.
0: Del conflitto in Iran, Donald Trump discuterà domani con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che è appena partito da Tel Aviv in direzione di Washington. Israele si è più volte detto pronto a tornare ad attaccare l'Iran nelle scorse settimane. Nel frattempo l'esercito israeliano ha ripreso a colpire la striscia di Gaza. 5 le vittime sono questa mattina. Nei territori occupati continua intanto la rappresaglia di esercito e coloni contro i palestinesi. Nel fine settimana si sono registrate oltre 30 aggressioni. A scatenare l'ondata di attacchi è stata venerdì scorso la morte di due soldati israeliani in uno scontro a fuoco vicino Nablus. E proprio in Cisgiordania abbiamo raggiunto una volontaria italiana di Fazza, associazione che assiste i palestinesi nei territori occupati e che per ragioni di sicurezza ci ha chiesto di restare anonima. Questa è la sua testimonianza.
3: Il clima è, dopo venerdì ha subito un inasprimento, veramente una recrudescenza importante qui in Cisgiordania. C'è stato un giro di vite tremendo che agisce a vari livelli, come sempre. Quindi violenze da parte dei coloni, occupazione di nuove terre, demolizioni di case. Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia di demolizioni proprio vicino a dove siamo, che appunto si inseriscono in questo contesto di repressione e nello stesso tempo di occupazione di più terre, no? Quindi c'è un disegno anche strategico sotto queste violenze, portate avanti appunto insieme dalle forze di occupazione, dall'esercito e dai coloni. Poi sono state bruciate diverse terre, le moschee. Gli arresti sono ormai sono state arrestate più di 100 persone da venerdì. Quindi, come dire, il clima è davvero cupo e c'è paura e preoccupazione rispetto a quello che può succedere nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Noi cerchiamo di stare accanto alle persone palestinesi che come sempre reagiscono con grande coraggio e unione, ma la situazione è davvero preoccupante.
0: In Germania è stato rilasciato l'uomo fermato ieri perché sospettato di complicità nell'attentato di sabato al Pride di Berlino. È stato ucciso dagli agenti invece il presunto attentatore che, scagliandosi sulla folla, ha ucciso una donna e ha ferito altre 29 persone. La polizia lo ha individuato dopo una caccia all'uomo durata quasi 24 ore per le vie della capitale tedesca. Per il governo si è trattato di un attentato di matrice islamista. L'estrema destra tedesca sta cercando di sfruttare questa tragedia per fare propaganda in vista delle prossime amministrative. Il servizio.
4: Archiviato il giorno del lutto, in Germania è già tempo di scontro politico. A poche settimane dalle elezioni amministrative di settembre, con l'AfD in testa ai sondaggi nei tre Länder chiamati al voto, l'attentato al Christopher Street Day domina il dibattito su immigrazione e sicurezza. Il partito di estrema destra sostiene che l'attacco dimostri il fallimento delle politiche migratorie degli ultimi anni e rilancia la remigrazione nelle versioni più radicali della proposta, anche dei cittadini tedeschi con un background migratorio. Il caso di Abdul Ballut, cittadino tedesco di origini libanesi, viene indicato dall'AfD come la prova del presunto fallimento dell'integrazione delle seconde generazioni. La CDU chiede un ulteriore rafforzamento delle misure contro l'islamismo radicale, mentre il cancelliere Friedrich Merz promette di difendere una società libera e aperta. Sullo sfondo resta però una domanda destinata a pesare nel dibattito politico: come abbia potuto colpire un giovane già noto ai servizi di sicurezza e già condannato per terrorismo? Le associazioni LGBTQIA+ invitano però a non trasformare l'attentato in uno strumento di propaganda. Temono che la violenza jihadista venga usata per alimentare la retorica anti-immigrazione e contestano che forze politiche da sempre ostili ai diritti della comunità queer si presentino oggi come suoi difensori, soprattutto per sostenere la stretta sull'immigrazione. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per affrontare l'emergenza incendi. Da tutto il continente in Francia sono stati inviati 7 aerei e 4 elicotteri, in Spagna mobilitati 6 aerei e oltre 130 vigili del fuoco. Il premier spagnolo Pedro Sanchez visiterà oggi le zone colpite dagli incendi a Valencia, ma il fronte principale resta quello nella regione di Madrid. Mentre nella regione francese di Gironda, i vigili del fuoco sono impegnati ormai da una settimana nel contenere un incendio che ha già bruciato decine di migliaia di ettari di bosco e che ora minaccia la città di Bordeaux. Sentiamo da Parigi la nostra collaboratrice Veronica Gennari.
5: Il ministro dell'interno francese Laurent Nunez ha sottolineato una situazione inedita relativa agli incendi quest'estate. Attualmente quello che detiene un po' l'attenzione sia dell'opinione pubblica sia dei pompieri e dei soccorsi in generale è quello che si trova in Gironda, quindi nell'ovest del paese, che ha vissuto la sua quinta notte di fiamme. Ha bruciato più di 42.000 ettari e costretto più di 220.000 persone a evacuare. Parliamo di un incendio che è vicino alla la zona di Bordeaux è una zona vacanziera, quindi è piena di hotel, di camping, tante famiglie, tanti bambini. Ce ne sono altri tre, diciamo, che sono particolarmente difficili, particolarmente grandi. Uno è quello nelle Landes, quindi non tanto distante da quello della Gironda. L'incendio è stato contenuto ma non domato e parliamo già di più di 3600 ettari bruciati. E poi l'ultimo, quello nel Var, quindi un po' più a sud, qui parliamo già di 4500 ettari che sono stati bruciati. In questi giorni si è avuta una piccola pausa, diciamo, perché le temperature qui in Francia sono scese, però si è molto preoccupati, molto inquieti per i prossimi giorni, perché già da oggi e soprattutto domani le temperature si rialzano. Dovrebbe tra l'altro tornare anche il Mistrale, che è un vento particolarmente favorevole agli incendi. La Francia entrerà probabilmente nella sua quarta ondata di caldo e insomma si teme che le situazioni degli incendi peggiorino ulteriormente.
0: Ho appreso ieri sera di non essere più candidato a commissario tecnico della nazionale italiana. L'ha annunciato Andrea Pirlo sui social, l'ex calciatore, oggi allenatore, sembrava essere vicino alla firma. Il dietrofront della federazione è però arrivato dopo il caso sui legami con la principale agenzia di scommesse russa, di cui il nome e il volto di Pirlo erano diventati testimonial. Da qui le critiche, soprattutto della politica, per l'utilizzo strumentale da parte di Mosca dell'ex calciatore per rientrare nella comunità internazionale dello sport. Sulle ragioni di questa scelta ascoltiamo Pippo Russo, sociologo dello sport dell'Università di Firenze.
6: Credo che Pirlo sia stato il punto di convergenza di un caos che nella federazione era già pronto a scoppiare e che mette già in crisi una governance che è giovane ma già sta dimostrando di non funzionare. Sicuramente il caso del ruolo da Global Ambassador è stato un caso imbarazzante che comunque avrebbe dovuto essere verificato, le informazioni erano disponibili e certamente c'è stata della leggerezza, però io ho l'impressione che sia stato preso a pretesto per annullare una candidatura che non convinceva il presidente federale, oltre a non convincere gran parte dell'opinione pubblica, e questo disaccordo fra il presidente federale e il direttore tecnico Paolo Maldini col suo advisor Leonardo è stato comunque un messaggio di pessimo intesa fra membri di una governance di vertice della federazione che dovrebbero andare d'accordo. Alla prima prova costituita dalla scelta fondamentale del commissario tecnico della nazionale, questa governance è andata in frantumi. Si apre di fatto una crisi al buio che potrebbe a questo punto anche prefigurare la prospettiva di un commissariamento della federazione.
0: La notte del 27 luglio 1993 un'autobomba esplode in via Palestro davanti al padiglione di arte contemporanea. Muoiono un agente della polizia locale, tre vigili del fuoco e Musafir Driss, che allora dormiva su una panchina e cui Radio Popolare dedicò l'Ambrogino d'Oro. È una strage rimasta praticamente oscura nelle modalità di esecuzione e in parte negli autori, dirà una storica sentenza della Corte d'Assise di Firenze nel 2011. Ma che fece parte di un più ampio progetto di destabilizzazione del paese tra il 92 e il 94 con la partecipazione di soggetti esterni a Cosa Nostra. Su quanto ci dice oggi quell'attentato ascoltiamo Enrico De Aglio, giornalista che raccontò quei fatti.
7: Si trattava di una strategia militare messa in opera da Cosa Nostra, ma in particolare dai fratelli Graviano, nome che a quell'epoca era praticamente sconosciuto, per creare un clima di allarme e un clima di destabilizzazione che favorisse, diciamo, una soluzione autoritaria della situazione italiana. Insomma, quello che ci portiamo dietro di fatto è che sappiamo adesso, e non abbiamo tirato le fila, un clima di allarme e un clima di destabilizzazione che favorisse, diciamo, una soluzione autoritaria della situazione italiana. Insomma, quello che ci portiamo dietro di fatto è che sappiamo adesso, e non abbiamo tirato le fila di questo, che nel 1993-94

0: quindi da questi due fratelli Graviano del bancaccio, ma insomma curava anche gli interessi di una imprenditoria del nord, così i fratelli Graviano l'hanno sempre definita, che era interessata, diciamo, a mantenere lo status quo dei propri affari con la mafia.
1: Le notizie tornano alle 15.30, redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.

Buon pomeriggio da Claudio Agostoni. Questa settimana, questa fascia postprandiale tocca al sottoscritto e quindi da oggi a venerdì staremo insieme dalla fine del GR delle 12.30 sino a quando arriva Almendra. Pochissime parole, tanta musica.

0: Da un reggae slow passiamo. Passiamo in compagnia del Radio Tarifa.
1: Que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita.
0: Un consiglio, se qualcuno a Tarifa piglia il traghetto per andare a Tangeri, e guardate che Tarifa merita, 24-48 ore merita.

0: Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.
1: E questo ovviamente non c'è bisogno che lo presenti, in particolare a tutti coloro che per andarlo a sentire si sono presi una grandinata incredibile.

Se hai un padre innamorato della polifonia e una madre nativa delle montagne del Ruanda, che è un paese celebre per la raffinatezza della sua musica di corte, non puoi che diventare un ragazzo innamorato della melodia. Ed è quello che è capitato a Lokua Kanza.

0: fin dall'altra parte dell'oceano, lo risaliamo e arriviamo in Gran Bretagna.
1: Talk about how we missed the groove. Dancing hand in hand.
0: Lui è Sampa Sisai.

Radio Popolare, un breve stacco e poi ancora insieme al sottoscritto per un'altra oretta, mi pare.

Monaco, ma cresciuta in Francia e che nelle sue produzioni artistiche miscela sempre l'urban internazionale con il background sonoro ereditato dall'Africa. La signorina che è partita adesso invece, Moonchild Sanelly, è una delle star della musica sudafricana. Musica sudafricana contemporanea, e noi la

Ciumbia, cosa è successo? Kendrick Lamar è entrato di prepotenza. D'altronde è un tipo un po' fatto così. I wanna say thank you to everyone that's been down with me.

0: and Sam, I be watching over you. Make sure my kids watch all my interviews. Make sure you live our dreams.
1: Ancora uno stacchetto e poi mi pare mezz'oretta, l'ultima mezz'oretta insieme.

0: everything to you.
1: You are. E dopo Paul Young, Marvin Gaye. È un Marvin Gaye non in Da per lui, ma con Diana Ross.

Lui è un nigeriano. Ha vissuto gran parte della sua adolescenza ad Abuja, la capitale della Nigeria, e ora da qualche anno vive a Accra. Ed è una musica molto particolare la sua, un afro folk indie, chiamatelo un po' come diavolo volete, ma molto piacevole.

0: e da Ghana andiamo a Napoli.
1: Ma che giornata è sola?

0: Gross in un brano che si chiama Free Palestine. E se Napoli è un po' la nostra baia, noi chiudiamo andando da quelle parti.
1: Daquelas coisas que aperta o coração.

E chiudiamo questa conduzione, noi ci risentiremo domani sempre dopo il GR delle 12.30. Un brano che dedichiamo a Maldini e insomma tutti quelli che si occupano di balloon sanno i problemi che sta vivendo in questo momento. Chiudiamo con un vecchio brano di Chico Buarque che si chiama Jogo de Bola e vediamo cosa succede alla nazionale italiana.

Eccoci, 14 e 32 minuti, pronti a cominciare, pronti a partire con quella che è l'ultima settimana di Almendra. Almendra, programma estivo, del palinsesto estivo di Radio Popolare, che ormai avete sicuramente imparato a conoscere, soprattutto se ascoltate Radio Popolare durante i pomeriggi, soprattutto se lo avete fatto durante queste quattro settimane del mese di luglio. A inizio oggi questa che sarà insomma l'ultima settimana di questo palinsesto estivo di Almendra in particolare, e quindi dalle 14.30 alle 16.30 ci sono io, Dario Grande, a farvi compagnia due ore ricche sicuramente di musica. Vi racconto anche un po' di news ad essa legate, ma non solo. A volte parliamo di cinema, a volte parliamo di cose un po' legate all'attualità, quindi si varia, si cerca di spaziare. E poi ovviamente anche ospiti e altre cose riguardanti chiaramente la musica che ci interessano. Oggi in particolare verso le 15.30 torna di nuovo in studio Claudio Agostoni, che tra l'altro salutiamo, è appena uscito proprio da questo studio con la sua conduzione musicale che terrà per tutta la settimana. E in particolare, visto che lo scorso weekend si è tenuta la 29esima edizione del festival Voci per la Libertà, e lui era proprio lì dalle parti di Rovigo, verso le 15.30 sarà invece qua nello studio 2 con me a raccontarci insomma cosa ha visto, gli artisti che ha ascoltato, gli artisti con cui ha parlato, insomma un po' tutto di questo Voci per la Libertà, di cui Radio Popolare è anche media partner. Parleremo anche, in realtà prima addirittura di questo appuntamento delle 15.30, di un podcast che da questa sera andrà in onda dalle 20.30 e per tutta la settimana qui sulle frequenze di Radio Pop, per cui insomma rimanete chiaramente qui con me e scrivetemi anche al 331-6214-013 come va, come state, soprattutto come avete trascorso il weekend appena passato. Forse qualcuno di voi è partito ufficialmente alla la città, beato lui, magari quindi questo significa che non ascolterà più Radio Popolare fino al momento del ritorno a casa, però non è detto, magari continuate ad ascoltarla anche in vacanza. Fatemi sapere questo e altro al 331-6214-013. Noi iniziamo come al solito con un brano che per un motivo o l'altro mi sa un po' di estate, e per oggi iniziamo così. Loro sono le Wet Leg, questa è Chaise Longue.

Shizlong, primo singolo, se non erro proprio il singolo con cui un po' le Wet Leg, questa formazione, questo duo femminile direttamente dall'isola di Wight nel Regno Unito, si erano presentate al mondo ormai qualche anno fa. Insomma, sono ancora, diciamo, uno dei progetti rock probabilmente più recenti, diciamo, diventati però, ecco, sicuramente molto molto molto noti, molto ascoltati a livello, si può dire, decisamente anche mainstream. Nel frattempo mi state già scrivendo e il primo messaggino che mi è arrivato dice: io sono stato in Val di Susa durante il weekend, bella comunità, però non ti firmi ascoltatore o ascoltatrice. Invece, ciao, sabato ho passato al rifugino in Valtellina per la pasta asciutta antifascista. Cri, ciao Cri, grande per essere passata lì. E io, mi piace immaginarvi su una chaise longue, visto che abbiamo appena ascoltato questo brano, e potrebbe essere al mare, a bordo piscina, o magari semplicemente su una chaise longue che avete qui a Milano o nella città, nel paesino dove vivete. Però ecco, semplicemente così, per immaginarci un po', per goderci un po' questo clima estivo. Ormai ci siamo, insomma, da un po' di tempo, 27 luglio addirittura. Non passerò un'estate veramente sulla chaise longue, io devo ammettere, nemmeno nel mese di agosto, però ecco, raccontatemi voi se riuscirete in questi giorni o insomma ad agosto, avete in programma un po' così di vacanze, di staccare, di fare qualcosa di bello, di godervi l'estate in qualche modo. Il 331-621-4013 è lì apposta per raccogliere un po' i vostri messaggini, visto che siamo in diretta li leggo subito. Intanto cominciamo con quella che è la prima novità della puntata di oggi, alcuni dei brani che sono usciti negli ultimissimi giorni, e oggi tra questi c'è il ritorno di una band scozzese originaria di Glasgow, nata nel 1989, proprio lì. Parlo dei Teenage Fan Club, loro sono considerati uno dei gruppi più influenti, diciamo, di quella scena britannica nata in quel periodo e tra i più influenti degli ultimi decenni. Non hanno mai raggiunto sicuramente il successo commerciale di tante band nate nello stesso periodo in Gran Bretagna, però super apprezzati per le loro melodie, per le loro armonie vocali a tre voci, un po' in stile Beach Boys, per la loro scrittura un po' alla Birds, un po' alla Beatles, insomma, e quelle chitarrine molto molto brillanti che ricordano proprio quel suono che in quegli anni, quando il progetto è partito, era molto, diciamo, diffuso. Il loro disco sicuramente più apprezzato era quello del 1991, Bandwagon-esque. Da allora hanno continuato a pubblicare dischi con grande regolarità, non si facevano sentire da 3 anni, adesso torneranno ufficiali. Il 9 ottobre arriva quello che è il loro 13° album in studio, che andiamo ad ascoltare con questo nuovo brano fresco fresco di uscita. Si intitola Day in the Sun. Loro sono i Teenage Fan Club.

Day in the Sun, il nuovo singolo dei Teenage Fan Club. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sicuramente un singolo così molto molto sound, molto stile Teenage Fan Club. Hanno raccontato, in particolare Raymond McGinley della band, che dopo quasi 40 anni ormai di attività insieme, la band continua a vivere a quanto pare tutto con la stessa naturalezza degli inizi. Quindi un brano in effetti questo molto molto luminoso, preso bene, insomma, che comunica così spontaneità, genuinità. E il disco è stato interamente registrato a quanto pare ai Black Bay Studios sull'isola scozzese Great Bernera, nelle Ebridi esterne, quindi un luogo isolato, molto proprio con insomma affaccio sull'oceano, scelto a quanto pare dalla band proprio per lavorare lontano dalle distrazioni, dagli ritmi cittadini. E quindi aspettiamo a questo punto questo nuovo album il 9 ottobre, insomma speriamo di essere qui per raccontarvelo anche un po' meglio, per ascoltare qualche altro brano nuovo da questo disco in arrivo dei Teenage Fan Club. Mentre aspetto altri vostri messaggini al 3316214013, circa un po' il vostro weekend appena passato, che cosa avete fatto, che cosa avete combinato, se siete partiti per le vacanze, se avete visto qualche concerto, magari boh, i Gorillaz a Trieste, qui dalla redazione di Radio Popolare, insomma si sente raccontare un po' di tutto. Voglio sapere anche la vostra. Ce ne andiamo dritti dritti per un momento a Dublino a trovare i Fountains DC. Loro hanno a quanto pare proprio il batterista Tom Cole ha annunciato in questi giorni la nascita di una etichetta discografica, la Ainis Records, nuova etichettina che va a fondare i Fountains DC. Loro hanno a quanto pare proprio il batterista Tom Cole ha annunciato in questi giorni la nascita di una etichetta discografica, la Ainis Records, nuova etichettina che va a fondare insieme a due amici, due colleghi, Michael Rowe

sono le grandi etichette discografiche, le grandi major. Non si limiteranno con Ainis Records a appunto uscite discografiche, ma pubblicheranno proprio anche vinili, organizzeranno eventi e verrà anche aperto un bel negozio di dischi proprio a Dublino, quindi l'idea è un po' andare a creare un punto d'incontro per insomma un punto d'incontro per la comunità, per la scena musicale di Dublino e dintorni. Bisogna dire una scelta chiaramente coerente con tutta quella che poi è la storia dei Fontaines D.C., che sono come band cresciuti ormai qualche anno fa proprio grazie alla rete di piccoli locali, collettivi artistici, etichette ecco indipendenti proprio lì nella zona della capitale irlandese. E poi piano piano sono diventati ad essere conosciuti in tutto il mondo, a girare in tutto il mondo con adesso una fanbase italiana anche sicuramente molto importante. Quindi bel progetto per Tom Cole dei Fontaines D.C., la Ainis Records, etichetta che terremo sicuramente d'occhio, magari anzi sono sicuro insomma che ci farà scoprire nuovi progetti, nuove band, nuovi progetti interessanti proprio emergenti in arrivo dalla scena musicale dublinese. Quindi ci andiamo ad ascoltare adesso i Fontaines D.C., questa arriva dal loro primo disco Dogrel Boys in the Betterland.

Boys in the Battleland, Fontaines DC qui ad Almendra su Radio Popolare. Sempre bello ritrovarli anche in quelli che erano i loro primi dischi, questo in particolare proprio il numero uno, Dogrel del 2019, con appunto Boys in the Battleland, la penultima traccia di quel bel disco di esordio. Continuano, devo dire, arrivare messaggini, in particolare ci ha scritto Gabriele riguardo al suo weekend. Buongiorno Radio Popolare, ho passato il weekend a costruire un pergolato a casa mia con legname di recupero, mentre cercavo di evitare i gattini di 3 mesi della mia vicina che continuavano a cercare di rubarmi gli attrezzi. Molto poco rock and roll come fine settimana. Beh dai Gabriele, ci sta ogni tanto anche il weekend così, un po' di hobbistica, un po' di fai da te in casa, sicuramente rilassante, magari con i gattini che ti rubano gli attrezzi un po' meno, però bella storia, divertente dai. Speriamo magari i prossimi weekend succeda qualcosa, qualche weekend un po' più movimentato per te. Allora, invece c'è un altro messaggio, dice: sogno concertistico realizzato, dice Oglia, leggesi Oglia, quindi sì, spero di starlo leggendo bene il tuo nome. Bell and Sebastian con l'apertura dell'Officina della Camomilla. I Bell e Sebastian lo fai italiani, tra parentesi, entrambi spaccano dal vivo. Bell and Sebastian in particolare, goduria. Beh, ci credo, caspita. Ma tra l'altro questo weekend, cioè questo concerto, mi sembra sia stato tipo qualche weekend fa, o mi sbaglio? Perché almeno qui a Milano mi ricordo che avevamo segnalato proprio questo evento, secondo me almeno un paio di weekend fa, tipo 10, 12, 13 luglio, in quei giorni lì. Poi devo dire che continuano ad arrivare messaggi, e vi ringrazio, continuate a scrivere, per esempio al 3316214013 cosa state combinando in questo weekend. Devo dire che oggi mi sembrate particolarmente interattivi, e non è scontato, perché insomma 27 luglio, così magari ci si può aspettare che ci sia sempre meno gente in città, sempre meno gente non al mare e sempre meno gente in ascolto magari anche di questa fascia pomeridiana. Invece no, siete lì, siete pronti anche a commentare, quindi continuate a scrivere come ve la state passando questa estate, che tra poco leggo ancora qualche altro messaggio. E nel frattempo andiamo a trovare un'altra artista emergente, in questo caso un'altra novità dopo quella di prima dei Teenage Fan Club, e in particolare andiamo a trovare Willow. Lei, molti la conoscono insomma ancora come la figlia di Will Smith, perché sì, è effettivamente la figlia dell'attore hollywoodiano, ma negli ultimi anni lei ha costruito, diciamo, sta costruendo una carriera discografica sicuramente interessante, anche molto imprevedibile. Aveva iniziato giovanissima, adesso ha circa 25 anni, ma aveva pubblicato le prime cose che aveva tipo 10 anni. Prime cose sull'R&B, poi ha attraversato fasi pop punk, poi alternative rock, poi jazz, soul, musica veramente veramente sperimentale, quindi cambia pelle praticamente a ogni album, e adesso a sorpresa è tornata con un nuovo lavoro, anche qui super a sorpresa, perché il suo precedente disco Petal Rock Black usciva solo qualche mese fa, quindi questo che è uscito adesso è il secondo disco del 2026. Se il precedente era veramente molto vicino a cose jazz funk sperimentali, The Thread, che è il titolo del nuovo album, sceglie, diciamo, una direzione molto diversa. Lei l'ha descritto come una raccolta di devotional songs, quindi canzoni che così girano intorno al tema, si interrogano su temi come spiritualità, fede, il rapporto con il proprio io, e il titolo, che è The Thread, quindi il filo, richiama proprio l'idea, raccontato lei, di un legame invisibile che unisce l'identità, le emozioni, insomma la dimensione più spirituale. L'andiamo ad ascoltare con uno dei brani presenti all'interno del disco, nuovissimo, Willow. Questa si intitola The Present Moment.

Eccola qui, Willow con The Present Moment, traccia sicuramente interessante tra queste nuove contenute nel nuovissimo disco The Thread, di cui si sta parlando bene, come al solito viene accolta bene Willow, perché sicuramente propone cose interessanti. Si dice su questo disco che è più raccolto, è un pochino più intimo anche a livello di strumentazione, più acustica scelta, ancora più minimal rispetto alle cose precedenti. E un'altra cosa che mi è capitato di leggere in giro è che avendo un pochino semplificato certe scelte così stilistiche di scrittura, rinunciando magari a continui cambi di stile e a cose un pochino più virtuosistiche, seppur ce ne sono parecchie, riesce in questo caso, in questo disco, a mettere più al centro la scrittura delle canzoni, quindi per certi versi si sta apprezzando anche forse questo disco più che quello precedente, quegli ultimi che ha rilasciato ultimamente, lo scorso, come dicevo, risaliva a solo pochi mesi fa. Nel frattempo, un altro messaggio: sentito la domanda fatta agli ascoltatori, ieri giorno di Sant'Anna, festeggiato l'onomastico, insieme ad alcuni parenti, ma ho anche ascoltato la radio, un saluto dalla provincia di Como. Grande, beh, a questo punto direi sì, Anna, anche se non ti firmi, auguri per l'onomastico di ieri, era giustamente 26 luglio Sant'Anna, quindi tanti auguri in ritardo a te. Poi un altro, il pezzo mi ricorda, e qui ci si riferiva, credo, al brano, sì, immagino al brano precedente, quindi quello dei Fontaines D.C. Il pezzo mi ricorda Andare, camminare, lavorare di Piero Ciampi. Un po' meno rock, ma con lo stesso ritmo punk. Scusa il paragone, ma il richiamo è forte. Antonio, wow, mi viene a questo punto super curiosità di andarlo ad ascoltare. Me lo segno e dopo vedo se noto somiglianze con Boys in the Better Land dei Fontaines D.C. Potrebbe essere un paragone sicuramente interessante. Poi, in estate mancano molto della consueta programmazione di Radio Pop. Ma inverno mi manca Almendra. È sempre un piacere ascoltare la sua selezione. Grazie, grazie Luana, grazie mille. Non ti preoccupare perché, dai, in inverno almeno questa stagione, la stagione regolare che si è conclusa a inizio luglio, non c'è stata Almendra, ma c'era Volume, quindi più o meno, insomma, novità musicali con me ed Elisa Graci, e poi tante news, un sacco di ospiti, un sacco di mini live, cose interessanti da raccontare riguardo un po' tutto tondo la cultura pop, come si dice, Volume, il magazine musicale, un magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare. È proprio così un po' la bio, come si dice, sì, la descrizione, insomma, della trasmissione che trovate sul sito e sull'app di Radio Popolare. Quindi ascoltaci pure su Volume se non senti Almendra, il programma solitamente sempre durante la stagione dalle 14 alle 16, quindi anche fascia oraria simile. E poi un altro messaggino che era arrivato da Mirto: da giovedì a domenica siamo a Gradisca di Sonso per onde mediterranee. Wow, beh, immagino quindi questo giovedì che arriva e non lo scorso weekend. Grande, quindi esatto, state già facendo programmi, avete già il prossimo weekend anche programmato. Giustissimo così. E sono le 15.04, parlavamo prima di sito e app di Radio Popolare. Per quanto riguarda Volume, sappiate che questa sera, proprio sulle frequenze di Radio Pop, insomma, prenderà il via un altro grande podcast dopo quello che avete forse sentito la scorsa settimana a cura di Elisa Graci e Marina Petrillo, Dream of Life, riguardo la vita di Patti Smith. Questa sera si inizia una nuova avventura, podcast documentari che in questo caso incrociano la musica con la letteratura, con grandissimi artisti, ed è la volta di Discoteca d'autore a cura di Pier Giorgio Pardo. Quindi da lunedì 27 luglio, questa sera alle ore 20:30, per 5 episodi, quindi fino a venerdì, un racconto di grandi geni letterari attraverso appunto i loro incontri che possono essere i loro incontri musicali, che possono essere i concerti visti, i dischi acquistati e così via. Primi 5 episodi questa settimana dedicati a Dino Buzzati, Dorothy Parker, poi approfondimento su Vittorio Tondelli in due parti, quindi prima gli anni 70 e poi gli anni 80, e poi Umberto Eco. Quindi questa sera la prima puntata in assoluto con appunto la puntata su Dino Buzzati tra Sanremo
63, quartetto cetra e tutti gli interessi, tutte le passioni musicali di Buzzati. Ci ricolleghiamo proprio a lui, a Dino Buzzati, con un brano dal titolo Fortezza Bastiani, che è il luogo, anzi facciamo così, non ve lo dico, scrivetemi al 3316214013 qual è il riferimento, qual è il collegamento tra questo brano, Fortezza Bastiani di Franco Battiato e Dino Buzzati. Vediamo quanto siete sul pezzo.

Franco Battiato con Fortezza Bastiani qui ad Almendra su Radio Popolare. Vi chiedevo di indovinare un po' qual era il nesso tra Fortezza Bastiani e il podcast di Pier Giorgio Pardo, che prende il via questa sera nel palinsesto di Radio Popolare, che come prima puntata tratterà proprio di Dino Buzzati. Non vi sfugge niente, per esempio Luana, devo dire, anzi no, Luana è stata la seconda a scrivermi, Aldo è stato il più veloce. Il deserto dei Tartari, grande Aldo. Poi Luana, Luana dice il deserto dei Tartari, meraviglia. Paco anche il deserto dei Tartari. Anna anche il deserto dei Tartari, allegando la copertina del libro. Wow, bellissima. Bellissimo libro, grandissimo Dino Buzzati, grandissimo Franco Battiato, che abbiamo appena ascoltato proprio con questo brano, Fortezza Bastiani. E quindi vi ricordiamo questa sera il primo episodio su Dino Buzzati e poi insomma discoteca d'autore a cura di Pier Giorgio Pardo, in onda da questa sera alle 20:30 fino a venerdì, quindi 5 episodi adesso e poi attenzione, non l'ho ancora detto, 5 episodi anche a settembre, quindi se vi piace insomma sappiate che non finisce dopo i primi 5 episodi, non finisce venerdì, e soprattutto se riuscite ad ascoltarli dalle 20:30 bene, se no li trovate chiaramente poco dopo insomma la diretta, poco dopo che il documentario è andato in onda, lo trovate sull'app e sul sito di Radio Popolare per riascoltarvelo ovunque voi siate, in qualsiasi momento voi vogliate. Adesso il momento tanto atteso della battaglia delle band, quasi ogni giorno qui ad Almendra facciamo questo mini giochino estivo, cioè facciamo duellare due progetti, due cantautori, cantautrici, due band emergenti italiane che hanno di recente magari pubblicato qualche disco, qualche EP, e voi dovete scrivermi al 3316214013 quale tra i due progetti secondo voi dovrebbe vincere, quale secondo voi è più interessante e quindi vince la battaglia delle band del giorno. Oggi abbiamo una cantautrice da una parte e un duo, una band dall'altra. Suonano chiaramente in modo abbastanza diverso e decisamente c'è del punk alla base di entrambi i progetti, almeno a livello di attitudine, ma sì, effettivamente suonano abbastanza diversi. Fatemi sapere cosa ne pensate e poi a un certo punto dovrete anche fare una scelta. Quindi andiamo ad ascoltare la prima dei due concorrenti, è L'Amante, che è uscita recentemente con un nuovo disco molto bello, Non dico addio. Andiamo ad ascoltarla con un brano che si intitola Un canto nuovo.

Un canto nuovo, il brano che abbiamo ascoltato di Lamante, prima concorrente della Battaglia delle Band, di questo lunedì 27 luglio qui ad Almendra, Radio Popolare. Intanto scriveva anche Mirto, che prima diceva che giovedì, almeno da giovedì a domenica, va a Onde Mediterranee il festival. Tra l'altro allega adesso line-up, tra cui Ministri più Tara, poi Emanolde più Giulia May, Joan Tile più Lamante, che abbiamo appena ascoltato, e Rancore. Quindi grande, grande programma, grande cartellone anche per il festival Onde Mediterranee, che include anche Lamante. E peccato solo che non includa anche l'altro concorrente della Battaglia delle Band di oggi, ovvero una band che arriva invece da Macerata nelle Marche, che era passata come Lamante del resto qui a Radio Popolare per un bel mini live a volume, e che potete tra l'altro andare a riascoltare sul sito e sull'app di Radio Pop. Little Pieces of Marmalade, loro sono un duo pazzesco. Nell'ultimo disco, che è Mexican Sugar Dance, avevano ancora una volta, diciamo, deciso di cantare in inglese, dopo invece un'esperienza del disco precedente dove avevano iniziato a scrivere in italiano. Un disco in cui vanno a scrivere, diciamo, hanno registrato ancora più autoprodotto, ancora più do it yourself, ancora più crudo e diretto. E quindi li andiamo ad ascoltare con un brano che si intitola Love, e al 3316214013 potete iniziare a scrivere secondo voi chi vince la Battaglia delle Band di oggi.

Love, il titolo di questo brano dei Little Pieces of Marmalade, come vi dicevo prima, sono un duo dal vivo, sono pazzeschi, consiglio di andarli a vedere almeno una volta, ma del resto come l'Amante, che è l'altra concorrente di questa battaglia delle band di oggi, un bel duello che spero vi sia piaciuto, ora vi lascio un po' di tempo per rifletterci sopra e farmi sapere, insomma, al 3316214013, quali tra i due progetti, l'Amante o Little Pieces of Marmalade dovrebbe vincere secondo voi la Battle of the Band di oggi 27 luglio. Tra poco invece, come vi anticipavo, si parlerà con Claudio Agostoni in studio di Voci per la Libertà, il festival che si è tenuto lo scorso weekend dalle parti di Rovigo. Questo succederà subito dopo il GR. Ma prima delle news appunto di Popolare Network delle 15:30, una mini notizia riguardante il cinema, ovvero appunto il Festival del Cinema di Venezia. È stato annunciato il programma di quella che è l'83esima mostra internazionale appunto del cinema di Venezia, che si terrà poi dal 2 al 12 settembre, come sempre, alla fine dell'estate. Edizione un po' definita dagli organizzatori cinema che racconta il presente, quindi guerre, cambiamento climatico, migrazioni, tensioni sociali, alcuni dei temi ricorrenti in questa edizione, quindi un festival che vuole un po' leggere il mondo contemporaneo, appunto, chiaramente attraverso il cinema. Tanti film in concorso, grande concentrazione di grandi autori, da Danny Boyle che torna, Werner Herzog, a Casey Affleck, Lance Oppenheimer, e poi grandi, insomma, interpreti. Si va da Penelope Cruz a Robert Pattinson, a Javier Bardem, a John Malkovich, e tanti altri. Anche l'Italia quest'anno giocherà una bella partita, 5 film italiani in concorso, tra cui quello di Nanni Moretti, succederà questa notte, poi The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, e poi con tra l'altro Luca Marinelli, Susan Sarandon e altri, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e L'estranea di Paolo Stripoli. Questi i 5 film italiani in concorso. Per chi segue la musica, una delle sorprese è invece la presenza, quella che è stata confermata, la presenza degli Oasis con il documentario Don't Look Back in Anger, dedicato al tour della Reunion, scritto da Steven Knight, tra l'altro direttamente da Peaky Blinders, diretto da Dylan Southern e Will Loveless. È stato annunciato che Liam e Noel Gallagher hanno promesso, insomma, di essere presenti proprio durante il festival di Venezia, proprio a settembre, per accompagnare chiaramente la premiere. Il film arriverà poi nelle sale il 10 settembre e successivamente sulle piattaforme Disney Plus, quindi lo aspettiamo con ansia per vedere, insomma, anche un po' il dietro le quinte di quella che è stata questa reunion di enorme successo dello scorso anno, per cui Oasis.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: C'è l'ipotesi di un aumento del costo delle sigarette per coprire i nuovi tagli alle accise sui carburanti che il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare oggi pomeriggio. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo provvedimento sarà molto simile a quello che il governo aveva già emanato a fine aprile. I maggiori tagli saranno per il gasolio rispetto alla benzina e ci sarà una durata minima, giusto per coprire il periodo delle ferie agostane.
2: Un uomo ha ferito tre donne accoltellate a Parigi, nella zona del Pont de Clichy, nel nord della città. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine. Nessuna delle tre donne è in prognosi riservata, ha detto il ministro dell'interno Laurent Nunez. Due di loro sono ferite piuttosto gravemente, aggiunto, una alla schiena, l'altra all'addome. La terza donna è stata raggiunta dalle lame di due coltelli da cucina in mano all'attentatore in modo leggero. Le tre vittime hanno 19, 24 e 36 anni, ha detto ancora il ministro dell'interno, quando verso le 11.30 nel quartiere a nord-ovest di Parigi questo uomo ha attaccato le donne prima di essere in breve tempo fermato.
3: Le milizie Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere saudite. Gli attacchi si erano fermati dopo i raid che avevano colpito sabato impianti del colosso saudita Aramco. Negli Stati Uniti intanto si moltiplicano le notizie di stampa contro Trump per la guerra in Iran. Impantanato in Iran, Donald Trump sta imparando i limiti del potere con una guerra che sta gradualmente consumando la sua presidenza. E questa è l'analisi del New York Times, secondo il quale in 5 mesi di conflitto Trump non è riuscito a centrare gli obiettivi che va fissato per la guerra.
2: Sono oltre 800 le persone identificate questa mattina dalla polizia all'uscita dal festival ad alta felicità di Venaus in Valsusa. Stamattina la presidente del Consiglio Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno fatto visita a sorpresa agli agenti impegnati nella valle dopo gli scontri del fine settimana.
3: Il nome del prossimo commissario tecnico della Nazionale arriverà a breve, a dirlo è stato il presidente di Federcalcio, Giovanni Malagò, che ha anche risposto al ministro dello Sport, Andrea Bodi, che aveva detto che ora la priorità è rimediare alla brutta figura fatta. Al centro della polemica c'è la nomina ormai sfumata di Andrea Pirlo a CT, un'ipotesi stoppata dopo il caso dei suoi legami con la principale agenzia di scommesse russa, di cui Pirlo appunto era diventato testimonial.
2: Una coltre di fumo avvolto Bordeaux mentre gli incendi si avvicinano alla città, gli abitanti hanno iniziato a indossare le mascherine a causa del fumo che si sta diffondendo. La gente è ansiosa e impaurita, ha raccontato un uomo alla BBC che ha invitato nella sua casa alcuni amici evacuati dalla zona nord-ovest della città, più vicino all'incendio, il cui fronte si è avvicinato a 25-30 chilometri.
3: Presidente ucraino Zelensky è sbarcato oggi nel Regno Unito, dove si è precipitato per incontrare, primo leader straniero a farlo, il nuovo premier britannico Andy Burham, che lo aveva invitato a compiere una visita il prima possibile con una telefonata subito dopo essere succeduto a Keir Starmer una settimana fa. Zelensky ha definito le relazioni costruite con il Regno Unito in oltre 4 anni di guerra con la Russia le più forti di sempre, dicendosi anche convinto di poterle sviluppare ulteriormente con Burham dopo quanto fatto con i precedenti premier.
2: Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso e poi bruciato il corpo del giornalista Luigi Luca Esposito a Deboli. L'uomo era stato fermato la notte tra venerdì e sabato, ritenuto responsabile della morte di Esposito. Il giudice, confermando il quadro accusatorio, ha contestato il reato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione nonché soppressione di cadavere. 15.34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

0: Lavorare fa.
1: Eh già, lavorare fa schifo, cosa vuoi dirgli ai Capabro, autori di questo brano, alle 15.38 qui ad Almendra su Radio Popolare. Bentornati all'ascolto di Almendra, dopo le news di Popolare Network. Io sono Dario Grande, qui con voi ancora per circa un'oretta fino alle 16.30 e i Capabro che abbiamo ascoltato così non a caso per cominciare questa seconda ora di Almendra, proprio perché anche loro erano tra i progetti, tra gli artisti che sono saliti sul palco di Voci per la Libertà dal 23 al 26 luglio nel centro storico di Rovigo. Voci per la Libertà, festival che unisce musica, diritti umani, organizzato insieme ad Amnesty International Italia, festival per cui Radio Popolare è anche media partner, giunto alla 29esima edizione. E ve l'ho già detto prima, insomma, Claudio Agostoni era lì e quindi adesso invece è qui proprio per raccontarcelo. Ciao Claudio, benvenuto.
2: Ciao Dario e buongiorno agli ascoltatori. Sì, si è chiusa ieri notte la 29esima edizione di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Come sempre è una manifestazione che ha due diramazioni per quanto riguarda l'aspetto musicale. Uno coinvolge gli artisti, quelli famosi, artisti che sono in gara, diciamo, sì, con una delle loro canzoni uscite nell'anno in corso, quindi da agosto di quest'anno a giugno dell'anno prossimo, certo, per quanto riguarda la prossima edizione, e deve essere una canzone chiaramente che ha nel testo un tema legato alla questione dei diritti. Nel corso degli anni i vincitori sono stati moltissimi dei musicisti che passano anche da queste parti, veramente veramente tanti. Quest'anno il vincitore è stato Piero Pelù, che però non è potuto venire, il brano era SOS, non è potuto venire a ritirare il premio perché era in tournée e quindi non poteva passare da lì. E poi c'è una seconda sezione, i finalisti di gruppi emergenti, usiamo questa dicitura un po' sanremese. E sì, per quanto riguarda le giornate a Rovigo, sono quattro che si esibiscono la prima sera e quattro che si esibiscono la seconda sera. Tre rimangono tagliati fuori dalle votazioni e nella finale dell'ultimo giorno cinque si confrontano. Ha vinto proprio Capabro. E ha vinto sia per quanto riguarda la giuria, quella ufficiale, che anche il voto popolare,
1: okay,
2: e quindi
1: entrambe.
2: C'è stato una concomitanza. E questo è per quanto riguarda l'aspetto musicale. Poi dopo ci sono mostre fotografiche, vengono presentati libri, c'è un aperitivo in uno splendido giardino all'ombra di una torre che è un po' uno dei monumenti simbolo di Rovigo. Il tutto in una città, appunto, non metropolitana, in una città dove avviene qualcosa una volta ogni tanto. E questo appuntamento, che ormai da 4 anni si svolge lì, perché prima si svolgeva per esempio negli anni precedenti a Rosolina Mare, che è un paesino a 40-45 minuti da Rovigo. La cosa bella è tutto questo insieme di cose in una realtà non metropolitana che sta in piedi perché c'è un grande numero di volontari che gratuitamente lavorano, si sbattono banchetti e corrono da una parte all'altra, dalla piazza ai giardini e poi al luogo al coperto, perché ci sono anche i dibattiti. Insomma, un sacco di manifestazione per questi 3 giorni. Chiaramente dopo gli artisti in gara ci sono sempre degli ospiti. Per quanto riguarda quest'anno c'era Dente, francamente, Murubutu, giusto per citare alcuni dei musicisti che erano a Rovigo, tutti musicisti che hanno nei loro testi anche loro delle canzoni che richiamano i diritti. Insomma, c'è stato anche un interessante dibattito che non poteva non esserci in una realtà come questa, a partire dalle famose dichiarazioni di De Gregori sull'impegno o meno di un musicista, e quindi era la sala gremita alle 5:30 di pomeriggio, che diciamo i rovigini in genere a quell'ora sono già seduti con uno sprizzino davanti al,
1: e beh, a quell'orario,
2: a uno dei tanti bar del paese. No, invece è stato un dibattito molto ricco. Bravi i musicisti, anche questi emergenti, estremamente diversi l'uno dall'altro. Si andava da una realtà come quella di Letta Fosso, che è una giovane musicista di 16 anni, voce e violoncello, quindi abbastanza atipica. Bello. Ai Marilyn, che invece erano e sono un gruppo rock classico, anche dal look vistoso, insomma uno spettro molto ampio per quanto riguarda le proposte musicali, a tal punto che il premio della critica è andato, per esempio, e magari io vi saluterei con questo, a una giovane musicista, in questo caso siciliana,
1: sì,
2: che era accompagnata da un'altra musicista alla chitarra, molte donne, c'è da dire, una giovane musicista alla chitarra e Esdra, che cantava una canzone che si chiama Destà.
1: Sì.
2: Destà è il nome della ragazza adolescente di 12 anni che l'esercito italiano diede in pasto a Indro Montanelli durante la guerra nel Corno d'Africa. Era la pratica del madamato, quindi non tutti, ma alcuni soldati che facevano richiesta potevano avere una sorta di ragazzina per tutti i servizi, da pulire le scarpe a quelli di natura prettamente sessuale.
1: Certo.
2: Indro Montanelli era uno di quelli che aveva accettato e aveva sempre difeso questo, cioè lo facevano tutti, e poi voi non sapete, ma a 12 anni in Africa sono già pronte per certe cose, cosa? Lo sapeva lui. E, completamente diversa quindi dal brano che abbiamo ascoltato prima,
1: sì,
2: due chitarre e voce,
1: e tra l'altro in questo caso in veste live, perché il brano è ancora inedito. E allora l'andiamo a conoscere insieme, Esdra, proprio con il brano di cui parlavamo, dal titolo Destà.
2: Sì, io dico, ricordo che come tutti gli anni, probabilmente verso febbraio-marzo, faremo una serata in auditorium, ospitando, come abbiamo fatto negli anni scorsi, i vincitori. Adesso vediamo se ce la facciamo, nel senso che una... Esdra è palermitana, gli altri sono marchigiani. L'anno scorso era andato meglio perché erano qua dalle nostre parti. Però vediamo,
1: cercheremo di incastrare, vediamo se sarà possibile. E allora nel frattempo la conosciamo con questo brano Destà, lei è Esdra, grazie Claudio Agostoni.
2: Grazie a te.

0: Grazie.
1: Ed era proprio live questa versione di The Sta di Esdra. Ringraziamo ancora Claudio Agostoni per averci raccontato un po' quello che ha visto, quello che è successo proprio nello scorso weekend dalle parti di Rovigo, dalle parti del festival Voci per la Libertà. Andiamo avanti qui ad Almendra con alcune novità musicali, un altro bel brano tratto da quello che è il nuovo disco di Steve Lacy, si intitola Oh Yeah, questo nuovo album. Si dice che è un album, sicuramente forse si può considerare un album della maturità per questo giovane artista, che già si era fatto notare in precedenza con i precedenti dischi, e quindi lo andiamo ad ascoltare con questo pezzo che si intitola Doom. Lui è Steve Lacy.

Steve Lacy con uno dei nuovissimi brani, Doom, tratti da questo nuovo album, Oh Yeah, però con un appunto interrogativo a seguire, quindi non è un'esclamazione, ecco, giusto per farvi capire questo. Andate ad ascoltarlo se vi è sembrata interessante questa traccia rispetto ai precedenti lavori, sicuramente sull'R&B, soul, funk. Qui emergono anche un po' più di chitarrine e atmosfere un pochino tendenti a un certo sound alternative rock di cui stiamo per parlare. Prima però, solo per dirvi un attimo che al 3316214013 prima sono arrivati un sacco di messaggi riguardo alla battaglia delle band e ho fatto un veloce conteggio, sembrerebbe 9-7 per i Little Pieces of Marmalade, con vari messaggi scritti da Davide, da Marghe, da Mirto, da altri ascoltatori, quindi 9-7 per i Little Pieces of Marmalade. Beh, era un bel duello, due progetti comunque abbastanza diversi, quindi ci sta che insomma va molto a gusti. Ovviamente dicevo alternative rock perché oggi è il 27 luglio, e in particolare il 27 luglio del 93 usciva negli Stati Uniti Siamese Dream degli Smashing Pumpkins, sicuramente diciamo una delle pagine più importanti dell'alternative rock anni 90. Uscì proprio 33 anni fa, disco che ha consacrato gli Smashing Pumpkins, diciamo, e con appunto sicuramente uno dei lavori fondamentali dell'alternative rock anni 90. Loro, la band di Billy Corgan, arrivava da Gish, un disco tra l'altro bellissimo che aveva sicuramente avuto diversi apprezzamenti, ma Billy Corgan a un certo punto era convinto che il secondo album dovesse trasformare definitivamente la band in una band di enorme successo, diciamo nei nuovi Nirvana, e quindi la pressione era sicuramente alle stelle anche da parte chiaramente della casa discografica, e quella appunto pressione rese decisamente la lavorazione estremamente complicata. Lo stesso Billy Corgan attraversava un periodo di grandissimo stress, di grande depressione anche, soffriva di attacchi di panico. Il batterista Jimmy Chamberlin era a quanto pare nel pieno della sua dipendenza da droghe varie, James Iha e Darcy, quindi rispettivamente secondo chitarrista e bassista, avevano una relazione tra di loro che però stava per concludersi, quindi la band per farla breve rischiava davvero di sciogliersi prima di completare il disco. Alla produzione tra l'altro c'era quel geniaccio di Butch Vig, che era appena reduce dal successo planetario di Nevermind the Nirvana. Anche lui ha raccontato negli anni che le sessioni di registrazioni furono tra le più difficili della carriera di Billy Corgan, appunto perfezionista, lui quasi ossessivo, arrivò a reincidere praticamente moltissime parti di chitarra e gran parte delle linee di basso, perché riteneva che il resto della band non riuscisse a ottenere il suono che aveva in mente. Quindi per costruire quell'enorme muro di suono di chitarre vennero sovraincise fino a 40 tracce sulla stessa canzone, un lavoro che chiaramente per l'epoca analogica era veramente enorme. Eppure diciamo che da quel caos nacque sicuramente un capolavoro. Il disco vendette oltre 6 milioni di copie, trasformando chiaramente gli Smashing Pumpkins in una delle più grandi band del decennio. Soprattutto dimostrò anche nel pieno dell'era grunge del periodo che si poteva anche trovare, diciamo, un linguaggio molto diverso che mescolava effettivamente il rock con la psichedelia, lo shoegaze, l'heavy metal, se vogliamo il dream pop, insomma tutti gli ingredienti che hanno distinto gli Smashing Pumpkins da quello che era il sound predominante, quindi derivato dai Nirvana, dai Soundgarden, dai Pearl Jam, per portare un sound sicuramente molto caratteristico. Li andiamo ad ascoltare con un brano sicuramente dei più rappresentativi, anche perché tra poco c'è un breve blocchetto pubblicitario, anzi un breve stacchetto, e non ce ne starebbe uno più lungo, quindi questa è Today Smashing Pumpkins.

0: 16:03, lunedì 27 luglio, sempre in diretta qui su Radio Popolare con Almendra. Io sono Dario Grande e voi al 331-6214-013 state scrivendo cose del tipo: Siamese Dream, il miglior album in assoluto degli Smashing Pumpkins. Mone, grande Mone, devo dire che sono d'accordo, cioè sono veramente comunque un estimatore della band e anche degli altri album, soprattutto quelli degli anni 90, per dirla in modo semplice. Però sì, grandissimo disco, tra i miei preferiti in assoluto, ce l'ho anche a casa. E vorrei sapere, visto che adesso non sono più solo nello studio 2, ciao, benvenuti a Giorgia e Giorgio, qui per le loro rubriche rispettive dell'ultima mezz'oretta di volume. Cosa ne pensate? Conoscete gli Smashing Pumpkins? Giorgia, non ti avevo aperto il microfono sbagliato.
1: Vabbè.
0: Ok, ora ci siamo.
1: Ci siamo tutti.
0: Ci siamo tutti.
1: Poco.
0: Poco?
2: Zero io.
0: Zero.
2: Zero,
0: ok.
2: Zero.
0: Fatemi
2: una
0: dopo ti consiglierò un paio di tracce, allora. Sì, band. No, ne parlavamo oggi perché era il 33esimo anniversario di questo disco che, come si diceva, ha decisamente scritto una pagina di alternative rock anni 90. Detto questo, continuate anche a scrivere, se volete, i vostri ricordi legati a questo fantastico disco. Noi nel frattempo andiamo avanti, perché nell'ultima mezz'ora di Almendra di solito ci siamo abituati a un paio di rubrichette a cura di Giorgio e Giorgia, stagisti per Ira Rubini per La Lunga Estate Cult, che però vengono spesso e volentieri a trovarmi qui ad Almendra, e mi fa molto piacere perché insieme conosciamo nuova musica, artisti outsider, e iniziamo proprio così con la rubrica Outsider Music, vero Giorgio?
2: Esattamente.
0: Oggi chi ci hai portato?
2: Torniamo a parlare anche del femminile, perché finora avevamo affrontato le Shags, ma a parte quello siamo stati un po' maschilisti, anche perché nell'outsider music ci sono un po' poche quote rosa, ma cerchiamo di dare il giusto spazio a tutti.
0: Oggi ovviamo anche a questa problematica, esatto. E quindi andiamo a scoprire
2: BJ Snowden
0: con questo brano che si intitola In Canada.

0: In Canada abbiamo capito che ci troviamo da queste parti con BJ Snowden, l'artista misterioso oggi protagonista di Outsider Music, ce ne parla Giorgio.
1: Poi diteci se si sente, perché qualcuno ci dice che non sente, capiamo se è un problema della radio oppure se...
0: o della vostra radio, esatto, no? Esatto, qui sentiamo forte e chiaro in realtà.
1: Allora, all'anagrafe Bertha Jean Snowden, nata a Billerica nel Massachusetts, dove vive tuttora. Nella storia familiare la nonna è stata la prima donna afroamericana a diplomarsi nel liceo del paese e la mamma lavorava in fabbrica, quindi comunque dalla working class potremmo dire. In particolare la nonna le suonava il piano da piccola e le ha trasmesso questa passione musicale. Quando il padre ha visto che lei era così appassionata, ha deciso di pagarle quello che chiamano il Musical College, dove si è laureata nel 1973. Dopodiché, durante quelli che sono gli anni 80, ha iniziato a risparmiare soldi per poter registrare le proprie canzoni, creando così una prima piccola compilation, una cassetta, che lei mandava a diverse etichette discografiche in giro per tutta l'America, ma senza mai ottenere, diciamo, risposte. Nell'83 si sposa con Alan Lee Wilson e con lui ha un figlio, Andres. Inizia poi a lavorare come insegnante di musica con contratti a tempo determinato fino al 2003, il momento dal quale non ha più avuto, diciamo, un lavoro stabile perché non le hanno rinnovato il contratto. Divorzia nel 1992 e tra l'altro racconta la sua disillusione amorosa in uno dei suoi brani, che si chiama From the Chapel to the Courtroom, dalla cappella della chiesa all'aula di tribunale.
0: Tribunale.
2: Incredibile.
1: Esatto. E finora anche una vita abbastanza, dico una parolaccia, ordinaria, nel senso rispetto agli altri outsider musician che abbiamo visto. Sempre nel 92 manda una delle sue cassette al Venus Record Store di New York. In questa cassetta c'è In Canada, la canzone che abbiamo appena sentito, dedicata alla nazione dove lei era stata in visita sempre con il figlio e con la madre, e nazione dalla quale era rimasta estasiata, come evidenzia nel brano, appunto, dove elenca addirittura tutte le province, cioè fa un lavoro che neanche la Proloco.
2: Certosino.
1: Esattamente. Poi farà anche dei brani singoli per ogni provincia. Comunque, curiosità divertente che ho trovato, nel nastro originale sono presenti dei ringraziamenti all'ufficio postale di Billerica, appunto il suo paese natio, i cui lavoratori avevano promesso che avrebbero comprato una copia se BJ li avesse ringraziati pubblicamente. Quindi è l'unico motivo per cui c'è quello. Ma quando lei li ha informati dell'uscita dell'album, le hanno detto che non volevano comprare niente.
0: No.
1: Quindi è stata persino dall'ufficio postale del suo paese.
0: Infami.
1: ma, arriviamo alla parentesi felice, nel senso che in questo negozio, appunto, dove lei aveva registrato il brano per poi cadere brevemente nell'oblio, era però rimasta la sua registrazione. E un giorno uno dei commessi, nel 1995, rinviene questa registrazione e decide di metterla come sottofondo nel negozio proprio. Negozio che organizzava anche eventi live, tra parentesi. Infatti, dopo un po' i clienti si incuriosiscono di queste canzoni, dicono: ma chi è? Ma perché non la chiamate? Visto che loro avevano ancora il contatto, la chiamano
0: a suonare.
1: Esatto, la chiamano, inizia a esibirsi e inizia a farlo in diverse località. Lo fa, tra l'altro, tuttora, assieme al figlio, che è diventato chitarrista e anche una sua band, una sua propria carriera musicale. Dettaglio molto divertente, tra l'altro, finché la mamma di BJ, che sarebbe la nonna di Andre, era ancora in vita, quindi fino al 2010, i tre facevano la tournée insieme, mamma e figlio scarrozzati dalla nonna che guidava la macchina.
0: Ah, lei era l'autista.
1: Esatto. Tra i fan di BJ Snowden c'è Fred Schneider del gruppo rock B52s, non so se conoscete,
0: sì,
1: che ha prodotto due canzoni di Natale per lei. Tra l'altro colgo l'occasione per fare un annuncio, perché il prossimo concerto di BJ Snowden si terrà il 10 settembre 2026 al Charlotte Street Arts Center in Fredericton, New Brunswick. Indovinate la nazione?
3: In Canada.
0: Ma è mai uscita dal Canada lei?
1: No, lei live, è americana infatti.
0: Live, ok.
1: Ha fatto, diciamo, tournée sia in America che in Canada.
0: Ok.
1: Tra l'altro colgo l'occasione per segnalare, io su questa artista ho trovato veramente poco online, ma sì, le curiosità, come su di lei anche su molti altri, sono contenute in un libro dal titolo di Songs in the Key of Z di Irwin Chazid, che è ancora un radio host, un po' come noi qua ad Almendra,
0: sì,
1: che ha scoperto un sacco di, o comunque dato visibilità a un sacco di outsider artist, e in questo libro, Canzoni appunto in chiave di Z, ha raccolto tantissimi di loro, alcuni anche Daniel Johnston, The Shags, Wesley Willis,
0: certo,
1: Joe Meek, di cui abbiamo parlato.
0: Veri e propri outsider.
1: Esatto.
0: Uh-huh.
1: E adesso è anche diventata una mia fonte per parlarvi qui ad Almendra. Quindi vi consiglio assolutamente di recuperare.
0: Sappiamo anche dove vai a pescare alcuni, esatto, di questi artisti. Io e Giorgia attualmente sconvolti dal fatto che l'artista di oggi sia attualmente viva e performante,
1: in attività.
2: Non so se cogliamo la gravità,
0: esatto,
2: di questa,
0: la portata di questa cosa.
1: Ma non sarà la sola, vi dico solo questo.
2: Siamo per cambiare filone.
0: Spoiler per i prossimi giorni. Molto bene, è stato un piacere anche oggi avere questa, scoprire questa nuova artista per Outsider Music. E invece per Giorgia,
2: torniamo un pochino all'oggi.
0: Torniamo all'oggi, ecco.
2: Quindi con una nuova uscita, direi. Uscita freschissima di questo weekend.
0: Già.
2: Che è il ritorno degli Strokes dopo ben 6 anni.
0: Mm-mm.
2: Con Reality Awaits, il loro nuovo album, 7º album.
0: Sì.
2: Di cui c'è qualcosina da dire, però io inizierei ascoltando la traccia proprio di apertura.
0: Vai, introduciamola così.
2: Che è Psycho Shit.

0: E finisce così il primo brano del nuovissimo disco degli Strokes, Reality Awaits. Abbiamo ascoltato Psycho Shit.
1: Incredibile. Mm-mm. Diciamo che si capisce già da questa prima traccia che vanno in una direzione un po' diversa rispetto al solito.
0: Eh già.
1: Infatti, devo dire, parlo per me, ero un po' perplessa, ma più lo ascolto...
0: Brava, brava. È la parola anche bella, che descrive però, meglio il mio stato attuale. Cioè, lo dicevo già venerdì quando ho passato un altro pezzo qui ad Almendra e l'avevo ascoltato circa una volta e mezzo. L'ho riascoltato durante il weekend, rimango su quell'idea, perplessità.
1: Sì, da definire.
0: Da definire, sì.
1: Però ecco, diciamo che il loro scorso album, ossia The New Abnormal, non aveva avuto un grandissimo successo a livello di critica. E dopo 6 anni invece... appunto, leggendo un po' in giro, sembra che le opinioni siano un pochino più positive, quindi forse ci convinceremo anche noi, non lo so. E il sentimento generale un pochino che ho visto è che non c'è un pezzo che spicchi particolarmente sugli altri, però
0: vero.
1: È molto coerente in se stesso l'album.
0: Vero.
1: E l'impressione che ho avuto anch'io, proprio ascoltandolo in generale, è che loro si siano un po' voluti staccare da... la fama un po' che si erano costruiti proprio sin dall'inizio, che era quella un po' dei salvatori del rock, che no, appunto non si erano dati da soli questo nome, ma gli era stato attribuito.
0: Appioppato
1: con l'uscita del loro primo album, ossia Is This It?
0: Salvatori del rock and roll.
1: Salvatori del rock and roll del 2001.
0: Già.
1: E però ecco, un cambio di direzione ci sta.
0: Apprezzabile, cioè avrebbero potuto fare, credo, molto facilmente un altro disco degli Strokes, come hanno sempre fatto, invece hanno cambiato. Da capire se...
1: Sì. Intanto apprezziamo,
0: se ci convincerà.
1: Il coraggio.
0: Apprezziamo il coraggio sicuro.
1: Sì, intanto c'è una cosa carina, secondo me, da sottolineare, ossia che esiste un piccolo documentario su quest'album che è intitolato In Transit Part 2 e documenta le prime 6 settimane di produzione, appunto di scrittura più che altro dell'album, in cui durante le quali appunto la band era in Costa Rica per avere una sorta, penso, di brainstorming creativo. Poi loro si sono anche spostati in diversi paesi mentre registravano, e il film, questo piccolo cortometraggio diciamo, è stato girato dal regista Johan Rashid, spero di non
0: Johan Rashid
1: aver sbagliato la pronuncia. E per chi avesse voglia, secondo me è molto carino.
0: È spassoso,
1: fa vedere proprio le dinamiche della band, che appunto a vederli sembrano dei ventenni, sembrano quelli del 2001.
0: sì, sono passati gli anni, ma sono sempre gli Strokes di Is This It. Da quel punto di vista, non a livello di brani, di nuova musica.
1: No, appunto un po' graffiante, tantissimo autotune che però appunto...
2: Divisivo,
1: che però Julian Casablancas ha voluto proprio sottolineare essere una scelta creativa.
2: Sì, anche un che di affascinante, però o lo ami o lo odi. Sì, tipo Fiore ci scrive: se c'è una cosa che non sopporto sono le voci campionate, voto 2.
0: No, certo, esatto, lo ami o lo odi, può decisamente non piacere, soprattutto se usato in modo così pervasivo. Qualcuno ha detto, sa un po' di disco dei The Voids, che è... uno dei progetti paralleli di Julian Casablancas, il cantante proprio degli Strokes. Lì usava un sacco di autotune e qui sembra arrivare un po' dalla stessa.
1: Ma è inevitabile poi che...
2: A me piace.
0: Certo,
2: le cose. La
0: allora, esteticamente è super coerente, bisogna dire.
1: Sì.
0: Proprio come dicevi...
1: È tutto un programma quello.
0: A livello concettuale è un disco che non fa una piega, cioè è compatto. Certo, da loro ci si aspetta il singolo dirompente,
1: che
0: magari anche...
1: C'è anche però un impegno forse politico maggiore rispetto al solito.
0: È quello che stanno dichiarando anche loro, diciamo, in questi giorni, primi giorni in cui hanno pubblicato il disco.
1: Esatto. Ricordiamoci che appunto... loro hanno fatto debuttare almeno dei singoli del disco al Coachella di quest'anno.
0: Sì.
1: Esatto. E poi li rivedremo in realtà in Italia questo ottobre, il 17 ottobre.
0: Mamma mia, non ne parliamo. Non ho i biglietti. E...
1: Io purtroppo.
0: No, però cercheremo di trovarli.
1: Di rimediare,
0: dai. Molto bene. Non aggiungiamo altro, perché l'intenzione è quella di parlare un po' degli Strokes e del nuovo album anche nelle prossime puntate qua con... con Giorgia e a seguito
2: in vista del 17 ottobre.
1: In vista del 17.
0: Iniziamo a scaldare i motori e quindi esatto, per il momento ci fermiamo qui anche perché Almendra giunge così al termine. Tra poco, come al solito, Giulia Strippoli a seguire con Vieni con me e noi ci risentiamo domani per un'altra puntata di Almendra. Nel frattempo state scrivendo i vostri... No, vabbè, le devo leggere qualcuno. A me non dispiace, dice Giorgio Gabriele, dice quest'ultima degli Strokes sembrava una theme song di James Bond che però poi impazzisce come la maionese. Beh, i pareri
1: vedo questa che era sono... molto interessante.
0: Sì, i pareri sono molto interessanti.
2: Impazzisce come la maionese è nuova come espressione. Dai, ma la userò.
0: Esatto, bellissima. Domani riapriamo l'argomento, quindi vogliamo i vostri commenti anche domani. Ci salutiamo, dicevo, da Dario Grande è tutto. Ciao Giorgio, grazie come sempre per essere qui ad Almendra nell'ultima
1: Dario, ciao
0: parte.
1: Ciao Dario, grazie. Ciao a tutti.
0: Questi sono i Kids Return, My Hero. Ciao, a domani.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

Nuova settimana, un nuovo lunedì, nuova giornata e quindi ovviamente Sava Sandir, nuova puntata di Vieni con me. Buon pomeriggio ascoltatori, un buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare, come sempre, come ogni pomeriggio. Io sono Giulia Strippoli e vi faccio compagnia fino alle 17.30. richiedendovi ovviamente partecipazione in questo spazio, perché lo sapete che Vieni con me ci siete anche voi. Con le segnalazioni delle iniziative, delle cose che fate, degli appuntamenti a cui partecipate, di ciò di cui vorreste far conoscere un po' di più, soprattutto alle persone che questa radio l'ascoltano. E quindi di quell'appuntamento, di quell'attività, di quel posto. Soprattutto se, come dire, indipendente, locale, o che pensate meriti di essere conosciuto un po' di più. Ecco, queste sono tutte ragioni valide per poter chiamare lo 02 33 001 001. In onda, in diretta. E con la vostra viva voce, come dire, allargare il giro, estendere l'invito, magari far venir voglia a quella persona che in questo momento è davanti al computer a scrivere l'ennesima mail, di passare una serata, un momento diverso, alternativo. Oh, e che magari, chissà, può diventare una bella occasione, una serata estiva svoltata in città e voilà, pure gratis. Vuoi vedere? Tutto perché l'ho sentito su Radio Popolare che c'era quella persona che chiamava, che diceva, che raccontava di andare lì al posto X, all'ora Y, che ci sono cose. Ovviamente nell'attesa delle vostre segnalazioni, che vi chiedo sempre con una certa attenzione di far sì siano quanto più capillari possibile, quindi l'invito è quello anche di portarmi un po' fuori da Milano, nell'attesa delle vostre telefonate ovviamente parto io.

c'è poco da fare, d'estate vanno per la maggiore le scampagnate. Oggi passeggiata in montagna, Piana dei Resinelli, però con un'attività che ci insegna anche qualcosa. Ad esempio, sentito mai parlare di orienteering? Io poco, non ne so moltissimo. Se voi sì, ovviamente, invitati e invitate a dir la vostra, a partecipare, a suggerire. Tra poco io vi rilancio un appuntamento con Elisa Del Galdo. E appunto, un laboratorio proprio per orientarsi in montagna. Seconda parte, invece, vi porta a vedere le stelle, ma andiamo con calma, lo sapete che qui si parte sempre con la musica. Oggi è compleanno, quindi 51 candeline per un artista che è qui, ascoltiamo spesso, è Murubutu e questa è La città degli angeli. Buon ascolto.

0: fine non c'è.
1: La città degli angeli, Murubutu, apre la playlist di oggi di Vieni con me. E la città degli angeli, tra l'altro, dall'ultimo suo lavoro, dall'ultimo album La vita segreta delle città, che penso che insieme su queste frequenze abbiamo decisamente ascoltato proprio tutto l'album. Vabbè, sempre piacere dare così delle rinverdire dei suoni. I suoni condivisi. Intanto, a proposito, ecco, di notizie, spot, concerti, anche se un po' in anticipo, vedevo su Instagram, altra fonte inesauribile per rimanere molto aggiornati sulle date, soprattutto i concerti, soprattutto in città a Milano, che vanno subito esauriti, e ve lo sto dicendo già con largo anticipo perché parliamo già di fine settembre, però Emma Nolde, siccome appunto è andato sold out la prima data che di questo tour che terminerà, vedrà la fine appunto a Milano, ne è aggiunta un'altra per la gioia di tutte e tutti noi. I biglietti sono disponibili, la data è il 29 di settembre e il 30, che però è sold out. C'è tempo, intanto ci ascoltiamo Sfioriare.

0: Ho proprio l'impressione che sarà una bella doppietta, due date, 29 e 30 di settembre 2026, per Emma Nolde, entrambe le date in Santeria Toscana. Appunto, vi dicevo che il 29 di settembre è la data giunta recentemente per la gioia dei tantissimi e delle tantissime fan, tra le quali ovviamente ci sono anch'io. Mi sembra anche un'ottima e adattissima colonna sonora, non troppo, insomma, ma adatta anche a fare una bella passeggiata in montagna, la musica di Emma Nolde. Intanto do il benvenuto alla nostra prima ospite di oggi, Elisa Del Galdo. Ciao Elisa, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Eccoci, ci sentiamo, sì, perché tu sei in montagna nel frattempo, e giustamente.
1: Certamente, ai piedi della Grignetta, ai piani Resinelli, con vicino anche una bella vista sul lago di Como.
0: Che bello, mamma mia, guarda, secondo me ci saranno un sacco di persone in questo momento, staranno dicendo sì, anch'io vorrei. Vabbè, portaci un po' con te, quantomeno via onde radio, nell'immaginazione, e poi per chi volesse poi magari organizzarsi una giornata anche interessante e con piccoli e piccole a carico, c'è anche un laboratorio. Parliamo di lunedì 3 agosto, avete organizzato una giornata dedicata ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 18 anni, un laboratorio per muoversi in montagna, che parte però di tutta una serie di incontri che animano il Lecchese. Ci racconti?
1: Sì, esatto. Allora, questo lunedì 3 agosto abbiamo pensato ad una mattina con i ragazzi dedicata all'orienteering, visto che ci troviamo appunto all'aria aperta, vicino a dei bellissimi sentieri in un bel paesaggio. L'occasione è quella per insegnare ai ragazzi innanzitutto a utilizzare una mappa, una bussola, e quindi poi a cercare appunto attorno a sé quello che il territorio sembra quasi nascondere, quindi fare questo percorso all'aria aperta, muoversi assieme, imparare appunto a leggere una mappa e trovare questi punti di controllo collocati lungo il percorso, così da potersi muovere in piccoli gruppi, imparando appunto a guardarsi attorno. Non è l'unico appuntamento che abbiamo organizzato, perché appunto lungo tutta l'estate ai piani Resinelli sono in programma anche diverse attività. In questo caso l'orienteering è stato pensato per i ragazzi, ma ci saranno anche delle escursioni dedicate a famiglie o ad adulti, che consentono di scoprire sia il Parco del Valentino con la bellissima passerella panoramica che si affaccia appunto sul lago di Como, sul far della sera, quindi al tramonto, e anche una bella escursione lungo l'Anello dei Campelli, che parte sempre dai piani Resinelli con una degustazione di miele. Quindi un bel programma per tutti, davvero.
0: Per tutti i gusti, sia per le persone con figli, magari per le coppie appena nate, perché la passeggiata poi con la degustazione di miele è anche un bel regalo, dai, un momento romantico, e poi invece per chi semplicemente ha voglia di un po' di montagna, così senza nessuno, così al male di vivere
1: e di fresco.
0: E il fresco, c'hai ragione, fresco. Anche tu, effettivamente, questo è un punto da non sottovalutare. Il tutto volto, diciamo, ad una scoperta consapevole della montagna, dicevamo dell'orienteering. Che questo sarà un laboratorio, intanto da che ora a che ora, e soprattutto come si può iscriversi, ci fossero persone che all'ascolto adesso sono interessate, o genitori che magari vogliono trovare la soluzione per i figli per lunedì prossimo, da che ora,
1: allora,
0: e come
1: sì.
0: Si fa?
1: Allora, dalle 10 alle 12.30, quindi in realtà sarà, diciamo, un impegno per la mattina.
0: Un paio d'ore.
1: Un paio di orette, comunque ci si muove appunto nei sentieri qui in zona, quindi appunto se i ragazzi vogliono partecipare, i genitori possono appunto tranquillamente rimanere qui in zona. Per prenotare si può scrivere alla nostra mail, che è info@resinelliautodoorexperience.it. I ragazzi vogliono partecipare, i genitori possono appunto tranquillamente rimanere qui in zona. Per prenotare si può scrivere alla nostra mail, che è info@resinelliautodoorexperience.it, per appunto poter riservare il proprio posto.

0: Elisa, altra cosa, tu dicevi appunto di modalità e tecniche da imparare per orientarsi, per trovare il giusto sentiero, ma tipo ne hai
1: Ma
0: una su
1: tipo, allora,
0: tutte.
1: partiremo con mappa e bussola, che sembra scontato, però
0: Cioè, come si
1: anche sapere
0: legge?
1: utilizzare, esatto, come si utilizza una bussola, quindi ci sarà un primo momento in cui proprio saremo tutti assieme, impareremo ad utilizzare questi strumenti per poi poterci spostare, appunto su queste mappe saranno segnati, appunto sarà segnato un percorso specifico con dei simboli condivisi per chi svolge appunto l'orienteering e i dettagli del territorio che ci circonda, così dobbiamo proprio imparare a guardare attorno a noi quello che si trova e a riconoscere questi punti di controllo che vengono segnalati sulla mappa, che si chiamano lanterne, e su queste lanterne ci saranno dei punzoni che bisognerà utilizzare per segnare il proprio passaggio nel punto prestabilito.
0: Ah, ma quindi interattiva la cosa.
1: Eh certo, assolutamente, proprio
0: Fatta
1: orienteering, e
0: bene.
1: quindi saranno, assolutamente, saranno i ragazzi a doversi ritrovare appunto imparando a utilizzare questi strumenti.
0: Bello, ci piace. Ovviamente parliamo, immagino, di un orienteering base, quindi il livello proprio ecco per imparare, cioè non è mi portate il ragazzino a mettere le ditina nella cacca per sentire se è fresca,
1: No.
0: è questo, ok, va bene, siamo salvi. Quindi i genitori all'ascolto, mi raccomando, i vostri cuccioli, cioè non fanno nulla di eccessivo, imparano a muoversi nel bosco, semmai, che male non fa. Allora, ripetiamo le pagine se ci sono per dove trovare poi anche ecco, gli altri appuntamenti, se invece ci dai qualche highlights per i prossimi giorni di agosto e poi ci salutiamo.
1: Certo, allora, sul sito Resinelli Outdoor Experience si trovano un po' tutti gli appuntamenti prossimi in programma ai piani Resinelli e in particolare vi segnalo anche giovedì 13 agosto dalle 16:30, appunto questa escursione lungo l'Anello dei Campelli con la degustazione del miele e poi, come dicevamo prima, un po' per tutti, il 18 agosto alle 18:15 un'escursione al tramonto che porta alla vista panoramica sul lago di Como.
0: Bellissimo, ce li siamo segnati tutti e abbiamo cerchiato in rosso le date. Grazie Elisa.
1: Vi aspettiamo allora, grazie.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao.
0: Questa altra colonna sonora che non escludo in una playlist da passeggiata è l'ultimo singolo di John Butler, che stasera è in concerto al Magnolia. Sapevatelo. Questo è Better Man.

il momento giusto questo per chiamare lo 02 33 001 001, rilanciare in onda in diretta gli appuntamenti a cui prendete parte, quelli a cui partecipate, quelli a cui date una mano, quelli che organizzate, tutte quelle iniziative, quelle cose che salgono dal basso, che meritano una spinta e, perché no, un canale anche di diffusione come questo, per tutte quelle cose che non sono mainstream, che non hanno una forza mediatica gigantesca e che anzi sono fatte del sudore della fronte delle persone. Su Radio Popolare c'è la possibilità di invitare, di allargare il giro, di estendere a tutti e a tutte l'invito a partecipare, a frequentare un posto, un luogo che magari è il vostro, che conoscete. Come? Chiamandolo 02 33 001 001, oppure messaggino al 331 62 14 013. Anche diretta @popolarinetwork.it. Va bene lo stesso, scegliete voi. Se chiamate, raccontate voi e invitate e spiegate anche il perché. Se scrivete, rilancio io. Fatelo per chi magari sta ascoltando la radio e dice: mamma, com'è difficile l'estate, quanto manca alle ferie, non c'è proprio niente da fare che non costi un sacco di soldi. Invece sì, e invece sì. Oppure forse, non so, ditemelo voi, di vicino a voi da quelle parti. Ovunque voi siate, 02 33 001 001. Intanto lo sapete che ci sono ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare ovunque. Fino alle 17:30 però ci siete?

0: Eccola qua. Lo sapevo che chiedendovi "portatemi fuori da Milano" avrebbe risposto qualcuno. Fiuggi, Pierluca. Addirittura fiuggi andiamo. Bello, mi piacete quando siete meno milanocentrici. Anche perché parliamo di un appuntamento che abbiamo seguito un po' tutta la settimana scorsa, però effettivamente continuano ad esserci le pastasciutte antifasciste. C'è una il 2 di agosto e giustamente Pierluca dice: guardate che a Fiuggi la pastasciutta antifascista da Acuto si fa il 2 d'agosto. Appuntamento su Fiuggi in piena. Intanto siamo arrivati alla conclusione della prima parte di Vieni con me, sono le 16:59, andiamo avanti per un'altra mezz'oretta dopo la pubblicità.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 27 luglio al 2 agosto all'Anfiteatro della Martesana.
1: Il programma su spaziocinema.info.

0: Lunedì 27 di luglio, sono le 17:03 minuti, 3 minuti appena passate le 17. Io sono Giulia Strippoli, Radio Popolare, vieni con me con le vostre segnalazioni, gli appuntamenti da non perdere, le cose che fate, quelle a cui partecipate, a cui volete allargare un po' il giro. Potete chiamare lo 02 33 001 001 per fare direttamente il vostro invito con la vostra viva voce, oppure scrivere un messaggino al 331 62 14 013 e appunto lo rilancio io anche diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. potrebbe essere l'indirizzo email al quale rivolgere appunto il vostro invito. Chiamatemi però, perché le linee sono libere ed è più bello, in modo che così ci dite anche perché andare a quell'appuntamento, perché seguire una tal cosa. Intanto io do il benvenuto a Paolo Utter, che mi ha raggiunta su queste frequenze. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
1: Ciao, mi sentite bene?
0: Sentiamo forte e chiaro, benissimo. Dove ti trovi? In a vedere le stelle? Non ancora, ci arriviamo piano piano.
1: No, perché tu sai già di cosa parlerò, ma non l'hai, o l'hai già annunciato?
0: L'ho già annunciato, che appunto avrei portato molti e molte a vedere le stelle, e però non ho detto dove, non ho detto come, ho detto voi rimanete lì che poi tra poco.
1: Allora, io parlo come presidente di un'associazione che si chiama Eco dalle Città, uh-huh, e che in particolare fa un notiziario ambientale e raccoglie le eccedenze di ortofrutta nei mercati. Ma in questo caso, più che altro, abbiamo organizzato una crisi di sole, niente un po' di meno, ti rendi conto?
0: Capito, vi siete organizzati.
1: Abbiamo convinto la Luna in una fascia che attraverserà per alcune centinaia di chilometri in mezzo Europa, sì, a coprire in alcuni punti completamente, ma in Italia parecchio, il sole nel tramonto, attorno al tramonto di mercoledì 12 agosto. Tu lo sapevi?
0: Hai capito? Io l'ho scoperto grazie a te, per questo ti ho chiamato, per farlo scoprire anche agli ascoltatori.
1: Ma infatti questa è una caratteristica dell'iniziativa, quella di cominciare ad avvisare tutti che ci sarà questa crisi, che naturalmente non è uno scoop, perché chi ci intende di queste cose lo sa da anni che ci sarà un'eclissi solare, esattamente il culmine dovrebbe essere attorno alle 20:20 del 12 agosto, cioè da anni l'ha detto i lavori, ma il grande pubblico non lo sa perché non gli è stato ancora proposto dai media e perché quelli che sono più attivi sui social non si sono ancora degnati di rivolgere la loro attenzione a questo spettacolo naturale, che è uno spettacolo naturale grandioso, eccezionale. Tu ricordi quando l'hai visto già nella tua vita?
0: Allora, io ero molto piccola quando c'è stata l'ultima eclissi di sole che avesse una copertura importante, significativa, quindi ero bambina, avevo 9 anni, era l'11 agosto del 1999, mentre invece l'ultima non aveva una copertura così rilevante, è stato un passaggio.
1: Ti ricordi qualcosa?
0: Beh, devo dire la verità, no, non ho un particolare ricordo in merito a quella giornata. Tu però che cosa facevi ad agosto del 99?
1: Io sono un fanatico delle eclissi, okay, per cui con il mio compagno abbiamo diretto la nostra, allora avevamo l'automobile, abbiamo diretto la nostra automobile verso la Normandia e poi siamo stati presi da un imbottigliamento di automobilisti che da Parigi andavano a nord per vedere più eclissi possibile. Ci siamo tutti fermati a un certo punto su questa autostrada o strada che non ricordo, tutti a guardare l'eclissi con gli occhialini, una scena straordinaria, perché era più facile, però perché era alla fine della mattinata. Questa volta noi abbiamo appuntamento per quanto riguarda Milano al Monte Stella, per quanto riguarda Torino a Superga al Monte dei Cappuccini alle 19:30, ma questa volta sarà un po' difficile perché bisogna guardare a ovest, essere in una posizione in cui si vede il sole tramontare dietro le montagne, perché se già tu vedi il sole tramontare dietro il palazzo di fianco, non vedrai l'eclissi, quindi devi vedere il sole tramontare dietro le montagne, possibilmente il più alto possibile devi essere, ovviamente devi avere gli occhialini, ma questo è un altro discorso. Non ci devono essere nuvole, ma questo è anche un altro discorso, però occhialini sì, nuvole no, bisogna trovare il posto giusto. E se uno ci pensa all'ultimo non ce la farà.
0: Bisogna
1: organizzarsi prima.
0: Premunirsi,
1: capito?
0: Un pochino. Allora,
1: questo è l'appuntamento.
0: Facciamo un attimo un recapino per chi si fosse sintonizzato o sintonizzata in questo momento. Il 12 di agosto prossimo, mercoledì 12 di agosto 2026, ci sarà questa eclissi di sole, la cui copertura, Paolo, quanto sarà orientativamente?
1: A Milano dovrebbe essere attorno al 92%.
0: Quindi sarà insomma una bella copertura, un bello spettacolo da vedere. E giustamente, proprio perché è un appuntamento che talvolta si fa fatica a seguire, voi state organizzando con la tua associazione una visione collettiva che possa in qualche modo anche rendere, no, lo spettacolo anche una cosa condivisa, un momento collettivo. E il 12 di agosto sul Far della Sera, intorno alle 19.30, per ora l'appuntamento è al Monte Stella, proprio perché è un punto elevato. L'invito è quello a venire dotati di telo, intanto antizanzare, perché a quell'ora effettivamente è l'unica, è un punto, e poi di portarsi un aperitivo al sacco se avete voglia, qualcosa da mettere in mezzo altrettanto se vi va, e poi godervi lo spettacolo, giusto?
1: Sì, io poi aggiungo anche che questo appuntamento deve essere visto anche un po' come un esempio, uno stimolo, perché io credo, poi magari mi sbaglio, ma credo che quando si arriverà veramente sotto le eclissi, quindi che ne so, il 9, il 10, quelli weekend, eccetera, che finalmente tutti ne parleranno, ci si renderà conto che non basta Monte Stella, oppure che non è possibile, certamente non è possibile per tutti accedere a Monte Stella, insomma, qualcuno gli verranno altre idee, eh?
0: Speriamo.
1: Non so quanta gente tiene la terrazza dei grattacieli, non so quanta gente tengono.
0: No, non,
1: però.
0: Credo. Non credo tra le persone che ascoltano Radio Popolare, poi si sa mai, magari sì. E nel caso l'invito è a mettere a fattor comune, cioè perché no organizzare tante, diverse, anche piccole, autonome, indipendenti.
1: E poi possono mandare alla tua trasmissione, esatto, gli appuntamenti eventualmente che si aggiungono.
0: Esattamente, esattamente.
1: Perché noi non facciamo pagare il biglietto, quindi non c'è nessun monopolio.
0: Noi proviamo sempre a fare da connettore.
1: Aspetta, volevo chiarire una cosa. Cosa si intende per periodo dell'eclissi? Si intende che attorno alle 19.30, guardando attraverso questi occhialini super che devono essere certificati, cercateli eventualmente in internet, nel negozio di ottica, perché so rischiate veramente, di farsi male agli occhi. Allora, verso 19.30, tramite gli occhialini, si comincia a vedere il disco lunare che copre una parte del disco solare. No, come, nell'occhialino tu lo vedi come se il sole fosse una luna, una luna che a poco viene smangiata.
0: Sì.
1: Dalla luna vera, no? Che invece appare come nera. Questo arriva fino al 90-92% a seconda di dove si trova, e poi si ritorna indietro a poco finché il sole ritorna pieno. Ma noi non lo vedremo il secondo tempo,
0: perché sarà tramontato.
1: Nel frattempo il sole sarà tramontato.
0: Certo, giustamente. Infatti quella del 99 era più facile, dicevi, proprio per l'orario, per la concomitanza dell'ora. Ovviamente l'invito a chi sta ascoltando in questo momento, vi ricordo che tra l'altro, ecco, nel caso, siccome ci sono sempre tante persone anche all'ascolto dall'estero, il passaggio che fa quest'anno è Oceano Artico, Groenlandia, Islanda, Spagna e poi si termina in Portogallo, quindi nel caso in cui ci fossero persone all'ascolto da queste parti del mondo, anche lì benvengano.
1: Comunque si vedrà in tutta Italia, cioè però al sud si vede solo tipo 40-45%.
0: Ecco, per vederlo tutti e tutte insieme, l'appuntamento al Monte Stella è sempre intorno alle 19, Paolo, del 12 di...
1: Cioè, dalle 19.30.
0: Dalle 19.30 ci si trova là, insomma 19.30 ci si trova là per vedere insieme appunto le eclissi di sole. È un appuntamento libero, non bisogna prenotare, non bisogna scrivere da nessuna parte, oppure vuoi dare un contatto?
1: No, no, andiamo così.
0: Liberi.
1: No, ci complichiamo la vita, guarda.
0: Infatti. Sì. Va bene. Allora...
1: Noi porteremo, siccome ci chiamiamo Eco dalle città, porteremo un cartello, lo stesso che c'è scritto Eclissi dalle città.
0: Eclissi dalle città. Benissimo. Grazie Paolo Utter, allora, e buona visione.
1: Ciao.
0: Poi ci racconti,
1: eclissi.
0: Sì.
1: Ciao.
0: Come no? Va bene. Ciao Paolo. L'eclissi sarà il 12 di agosto 2026, l'ultima significativa in Italia, visibile in Italia, era nell'agosto del 99. Voi che cosa facevate nell'agosto del 99? L'11 agosto del 99, cosa

Io nel 99 ascoltavo Radio Popolare che commentava l'eclissi. Giustamente, Gabri, giustamente. Cosa stavate facendo nell'agosto del 99 mentre c'era l'ultima eclissi di sole? L'ultima significativa, dove si vedeva effettivamente la copertura. Ecco, andiamo ai dettagli.

0: Io ero nel bosco a cercare funghi con amici e genitori. Gli uccelli hanno smesso di cantare perché era diventato tutto buio. Temevo un temporale e invece era l'eclissi, Daniele. Io invece ero nella piscina del campeggio, dice Marco. Ma tutti troppo sbronzi per notare l'eclissi. Vabbè. L'avete immaginata? Io ero a 15 chilometri da Karlsruhe, non so se si dice così. Karlsruhe, il punto di massima eclissi. Mi ricordo che i nostri due cani si addormentarono nonostante 5 minuti prima inseguissero le talpe nei campi. Questa è la natura. Sentiamo se c'è una telefonata a proposito. Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami?
1: Pronto, sono io.
0: Ciao, sì, sei tu.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sergio.
0: Ciao, Sergio.
1: Sto tornando dal lavoro in bicicletta.
0: Ah, che bello. Bene.
1: Sì, sì.
0: E ascolti Radio Popolare con una cuffietta, immagino.
1: Con il casco che ha la trasmissione radio.
0: Bellissimo, bellissimo. Sì, ci volevi bellissimo. Segnalare un'iniziativa oppure...
1: Tu no, no, io volevo dirvi che ascoltavo la radio con il programma di Claudio Agostoni.
0: Sì.
1: La trasmissione era Sol Minore.
0: Sì.
1: E in quel momento stavo riparando il mio tavolo, che poi sarebbe diventato il mio tavolo da cucina.
0: Penso.
1: Ed ero in giardino mentre stavo facendo questa operazione, ascoltando Radio Popolare, e mi sono guardato l'eclissi.
0: Che commentava l'eclissi. E tu te ne sei accorto perché la sentivi alla radio o te ne sei accorto
1: perché
0: a un certo
1: punto... mi sono accorto perché in quel momento era forse la prima trasmissione di Radio Popolare che stavo ascoltando.
0: Ah.
1: Prima non conoscevo Radio Popolare.
0: Ma che bello, che bel momento, una Madeleine totale.
1: Sì. E Claudio Agostoni mi ha battezzato sostanzialmente e da allora mi sono innamorato di Radio Popolare.
0: Nel nome dell'eclissi, tra l'altro, cioè un battesimo
1: sì.
0: Proprio protetto, iperprotetto. Va bene, grazie Sergio.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Pronto?
2: Ciao. Pronto, pronto, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, sono Gaspare. Ciao,
0: ciao Gaspare.
2: Allora,
0: tu dove eri nell'agosto del 99?
2: Allora, ti dico subito dove ero, allora. Io mi trovavo in un posto dove c'era un ritrovo di amici anche a livello internazionale, si faceva meditazioni, c'erano gli arancioni,
0: okay.
2: E abbiamo fatto un rito, tra l'altro ho fatto una foto, ho partecipato a un concorso che aveva fatto Radio Popolare,
0: sì.
2: Fate la foto durante l'eclissi,
0: okay.
2: E io avevo fatto questa foto qua e sono arrivato tra i primi 10. Che aveva, perché era bella sta foto qua, c'era questo ragazzo che prendeva il sole in costume con gli occhialini, no? E sullo sfondo c'era un amico che faceva parte di questa comunità qui,
0: che guardava la luce, che guardava il sole,
2: no, questo praticamente era la riproduzione di Stone Age. L'aveva proprio lì in fianco.
0: Wow. Ok, bene.
2: E l'orto aveva vinto questo premio, che poi sono andato a prendere degli occhiali, che aveva messo a disposizione il vostro sponsor, eccetera. Comunque io, al di là di poi di questo episodio, aneddoto che è bello ricordare, perché vabbè...
0: Volevi rilanciare un appuntamento.
2: Ma esatto, l'appuntamento è i miei amici astrofili,
0: sì.
2: Qui della zona dove abito io,
0: sì.
2: In provincia di Pavia, a Cecima, c'hanno un osservatorio bellissimo. E per quella data lì sono certo che loro hanno organizzato con i loro potenti telescopi eccetera una
0: visione collettiva.
2: È una visione, sì, certo.
0: Dai, speriamo.
2: Ecco.
0: Poi aggiornaci ovviamente, ci scrivi.
2: Vabbè, secondo me vi aggiorno, sì, certamente.
0: Bene.
2: Comunque, guarda, mi è spiaciuto che non sono riuscito a trovare quella foto lì. Da dare nel vostro archivio per la mostra, che l'avevo cercata non
0: però ce la puoi magari rimandare adesso, postala sul gruppo di Vieni con me Radio Popolare.
2: Se la trovo però perché cioè, sono passati un po' di annetti
0: vabbè,
2: per cui io non sono un tipo molto ordinato.
0: Grazie Gaspare,
2: figurati.
0: Ciao.
2: Ci vediamo, ciao, un abbraccio a tutti.
0: Ciao.
2: E viva Radio Popolare,
0: viva. Pronto? Ciao. Sei tu?
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Sono io.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Sono, sono Antonio di Parma.
0: Antonio di Parma, che facevi ad agosto del 99?
3: Allora, io ero in passeggiata sulle Dolomiti.
0: Beh, un bel punto d'osservazione.
3: Sì, ma a parte non ricordo se ero in passeggiata proprio per vedere questo fenomeno, però comunque ero in passeggiata, ero andato sul Corrodella dalla zona di Campitello, e quindi verso 2000 metri, stavo andando verso il rifugio che si chiama Pertini. A un certo punto era tarda mattinata, e in effetti avvenne qualcosa di incredibile, perché comunque la sensazione era fuori dalla norma, ovviamente. Cioè si cominciò ad abbassare la luce, quindi diciamo che forse erano le 11:30, mezzogiorno, quindi il sole era già abbastanza alto, però cominciò a abbassarsi notevolmente la luce nel momento in cui la luna cominciò a coprire il sole, e osservai un fenomeno particolare, cioè gli animali, gli uccelli, praticamente era come se, hai presente la mattina quando c'è tutto il cinguettio,
0: certo, a un certo punto si placano,
3: sì, si era praticamente spento tutto, no? Spento tutto, ed era incredibile anche la luce, no? Perché sai, già le luci sulle Dolomiti,
0: certo,
3: era come se fosse al tramonto, praticamente, era come se fossimo tutti al tramonto.
0: Bello.
3: Per quella 20 minuti di tempo di questa manifestazione, è una cosa incredibile, veramente.
0: Dai, speriamo.
3: Spero di riuscire a vederlo.
0: Infatti, volevo dirti questo. Grazie. Ciao.
3: Grazie a te. Ciao.
0: Un'altra telefonata e poi chiudiamo. Pronto?
4: Ciao.
0: Ciao, dove eri tu?
4: Ero qui a Milano con un gruppo di bimbi e bimbe del campo nomadi di Via Bonfadini. Facevo già allora l'educatrice, e siamo andati sul Monte Stella a vedere l'eclissi con i vetrini, quelli da saldatore.
0: Ok.
4: E la cosa bellissima è che ho ancora i disegni che fecero di questa cosa, e la cosa bella è che dovetti combattere, perché in realtà in varie culture, insomma, l'eclissi porta sfortuna, no? Perché non volevano,
0: certo, contro la superstizione.
4: Esatto, e invece noi ci andammo, e ne conservo un ricordo veramente bellissimo, perché a parte un evento spettacolare. E poi ricordo che si abbassò la temperatura in modo incredibile.
0: È tutto molto particolare. Dai, quest'anno allora di nuovo Monte Stella, si vede che è il posto prediletto.
4: Sì, vediamo, insomma, adesso andrò coi disabili, visto che sono passata ai disabili.
0: Grazie mille.
4: Ciao, un abbraccio. Ciao.
0: Ciao. Altre tecniche di visione dell'eclissi, cioè effettivamente chi scriveva, non so se sia un'eresia questa Nicole, che dice: ma io l'eclissi nel 99 l'ho vista con una radiografia. Mi ricordo, questa è un'altra cosa che mi ricordo essere pratica diffusa, non con gli occhialini, però dai, evolviamoci.

chiesto dove foste nell'agosto del 99. Durante l'ultima eclissi significativa che c'è stata e che si è vista dall'Italia, perché il 12 di agosto ce ne sarà un'altra importante con una copertura del sole superiore al 90%. E Paolo Utter sta organizzando una visione collettiva. Io credo che noi la seguiremo, voi rimanete sintonizzati.

Io nel 99 la vidi al parco dentro una pentola piena d'acqua. Questa è una cosa romantica. Cinematic, direi. In Ungheria, con la famiglia. Scrive Cri. E Pierre invece era a Porto Vecchio, in Corsica. Chi all'alba con gli amici.

0: chi invece semplicemente a casa. Intanto chiudiamo la parentesi eclissi, la riprendiamo però perché vi vedo piuttosto attivi sul tema, ma sapete che ogni giorno gli ultimi minuti sono dedicati ad un appuntamento fisso del quale non ci dimentichiamo mai, che è quello del presidio in Piazza Duomo, per ricordare che a Gaza è in corso un genocidio e ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 c'è un gruppo di persone che ormai da più di un anno è lì per esprimere il proprio dissenso. Oggi c'è con noi Michela. Ciao Michela, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao e grazie a voi di questa ospitalità.
0: Ciao.
1: Sì, la nostra presenza continua e siamo in piazza ogni giorno per chiedere che non si rimanga in silenzio. Paradossalmente lo facciamo proprio stando in silenzio, ma non siamo muti di fronte a quello che continua ad accadere di giorno in giorno e che anzi peggiora. Nelle ultime ore siamo stati testimoni da lontano della furia dei coloni e di nuovi bombardamenti su Gaza. L'inganno è che tutto questo viene chiamato tregua e non ci stiamo. E quindi siamo lì e invitiamo tutte le persone che volessero condividere con noi lo spazio e il tempo di un'ora ogni giorno o nei giorni in cui è possibile per esprimere la nostra profonda contrarietà, la nostra indignazione, il nostro dolore rispetto a tutto quello che sta avvenendo in sprezzo del diritto internazionale e di ogni principio di umanità.
0: Michela, non credo serva aggiungere altro, e insomma poi lo ripetiamo ogni giorno. Grazie intanto però per aver portato la tua testimonianza e la tua partecipazione ogni giorno in Piazza Duomo dalle 18.30
1: alle 19.30 con il bello e con il cattivo tempo tutti i giorni. Grazie a voi di cuore.
0: Ciao, ciao. Michela.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Noi ci risentiamo domani, stesso posto, stesse frequenze. Sono le 17.29, vieni con me, termina qui. Linea al giornale radio. A domani. Grazie a tutti e a tutte. Da Giulia. Ciao.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
2: Sta per iniziare il Consiglio dei Ministri, convocato per approvare il nuovo taglio delle accise sui carburanti. Tra le ipotesi c'è quella di aumentare il prezzo delle sigarette per coprire economicamente il provvedimento, ma Matteo Salvini, entrando a Palazzo Chigi, si è detto contrario all'idea. Alla fine il nuovo provvedimento sarà molto simile a quello che il governo aveva emanato già a fine aprile: maggiori tagli per il gasolio rispetto a quelli per la benzina e una durata minima giusto per coprire il periodo delle ferie agostane.
1: Sono oltre 3.000 le persone identificate dalla polizia in Val Susa e circa 800 di questa mattina all'uscita del festival ad alta felicità organizzato dal movimento Notav si sommano infatti ai 400 che erano stati identificati ieri e agli oltre 1.800 a cui erano stati chiesti i documenti preventivamente prima della marcia e degli scontri del fine settimana. Sulla manifestazione e gli scontri con la polizia, la destra al governo sta costruendo una campagna di criminalizzazione del dissenso. Stamattina la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro Piantedosi sono andati in valle per esprimere la loro solidarietà agli agenti feriti. Hanno parlato di violenza organizzata. Il movimento Notav oggi pomeriggio in una conferenza stampa ha denunciato una militarizzazione del territorio a scopo di propaganda elettorale.
2: Secondo i primi elementi dell'inchiesta sull'accoltellamento di tre donne a Parigi, la pista del terrorismo non è privilegiata dagli inquirenti. Tuttavia, ha fatto sapere una fonte vicina alle indagini, all'inizio eravamo su quella pista perché quel tipo ha detto Allah mi ha mandato per uccidere delle donne, ma riteniamo si tratti di un folle. Nessuna delle tre donne è in prognosi riservata, ha intanto annunciato il ministro dell'interno. Due di loro sono state ferite piuttosto gravemente, ha però aggiunto una alla schiena, l'altra all'addome. La terza donna è stata invece raggiunta dalle lame dei due coltelli da cucina in l'attentatore soltanto in modo leggero.
1: Trump è tornato a minacciare l'Iran, sono pronto a una forte azione militare, ha detto durante una intervista al sito di informazioni statunitense Axios. È la solita tattica. Trump ha affermato di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori, così detto, un'altra chance, e poi ha ripetuto se la diplomazia fallisce ci sarà una appunto forte azione militare.
2: Il presidente ucraino Zelensky è sbarcato oggi nel Regno Unito, dove si è precipitato per incontrare, come primo leader straniero a farlo, il nuovo premier britannico Andy Burnham, che lo aveva invitato a compiere una visita il prima possibile. Zelensky ha definito le relazioni costruite col Regno Unito in oltre 4 anni di guerra con la Russia le più forti di sempre, dicendosi convinto anche di poterle ulteriormente sviluppare.
1: L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per fronteggiare l'emergenza incendi che sta colpendo diversi paesi. In Francia sono stati inviati 7 aerei antincendio e 4 elicotteri, mentre in Spagna sono stati mobilitati 6 aerei e oltre 130 vigili del fuoco. Oggi il premier spagnolo Pedro Sanchez in visita nelle aree colpite dagli incendi a Valencia, mentre il fronte più critico resta quello nei dintorni di Madrid. Secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero dell'Interno spagnolo, quasi 91.000 persone sono state coinvolte tra evacuazioni e misure di confinamento. Anche in Francia si continua a fare i conti con i roghi. Nella Gironda i vigili del fuoco sono impegnati da oltre una settimana per domare un incendio che ha già distrutto decine di migliaia di ettari di bosco e che ora minaccia Bordeaux. Anche l'Italia resta in stato d'allerta, mentre proseguono gli interventi per domare gli incendi boschivi in diverse aree di Sicilia e nel Gargano. I dati del satellite europeo Copernicus segnalano un elevato rischio di nuovi roghi nell'Italia centro-meridionale a partire dal 31 luglio. 17.34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 18.30. Buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network. Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
5: Buon pomeriggio, bentrovate, bentrovati da Cecilia Di Lieto che inizia questa settimana di conduzione, un orario per me particolarmente insolito, quindi dalle 17.35 diciamo alle 18.30, una fascia dove tanta sarà la musica, ma dove se vorrete ci saranno anche tante vostre parole. Intanto, comunque, giusto per rompere il ghiaccio, senza sapere né leggere né scrivere, come si dice dalle mie parti, io così inizio.

Beh, insomma, mi piaceva iniziare con Loredana Bertè. Intanto mi piace pensare a Martina assieme alla gatta Luna, che ballano al suono di Loredana Bertè, e saluto Sonia, Silvia, Claudio, insomma, grazie per il vostro saluto. Intanto, insomma, io sono stata già in vacanza, del resto starò qua per tutto agosto, sperando di tenervi buona compagnia con la nostra scatola magica, che vi ricordo è una trasmissione che andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11:30 tutte le mattine, e che ha bisogno, è necessario e fondamentale la vostra partecipazione. Insomma, poi la costruiremo come abbiamo fatto nelle passate edizioni insieme. E quindi quest'oggi chiedo clemenza alla corte degli ascoltatori, perché per l'appunto è il ritorno in onda dopo uno stacco piuttosto lungo, e quindi sono anche un pochino, insomma, così un po' accusì, mettiamola così. Mi scuglio, per ora mi scuglio.

0: Le 17.45, io vi ricordo che saremo insieme fino alle 18.30, quando ci sarà l'edizione delle notizie delle 18.30, a seguire Pop Sera quest'oggi con Mattia Guastafiero, poi alle 19.30 l'edizione del GR di Popolare Network, seguito da Metro Regione, e dopo l'ultima parte di Pop Sera ci sarà Tempo di Parola, discoteca d'autore a cura di Pier Giorgio Pardo, il suggeritore Nightlife a cura di Ira Rubini, News della Notte, e ancora dopo Note dell'Autore, Jazz Anthology, From Genesis to Revelation, e il tutto fino, insomma, alle News della Notte, e poi la notte vi accompagna con repliche e altre questioni. Io chiedo indulgenza a tutti voi perché sono, come dicevo, rientrata oggi dopo una lunga vacanza quindi sono un pochino disorientata, al punto tale che sono entrata qui in studio con un quotidiano perché mi interessava così lanciarvi qualche suggestione a proposito di una questione che riguarda poi un po' tutti noi, cioè chi guarda la televisione, chi non ha le piattaforme, quindi chi si aggancia alla televisione generalista, come si suol dire. Bene, sono entrata nello studio, la testata era la stessa perché era La Stampa, guardo il giornale, guardo tutti i titoli e dico: ma porca miseria, ma come cavolo ho fatto? Cioè, io avevo preso il giornale per una questione e adesso non c'è più. Vabbè, questo vi dà l'idea del disorientamento, ma tra poco vi svelo il mistero, perché intanto, ecco, mi sento un po' così, un po' come lei.
1: Era la

il maestro sul piedistallo che faceva dell'idea nel momento culminante, nel finale travolgente. Niente!

Bahia.

Ecco, questa era la rappresentazione fisica di io che cercavo l'articolo sulla stampa che doveva darmi il là per ragionare un po' con voi, ma così in modo facile, semplice, tranquillo. Il mistero è svelato, perché sull'occhiello della stampa, a proposito di un'inchiesta su Viale Mazzini e quindi sulla RAI, e il sottotitolo era "Il calcio non salva lo share e ora la 7 scavalca Rai 3". E io, guardando, vedendo il calcio, non trovavo più la notizia. Questo vi dà l'idea di come sono leggermente fuori fase, ma ci ripigliamo al più presto. Sì, perché così dicevo, non prendiamola troppo di punta, ma non so come siete messi voi, ma se non avete le piattaforme, in qualche modo la televisione generalista rimane una risorsa, una possibilità, insomma, per passare la sera. Magari, insomma, uno non ha voglia di uscire, non può uscire, sta in casa, e la televisione è una, pur sempre, una buona ancora di salvezza. Ecco, in realtà le programmazioni estive sono sempre piuttosto deprimenti, perché sono fatte di repliche su repliche su repliche, e in più prendendo appunto spunto da questo articolo, da questa inchiesta firmata Paolo Festuccia sulla stampa di oggi, c'è il preoccupante fenomeno, preoccupante dal mio punto di vista, che è quello della superamento addirittura quasi costantemente da parte di Mediaset degli ascolti RAI, e questo, per quel che mi riguarda, lo trovo estremamente preoccupante.

nonostante il peggioramento evidente, visibile, della RAI che appunto è in mano al governo, diciamo in modo piuttosto inequivocabile, e qua e là si ricava qualcosa di buono, però insomma è abbastanza inquietante tutto ciò. Non so, io comunque un occhio alla televisione lo metto sempre, perché intanto mi interessa anche capire che cosa agli italiani, magari quelli meno privilegiati, quelli che appunto non possono permettersi piattaforme o cose di questo tipo, loro considerano un lusso che non ci sta dentro, beh insomma, voi come siete messi? Fate ancora la scelta anche sulla base della rete, oppure proprio non se ne parla? Eppure rimangono ancora dei programmi così interessanti, importanti, che probabilmente solo lì si potrebbero guardare.

0: Luis dice Telemeloni fa scappare tutti eppure la voglia, invece Enrico dice Rai Storia, Rai Scuola, Rai Sport, ottime. Ecco, come sempre appunto ci sono vari punti di vista. Io ricordo che se volete potete chiamare come aveva fatto prima, ma poi è caduta subito la linea, allo 02 33 001 001, oltre che SMS, WhatsApp e Telegram al 331 62 14 013. Invece le vostre chiamate come sempre allo 02 33 001 001. Insomma, come ve la cavate voi con la televisione? Avete dei programmi a cui non sapete rinunciare nonostante tutto, oppure televisioni diciamo minori, tipo la 9, la 8, la 7, hanno preso una parte del vostro interesse, riuscite ad agganciarle? Oppure qual è il vostro rapporto con la televisione? Perché poi molto spesso anche tra voi ascoltatori c'è chi dice io la televisione non ce l'ho neanche, sono scelte, ci mancherebbe altro, però insomma io credo che sia interessante, uno specchio interessante di quello che ci circonda, anche guardare la televisione e quelle che sono le proposte della televisione. Ma così io ve la, ecco, vediamo se questa è la telefonata di prima, magari. Pronto?
1: Sì, pronto, ciao Roberto, ciao. Di Bergamo.
0: Ciao Roberto, dici, e tu la televisione la guardi?
1: La tele non tanto, è monopolizzata un po' da mia madre.
0: Ah, quindi non hai voce in capitolo, come si dice.
1: Però ho computer in camera. Sono collegato con Radio Popolare e altre radio, altri siti, che riguardano la musica comunque.
0: Ho capito. Va bene, grazie Roberto.
1: Mi interessi la canzone?
0: No, lo sai che non lo farò. Ciao Roberto.
1: Ciao.
0: Ciao. Però è bello che Roberto ci provi sempre, ecco, diciamo così. Mi diverte molto. Dunque, Silvia dice io guardo di sera la TV a pagamento solo Prime, che guardo comunque molto poco, di solito se una domenica pomeriggio piove, per il resto la sera è un vero disastro, in estate ancora peggio, sono anni che passano le stesse serie, quindi lascio la TV accesa e poi mi dedico alle parole crociate. Ammetto che in seconda, tarda serata ci sono programmi che mi piacciono e parlano di problemi di pelle gestiti da dermatologi, dermatologhe, e mi interesso ancora, ma arriverà il momento in cui anche con quelle. I documentari su Focus non sono male, in più qui la TV non prende, per cui sono con TV Sat, programmi con numeri diversi, e non credo ci siano tutti i canali, quindi sostanzialmente uno schifo. Questo è la sintesi che ci fa Silvia. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno, buonasera, chi sei?
2: Buonasera Cecilia, sono Claudio.
0: Ciao Claudio, dici tu.
2: Non sono giovanissimo, diciamo fascia 65-70.
0: Sì.
2: Allora, la TV la guardo poco, però ero un affezionato di Rai 3. Adesso la guardo, visto che sono pensionato, ho la possibilità di guardarla durante l'arco della giornata, ma praticamente sì, la guardo pochissimo. Comunque, Rai 5, Rai Movie.
3: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose, l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
2: Sempre qualche documentario.
0: Guarda Claudio, mi devi scusare, ma io non sono abituata a andare in onda in questo orario, quindi non mi aspettavo lo stacco pubblicitario, quindi sei stato tagliato da pubblicità. Io ero rimasta al fatto che guardavi Rai 5
2: Ah, mi hai giocato. Ah, no, io no, vabbè, non ho sentito niente. Allora, guardo raramente Rai 5, Rai Movie, Rai 4 e Rai 7, ma sporadicamente, perché anche Rai 5 e Rai Movie sono peggiorate un pochino. Nel senso che rimandano sempre gli stessi film, le stesse cose, però si salva. Allora, bisogna sempre pescare, guardare, pescare da una parte e dall'altra. Un po' di teatro, un po' di prosa, un po' di cose vecchie, bellissime le cose rimesse con Arbore, con Teche della Rai, però si salva qualche oretta, insomma. La giornata è lunga per un pensionato, ma anche se io esco non è che sto alla TV, poche ore. Fai conto un paio al giorno, però c'è da scegliere, cioè c'è da fare una bella scelta.
0: Bisogna.
2: Io non ho le piattaforme per scelta, però ci sto pensando, perché io amo vedere molti film, ma qui con Mediaset non se ne parla. Pubblicità, film che non mi interessano. Ogni tanto qualche cosa, tarda sera, cioè devi stare sveglio di notte.
0: Sostanzialmente ci chiedono di essere nottambuli, esattamente. Vabbè.
2: Ciao Cecilia,
0: ciao Claudio,
2: buone cose.
0: Grazie, ciao anche a te. Insomma, è una cosa così molto leggera quello che sto facendo, però insomma mi interessava capire un attimo il vostro rapporto con la televisione, ripeto, quella generalista, perché poi io credo che insomma su quello si basi anche moltissimo. Buonasera, condivido la tua riflessione sull'attuale peggioramento programmato della RAI da parte di questo governo di destra. Io le reti Mediaset non le guardo per scelta, guardo solo RAI 3, solo programmi che trovo validi, e il TG e TG Notte. Due giorni fa ho scoperto che su Rai Play hanno messo l'Odissea, miniserie stupende del 1968 che ho già visto 3 o 4 volte. L'ho iniziato, sono alla 4ª puntata di 8. La consiglio, vi assicuro che è molto meglio dell'Odissea di Nolan, che adesso è al cinema. E questo è il pensiero di Maria, che ringrazio. Intanto vediamo chi c'è qui allo 0233 001 001. Pronto? Pronto sei tu, che non so chi sei, al telefono.
4: Sono io, ecco. Andrea.
0: Ciao Andrea, dici tu.
4: Ciao. Ma allora, io la televisione sì, la guardo saltuariamente, penso di essere uno dei tre rimasti in Lombardia con una TV col decoder esterno,
0: sì.
4: Tanto per dire quanto la guardo, e non ho nessun canale a pagamento, solo il digitale terrestre.
0: Ok.
4: Trovo l'unica guardabile come informazione la 7, guardabile anche se è peggiorata anche la 7, e per il resto ci si adatta con cose tipo La casa della prateria, cioè proprio le novità dell'ultimo minuto, che perlomeno vai sul sicuro.
0: Ah, certo, è un usato garantito, come si dice.
4: Esatto, ogni tanto quando capita qualche bel film volentieri, però anche lì d'estate è praticamente ormai
0: è piuttosto ardua, come si dice. E senti, condividi in qualche maniera questa sensazione un po' di abbandono della programmazione televisiva durante l'estate?
4: Ma sì, d'estate ormai veramente ci sono le repliche di cose viste e straviste quando, infine, io ho 62 anni e guardo adesso le repliche di cose che vedevo quando ne avevo 30, cioè basta.
0: Sì, certo.
4: Non dico cose nuove, ma almeno un pochino più recenti.
0: Un po' meno vecchie, mettiamola così. Grazie mille. Ciao, buona serata.
4: Ciao, grazie a te. Ciao.
0: Pronto?
5: Pronto, ciao.
0: Chi sei?
5: Sono Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio.
5: No, io la Rai mi rifiuto di guardarla, ormai da quando è diventata Presidente del Consiglio, la signora della Garbatella,
6: sì.
5: Mi rifiuto di guardarla perché la ritengo indegna,
6: ma
5: soprattutto per subacculturati o sottoculturati, quindi mi rivolgo naturalmente a Reti La 7 che fa sicuramente un po' più di cultura, la 8... E ho piattaforme private, ho Amazon Prime, ma Tele Meloni mi rifiuto di vederla, nel senso sembra di vedere veramente l'istituto luce del non compiato ventennio.
6: Senti, ma scusa Fabrizio, però tu quando dici questa cosa ti riferisci, immagino, soprattutto ai notiziari, ai telegiornali, ma poi...
5: Tutto il taglio televisivo della Rai è indegno, è indegno, anche perché le notizie vengono sempre, io mi informo su fonti alternative,
6: sì.
5: Che non solo sono quelle italiane, sono anche quelle russe, sono quelle cinesi, e ti devo dire che la realtà che ci propinano non è assolutamente quella effettiva, le cose stanno molto molto diversamente da quella che ci propinano anche sulla stessa guerra in Ucraina, nel senso che la situazione non è quella che ci dicono in televisione, che sembra che l'Ucraina vinca la guerra, non è così. Io ho degli amici a Mosca e a San Pietroburgo e ti devo dire che l'opinione di persone che vivono là è nettamente diversa da come l'Occidente vuole.
6: Certo,
5: vuole dipingere.
6: Grazie mille Fabrizio, del resto con la libertà di informazione che hanno da quelle parti certamente ci sarà interessante un altro punto di vista. Pronto? Pronto?
7: Pronto, sono io.
6: Chi sei?
7: Ciao, sono Stefano.
6: Ciao Stefano.
7: Ciao. Allora, io non disprezzerei poi così tanto la Rai, nel senso che qualcosa è rimasto,
6: sì,
7: del palinsesto. A me piace vedere il Tozzi piuttosto che informarmi, anche il telegiornale di Rai 3 lo trovo abbastanza equilibrato,
6: sì,
7: tra virgolette, pur,
6: sì,
7: rimanendo sotto assedio come parecchi programmi.
6: Decisamente, certo.
7: Io però, ecco, come il signore di prima, ma in maniera ben diversa, però anch'io mi affido però a delle piattaforme tipo Arte, tipo i canali francesi,
6: sì,
7: che posso magari vedere anche in streaming senza pagare,
6: sì.
7: Perché qua la pecunia è ridotta all'osso, quindi libera informazione con poca spesa.
6: Comunque insomma in qualche modo qualcosa di Rai 3 lo salvi, diciamo così.
7: Sì, penso che sia pochi programmi salvo della Rai e quasi tutti sono su Rai 3, devo dire la verità.
6: Sì, sì.
7: E poi trovo tante cose interessanti, ripeto, al di fuori del palinsesto nazionale.
6: Certo,
7: comunque
6: certo.
7: Mi piace anche vedermi qualche film in francese, piuttosto che pur non maneggiando perfettamente la lingua, però comunque imparo.
6: Sono begli esercizi, come si suol dire. Bene, ti ringrazio molto Stefano, grazie.
7: Grazie, grazie, ciao.
6: Buona serata, ciao.
7: Buona serata a tutti.
6: Pronto?
8: Pronto, ciao.
6: E chi sei?
8: Sono Dino, telefono, sono in montagna. Senti,
6: ciao,
8: io la Rai, ho 81 anni, io la televisione prima di tutto la guardo pochissimo, anche qui in montagna. Sento molto la radio, per esempio, faccio un esempio, io le partite le ho sentite tutte per radio.
6: Ah,
8: veramente,
6: certo.
8: Tutte, anche l'informazione, perché io ho 81 anni, prendevo giornali, ho eliminato i giornali, ho eliminato i telegiornali, quando vedo la Meloni, quando c'è la musica, giro o spengo,
6: sì.
8: E vado a vedere l'altra parte che mia moglie va a vedere qualcos'altro. la mia televisione la guardi pochissimo, e c'è ragione anche, io guardavo la 7, ma la 7 è peggiorata, e signor Mentana, posso dirti una cosa, tu sei da giornalista, muoiono 5 operai, 4 operai non ne parla mai, parla sempre di altre cose, e questo mi delude, io da operaio, parla sempre di altre notizie, ma che gli operai muoiono, basta, deve succedere che devono morire 50 operai, forse ne parla la 7, comunque è peggiorata tutta l'informazione. Io per esempio, sì, posso dire, ecco, guardo Rete quando c'è dei bei film bianco e nero di una volta, tutto qua.
0: Ok, ciao. Grazie, ciao. Dino, ciao. Grazie, ciao. Buona montagna, ciao, ciao. Pronto? Pronto?
9: Pronto?
0: Ecco, chi sei?
9: Pronto, ciao,
0: sì.
9: Cecilia.
0: Chi sei?
9: Ciao, sono Michele.
0: Ciao, Michele.
9: Allora, guarda, anch'io più o meno come gli altri ascoltatori, compagni che hai chiamato prima, cerco di guardare il minimo la Rai, salvo qualcosa di Rai 3, salvo, però ecco, per l'informazione aveva ragione il compagno che aveva chiamato prima, che in effetti io guardo su altri canali come Telegram per esempio, e guardo informazioni sulla guerra, quando fanno certi servizi, fa veramente girare le palle, perché purtroppo la Rai certi inviati ormai o sono andati via o li ha mandati via loro, quelli che facevano l'informazione un po' come si deve, non ci sono quasi più. Togliamo la Lucia Goracci, che fa un'informazione decente.
0: Ma quindi a parte l'informazione, voglio dire, quando parliamo di televisione parliamo anche di intrattenimento o di altre cose che non riguardano strettamente l'informazione. Ovviamente c'è sempre un se non ci parliamo addosso per quello. C'è sempre, anche quando si parla di intrattenimento, c'è un taglio che è molto più o meno riconoscibile, ecco, diciamo così. Però io non volevo parlare in questo frangente della informazione, volevo proprio parlare della televisione come grande mezzo di anche di piacevolezza, di divertimento, di distrazione, non solo di informazione.
9: Ho perso molto, me lo riguarda, te lo dico, io sono a una certa età, sono del 54, per cui io ho visto un po' nascere la televisione, e il discorso è che purtroppo ho perso molto la televisione a livello culturale, appunto, se tiriamo via Rai 5 e vediamo certo intrattenimento anche serale, purtroppo non essendoci più gli Arbore che fanno quelle trasmissioni, che un po' per l'età, un po' per altre cose, uno per forza si deve rivolgere ad altri canali. Io certo. Non voglio finanziare Bezos e compagnia, per cui non sono iscritto a Prime, a quelle TV lì che tra l'altro te le danno gratis, fa spendere, però ho la possibilità di guardare anche altri canali, ecco,
0: certo.
9: Per cui in giro, per cui, e poi ho anche un certo, come si può dire, la mia, diciamo, non so, libreria, diciamo, anche televisiva, DVD, eccetera. Per cui
0: ti riesci a te la crei tu la tua serata, diciamo,
9: esatto, me la organizzo io. Poi adesso vedrò di scollegare lo smart anche allo smartphone, alla TV smart, così almeno.
0: Ok, va bene.
9: Guardo le mie cose.
0: Ti ringrazio, ciao.
9: Prego,
0: Michele.
9: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Buona
9: ciao.
0: Serata. Pronto?
10: Pronto? Sono io?
0: Sì.
10: Ciao, sono Martina.
0: Ciao Martina, ciao. Hai smesso di ballare, eh?
10: Sì, ho smesso. Sì. Ascolta, allora, noi, io e Maurizio, il mio marito, non abbiamo nessuna cosa lì che vedia, se non la televisione.
0: Quella liscia, quella normale, diciamo.
10: Sì, quella liscia è normale, ma perché siamo due rincoglioniti. Ma anche durante il lockdown, tutti che dicevano, ah, questa serie, questa... Noi niente,
0: sì,
10: niente,
0: sì,
10: niente. E giocavamo a scopo, ascoltavamo la radio,
0: messi così.
10: Però vabbè, io continuo a riguardare cose che mi piacciono, giro sui canali, giro, e quando trovo qualcosa che mi piace mi fermo,
0: ti fermi.
10: E se no ascolto musica, ascolto la radio.
0: Quindi le tue scelte, diciamo, sono casuali da questo punto di vista, non
10: sì,
0: c'è qualcosa
10: qui. Anche perché l'informazione, se ti vuoi informare adesso ti informi. Cioè, voglio dire, certo. Non è più come una volta, no? Per cui adesso obiettivamente non mi serve più che sia la televisione ad informarmi, certo. Lo faccio in modo
0: autonomo.
10: Se davvero al di là degli scherzi, eccetera. Questa settimana fa ridere perché ho visto, penso, per la 61esima volta A qualcuno piace caldo,
0: oh, beh,
10: e per la 2000esima volta War Games.
0: Però sono capolavori, quindi
10: sì, no, ma infatti, nel senso che però alla fine, se si sceglie di avere solo la televisione, la si usa in questo modo, secondo me.
0: Certo.
10: E non si pretende che sia quella meravigliosa televisione Rai che è stata negli anni 60 e 70, perché è stata meravigliosa,
0: sì.
10: Perché ha portato veramente la cultura. Per cui però non possiamo più pretendere che sia quello, nel senso che siamo del 2026 e le cose sono purtroppo, per fortuna, insomma, sono... poi ognuno fa le sue scelte.
0: Certo. Grazie Martina, buona serata.
10: Grazie, come sempre.
0: Ciao. Pronto?
11: Sono io?
0: Sì, chi sei?
11: Ciao, sono Michele.
0: Ciao Michele.
11: Senti, io sottoscrivo l'intervento della persona, della precedente ascoltatrice, e perché mi pare che a questo punto le possibilità di guardare tanti canali sia ormai un dato di fatto.
0: Sì.
11: Mi pare che l'idea di avere il canale che ci dà sempre tutto a nostro piacimento sia un'idea un po' passata. Ti faccio semplicemente un esempio: ieri sera sulla 7 c'era Operazione Sottoveste, ma io ho 10 giorni che seguo il Tour de France su Rai 2,
0: sì.
11: Mentre Operazione Sottoveste sulla 7. Quindi credo che il punto sia proprio quello che diceva l'ascoltatrice precedente, cioè selezionare, scegliere ciò che interessa, e c'è questa possibilità. Per cui con l'offerta, sai, di canali che ci sono, io credo che a questo punto sia solo una questione di fare un po' di ordine e di capire quali sono i gusti.
0: Certo,
11: quali sono i gusti. Mi pare che proprio l'idea di, come dire, del il canale sia un'idea veramente
0: superata.
11: Un po' superata, certo, esattamente.
0: Certo. Io ti ringrazio molto, mi spiace che tu abbia scelto il tour al posto dell'Operazione Sottoveste, ma pazienza.
11: No, Operazione Sottoveste l'ho vista. L'ho vista ieri sera, ho visto Operazione Sottoveste, che è grandissimo, sulla 7. Però io ho 10 giorni che, siccome sono appassionato di ciclismo, mi guardo il tour su Rai 2. Volevo confermare questa idea di passare da un canale all'altro,
0: certo, di non legarsi a una rete per definizione.
11: No, se non si tocca Operazione Sottoveste, non si tocca.
0: Meno male. Ti saluto Michele, ciao, grazie ciao. Mille, ciao. Sì, Operazione Sottoveste è un altro piccolo gioiello, come si suol dire. Sentite, sono le 18:20 minuti. Ci sono un po' di messaggi che voglio leggere perché così ci serve. Allora, solo la 7, ma non mi dice chi è. Un posto al sole non lo vedi? No, ascoltatore 509, non lo vedo, ma è una mia lacuna, quindi so che è una serie amatissima, seguitissima e via di seguito. Questa sera o film su Rai 5 o doc sulla 7, Mediaset e piattaforme a casa mia non esistono. Questo è Giuliano che ci dice questa cosa. Io in estate riguardo il film con Amedeo Nazzari e simili, perché su Rai Play vengono indicati film e documentari in linea, mi rilassano. Sono Miranda e io ti saluto. Anch'io salvo solo cose viste di Enrico Ghezzi fuori orario, un cult per tutti quanto. Maurizio polemizza sul fatto che io sostenevo che come dire, la libertà di informazione in Russia non sia esattamente un faro, dice fino a prova contraria i canali russi da noi sono oscurati mentre loro possono tranquillamente vedere le TV occidentali, quindi vabbè, non ti ho capito tantissimo, Maurizio. Olli dice l'Odissea quella vera con Irene Papas, l'introduzione di Ungaretti, andrò a rivedermela, e sono molto felice che comunque l'Odissea sia tornata così in auge. E Martina, che abbiamo sentito poco fa, ci dice che naturalmente ha visto anche Operazione Sottoveste, ci mancherebbe altro. Proprio ultima telefonata al volissimo. Pronto?
12: Pronto?
0: Sì,
12: pronto?
0: Sì, chi sei?
12: Sono Alexis.
0: Alexis,
12: sentimi.
0: Ciao.
12: Ciao, ciao, sentimi, io sono un po', come dire, borderline. È 14 anni che ho rottamato la televisione, sto benissimo, e 14 anni che seguo Radio Popolare.
0: Molto bene, sono molto contenta, certo che mi va bene, Alexis. Allora, hai fatto una scelta di cui non ti penti, come si dice.
12: Assolutamente no, perché ero stanco di sentire tutte quelle informazioni, tutte, come dire, teleguidate, non so come definirle, non vere comunque sia, tutte manipolate, ecco. Radio Popolare invece è una stella.
0: Va bene, Alexis,
12: la io voglio seguire.
0: Ti ringrazio moltissimo, ti abbraccio, ti ringrazio.
12: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, sentite, io ho questa prima puntata di questa conduzione anomala per me come orario, che vi porterà, vi accompagnerà fino a venerdì. Prima o poi riuscirò a mettere insieme una frase per bene. La vorrei concludere con questa canzone. Via.

0: Le 18:28 minuti, tra pochissimo le notizie di Popolare Network seguite da Pop Sera. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti ringraziandovi per la partecipazione. Domani sarò sicuramente più rodata perché cercherò anche di regolare un po' l'aria condizionata che mi sta uccidendo con una pugnalata alle spalle, ma domani è un altro giorno, diceva Rossella Ohara, e noi ci risentiamo se vorrete. Ciao, buona serata a tutte e tutti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Popolare Network.
3: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Tagli delle accise sui carburanti, alla fine la riduzione è minima e unicamente sul gasolio, meno 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Un provvedimento da 125 milioni per fare scendere il prezzo del diesel sotto i 2 euro al litro, ma solo per i giorni dell'esodo agostano. Scontri alla marcia Ottavi, identificate quasi 3.000 persone, il governo lancia la campagna di criminalizzazione del dissenso. Meloni e Piantedosi in Valsusa parlano di violenze organizzate e pensano a una stretta securitaria per le manifestazioni. Pirlo non sarà l'allenatore della nazionale. Pirlo paga il suo contratto come ambasciatore con una società russa di scommesse, ma dopo di lui rischia di saltare Maldini. Il suo ruolo di direttore tecnico è a rischio. E Malagò, il presidente della FIGC, cerca di allontanare da sé le responsabilità. Brutta figura? Dipende chi l'ha fatta. A parlare di brutta figura era stato il ministro dello sport, Abodi. Attacchi sospesi in Iran, diamo una chance, ma siamo pronti a una forte azione militare, dice Trump, che domani riceve Netanyahu alla Casa Bianca. Gli Stati Uniti sono impantanati in una situazione che non sembra avere via d'uscita, che sta logorando la presidenza. Continua l'emergenza incendi in Italia, intravediamo la fine del tunnel ma non è ancora finita, ha dichiarato il capitano dei Vigili del Fuoco, impegnati da una settimana a contenere gli incendi in Gironda, in Francia. Il rogo ha già distrutto decine di migliaia di ettari di bosco e minaccia Bordeaux, in Spagna. Secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero dell'Interno, quasi 91.000 persone sono state coinvolte dagli incendi nella zona di Madrid, in Italia. Copernicus segnala alto rischio incendi nel centro-sud a partire dal 1 agosto. Ex Ilva, la Corte di Appello di Milano dice stop alla produzione nell'area a caldo dell'acciaieria di Taranto. Deve fermarsi entro 90 giorni, dicono i magistrati. Domani vertice a Palazzo Chigi, che intanto conferma il prestito per continuare la produzione. 18:32 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.

0: Le 18.33 minuti, ciao, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Benvenuti, questa è Pop Sera, nuova settimana, nuova voce qui dalla redazione per il racconto dei fatti in diretta in questi pomeriggi estivi del palinsesto estivo appunto di Radio Popolare. Io sono infatti Mattia Guastafiero, benvenuti, tenetevi forte, stasera si parla di calcio, il terremoto nella nazionale che sembra non finire mai, il caso di Andrea Pirlo, quasi CT per un weekend e poi silurato. È solo l'ultimo che testimonia, insomma, la grande confusione nel mondo del pallone, ci dice ancora una volta quanto la politica conti tanto negli aspetti del calcio italiano, anzi conta tantissimo, quasi sempre vanno a braccetto le due cose. Come in questo caso, ne parleremo. Per la politica in senso stretto invece oggi Meloni e Piantedosi sono andati a farsi pubblicità in Valsusa dopo gli scontri e gli arresti. Per mostrare il volto più repressivo del governo, oltre 800 gli identificati stamattina al Festival dell'Alta Felicità. Governo che però sui fatti concreti naviga a vista, il problema in questo periodo è il prezzo della benzina e poco fa è terminato un Consiglio dei Ministri che doveva tagliare le accise, beh, alla fine la decisione è stata quella di uno sconto che così a leggerla proprio in questi istanti dalle agenzie sembra uno sconto proprio mini perché sono stati decisi soltanto sconti di 17 centesimi al litro solo sul gasolio e quindi niente benzina e solo fino al 6 di agosto, quindi soltanto per un breve intervallo di tempo, soltanto a inizio mese sulla benzina niente e soprattutto si doveva capire dove trovare le coperture per autorizzare questo sconto, questo taglio delle accise. Si è parlato nel corso del pomeriggio di un aumento delle tasse sui tabacchi, sulle sigarette, ma alla fine anche qui la maggioranza è sembrata divisa e sembra non se ne sia fatto niente, ma ci faremo spiegare tutto questo più tardi dai nostri ospiti. Altre notizie poi di oggi in primo piano, ci sono sempre gli incendi che devastano mezza Europa, allarme nei prossimi giorni anche nel sud Italia e poi ancora le conseguenze politiche non solo dell'attentato alla festa del Pride di Berlino. Ma allora partiamo dal principale argomento di discussione di oggi, senza dubbio che ne vogliate o meno per i tifosi anche per i non tifosi, cioè la nazionale di calcio. Dopo 4 mesi ancora non c'è un commissario tecnico, nel weekend sembrava ormai fatta per Andrea Pirlo, ma il fatto di essere stato testimonial di una società di scommesse russe ha portato poi al clamoroso dietrofront, nonostante la contrarietà di chi aveva scelto Pirlo, e cioè il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini, chiamato dal presidente della FCG Giovanni Malagò a rifondare il calcio italiano, almeno dalle macerie in cui si era trovato in questi anni. Adesso Maldini potrebbe dimettersi, ma soprattutto il caso Pirlo-Russia, con le forti reazioni che sono arrivate dalla politica, ha indebolito tantissimo la credibilità di tutta la Federcalcio e dei suoi vertici, compreso Malagò. Partiamo da qui allora con Riccardo Cucchi, giornalista, voce storica di Radio Rai, di tutto il calcio minuto per minuto. Ciao Riccardo, bentornato a Radio Popolare.
1: Buon pomeriggio a te, radioascoltatori. Grazie dell'invito.
0: Allora Riccardo, partiamo dalla vicenda Pirlo innanzitutto per inquadrarla, che è stato testimonial di questa società di scommesse russe che aveva anche l'obiettivo, lo sappiamo, di accreditare di nuovo lo sport russo agli occhi del mondo. Ma ci si è accorti di tutto questo quando praticamente la sua nomina era cosa fatta? Che cosa ci dice allora questa vicenda?
1: Ma mi pare sinceramente abbastanza sconcertante che non si sapesse già il nome di questo impegno di scommesse russe. Sai, una cosa che mi sorprende, posso dirlo molto apertamente, molto semplicemente, non è tanto il problema che Pirlo sia come dire uno sponsor di una società russa. Quello che dovrebbe preoccupare che un allenatore, che un ex calciatore, sia sponsor di un istituto di scommesse. È qualcosa che francamente io non riesco a mandar giù. Sappiamo tutti perfettamente che le scommesse sul calcio sono illegali per i calciatori e per gli allenatori, ma vediamo che c'è qualcuno che le sponsorizza. Mi pare una grande contraddizione. Detto questo, è del tutto evidente che il condizionamento politico, soprattutto la crisi internazionale, soprattutto il conflitto tra Russia ed Ucraina, condizionerà in maniera inevitabile, ha condizionato direi in maniera inevitabile anche il no a Pirlo.
0: Sì, al di là della vicenda esatto delle scommesse, che ormai è il grande non detto, come dicevi tu Riccardo, sembra quasi paradossale che uno sportivo possa sponsorizzare le scommesse, però la questione poi è diventata una questione politica, soprattutto per i legami con la Russia, che ancora rimane ai confini del calcio internazionale, e soprattutto per la politica questo è un tema che non può essere bypassato, non può essere nascosto. È scoppiata subito la cosa e qui vediamo la prima grande interferenza della politica.
1: Non vorrei che sfuggisse però un elemento importante: il Comitato Olimpico Internazionale ha riammesso alla Russia, quindi nei prossimi Giochi Olimpici tra 2 anni a Los Angeles la Russia ci sarà, quindi c'è anche in questo secondo me un doppio standard, qualcosa che non si è definitivamente, come dire, non è diventato patrimonio da un punto di vista sportivo e politico dell'intero movimento calcistico e sportivo mondiale. Cosa vogliamo fare di questa Russia riammessa alle Olimpiadi e poi però messa all'angolo, in questo caso perché Pirlo in qualche misura ne è uno sponsor? Io sono evidentemente convinto, come tutti, che il regime di Putin sia un regime non democratico, un regime pericoloso, un regime che opprime gli oppositori, che uccide, però credo anche che sulla questione dei rapporti con la Russia qualcosa abbia influenzato in maniera esagerata anche l'ambiente sportivo. Non vorrei allargare troppo il confine, non vorrei allargare troppo l'orizzonte, ma quello che è successo, lo sappiamo tutti, a Venezia è qualcosa che ancora ha una ferita ancora aperta.
0: E allora ti chiedo se poi la questione russa, sempre tornando alle vicende sportive, non c'entri relativamente poi con la decisione di far fuori Andrea Pirlo, e magari la vera questione va ritrovata in altri contesti di giochi di potere, soprattutto all'interno del mondo del calcio italiano?
1: A questa domanda non posso darti la risposta, naturalmente, perché non ho la sfera di cristallo, non so esattamente in quanti fossero davvero convinti che Pirlo fosse la scelta giusta. Lo sappiamo, tu lo hai anticipato, non escluso che Maldini addirittura possa fare un passo indietro, mi auguro che ciò non avvenga. Io però vorrei, se vogliamo in qualche modo tornare in un ambito prettamente sportivo, vorrei dire: ma siamo davvero convinti tutti che il grande problema del calcio italiano sia il commissario tecnico della nazionale? Io credo che non sia questo il tema. Per ritornare ad essere competitivi a livello tecnico, a livello planetario con la nazionale di calcio, io credo che il problema non sia chi allenerà la nazionale. È successo già in passato, a parte Mancini, hanno fallito tutti, ha fallito Spalletti, ha fallito Gattuso. Il vero problema del calcio italiano è che non abbiamo talento in questo momento, quindi bisognerebbe ricominciare a ricostruire fin dai settori giovanili questo talento smarrito. Credo che il grande problema, il vero problema, non sia il commissario tecnico, ma una profonda ristrutturazione, tra virgolette, del sistema calcio italiano, una vera rivoluzione che poi potrà arrivare evidentemente con i suoi effetti anche in nazionale.
0: Riccardo, un'ultima cosa: chi ne esce peggio adesso tra Maldini, Malagò, ma in generale tutti quanti, ma soprattutto come se ne esce ora da questa situazione che è arrivata a un impasse di difficile poi previsione come sbocco?
1: Ne escono male tutti, ne esce male Malagò naturalmente, che aveva scelto Maldini e Leonardo, soprattutto Maldini come direttore tecnico, a quale aveva affidato ampie responsabilità. Ne esce male Maldini, spero che non faccia un passo indietro, perché sarebbe secondo me anche un atto, tra virgolette, un po' presuntuoso. Ne esce malissimo questa Federazione Italiana Gioco Calcio, che non riesce a trovare pace. Vorrei provocatoriamente chiudere questo collegamento con te con una domanda che rivolgo a te e rivolgo anche ai radioascoltatori, una provocazione, lo ripeto, ma credo che il doppio standard sia uno dei più grandi problemi dell'epoca contemporanea. Se la società di scommesse di Pirlo non fosse stata russa, ma fosse stata israeliana, cosa sarebbe successo?
0: Eh sì, questa è una domanda che ovviamente la risposta forse la conosciamo e non serve nemmeno da darla esplicitamente, ma sappiamo come è andato il mondo del calcio e dello sport, soprattutto negli ultimi anni, e quale doppio standard si è applicato, proprio come dicevi tu. Riccardo Cucchi, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Era Riccardo Cucchi, giornalista, voce storica di Radio Rai, di Tutto il Calcio minuto per minuto. Saluto adesso Luciano Mondellini, giornalista e direttore di Calcio e Finanza. Benvenuto Luciano.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, Luciano, la questione russa, partiamo da qui, da una delle suggestioni che Riccardo Cucchi incominciava a lasciarci qui ai nostri microfoni. È il motivo reale per cui Pirlo non andava bene o c'entravano anche in questo caso, come in tanti altri, altre questioni che hanno poi portato al siluramento di Andrea Pirlo, questioni che hanno a che fare con gli interessi diversi tra chi detiene il potere nel mondo del calcio italiano?
1: Ma sicuramente la scelta che è stata fatta di Maldini e Leonardo di optare per Pirlo non convinceva pochi sia all'interno della FIGC, Malagò voleva Mancini inizialmente, sia tra la Lega Serie A, e la Lega Serie A diventa importante perché la Lega Serie A era la parte del calcio italiano che aveva spinto per le elezioni di Malagò, quindi erano i grandi elettori di Malagò, e la Lega Serie A i presidenti preferivano Conte. Quindi già, Maldini scelto da Malagò andava su un candidato diverso con la Malagò, e chi aveva eletto Malagò, cioè la Lega Serie A, andava su un candidato ancora diverso da quello di Malagò. Su questo cortocircuito, che ci hanno messo mesi per crearlo, quasi un capolavoro di al contrario, non so come spiegare, si è poi innestata questa cosa della questione russa, che sembra più un casus belli, nel senso che a molti faceva comodo che Pirlo non diventasse allenatore nazionale, perché era una scelta prettamente di Maldini e Leonardo.
0: Un casus belli capitato un po' così per caso quasi, e che poi è diventato un pretesto per chi insomma voleva non era d'accordo con la linea che Maldini stava imponendo, oppure un casus belli creato ad hoc da qualcuno?
1: No, beh, che Pirlo avesse fatto questo accordo commerciale con questa piattaforma russa di scommesse era una scelta di Pirlo, che poi sia diventato un ostacolo a, come dire, a prendere un incarico nazionale può anche essere, perché sappiamo benissimo come il nostro Stato sta giustamente con l'Ucraina. Però si sapeva già da prima che Pirlo aveva questa intesa commerciale. Tant'è che si dice che i rapporti con il suo ex compagno di squadra Shevchenko non siano più dei migliori. Quindi poi su tutta questa cosa c'è da sopra chi prende la palla, cioè ha preso la palla al balzo, perché sappiamo benissimo che Abodi e Malagò, diciamo, non sono in perfetta sintonia, e non a caso il ministro dello sport, non appena potuto, ha tirato delle stilettate su un caso che c'è stato gestito oggettivamente male. Se noi pensiamo che Malagò è stato individuato come candidato alla Serie A per la presidenza del FIGC appena dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quindi stiamo parlando di marzo, poi ha dovuto fare campagna elettorale, però quantomeno aveva avuto tutto il tempo per presentarsi con una lista della spesa ben fatta. È stato eletto in giugno, dopo un mese, e siamo ancora al patatrac, e tenendo presente che altre federazioni come la Germania in 3 giorni ha nominato Jürgen Klopp, che non è proprio l'ultimo arrivato, il Portogallo Jorge Jesus, anch'esso tra i migliori allenatori portoghesi, e mettiamoci pure Zidane, anche se era pronto da tempo Zidane sulla panchina della Francia, dei Blues. Quindi insomma è un patatrac, un cortocircuito, come dire, manageriale, decisionale, perché viene da chiedersi, in tutto questo tempo, nei lunghi corteggiamenti prima della Serie A a Malagò, poi di Malagò a Maldini, ma è possibile che uno degli incarichi più importanti, cioè l'allenatore della nazionale, non sia stato dibattuto e arrivare al volano gli stracci pubblicamente? Cioè, quantomeno è mala gestione.
0: Eh sì, quantomeno è mala gestione. Tu hai introdotto, Luciano, il tema politico con le parole di Abodi, che oggi ha detto, dopo la questione Pirlo, ha detto che ora bisogna recuperare dalla brutta figura, e Malagò ha risposto poi a stretto giro: brutta figura dipende chi l'ha fatta. A chi si riferisce Malagò quando dice
1: questo? Qui bisogna sicuramente Malagò non ne esce bene, perché era arrivato come il salvatore del calcio italiano e in 3 mesi al momento non ha prodotto ancora, cioè quantomeno, come dire, arrivare con questo è il nuovo allenatore. Questo invece è vero che i primi 2 mesi sono stati necessari per essere, e in 3 mesi al momento non ha prodotto ancora, cioè quantomeno, come dire, arrivare con questo è il nuovo allenatore. Questo invece è vero che i primi 2 mesi sono stati necessari per essere eletti, perché la

0: è andata come dire, su un candidato divergente a quello che si vuole. Adesso i tam-tam parlano di Thiago Motta possibile per convincere Maldini e Leonardo a delle
1: Arrestare.
0: dimissioni, dimissioni che sarebbero clamorose, oppure nel caso andrà Chiellini e Mancini o Conte, però come Chiellini ha, come dire, ottimi rapporti con entrambi. Cioè, Chiellini come direttore tecnico al posto di Maldini se dovesse andare via, e Conte e Mancini. Quindi, detto tutto questo,
1: Sì.
0: però, perché Chiellini ha ottimi rapporti per aver vinto l'Europeo con Mancini, per essere stato allenato da Conte, quindi ha ottimi rapporti con entrambi. Detto tutto questo, però, non bisogna nascondersi una cosa: che in questo cortocircuito, questo patatrac, cioè chi arriva è la quarta, quinta scelta, perché in origine c'era Guardiola, poi c'è stato sondato Ancelotti, e quindi sai, poi c'è arrivato Pirlo, quindi anche Mancini e Conte, che uno è campione d'Europa nazionale, ha vinto titoli nazionali, Conte che ha vinto molti scudetti, e si arrivano come quarta, quinta scelta. Comunque è quantomeno, cioè, è una
1: Si parte
0: frittata.
1: in un terreno, insomma, sì, molto accidentato, e soprattutto per loro, certo, accettare dopo tutta questa cinquina quasi di candidati, potrebbe di fatto già in qualche modo azzopparli. Ma senti, Luciano, abbiamo introdotto il tema politico con le parole di Abodi. Non è un mistero che il ministro dello sport, ma in generale forse la destra di governo, abbia sempre guardato al calcio con grande interesse e ambizione, e dopo il patatrac della mancata qualificazione ai mondiali si era fatta a largo anche l'ipotesi di un commissariamento della FIGC da parte del governo. Io ti chiedo, quanto c'entra in tutta questa vicenda sportiva che riguarda il CT della nazionale, quanto c'entra la politica di
0: Allora,
1: palazzo, diciamo così, e come guardano a tutto quello che sta accadendo?
0: la mia sensazione è che, allora, è vero che la destra aveva, cioè, aveva, diciamo, il governo, al governo non sarebbe dispiaciuto commissariare la FIGC, no, dopo l'eliminazione, però non c'erano i presupposti tecnici. Teniamo presente che il ministro dello sport è un ministero che non ha molti portafogli, anzi non ce l'ha. E la FIGC invece cos'è? È il motore del calcio italiano. Cioè, senza i soldi del calcio, molte federazioni italiane che sono in negativo, che poi magari vincono le medaglie, però più o meno si salva la Federtennis, si salva il Federrugby grazie alle Sei Nazioni, poi sono molte federazioni che sono tenute in vita dai soldi che arrivano dal calcio. Quindi il calcio, diciamo, è un boccone molto, molto pregiato. Detto questo, è chiaro che, pur non essendoci i presupposti per il commissariamento ai tempi, se le componenti del calcio italiano non avessero trovato la quadra su un profilo, si sarebbe potuti comunque andare verso non dico un commissariamento, qualcosa di straordinario. I club di Serie A sono riusciti a trovare Giovanni Malagò, soprattutto per un'attività soprattutto di Beppe Marotta e anche di Aurelio De Laurentiis, e il quale Malagò ha poi vinto le elezioni pur partendo da una percentuale più bassa di voti, perché la Serie A ha una percentuale inferiore rispetto a quella dei dilettanti. Ma Malagò, figura del CONI, ex numero uno del CONI, Olimpiadi, molto noto, è riuscito a far
1: Certo.
0: convergere su di loro i voti di calciatori, arbitri, allenatori, Serie B e via discorrendo. Quindi, e Serie C. Quindi, come dire, il governo che aveva, come dire, l'acquolina in bocca nel poter comunque entrare nel palazzo del potere del calcio, con quell'operazione se l'è vista sfumare. Collegare le due cose mi sembra però,
1: Azzardato.
0: Sì, cioè, nel senso che il governo a quel punto si è messo sull'orlo del fiume e ha fatto tutto gli altri, ha fatto una frittata bestiale, cioè
1: E
0: francamente,
1: quindi possiamo dire che adesso quella destra di governo guarda tutto questo con
0: poi adesso il
1: interesse.
0: governo è tendenzialmente legato soprattutto a Forza d'Italia, perché il ministro dello
1: Eh sì,
0: sport è Abodi,
1: Abodi in quota Fratelli d'Italia. Si guarda con interesse e non è che sono proprio dispiaciuti.

0: Il fatto che Malagò sia stato indebolito da tutta questa vicenda, possiamo dire così.
1: Bene, sembrava l'uomo più potente del calcio italiano che molla il CONI, cioè che molla il CONI, è scaduto dal CONI. Ritornava, come dire, esce dalla porta, ritorna dal portone principale, cioè la cassaforte dello sport italiano, cioè la FIGC, e in 3 mesi, insomma, i risultati sono quelli. Poi il calcio, magari alle prossime tre partite nazionali, Thiago Motta e Situazioni o Mancini vince 3 partite, tutti col bandierone. Però al momento, diciamo, non è una grande figura, quello è oggettivo.
0: No, sicuramente, staremo a vedere poi, esatto, sì, il calcio è quella classica cosa per cui basta qualcosa che va bene, allora ci si dimentica di tutto il resto e guarderemo a
1: Però
0: quello che sta accadendo con un altro umore, certo.
1: la sensazione di queste cose qua è che abbiamo fatto tutto da soli, cioè un
0: Un bel
1: cortocircuito.
0: cortocircuito. Luciano, ti ringraziamo, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi, ciao, ciao, ciao, buonasera.
0: Luciano Mondellini, giornalista, direttore di Calcio e Finanza. Gli Strokes con Someday, poi andiamo a vedere che cosa ha fatto il governo sui carburanti, sugli sconti per il gasolio, alla fine solo il diesel, niente benzina, si dovevano trovare dei soldi, ma pare che non siano stati trovati quelli che ci si aspettava.

0: Gli Strokes con Someday, questa è Pop Sera, sono le 18:58 minuti, adesso ci lasciamo un istante per un brevissimo stacco pubblicitario, poi parliamo allora degli sconti sulla benzina, anzi no, sulla benzina non ci sono stati sconti perché il governo nel Consiglio dei Ministri oggi ha deciso per un taglio dei prezzi, un taglio delle accise soltanto sul gasolio, quindi sul diesel 17 centesimi al litro fino al 6 agosto, quindi per pochissimo tempo, e pare che abbiano litigato anche su dove trovare le coperture, perché si è discusso di aumentare le tasse sui tabacchi, sulle sigarette, ma pare che nella maggioranza siano di nuovo in disaccordo anche su questo fronte. Tra pochissimo.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
0: Le 19 in punto, Pop Sera, saluto Alessandro Braga, ciao Ale che ci ha raggiunto in studio.
2: Ciao Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici.
0: Benvenuto, con te per allora capire che cosa c'è dentro questo nuovo provvedimento del governo sulla benzina nel Consiglio dei Ministri di oggi. Da tempo si parlava di cercare un modo per ridurre i prezzi dei carburanti che in quest'ultima settimana soprattutto sono schizzati alle stelle. Alla fine che cosa è stato partorito?
2: Ma proprio poco nulla, direi. Una destra litigiosa da un lato, inconcludente dall'altra. Litigiosa perché tra le ipotesi che erano state avanzate in queste ultime ore per finanziare il provvedimento, il nuovo taglio sulle accise sui carburanti, c'era l'idea dell'aumento del prezzo delle sigarette, una proposta che sembrava arrivare da Fratelli d'Italia, quindi dal partito di maggioranza relativa all'interno del governo, stoppata e bocciata dagli alleati, prima da Matteo Salvini che lì attorno a Palazzo Chigi ha detto non ne so nulla e comunque sono contrario, poi da Antonio Tajani, quindi sia Lega sia Forza Italia, tanto che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in una brevissima conferenza stampa post Consiglio dei Ministri ha balbettato qualcosa nello spiegare il provvedimento poi emanato, provvedimento dicevo appunto inconcludente. Questa è la seconda parte delle due aspetti del governo in questo Consiglio dei Ministri. Inconcludente perché cosa ha deciso alla fine? Una riduzione del prezzo solo del gasolio di 17 centesimi al litro e per un periodo molto molto breve, fino al 6 di agosto. Cosa vuol dire questo? Un decreto ponte, così lo hanno nominato, l'hanno definito Giorgetti ed altri ministri, in attesa di un nuovo Consiglio dei Ministri già programmato per il 4 di agosto per vedere che fare. In pratica 1 e 2 agosto è il primo grande fine settimana del cosiddetto esodo estivo. Una volta si parlava di grande esodo, adesso è un po' più spalmata la partenza e il ritorno degli italiani per le vacanze agostane, però di quello. Di fatto si scende sotto la soglia fisiologica dei 2 euro al litro per il gasolio, forse, perché bisognerà vedere, e basta, nulla più, per poi provare a ipotizzare un nuovo provvedimento per il cosiddetto controesodo, per il ritorno. Ma come sarà fatto e in base a cosa? Giorgetti ha usato dei termini un po' alla ministro Giuli, devo dire, ha detto che il prezzo del greggio è assai erratico, tradotto è altalenante. Verissimo, lo sappiamo, la situazione internazionale influisce molto su questo, però sappiamo benissimo che il prezzo del greggio non è legato direttamente al prezzo alla pompa del carburante. Lo abbiamo visto in questi ultimi giorni, dove il prezzo del greggio è calato effettivamente al barile, ma non il prezzo del carburante. E quindi cosa hanno fatto? Questo decreto ponte, appunto, fino al 6 agosto, in attesa di ritrovarsi il 4 di agosto, sta di fatto che sulla benzina non è stato fatto niente, mentre nei provvedimenti precedenti, nei precedenti tagli alle accise, qualcosa era stato fatto, un 5 centesimi al litro, poi con l'IVA arrivava sul 6,1-6,4 a seconda del momento. Qual è la speranza? È il riuscire ad arrivare al 4 di agosto a portare avanti la cosiddetta accise variabile. Cosa vuol dire? Che influisce il taglio delle accise in base all'extragettito del mese di luglio, che sta per finire, che quindi potrebbe portare delle, delle nuove entrate, delle extra entrate nel bilancio statale da usare per finanziare il prossimo provvedimento. Sta di fatto che questo provvedimento, parole di Giancarlo Giorgetti, è da 125 milioni di euro,
0: un'inezia.
2: Se pensiamo a quello di fine aprile, quello del 30 aprile, che era stato il più corposo, superava il miliardo di euro.
0: Ecco. Come a dire, in questo momento litighiamo, non troviamo le coperture, soprattutto perché litighiamo e sembra quasi di rivedere una riedizione dei problemi che abbiamo visto sulla legge elettorale, sulle preferenze, con la maggioranza che dice no, cioè gli alleati di Fratelli d'Italia che dicono no a Fratelli d'Italia, lì sulle preferenze, qui sull'aumento delle tasse sulle sigarette. E allora facciamo quello che possiamo, tiriamo avanti almeno fino al 6 agosto e poi vediamo che cosa riusciamo a recuperare.
2: Di fatto, così, l'unica cosa su cui al momento questo governo sembra d'accordo è una forte propaganda sulla questione della sicurezza. Lo abbiamo visto in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, con quanto successo in Val di Susa, lo sentirete anche da te poi, ma sì, nel giornale radio. Sono stati circa 3.000 gli identificati tra prima e dopo la marcia Notave e i relativi scontri che ci sono stati. Identificati vuol dire che gli hanno preso i documenti. Alla fine sono stati solo 4 i fermati, 4 manifestanti stranieri considerati del cosiddetto blocco nero, ma tutto questo serve appunto per distogliere l'attenzione sul problema reale. In questo momento la stragrande maggioranza degli italiani non riesce a fare un pieno di benzina, un pieno di gasolio, e invece si parla di questo con ipotesi di un'ulteriore criminalizzazione del dissenso, e oggi i giornali parlavano di ipotesi di inasprire ancora di più le pene e i provvedimenti antimanifestanti.
0: Ci si cerca di pubblicizzare sul tema sicurezza, perché i soldi per fare le cose, per aiutare davvero gli italiani, sono pochi, e i risultati sono quelli che vediamo ad esempio in questo Consiglio dei Ministri. Ale, grazie davvero.
2: A voi, a dopo il GR.
0: Alessandro Braga, saluto adesso Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori. Benvenuto Antonelli.
3: Grazie a voi.
0: Il suo commento, allora, ha sentito le parole del nostro collega, il suo commento al termine di questo CDM qual è?
3: Allora, il taglio è praticamente con IVA di 17 centesimi, che vuol dire che a parità di prezzi industriali domani il gasolio, siccome ve lo domandavate, sarà superiore a 2 euro sia in autostrada che nelle strade, perché passa da 2,25 euro di oggi in autostrada a 2,08 euro, togliamo i millesimi, e nelle strade passa da 2,18 euro a praticamente 2,01 euro, quindi si risparmieranno appena 8,54 euro, quando dal 3 luglio ad oggi compreso, per via della riduzione dello sconto, l'eliminazione totale dello sconto, il gasolio in autostrada un pieno costa 14,35 euro in più e nelle strade costa 13,85 euro, quindi non si riesce neanche a tornare ai prezzi del 3 luglio. Faccio notare che i prezzi di oggi sono tutti quanti superiori rispetto ai prezzi del 18 marzo, quando il governo fece uno sconto di 20 centesimi, e quindi invece adesso è di 17 centesimi comprensivo di IVA, quindi hanno partorito un topolino. Rispetto al fatto di agosto, diciamo, può andare bene, nel senso che se uno in questo momento non ha soldi comincia, diciamo, a fare un taglio iniziale e poi dopo, diciamo, recupera eventualmente i soldi e lo fa successivamente. Certo, dovrebbe farlo con un anticipo rispetto al 4 agosto, perché la verità è che quando i prezzi stanno, lo sconto sta per finire, diciamo, già i distributori cominciano ad aumentare il prezzo, no? Quindi non bisogna fare un decreto all'ultimo istante prima della data limite. Quindi questo poi è un altro problema, ma in ogni caso ci può stare che lo fai a tappe se non hai i soldi. Ma il problema è che lo sconto è assolutamente insufficiente, anche e soprattutto per la benzina, nel senso che per la benzina non fanno niente. Peccato che oggi noi abbiamo denunciato che la benzina ha raggiunto un record storico, cioè praticamente viene venduta oltre 2 euro, 2 euro e 7 centesimi, ed è un record di sempre rispetto ai dati del 28 febbraio, da quando è scoppiata la guerra, diciamo, in Iran. Ed è un record che si raggiunge, diciamo, per avere un prezzo analogo bisogna ritornare al 29 settembre 2023, mentre per il gasolio siamo addirittura ha un record assoluto dall'inizio delle serie storiche iniziate il 1 agosto del 2023. Insomma, il gasolio mai così caro da quando il MIMIT calcola le medie giornaliere, mentre per la benzina bisogna risalire al 29 settembre 2023 per avere un valore in autostrada così elevato. Quindi il fatto che tu non fai niente per la benzina e si vende oltre 2 euro, diciamo, questo è un grandissimo problema, soprattutto considerato che la gente, quella che se lo può permettere, sta partendo per le vacanze.
0: Tutto molto indicativo della situazione che stiamo vivendo, soprattutto in quest'estate. Antonelli, però è anche chiaro che il governo fa fatica a recuperare le risorse per poi davvero intervenire sul problema. Hanno litigato addirittura sull'aumentare o meno le tasse sui tabacchi. Le chiedo se ci sono, se lei ha anche dei suggerimenti per poter intervenire. Cosa si dovrebbe fare? Dove si dovrebbero trovare quelle coperture?
3: Allora, a parte il fatto che questo governo ha già aumentato nella legge di bilancio le tasse sui tabacchi, quindi non è che è una cosa che non hanno mai fatto. Quindi, benissimo, potevano aumentare quelle, perché ricordiamoci che fanno male alla salute. Quindi, più sono care, meglio è, più si disincentiva il consumo. Tra l'altro, anche per le sigarette elettroniche, anche per il tabacco riscaldato, eccetera, eccetera, adesso vanno di moda, vengono addirittura pubblicizzate.
0: Quindi quella poteva essere la strada davvero, secondo
3: me. Certo, assolutamente sì. Fanno male anche, ripeto, i bruciatori, che inodori, tutto che sembra una cosa salutare, e invece contengono nicotina, perché è il tabacco che contiene nicotina, e quella è una sostanza tossica. Quindi più si innalzano quelle tasse e le accise su quelle cose, meglio è, quindi potevano aumentare quelle. D'altronde non è che non l'hanno fatto fino adesso, l'avevano già fatto, per cui aumentassero quelle. Poi, naturalmente, per carità, possiamo tirare fuori gli extra profitti delle compagnie energetiche, delle compagnie petrolifere, andare a tassare quelli lì, insomma, però vabbè.
0: Con questo governo sembra quasi fantapolitica quell'aspetto là, e per questo rideva
3: sì,
0: lei, Antonelli.
3: Vabbè, lasciamo perdere, anche perché c'è un conflitto di interessi, perché stanno dentro nella gran parte delle compagnie, diciamo, i neni, il governo è dentro, lo Stato è dentro, quindi insomma c'è un palese conflitto di interesse tra quelli che fanno diciamo soldi, milioni, e poi i cittadini che devono pagare. Però al di là di tutto questo, volevano aumentare i tabacchi, dovevano farlo. Se non avevano altri soldi, dovevano trovarli lì, era la cosa migliore. Ma poi di cose se ne possono fare, diciamo, un'infinità in più, per carità, noi stiamo dicendo solamente questo.
0: Certo.
3: Togliessero lo sconto di 440 euro a chi guadagna 200.000 euro, perché questo è stato fatto nell'ultima legge di bilancio, soldi buttati dalla finestra, perché uno che guadagna 200.000 euro non ha bisogno di 440 euro in più per aumentare i consumi. Questi non sanno neanche l'ABC dell'economia, non sanno neanche cos'è la propensione marginale al consumo. Aiuti quelli ricchi, diciamo, non consumano di più, perché aumenta il reddito disponibile, non va in consumi, va in risparmio. Quando tu, diciamo, stai bene, la propensione marginale al consumo dei ceti più abbienti è la metà rispetto a quelli più poveri, nel senso che tu dai dei soldi in più ai poveri, li spendono tutti perché non riescono ad arrivare alla fine del mese. Li dai a un milionario, non ne spende neanche un euro, perché ha già tutto quello che vuole. Quindi buttano i soldi dalla finestra con la legge di bilancio e poi non trovano i soldi per andare a ridurre questa cosa qua, che influisce, attenzione, è vero che le accise sui carburanti, diciamo, sono un'agevolazione per tutti, indipendentemente dal reddito, perché è in generale una tassazione sbagliata.
0: Beh, anche se c'è, non rispetta. Anche se c'è chi usa di più la macchina rispetto a chi non la usa.
3: Bravo,
0: no?
3: Perché poi è quello il problema, cioè, no? Perché questa storia che
0: un ricco con un SUV sicuramente consuma di più di uno con un'utilitaria, diciamo.
3: Sì,
0: così.
3: Ma adesso a parte che quelli ricchi sono gli unici che si possono permettere l'auto elettrica, che ricaricano direttamente a costo zero con i pannelli sul tetto che hanno pagato le vecchiette con gli oneri di sistema nelle bollette della luce. Quindi, diciamo, il ricco non spende niente durante la settimana, hanno tipicamente la fabbrichetta con sopra la villa e sotto la fabbrichetta, quindi fanno 0 chilometri, mentre viaggia chi deve andare l'artigiano che deve riparare la lavatrice, l'elettricista, l'idraulico e il pendolare, no? Quindi poi questo, avevano promesso ulteriori sconti per i pendolari, non c'è stato assolutamente niente. Però a dire di questo, è una tassazione che non tiene conto di nessun criterio della capacità contributiva, è fatta a casaccio. Quindi è fatta a casaccio in relazione a più viaggi e più paghi, che non è un criterio logico dal punto di vista economico, e questo vale sia quando le aumenti sia quando le togli. Quindi diciamo non è, diciamo, certo, una cosa. Però il problema è l'inflazione, cioè questa cosa qui farà decollare il non aver fatto niente fino ad oggi e aver fatto poco al 27 di luglio, anche ormai 27 di luglio, ormai luglio è andato, avremo una risalita dell'inflazione a luglio, e l'inflazione è la tassa più iniqua che ci sia, che colpisce soprattutto i ceti meno abbienti, che spendono la gran parte del loro reddito in consumi. Questo lo diceva un liberale, Luigi Einaudi, nostro primo presidente della Repubblica, nonché economista. Ecco, questo è vero.
0: Concludiamo con, citando Luigi Einaudi, direi Antonelli, sì. E così concludiamo, anche chiudiamo questa pagina sul governo che sembra, possiamo dirlo, naviga a vista. Ormai voi lo vedete da diversi mesi, soprattutto sulla benzina e come trovare la quadra al problema da Hormuz in poi. Antonelli, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
0: Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.

0: Perché nel frattempo ci ha raggiunti in studio Luca Parena, tra poco do la parola a lui, vi leggo soltanto un'agenzia che arriva in questo istante. Secondo Sky, Maldini e Leonardo hanno lasciato la nazionale, hanno lasciato la Federcalcio, lo hanno comunicato al presidente Giovanni Malagò, lo afferma Sky Sport con un'ultima ora. In questo momento è in corso in FIGC una riunione tra Malagò e le varie componenti della federazione per decidere il da farsi, e dunque dopo il no di Andrea Pirlo come CT della nazionale, i suoi principali sponsor sportivi, cioè Maldini e Leonardo, hanno deciso di lasciare la FIGC. Giusto per aggiornarvi sulla notizia da cui siamo partiti in questa puntata di Pop Sera, ma ora con Luca Parena per raccontarvi una storia che abbiamo seguito tutta la scorsa settimana, che oggi ha avuto un ulteriore capitolo. Parliamo del licenziamento di Margherita Napoletano. Ciao Luca.
1: Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte. Sì, è venerdì scorso in Metro Regione vi avevamo dato conto di questa notizia, il licenziamento della coordinatrice della rappresentanza sindacale unitaria dell'ospedale San Raffaele Margherita Napoletano, e oggi c'è stato questo ulteriore sviluppo, iniziativa del sindacato a cui Margherita Napoletano è iscritta, la CUB Sanità, di cui è esponente storica, e di altre sigle, di altre persone solidali che hanno partecipato a questo presidio stamattina fuori dall'ospedale San Raffaele di Milano, comunque negli spazi, ecco, meglio, dell'ospedale San Raffaele. Hanno annunciato l'inizio di uno sciopero della fame, di un presidio permanente che andrà avanti quindi a oltranza, hanno detto, fino a ottenere il reintegro di Margherita Napoletano. Ricordiamo brevissimamente la vicenda: aveva ricevuto nei giorni scorsi una lettera di contestazione da parte dell'ospedale, una lettera di richiamo legata a delle questioni di sicurezza su un progetto di alternanza scuola-lavoro di cui Margherita Napoletano era la responsabile, e con questa motivazione l'ospedale venerdì scorso le ha poi fatto avere la lettera di licenziamento con effetto immediato, al punto che il suo badge, il suo tesserino per muoversi negli spazi del San Raffaele era già stato disattivato venerdì scorso, non poteva nemmeno lasciare il parcheggio in giornata. Chiaramente questo licenziamento ora sarà impugnato davanti a un giudice del lavoro, quindi si vedrà poi in sede processuale chi avrà ragione. Chiaramente dalla parte sindacale si ricorda come Margherita Napoletano nel corso degli anni, ma soprattutto in questi ultimi mesi, abbia ripetutamente denunciato le cose che non andavano nell'ospedale San Raffaele. Ricorderanno ascoltatori e ascoltatrici l'episodio molto eclatante dei giorni di Sant'Ambrogio, del fine settimana di Sant'Ambrogio 2025, quando un intero reparto di medicina ad alta intensità era andato praticamente in tilt. Per quale motivo? Perché si trovavano sostanzialmente in servizio degli infermieri di una cooperativa esterna che non erano stati adeguatamente formati e non avevano ricevuto le consegne, non avevano insomma le competenze richieste per potersi prendere cura dei pazienti di quel reparto lì.
0: E lei denunciò tutto questo anche ai nostri microfoni.
1: Anche ovviamente. I nostri microfoni, anche in televisione, cosa sì, che ha dato forse particolare visibilità, ecco, alle sue denunce, soprattutto al fatto che sostanzialmente non sia cambiato poco o nulla, ecco, si è cambiato poco o nulla in questi mesi all'interno dell'ospedale, e questa cosa potrebbe aver dato fastidio a qualcuno. Stamattina il nostro Alessandro Braga è stato al presidio, appunto negli spazi dell'ospedale San Raffaele, ha raccolto proprio questa voce durante la conferenza stampa che è seguita al momento in cui Margherita Napoletano è andata alla direzione personale a restituire il suo badge. È stata accompagnata da un corteo di oltre 100 persone solidali appunto con lei, e poi c'è stato un momento di conferenza stampa in cui ha spiegato un po' le sue ragioni.
0: E la sentiamo, grazie Luca Parena.
2: La vera motivazione è perché do fastidio, diamo fastidio come sindacato, e abbiamo denunciato la mala sanità che c'è stata nella gestione negli ultimi mesi. Speravamo si risolvesse con un cambio di amministratore unico, invece non vediamo una vera discontinuità. Il pretesto è veramente assurdo. Dicono che io, che mi sono occupata di sicurezza dal 99 ad oggi in questo ospedale, avrei messo a grave rischio la sicurezza di una studentessa tirocinante. Così non è ovviamente e lo dimostreremo in tribunale. Oggi ci sono qua anche i miei avvocati. E intanto però chiediamo immediatamente il ritiro del licenziamento. Io insieme alle compagne inizieremo oggi uno sciopero della fame e ci incateneremo qua a questo presidio permanente giorno e notte, resteremo qua finché loro non cambieranno idea, perché quello che è stato colpito non è stata la mia persona ma la rappresentanza di 3.500 lavoratori. Io sono coordinatrice della RSU, quindi di una rappresentanza sindacale unitaria fatta di 7 sigle che sono con me, che mi hanno dato solidarietà. Dopodomani faremo un'assemblea generale per dare copertura anche ai colleghi che vorranno esprimere la solidarietà, ma già oggi nella pausa sono qua in molti.
3: Dall'azienda avete ricevuto qualche risposta in questi giorni?
2: No, solo la risposta della lettera di licenziamento e mi hanno subito disattivato il badge, non potevo neanche uscire dal parcheggio secondo loro. È una risposta di non dialogo, così come è stata negli ultimi mesi rispetto al sindacato. Abbiamo fatto 3 scioperi e questa è una ritorsione perché siamo un sindacato che non si piega.
4: Tutto nasce da inizio dicembre.
2: Senz'altro, e poi ha continuato anche negli ultimi mesi perché ci ha costretto appunto a scioperare. Uno sciopero di 2 giorni consecutivi a giugno, un'altra giornata di sciopero a maggio e questo appunto evidentemente ha dato molto fastidio. Oggi è stata anche depositata in Parlamento un'interrogazione dal Movimento 5 Stelle, dalla Stefania Scari, la deputata, che parla proprio di questo e chiede conto ai ministeri e al governo se questo non sia appunto un cercare di mettere il bavaglio ad un sindacato che denuncia.
0: E questa era Margherita Napoletano, che ha deciso dunque di intraprendere questa azione dopo il suo licenziamento, intervistata da Alessandro Braga oggi alla Sala Raffaele di Milano. Cambiamo adesso pagina. Negli ultimi minuti che ci separano dal giornale radio avete sentito delle notizie di questa giornata. Nel GR delle 18.30 c'è stato un attacco a Parigi, 3 feriti in un attacco con un coltello a Parigi, è stato fermato un sospetto che poi avrebbe detto, secondo i testimoni che hanno assistito all'accoltellamento di queste 3 donne a Parigi, avrebbe detto: ho fatto tutto questo perché Allah mi ha mandato a uccidere delle donne. La procura antiterrorismo al momento non è incaricata delle indagini perché gli inquirenti hanno fatto sapere che la pista del terrorismo non è quella privilegiata adesso secondo le indagini. Si sospetta che l'uomo abbia problemi di qualche natura psichiatrica e abbia commesso questo gesto. Il fatto però ci riporta per forza di cose con la memoria a quanto accaduto nel weekend, sabato, alla festa del Pride di Berlino, dove un uomo si è lanciato invece lì contro la folla con la sua auto, uccidendo una persona e ferendone una decina, molte in gravi condizioni, e in quel caso dalle indagini si è scoperto che l'uomo voleva unirsi all'ISIS, così avrebbe dichiarato nel corso di questi mesi in cui si è scavato alla ricerca della storia personale dell'attentatore. Io saluto Stefano Allievi, che è sociologo all'Università di Padova, che è collegato con noi. Benvenuto, professore.
5: Buonasera.
0: Professore, con lei per cercare di inquadrare meglio questi fatti, quello di oggi di Parigi, che sembra in qualche modo diverso, ma soprattutto quello di Berlino del weekend, di sabato scorso. E le chiedo innanzitutto questa domanda: quanto è ancora forte la propaganda dell'ISIS in questo esatto momento storico, nella radicalizzazione poi di eventuali mani che in Europa decidono di agire?
5: Allora, l'ISIS esiste ancora e su questo non c'è mai stato alcun dubbio, non è mai morta, ma ha cambiato sia mezzi sia anche collocazione geografica in buona parte, e certamente l'aspetto comunicativo non ha più la rilevanza straordinaria che ha avuto nel periodo di esistenza reale dello Stato Islamico, perché ricordo l'ISIS ha questo acronimo perché doveva essere un Islamic State, diciamo così, che non c'è più però. e prima era un elemento molto fortemente attrattivo proprio perché esisteva, cioè c'era un posto dove si poteva andare tecnicamente, c'era una specie di Gerusalemme celeste o Mecca o come dire punto focale della rivoluzione dove ci si poteva dirigere per combattere. I foreign fighters, anche italiani che sono partiti, avevano fatto questo e oggi sostanzialmente non parte più nessuno, quasi più nessuno, o parte in forme diverse, va a combattere anche in altre zone che non sono più la Siria e un pezzo di Giordania dove era collocato l'Islamic State storico, diciamo.
0: E quindi ha ancora una certa presa, anche se non più come prima, certo. La questione che sollevano questi fatti però e che ci interroga è quanto è vicino il confine tra grave disagio e problemi di natura sia psichiatrica che sociale di alcuni soggetti e poi il rischio radicalizzazione, il rischio anche di scivolare del fondamentalismo islamico. Sono due temi che si tengono in qualche modo, secondo lei, professore?
5: Sì, ma li differenzierei. Primo, le prospettive di radicalizzazione sono ampie. Ricordo che uno degli attentati in Germania a Magdeburgo era stato fatto da un medico immigrato, ma di simpatie per la destra e anti-islamico, eppure con le stesse modalità, cioè un'automobile lanciata sulla folla. Voglio dire, noi parliamo molto di più della radicalizzazione islamica, ma non è che quella suprematista, razzista, eccetera, sia assente, o quelle di altre religioni. Ma non cito neanche in questo momento Gaza, la Palestina, eccetera. Ma si tratta di come dire, un'attrazione per la radicalità delle scelte che c'è sempre stata, che è tipica di peraltro anche di fasce anagrafiche abbastanza precise, di collocazioni sociali abbastanza definite, in cui rientrano non tutti, ma una buona parte degli attentatori o semplicemente degli aspiranti membri di queste
0: Qual è l'identikit, professore?
5: Beh, giovani, di solito non sposati, che non hanno ancora un ruolo definito di tipo professionale lavorativo, che hanno smesso di studiare, che eccetera eccetera, sono molti. Ma al di là di questo, io non sono convinto che si spiegano con gli indicatori sociali. Tra l'altro ultimamente abbiamo scoperto che quelli psicologici contano molto più di quello che credevamo all'inizio e soprattutto sono traiettorie quasi tutte individuali di cani sciolti. Cioè, noi diciamo che sono un simpatizzante dell'ISIS, ma non sappiamo se l'ISIS è un simpatizzante loro, cioè non è una battuta, è proprio perché mediamente non hanno proprio contatti, cioè si ispirano a qualche cosa e lo rivendicano, ma è legato al fatto che in certi ambienti, in particolare naturalmente di immigrazione islamica anche di seconda generazione, qual è l'elemento più radicale? L'ISIS. E allora facciamo che io sono dell'ISIS, giochiamo che io sono dell'ISIS. Mi viene da dire che in un altro momento storico sarebbero stati Ordine Nuovo o le Brigate Rosse gli elementi attrattivi, perché erano quelli che rappresentavano il radicalismo di quell'epoca. Certo. Io l'ho sempre scritto negli anni del caldi dell'ISIS 2015 eccetera, che se le BR avessero avuto uno stato avrebbero tratto più persone e qualunque altro movimento radicale di destra o di sinistra. Cioè il radicalismo di per sé ha un fascino oggi, e questo prevede un altro tipo di spiegazioni che probabilmente non abbiamo il tempo di fare adesso.
0: No, cui bisognerebbe purtroppo no, professore, abbiamo giusto un minuto. Le volevo chiedere anche un'altra cosa proprio al volo, se riusciamo in questi pochi secondi che ci rimangono. Perché le modalità poi sono sempre le stesse? L'attacco col coltello o l'auto che si lancia sulla folla?
5: Ma direi, uno, c'è l'effetto imitativo, è stato fatto da altri, lo si rifà. L'altro, faccio presente che sono armi povere, quindi a disposizione di tutti, non è che si usa un obice o un tank che è difficile da procurarselo, costa molto, eccetera. Un coltello e una macchina si trovano senza problemi. E infatti non è stato usato solo dagli attentati, dagli attentatori islamisti. Poi appunto c'è l'effetto imitativo, però se ne parla diventa un pattern di riferimento anche interpretativo che poi si usa nella spiegazione e quindi si sa che dà visibilità.
0: Professore, grazie davvero per essere stato con noi.
5: Grazie a voi, buonasera.
0: A lei, buonasera e a risentirci presto. Era Stefano Allievi, sociologo all'Università di Padova. Questa notizia e anche altre adesso nel giornale radio di Popolare Network. Noi torniamo poi dopo Metro Regione alle 20.

0: Popolare Network.
1: Litigiosa e inconcludente, la destra di governo partorisce un provvedimento misero sui tagli delle accise sui carburanti. Alla fine la riduzione è minima e unicamente sul gasolio, meno 17 centesimi al litro e solo fino al 6 agosto. Gli alleati litigano pure sull'aumento del prezzo delle sigarette. Scontri alla marcia Notav, identificate quasi 3.000 persone. Il governo lancia la campagna di criminalizzazione del dissenso. Meloni e Piantedosi in Valsusa parlano di violenza organizzata e pensano a una stretta securitaria per le manifestazioni. Caos, calcio, il caso Pirlo terremota tutta la nuova dirigenza della nazionale di calcio. L'allenatore legato da un contratto con una società di scommesse russe stamattina si è fatto da parte. Poco fa è arrivata la notizia che anche Maldini si dimette da direttore tecnico. Malagò, presidente della FIGC, cerca di resistere. Brutta figura? Dipende da chi l'ha fatta. Sale oltre 90.000 il numero delle persone colpite dagli incendi in Spagna. Il primo ministro Pedro Sanchez è andato oggi nelle aree più colpite a Valencia, mentre il fronte più critico rimane quello attorno a Madrid. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Un taglio minimo solo per il gasolio e solo per pochi giorni. Il Consiglio dei Ministri ha emanato un provvedimento che non risolve per nulla il problema del costo dei carburanti. La decisione finale è arrivata pure dopo uno scontro tra alleati sull'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette per finanziare il provvedimento. È davvero misera. 17 centesimi di sconto per il diesel, che non basta nemmeno per riportare il costo al di sotto della soglia fisiologica dei 2 euro al litro, e per i giorni dell'esodo agostano fino al 6 di agosto. E la promessa dell'esecutivo di riconvocarsi ai primi di agosto per valutare eventuali nuove misure più incisive è il contentino che ha dato da Giorgetti. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: In sorvolo in elicottero in Val di Susa, una passerella di Meloni, Piantedosi e il capo della polizia questa mattina, con annesse dichiarazioni dal tono roboante, e poche ore dopo vedere esattamente il contrario a Roma. Meloni, Salvini e Tajani parteciparono al Consiglio dei Ministri, salvo poi andare via e lasciare solo al tavolo della conferenza stampa il ministro Giorgetti, quello che viene accusato da Meloni di tenere i cordoni della borsa chiusi e ora inviato da solo ad annunciare a chi sta per partire per le vacanze che per il caro gasolio la soluzione al momento è di 17 centesimi di sconto al litro e solo fino al 6 agosto, giusto il tempo delle partenze, poi il prezzo risalirà, nella speranza che gli elettori non si accorgano di tutti i problemi lasciati irrisolti dal governo e del tentativo di oscurarli attraverso il pugno di ferro contro i manifestanti, tutti, da quelli della TAV fino a Bologna, con un'ennesima possibile stretta, perché basterebbe una circolare ministeriale per aumentare la potenza degli idranti e usare lacrimogeni più urticanti, oltre al tentativo di mettere sotto accusa la sinistra indicandola come troppo permissiva e infine, già che sia in campagna elettorale anche per le amministrative, mettere in cattiva luce anche i sindaci di centrosinistra. È il doppio binario del governo Meloni che oggi si è mostrato con evidenza in Val di Susa e poi a Roma con una misura del tutto insufficiente e dove tra l'altro hanno anche litigato. Solo l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette per finanziare il taglio delle accise ha provocato la contrarietà di Salvini e Tajani. Sono i due alleati che probabilmente al Senato diranno di nuovo no alle preferenze nella legge elettorale, tentando di fermare la rincorsa di Meloni per un simile premierato che la porti al Quirinale, che come dice oggi Schlein è diventato per la Presidente del Consiglio un'ossessione. Linea allo studio.
1: Allora, dicevamo, dalla Valsusa sono oltre 3.000 le persone identificate dalla polizia e circa 800 di questa mattina all'uscita dal festival Ad Alta Felicità organizzato dal movimento Notav si sommano ai 400 che erano stati identificati ieri e agli oltre 1.800 a cui erano stati chiesti documenti preventivamente prima della marcia e degli scontri del fine settimana. Sulla manifestazione e gli scontri con la polizia, la destra al governo continua a costruire una campagna di criminalizzazione del dissenso. Stamattina Meloni, come avete sentito con Piantedosi, era in valle per esprimere solidarietà agli agenti feriti e ha parlato di violenza organizzata. Diversi esponenti dei partiti di maggioranza stanno chiedendo una stretta sulle manifestazioni, mentre il movimento Notav oggi pomeriggio in una conferenza stampa ha denunciato una militarizzazione del territorio a scopo di propaganda elettorale. Ha seguito la conferenza per noi Andrea Cegna.
0: Peggior attacco ai cantieri dal 2011 a oggi. Così la società che gestisce i cantieri TAV ha definito l'azione di sabato del movimento contro l'alta velocità. Un episodio diventato per la destra l'occasione per spostare il dibattito sulla repressione. Ad accompagnare la visita di Meloni e Piantedosi al cantiere di Chiomonte c'è stato oggi un nuovo episodio di militarizzazione della Val di Susa. Dalle prime ore del mattino la strada che dal campeggio Alta Felicità portava verso Susa si è trasformata in un gigantesco posto di blocco. 800 identificazioni in poche ore che portano il conto a oltre 3.000 in 5 giorni, 1.800 già fatte nelle ore precedenti la marcia, più le 400 fatte dopo il corteo. I fermi salgono a 4. Il movimento No TAV non ci sta e in conferenza stampa, oltre a denunciare l'ampiezza dell'operazione repressiva, rivendica: quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, dicono. Siamo tutti responsabili. Entrare nel cantiere è stata una cosa condivisa. Non accettiamo questa divisione tra buoni e cattivi. E poi, con la voce di Nicoletta D'Osio, dicono: ci viene imputata la devastazione del cantiere. E io vi dico che la devastazione noi l'abbiamo trovata.
1: Il caso Pirlo sta travolgendo il calcio italiano. Poco fa è circolata la notizia che Paolo Maldini lascia il ruolo di direttore tecnico della nazionale. Con lui se ne va anche l'assistente Leonardo. Stamattina era stato Pirlo a comunicare che non sarebbe stato l'allenatore della nazionale. Pirlo ha rinunciato oggi dopo le polemiche montate per il suo contratto di ambasciatore di una società russa di scommesse. Il suo nome era stato voluto dal nuovo direttore tecnico Maldini, a sua volta nominato da Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC. Un fallimento così non si sarebbe potuto immaginare quando Malagò ha assunto il ruolo di guida del calcio italiano per cercare di risollevarlo. Lui oggi ha cercato di allontanare da sé la responsabilità. Brutta figura? Dipende da chi l'ha fatta, ha detto, commentando le parole del ministro dello sport Abodi, che aveva appunto parlato di brutta figura. Si sommano tre piani nella vicenda: quello sportivo, con la scelta discutibile e non apprezzata da tutti in federazione di Pirlo da parte di Maldini, il piano politico, con l'opportunità di affidare la nazionale di calcio a un ambasciatore di una società russa, e il piano ancora politico interno, con gli interessi dei partiti di maggioranza e del governo sullo sport e in particolare sul calcio. Malagò è vicino a Forza Italia, Bodi è di Fratelli d'Italia, appunto. Malagò ne esce indebolito dopo due mesi dalla nomina. Allora il governo spinse per commissariare la FIGC, ma Malagò, personaggio navigato e sostenuto dalle principali società, alla fine la spuntò. Ma le mire del governo sul calcio non si sono esaurite. Sentiamo Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza.
3: Malagò, figura del CONI, ex numero uno del CONI, Olimpiadi, molto noto, è riuscito a far certo convergere su di loro i voti di calciatori, arbitri, allenatori, Serie B e via discorrendo, nel Serie C. Quindi, come dire, il governo che aveva, come dire, l'acquolina in bocca nel poter comunque entrare nel palazzo del potere del calcio, con quell'operazione se l'è vista sfumare. Il governo a quel punto si è messo sull'orlo del fiume e ha fatto tutto gli altri, ha fatto una frittata bestiale. Sembrava l'uomo più potente del calcio italiano, che molla il CONI, è scaduto dal CONI, ritornava, come dire, esce dalla porta, ritorna dal portone principale, cioè la cassaforte dello sport italiano, cioè la FIGC, e in tre mesi, insomma, i risultati sono quelli.
1: Su invece è di nuovo il caso di Andrea Pirlo sulla vicenda della sponsorizzazione. Sentiamo il giornalista sportivo, già voce di tutto il calcio minuto per minuto, Riccardo Cucchi.
4: Una cosa che mi sorprende, posso dirlo, non è tanto il problema che Pirlo sia, come dire, uno sponsor di una società russa. Quello che dovrebbe preoccupare che un allenatore, un ex calciatore, sia sponsor di un istituto di scommesse. È qualcosa che francamente io non riesco a mandar giù. Detto questo, è del tutto evidente che il condizionamento politico, soprattutto la crisi internazionale, soprattutto il conflitto tra Russia ed Ucraina, condizionerà in maniera inevitabile, ha condizionato direi in maniera inevitabile anche il no a Pirlo. Io sono evidentemente convinto, come tutti, che il regime di Putin sia un regime non democratico, un regime pericoloso, un regime che opprime gli oppositori, che uccide, però credo anche che sulla questione dei rapporti con la Russia qualcosa abbia influenzato in maniera esagerata anche l'ambiente sportivo. Siamo davvero convinti tutti che il grande problema del calcio italiano sia sia il commissario tecnico della nazionale? Io credo che non sia questo il tema. Per ritornare ad essere competitivi a livello tecnico, a livello planetario con la nazionale di calcio, io credo che il problema non sia chi allenerà la nazionale. È successo già in passato, a parte Mancini, hanno fallito tutti, ha fallito Spalletti, ha fallito Gattuso. Il vero problema del calcio italiano è che non abbiamo talento in questo momento, quindi bisognerebbe ricominciare a ricostruire fin dai settori giovanili questo talento smarrito.
1: 90 giorni poi l'acciaieria ex Ilva di Taranto dovrà chiudere, quanto ha ordinato la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il ricorso di diversi comitati di cittadini. Non c'è tempo, dicono in sostanza i giudici, di aspettare una revisione dell'impatto ambientale. Bisogna agire il prima possibile, rimuovere l'amianto e ricondurre l'emissione di polveri sottili entro i limiti di sicurezza. Lo stop dell'area a caldo comporta di fatto il fermo della produzione. Il governo ha convocato per domani un vertice con l'azienda e con i sindacati, nel frattempo ha prolungato il prestito ponte. Rimane alta l'allerta per gli incendi in Europa. In Italia è attesa una quarta ondata di calore nel mese di agosto, mentre i dati del satellite europeo Copernicus indicano un elevato rischio di nuovi roghi, soprattutto nelle regioni del centro-sud a partire dal 31 luglio. Anche la Francia continua a fare i conti con la grave emergenza incendi. Intravediamo alla fine del tunnel, ma non è ancora finita, ha dichiarato il capitano dei Vigili del Fuoco, impegnati da oltre una settimana nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio di Gironda che rappresenta una minaccia per Bordeaux. In Spagna sono oltre 90.000 le persone coinvolte negli incendi. Il fronte più critico rimane quello delle zone vicine a Madrid. Nel frattempo il primo ministro Sanchez ha visitato oggi alcune delle aree maggiormente colpite dai roghi nella regione di Valencia. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
5: È ancora fuori controllo l'incendio di Madrid. Ieri il fuoco sembrava perimetrato, ma oggi l'intensità delle fiamme è tornata a crescere. Ci aspettano ore complicate, ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez. Le fiamme si avvicinano sempre di più alla capitale, dove ormai si può sentire chiaramente l'odore di bruciato. Un altro comune è stato evacuato e altri tre potrebbero ricevere l'ordine di sgombro nelle prossime ore. In tutto ci sono oltre 100.000 persone tra sfollati e confinati e 80.000 ettari sono andati a fuoco. Le raffiche di vento di oltre 30 km l'ora rendono difficile il lavoro di spegnimento, mentre si lotta anche contro il tempo, con una nuova ondata di calore alle porte che renderà ancora più facile l'estensione dei roghi. Preoccupa anche un altro incendio nel sud della Spagna, a Valencia, dove è già morta una persona e sono 8.000 gli ettari bruciati. In tutto, da gennaio, i grandi incendi forestali hanno distrutto più di 170.000 ettari in Spagna, il doppio rispetto all'anno scorso, e mentre deve ancora arrivare il mese di agosto in cui si concentrano il maggior numero di incendi, e la Spagna è così ad oggi il paese più colpito d'Europa per l'emergenza forestale. Giulio Maria Piantedosi per Popolare Network.
1: In via di miglioramento le condizioni dei feriti dell'attentato di Berlino, dove un uomo ha travolto un gruppo di partecipanti al Pride uccidendo una donna di origine polacca. Tre feriti sono stati trasferiti nei reparti ordinari, uno è ancora in terapia intensiva. E AfD, il partito di estrema destra, cerca di capitalizzare l'accaduto dopo che la polizia ha ucciso l'attentatore, un uomo di origine libica con problemi mentali che affermava di essere legato a ISIS. Il cancelliere Merz tace sull'islamismo, noi siamo pronti ad agire, ha detto la leader di AfD, Alice Faidel. In Francia invece un uomo di religione islamica ha accoltellato tre donne, due delle quali sono in gravi condizioni, e dopo la cattura ha detto: Allah mi ha mandato per uccidere le donne. Le autorità dicono: temiamo si tratti di un folle. Il servizio da Parigi.
6: Questa mattina verso le 11.30 un uomo di 31 anni armato di due grossi coltelli da cucina ha aggredito a coltellate tre donne, semplici passanti di 19, 24 e 36 anni nel 17° arrondissement nel nord-est di Parigi. Due delle vittime, di cui una incinta ferita all'addome e ai lombi, sono ricoverate in urgenza ma non in pericolo di vita. La terza ha una ferita più lieve alla spalla. L'assalitore, neutralizzato da un poliziotto fuori servizio che ha fatto appello ad una pattuglia di colleghi, ha tenuto, secondo diverse testimonianze, dei propositi incoerenti, rivendicando la volontà di Allah che gli avrebbe ordinato di aggredire delle donne, e appare mentalmente confuso, per non dire squilibrato. Secondo il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, bisogna restare molto prudenti sul movente e sul profilo dell'assalitore, che in effetti sembrerebbe presentare non meglio accertati problemi psichiatrici. La Procura Nazionale Antiterrorismo, allertata in un primo momento, ha indicato nel pomeriggio essere in osservazione della procedura, in coordinazione con la Procura di Parigi Parigi, titolare per ora dell'inchiesta. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Ieri sera Tripoli al centro di ampie manifestazioni di protesta alimentate da un crescente malcontento sociale. I manifestanti chiedono le dimissioni del governo di accordo nazionale. Le proteste hanno portato al blocco dell'autostrada, di diverse arterie principali, degli accessi a numerosi ministeri, istituzioni pubbliche e banche, con l'obiettivo di aumentare la pressione sulle autorità. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
7: Un video diffuso da Al Jazeera mostra una folla di manifestanti mentre scaricano un camion carico di terra davanti al Ministero degli Affari Esteri di Tripoli, nel tentativo di creare una barriera e impedirne l'accesso, bloccandone di fatto le attività. Cumuli di detriti, strade bloccate e pneumatici in fiamme sono il simbolo della campagna di disobbedienza civile che da domenica interessa la capitale libica. La protesta è esplosa dopo ripetuti blackout elettrici che in alcune zone durano oltre 10 ore al giorno e contro l'aumento delle tariffe dell'energia. Nel pieno dell'ondata di caldo, il malcontento si è trasformato in una mobilitazione che vede protagonisti soprattutto i giovani. Il movimento dei figli Souk al-Jumaa chiede le dimissioni del governo di Idbeibah e lo scioglimento delle attuali istituzioni, puntando a una totale paralisi dell'esecutivo. La rabbia per i blackout è solo la punta dell'iceberg di un disagio più profondo, legato al peggioramento delle condizioni di vita, alla cattiva gestione del paese, alla corruzione e allo spreco delle risorse pubbliche.
1: 19.45 è tutto per questo giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
11: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
12: Le 19.47, buonasera, Metro Regione, i titoli. San Raffaele, sciopero della fame e presidio permanente dei sindacati CUB e USI per chiedere il reintegro della sindacalista licenziata. Margherita Napoletano aveva denunciato le carenze dell'ospedale. La Procura di Milano ha acquisito la relazione del Ministero della Salute sul caos della cooperativa esterna di infermieri. In Lombardia la destra chiede il prolungamento della M4 fino a Segrate. A Roma vota contro. La maggioranza ha respinto un emendamento alla Camera per stanziare risorse per le nuove fermate della metropolitana blu. A Milano torna Accademia Aperta 2026 da oggi fino al 7 agosto. Visite aperte alle aule e agli spazi dell'Accademia di Brera. Un momento speciale per celebrare i suoi 250 anni. Sciopero della fame è un presidio permanente per chiedere il reintegro di Margherita Napoletano. Stamani al San Raffaele di Milano oltre 100 persone hanno manifestato in solidarietà con la coordinatrice della rappresentanza sindacale unitaria. L'ospedale venerdì scorso ha licenziato Napoletano dopo una lettera di richiamo legata a questioni di sicurezza su un progetto di alternanza scuola-lavoro di cui era la responsabile. Napoletano impugnerà il licenziamento come sindacalista della CUB Sanità. Da tempo denunciava le carenze di personale e il ricorso alle cooperative esterne di sanitari in interi reparti del San Raffaele, una pratica che non è stata abbandonata nemmeno dopo il caos dei giorni di Sant'Ambrogio dell'anno scorso e le dimissioni dell'ex amministratore unico dell'ospedale. Sentiamo Margherita Napoletano.
9: La vera motivazione è perché do fastidio, diamo fastidio come sindacato e abbiamo denunciato la mala sanità che c'è stata nella gestione negli ultimi mesi. Speravamo si risolvesse con un cambio di amministratore unico, invece non vediamo una vera discontinuità. Chiediamo immediatamente il ritiro del licenziamento. Io insieme alle compagne inizieremo oggi uno sciopero della fame e ci incateneremo qua a questo presidio permanente giorno e notte, resteremo qua finché loro non cambieranno idea, perché quello che è stato colpito non è stata la mia persona ma la rappresentanza di 3.500 lavoratori. Io sono coordinatrice della RSU, quindi notte resteremo qua finché loro non cambieranno idea, perché quello che è stato colpito non è stata la mia persona ma la rappresentanza di 3.500 lavoratori. Io sono coordinatrice della RSU, quindi di una rappresentanza sindacale unitaria fatta

0: altri sindacalisti grazie a Monacelli e del sindacato di base USI al San Raffaele.
1: Io partirò con uno sciopero della fame, a partire da qualche giorno non è detto che non faccia anche lo sciopero della sete. Faccio un appello a tutti i medici democratici sinceri di farsi un giro per vedere e valutare le condizioni mano a mano. Non mi fido di San Raffaele, non voglio che San Raffaele metta le mani sulla mia pelle e sulla mia salute, le ha già messe, le ha messe in modo improprio, per cui questo appello a tutte le forze politiche sinceramente democratiche, a tutti i sindacati di passare. Questo è il luogo che non si molla fino al ritiro del licenziamento e al reintegro immediato di Margherita.
0: E oggi la relazione del Ministero della Salute sul caos al San Raffaele tra il 5 e il 7 dicembre scorsi è arrivata sul tavolo della Procura di Milano. Il pubblico ministero deve valutare se portare avanti o archiviare l'inchiesta per violazione sulla legge degli appalti. Le pagine dei tecnici ministeriali hanno evidenziato le carenze di dotazione infermieristica, la mancanza di formazione di chi copriva i turni e l'assenza di azioni preventive per evitare di mettere a rischio la salute dei pazienti da parte dell'ospedale. Un incendio vicino alla stazione di Monza ha provocato ritardi di circa 40 minuti e cancellazioni dei treni sulla direttrice nord-est di Milano. Le linee coinvolte sono la Milano-Como, la Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, la Milano-Ponte-San Pietro. Al momento risulta ferma anche la circolazione sulla linea Milano-Chiasso di Ferrovie dello Stato. La maggioranza di centrodestra ha respinto in commissione bilancio alla Camera un emendamento che prevedeva lo stanziamento di risorse per il prolungamento della linea della metropolitana M4 da Milano a Segrate, una scelta contraddittoria rispetto a quanto aveva chiesto la stessa maggioranza di destra che governa in Lombardia. Il governo non vuole dunque impegnarsi economicamente per il prolungamento della metropolitana. La questione è stata sollevata dalla deputata del Partito Democratico Silvia Roggiani.
2: Proprio solo qualche giorno fa la destra in regione, durante l'assestamento di bilancio, ha approvato un ordine del giorno a prima firma Valcepina e Bestetti, Fratelli d'Italia, che chiedeva al governo, come anche noi abbiamo fatto più volte, di trovare le risorse per il prolungamento della metropolitana 4 fino a Segrate. Un'opera centrale che servirà oltre 200.000 persone, che sarà un'opera di interscambio anche con la ferrovia e quindi con la porta est. Oggi quello che è successo qui in aula della Commissione Bilancio al decreto infrastrutture è che la destra ha purtroppo sconfessato se stessa. In regione chiede una cosa, chiede al governo di attivarsi e qui il governo dà parere negativo. Ripresenteremo in aula un ordine del giorno per chiedere di nuovo al governo di trovare le risorse di un'opera che loro hanno definanziato, perché continuiamo a credere che sia un'opera fondamentale non solo per quel territorio, ma per tutta la nostra regione.
0: Ad Ongo sono arrivate le lettere di licenziamento collettivo per gli ultimi lavoratori del complesso industriale ex Falck. Circa un centinaio di lavoratori non percepiva stipendio da 4 mesi e non aveva alcuna prospettiva di ammortizzatori sociali. Ascoltiamo il servizio.
3: Giunge al termine la plurisecolare vicenda di una delle più importanti industrie del territorio lariano. Quella che tutti continuavano a chiamare la Falck di Dongo ormai era l'ombra di se stessa e oggi gli ultimi dipendenti, circa un centinaio, hanno ricevuto la lettera che sancisce il licenziamento collettivo con decorrenza dal 24 luglio. La notizia era attesa, anzi addirittura auspicata, da chi non intravedeva nessun'altra via d'uscita. I dipendenti non ricevevano lo stipendio da 4 mesi e non avevano alcuna prospettiva di ammortizzatori sociali. Ora gli oneri della chiusura del rapporto di lavoro passeranno in capo all'INPS. La produzione del resto era ferma da mesi, bloccata dalla totale mancanza di investimenti e progettualità industriale da parte dell'ultima ditta proprietaria, la Dongo Casting SRL, che firma la lettera di licenziamento, cui si è aggiunto mesi fa il clamoroso furto del rame dei cavi di alimentazione energetica. Si chiude così la parabola della sede locale di una delle aziende che hanno fatto la storia dell'economia italiana. Negli anni 60 il gruppo Falck aveva oltre 20.000 dipendenti e gli stabilimenti di Dongo ne impiegavano oltre 2.000. Ora resta un gigantesco vuoto che ha le sembianze di un'enorme area dismessa, per cui né la pubblica amministrazione né la comunità locale si sono finora assunte il compito di immaginare un'evoluzione in grado di sostenere l'economia locale e di scongiurare i rischi della speculazione. Fabio Cani, Ecoinformazioni, Como.
0: Gazebo per l'ombra, interventi tampone entro poche settimane, entro la prossima estate condizionatori nuovi in 10 asili nido e il piano predisposto

0: posto fin qui da Palazzo Marino per cominciare ad affrontare il caldo estremo nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali. Per venerdì la UIL-FP ha proclamato uno sciopero di 4 ore dei servizi educativi proprio a causa di questo problema. Oggi l'assessore comunale all'edilizia scolastica, Marco Mazzei, ha incontrato un gruppo di genitori di bambini che frequentano nidi e scuole dell'infanzia, genitori che da settimane chiedono interventi urgenti. Maria Giovanna Cicciari è rappresentante dei genitori della scuola dell'infanzia Pezzi di zona Porta Romana.
1: È stato un incontro positivo, nel senso che apprezziamo molto l'apertura al dialogo con noi e con le altre rappresentanze cittadine dell'assessore. Sicuramente non siamo uscite soddisfatte al 100%, ci aspettavamo di avere qualcosa di più, quel qualcosa di più erano i risultati del monitoraggio che è ancora in corso, che l'assessore, diciamo, ancora non vuole rendere pubblico, ma ci ha promesso essere pubbliche a settembre. Dall'altra parte lo stanziamento rimane lo stesso, nel senso che i 3 milioni di cui si è parlato sono confermati e siamo però consapevoli che questa cifra non è assolutamente abbastanza per intervenire su tutte le scuole. Gli interventi che saranno messi in atto sono degli interventi a nostro avviso anche un po' ingenui. C'è stato detto che i bambini possono stare nei giardini delle scuole dell'infanzia quando fa molto caldo. Questa cosa dal nostro punto di vista non è praticabile. Ci sembrano degli interventi veramente minuscoli rispetto a quelle che sono le temperature, e soprattutto anche le prime scuole su cui si interverrà sono quelle che ospitano i centri estivi, ma il problema qui parte da maggio e da giugno ed è anche settembre, perché le scuole sono aperte e tutti i bambini frequentano in questi mesi.
0: Milano ha ricordato la strage mafiosa di Via Palestro, che il 27 luglio del 1993 provocò la morte di 5 persone in seguito allo scoppio di un'autobomba davanti al PAC, il padiglione di arte contemporanea. Nell'attentato morirono i vigili del fuoco Carlo La Capena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l'agente di polizia municipale Alessandro Ferrari e Driss Mussafir, che stava dormendo su una panchina e a cui Radio Popolare dedicò l'Ambrogino d'Oro. Alla cerimonia di commemorazione oggi ha partecipato anche il sindaco Sala.
2: Segna un momento tragico, ma come ho detto anche un momento di svolta. Insomma, alla fine le comunità hanno sempre problemi di varia natura e la forza delle comunità sta nel saper reagire, e Milano, partendo da quella disgrazia, ha reagito, e questo è bene ricordarlo ai cittadini. Cioè, è bene ricordare ai cittadini che i problemi ci sono sempre, a volte purtroppo anche delle tragedie, ma qualificano le comunità, la loro voglia di reagire e il loro orgoglio.
0: Anche quest'anno arriva l'appuntamento con Accademia Aperta. Da oggi fino al 7 agosto i cittadini potranno visitare liberamente le aule e gli spazi dell'Accademia di Brera e incontrare i giovani autori delle opere esposte. Mostre, laboratori, aule aperte, un momento speciale quest'anno in cui si celebrano i 250 anni dell'Accademia di Brera. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
3: L'Accademia delle Belle Arti apre le porte alla città, le aule diventano spazi espositivi e i giovani studenti e artisti mostrano alle persone le loro creazioni. La scuola di pittura, scultura, scenografia.
4: Siamo di Nuove Tecnologie dell'Arte del biennio con indirizzo cinema e video. Oggi esponiamo questa esibizione di visori VR. Sono visori, gli HoloQuest, ovvero la realtà virtuale. In onore dei 250 anni dell'Accademia delle Belle Arti di Brera abbiamo realizzato collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali per un workshop durante l'anno, questi video di realtà immersiva e virtuale in cui andiamo a esplorare dei luoghi meno conosciuti dell'Accademia di Brera.
5: Qui siamo nell'aula di scultura, giusto?
6: Esatto, con Alice Mattarozzi, sono una studentessa magistrale di scultura. Qua presentiamo alcuni lavori fatti con il corso di fonderia, poi altri lavori sempre appunto di studenti magistrali che spaziano un po' dalla saldatura all'installazione.
5: Vedo tutte donne.
6: Effettivamente a livello di iscritti.
5: Quante donne ci sono? Ecco.
6: Ce ne sono di più.
3: Franco Marrocco è il direttore dell'Accademia. In Accademia stanno girando moltissimi turisti.
7: Sì, tutti quelli che vengono a visitare la Pinacoteca poi vengono a visitare le nostre aule, a vedere le opere dei ragazzi, ma anche in alcune sale, in alcuni luoghi dove ci sono in concomitanza opere antiche, opere dei nostri studenti.
3: Sì, come nella sala napoleonica, insomma.
0: In chiusura le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
8: Nelle prossime ore avremo cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Domani martedì tempo sempre ben soleggiato e caldo, con temperature massime attese dai 33 ai 36 gradi in pianura e in lieve aumento. Sulle Alpi zero termico prossimo a 4800 metri. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
0: Sono le 20 in punto e tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Roberto Maggioni e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani sera alle 19.45. Buona serata.
9: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
10: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
11: Teoria critica della società. Corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
10: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Le 22 minuti, rieccoci, ben ritrovati, questa è Pop Sera, io sono Mattia Guastaferro, di nuovo ciao a tutte e a tutti. Ultima mezz'ora per la nostra finestra sui fatti di giornata fino alle 20.30, le altre cose che sono accadute in questa giornata, c'è soprattutto l'allerta incendi che sta interessando mezza Europa, soprattutto anche l'Italia nelle previsioni che ci aspettano di qui a pochi giorni. Inizio agosto c'è un allarme molto importante che arriva da un centro studi europeo decisamente autorevole.

0: ed è Copernicus, il centro di studi sul Mediterraneo e sul clima dell'Unione Europea, secondo cui in Italia a partire dal 31 luglio, quindi dai primi di agosto, c'è un alto rischio di incendi nell'Italia centro-meridionale, quanto emerge dalle previsioni del Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi alla base dei dati del satellite UE Copernicus. Dalle proiezioni basate sui modelli meteorologici si prevede che saranno particolarmente sensibili diverse aree in Puglia, in Basilicata, Campania, Calabria, Sardegna, alcune parti della Sicilia, Sicilia che già ha visto, osservato diversi fenomeni di incendi boschivi soprattutto in quest'ultimo periodo, e dunque soprattutto da settimana prossima dobbiamo aspettarci il peggio, forse il peggio che già sta avvenendo in altre zone d'Europa. Avete sentito nella zona di Valencia in Spagna, nella zona di Bordeaux in Francia, dove gli incendi sono attivi già da diversi giorni, e dunque si cerca di capire quali misure, quali contromisure mettere in campo per prevenire almeno quello che questo centro studi Copernicus prevede da qui a pochi giorni, per cercare che il peggio non debba verificarsi a tutti i costi. La nostra Valentina Bosoni ne ha parlato con Luca Tornarelli, che è dottore forestale e direttore tecnico del Centro di Addestramento Antincendi Boschivi della Regione Toscana. Gli ha chiesto che cosa ci dobbiamo aspettare da qui a pochi giorni per il sud del nostro paese, soprattutto come prevenire quello che potrebbe accadere. Sentiamo.
1: Sicuramente è presto per tirare dei bilanci sull'annata, perché siamo solamente a fine luglio e ci aspettano ancora probabilmente molte settimane critiche, quindi non è un bilancio, è sicuramente una tappa della campagna di incendi boschivi che sembra complicata, perché chiaramente la complicazione, la difficoltà di contenere gli incendi poi è direttamente proporzionale alla predisposizione del territorio a bruciare, quindi alle condizioni meteo e della vegetazione, e quindi certamente i cambiamenti climatici permettono e danno la predisposizione agli incendi. Poi chiaramente non sono l'unico problema, perché oltre alle cause c'è anche il tema della gestione del territorio, no? In tutte le regioni del bacino mediterraneo gli incendi stanno diminuendo in numero, ma stanno aumentando le superfici medie, il che vuol dire che gli incendi sono più grandi, perché ci sono tanti territori abbandonati, tante zone agricole ormai perse, tante zone poi montane dove pascolavano gli animali, che ormai da decenni non vedono più queste attività, e quindi tutto il territorio sta creando grandi continuità di vegetazione, che sono gli elementi predisponenti per i grandi incendi.
2: Secondo lei che cosa si sarebbe potuto fare o dovuto fare per prevenire o comunque controllare questa situazione?
1: Purtroppo si parla sempre di prevenzione nel periodo degli incendi, no? E questo da una parte è bene, perché si rimette un pochino l'accento sugli aspetti importanti, però in realtà di prevenzione non si dovrebbe parlare durante gli incendi, si dovrebbe fare nei periodi di pace, quindi prevalentemente nei periodi autunnali, invernali, primaverili, fuori insomma dal periodo del rischio incendi, perché fondamentalmente in Italia in generale, ma anche in alcuni stati europei, gli incendi, il tema degli incendi è affrontato con un approccio emergenziale, no? Interventistico. Quindi.
2: E questa prevenzione di cui ha parlato, in che cosa consisterebbe?
1: La prevenzione, ci sono tanti tipi di prevenzione, questa è una domanda importante, perché poi ognuno ha un po' il suo concetto di prevenzione, no? Ci sono due mondi di prevenzione che riguardano gli antincendi boschivi. Una è quella legata agli aspetti di comunicazione, di coinvolgimento della popolazione, di consapevolezza del rischio, di monitoraggio del territorio, anche di videosorveglianza. L'altra, che è quella che serve ancora di più, è una prevenzione che si chiama strutturale, cioè delle opere, dei lavori in bosco, dell'alleggerimento di certe strutture vegetazionali, dei viali parafuoco, della viabilità. Tutte quelle opere ci permettono di poter affrontare gli incendi in maniera migliore.
2: E è stato annunciato un alto rischio incendi di nuovo, sempre nel centro-sud Italia, dai primi di agosto, fine luglio. È inevitabile o si può già far qualcosa per tentare un contenimento a priori?
1: Sicuramente sì, c'è la quarta ondata di calore, già sappiamo che sarà una settimana, forse anche 10 giorni difficile, quindi è inevitabile la predisposizione della vegetazione a bruciare molto bene perché saranno le condizioni di quei giorni e di nuovo questa entrata dell'anticiclone africano che lo faranno, quindi quello è inevitabile. È certamente troppo tardi per parlare di prevenzione strutturale perché quella la si fa con dei piani e con dei progetti in un altro periodo e la si fa in maniera continua. Sicuramente si può fare del monitoraggio, sicuramente si può fare una buona previsione di quelle giornate particolarmente a rischio, rinforzando un po' la lotta, però è altrettanto chiaro che le risorse che abbiamo a disposizione quelle sono e quelle andranno spostate e ottimizzate laddove il rischio è più alto con una buona attività di monitoraggio previsionale.
0: E questo era Luca Tonarelli, dottore forestale e direttore tecnico del Centro di Addestramento Antincendi Boschivi della Regione Toscana, intervistato da Valentina Bosoni rispetto a quello che potrebbe accadere nel sud Italia nei prossimi giorni di caldo estremo, qualcosa che stiamo già vedendo nel resto d'Europa, soprattutto in Spagna e in Francia. Fra poco parliamo della marcia NOTAV che c'è stato e di come il governo cerchi di mostrare il suo volto più repressivo in questi ultimi giorni dopo gli scontri. Oggi Meloni e Piantedosi si sono presentati lì nei cantieri della Valsusa per esprimere così la loro vicinanza all'azienda che sta realizzando la TAV dopo la marcia che c'è stata nel weekend. Soprattutto ci sono migliaia e migliaia di persone identificate. Prima però Luca Carboni.

0: Mare Mare, Luca Carboni a Popsera alle 20:14. Allora, un'altra delle grandi notizie di questa giornata riguarda la visita di Meloni e Piantedosi al cantiere della TAV in Valsusa. Dei problemi concreti, abbiamo detto e avete sentito, sul caro carburanti il governo non riesce a trovare soluzioni efficaci, alla fine lo sconto sul gasolio è stato davvero esiguo, ma dall'altra parte invece è molto bravo a farsi pubblicità sui temi della sicurezza e della repressione. Allora, per questo oggi è voluto andare in Valsusa con Meloni, Presidente del Consiglio, e Piantedosi, Ministro dell'Interno, per mostrare il proprio volto più duro dopo gli scontri che ci sono stati alla marcia NoTav. Sono andati lì per un sopralluogo al cantiere dell'infrastruttura, dell'opera. Soprattutto però oggi questo volto duro l'abbiamo visto nelle operazioni di polizia che ci sono state, perché oltre 800 persone sono state identificate al termine del festival Alta Felicità organizzato dal movimento NoTav. Si aggiungono alle altre 400 identificate ieri, ma in totale sono oltre 5.000 le persone identificate in questi giorni, mentre sono stati soltanto 4 finora i fermi, le persone fermate dopo gli scontri, e forse questo dà un po' il senso della sproporzione di tutto quello che è successo in questi giorni. E oggi il movimento NoTav a Venaus ha voluto tenere una conferenza stampa. Lì per noi c'era il nostro Andrea Cegna, che saluto. Ciao Andrea, benvenuto.
1: Ciao Mattia, un saluto a te, ascoltatori e ascoltatrici.
0: Buongiorno, buonasera, anzi Andrea. Allora, una conferenza stampa innanzitutto per dire che cosa rispetto al racconto che è stato fatto in questi giorni della marcia e poi di quello che è accaduto.
1: Intanto il movimento NoTav ha voluto per l'ennesima volta ripetere una cosa che è da tempo che porta avanti, ovvero in Val di Susa non ci sono i buoni e i cattivi. Se c'è chi pratica magari una serie di iniziative più muscolari, dall'altra parte ci sono le persone che non se la sentono, che non c'han voglia o che semplicemente non si vogliono mettere in quella dinamica, che le supportano, e in questo sono state molto nette le parole di Nicoletta Dosio, che ha proprio detto che l'idea di entrare all'interno dei cantieri è un'idea che è stata collettiva. Guido Fissore ha detto: queste cose le abbiamo fatte tutti, cioè non è che tutti hanno tirato magari i sassi o un petardo, però l'idea di farlo è stata un'idea che è nata da tutte e tutti, e quindi poi per farlo bisogna praticare alcune cose. Quindi diciamo un racconto molto diverso da quello che è uscito nelle prime ore, di criminalizzazione senza se e senza ma dell'azione dei NoTav, che di fatto per i NoTav non è un'azione violenta ma un'azione di resistenza, tant'è che in conferenza stampa hanno voluto ribadire che la pratica del movimento non è quella dell'attacco alle persone ma alle cose, e quindi insomma un racconto che molto spesso che viene dalla valle è molto diverso da quello che si legge sui giornali, no? Tant'è che, voglio dire, in questi 30 anni, 10 anni di Festival della Felicità, si è ricordato nei giorni appunto del campeggio, ma anche su tante ricostruzioni di giornali, come numeri e un'azione così forte al cantiere in Val di Susa non si vedeva dal 2011. Insomma, per dire che questo tipo di scontro anche narrativo non è di oggi, è uno scontro che va avanti da tanto tempo, così come l'idea del TAV o non del TAV. Quindi la prima cosa che il movimento ha voluto raccontare è stato questo, e dall'altra parte appunto ha voluto denunciare la pesante azione repressiva che si è data in queste giornate, perché come dicevi te, anche l'ho vissuto io, ho fatto un po' avanti e indietro dalla valle per motivi di lavoro, non sono riuscito a seguire tutto il festival, ma praticamente da giovedì pomeriggio da Avigliana sull'autostrada in poi la valle era un continuo di posti di blocco preventivi prima di sabato, e poi post marcia giustificati appunto da rintracciare chi è stato responsabile del confronto muscolare con le forze di polizia ed è entrato nel cantiere. Quindi 5 giorni di militarizzazione che per esempio oggi sono stati ricordati da una delle voci della conferenza stampa, Matilde, dei giovani del movimento Notav, che dice che chi è nato in Val di Susa entro questi 30 anni ormai è abituato a un territorio militarizzato per la presenza dei cantieri e non solo. Insomma, un racconto molto, molto forte quello che hanno voluto fare i Notav, che si distanzia appunto dalle condanne che la destra soprattutto ha agito in queste ore.
0: Certo, e tra poco sentiremo anche la voce di Nicoletta Dosio che tu hai raccolto, però restando sulla valle militarizzata, i posti di blocco che c'erano già all'inizio del festival e poi ovviamente ancora di più dopo gli scontri, ma colpisce soprattutto questa sproporzione degli interventi. Poi alla fine sono 5.000 gli identificati, ma sono soltanto 4 i fermi. Che cosa ci dice tutto questo, Andrea?
1: Io credo che siano circa 3.000, però vabbè, comunque non è che cambia.
0: 3.000, sì, scusami, certo.
1: No, non volevo ci dice due cose, intanto, che sui 1.800 preventivi ci sono stati 5 fogli di via e 9 DASPO. I 9 DASPO sono stati giustificati essenzialmente da persone che, avendo dei reati legati ai cortei, sono stati giudicati per i decreti legge sicurezza nuovi non congrui ad arrivare in quel territorio. Quindi non è che non è, alcuni, 2 o 3 mi sembra, sono stati giustificati dall'aver ritrovato oggetti a scoppio, petardi e altre cose, e i 5 fogli di via invece perché era stata emanata un'ordinanza, che è quella che poi ha giustificato le 400 identificazioni del giorno della marcia, dalla prefettura, per cui dal giovedì alla domenica sera non era possibile stanziare nei prossimità del cantiere e dei cantieri e delle stazioni senza un biglietto, e l'impossibilità di vendere e viaggiare con alcolici sopra i 21 gradi, lattine e bottiglie di vetro. Quindi i 5 fogli di via sono stati dati di fatto perché delle persone sono state trovate in macchina con delle bottiglie di birra, no? E questo ci racconta essenzialmente di questo decreto legge sicurezza, come tanti avevano denunciato al momento della sua emanazione, che non è, cioè, che giustifica atti preventivi, ma che poi non è assolutamente in grado di prevenire quello che, secondo la retorica di quel decreto, dovrebbe prevenire lo scontro muscolare, no? L'incontro muscolare che si è dato, sì, poi sabato. E anche, come dici tu, ex post ci sono stati circa 1.200 controlli e quattro fermi che poi devono essere vagliati. Insomma, come dire, un decreto che dà molta possibilità di agire anche a livello discrezionale da parte delle forze di polizia, ma che poi a conti fatti non è in grado di assolvere al ruolo che si è dato.
0: Sì, la Val Susa e questo weekend sono stati, diciamo, un po' il laboratorio in cui mettere in pratica questi ultimi provvedimenti sicurezza che danno molta visibilità agli interventi di polizia, ma poi possiamo dire anche con, insomma, un certo grado di certezza, alla luce poi di quello che è successo nei giorni seguenti, che non sono efficaci per nulla, anzi questa è proprio la dimostrazione. Andrea,
1: anche perché ti posso, sì, raccontare, ti rubo proprio un secondo, di un turista che ho incontrato ieri a Susa, che era stato perquisito, che avendo una casa a Susa, aveva una moto, siccome viaggiava col casco, gli hanno sequestrato il casco. Però voglio dire, questo qui aveva una casa a Susa, una moto, e quindi ti fa capire anche come poi, cioè, queste azioni sono, una persona può avere in macchina un keyway perché andando in montagna, e invece le prove e le cose che venivano sequestrate erano anche capi di abbigliamento molto semplici. E per le vie di Susa, e poi davvero chiudo, tanti anziani si chiedevano: ma com'è possibile che poi queste persone siano entrate con tutta questa facilità dentro al cantiere, visto che è una delle zone più presidiate e militarizzate d'Italia, e con questo è stato raccontato in questi anni? Quindi diciamo che poi anche in valle, insomma, il racconto e le domande che si fanno non sono poi, anche di chi è critico, non sono proprio quelle che sono state riportate dai grandi media.
0: Certo. Andrea, abbiamo giusto 30 secondi, se vuoi aggiungere una battuta finale sul festival, sul senso di questi giorni in Valsusa, che cosa ci lasciano poi al di là di quello che è accaduto nel weekend. Giusto 30 secondi e poi sentiamo Nicoletta Dosio.
1: Sì. Guarda, quello che ti dico è che io frequento abbastanza la valle anche per questioni familiari, avevo uno zio notave, quindi sono cresciuto così, e io non avevo mai visto così tanta gente al festival, ed è davvero da anni che non si vedeva così tanta gente partecipare alle mobilitazioni notav, anche della valle, per quanto è dato. Io ho rivisto un quantitativo di bandiere in giro nel territorio notav, fuori dalle case, che non si vedeva da tempo. Questo ci dovrebbe porre delle domande, secondo me, ancor più di altre, di come è possibile che dopo 30 anni questo treno non è stato fatto, c'è tutto questo contenzioso e non si vuole ascoltare una popolazione che ha dimostrato in tante maniere e a più riprese una critica a quello che succede sul suo territorio.
0: E la cui voce ancora si sente molto chiaramente. Grazie Andrea Cegna.
1: Grazie a te e a Radio Popolare, come sempre.
0: E a proposito di voci storiche, voci del movimento Notav, Nicoletta Dosio.
2: Come sempre, l'alta felicità per noi è la felicità di lottare insieme in difesa del nostro territorio e non solo. Non solo contro un treno inutile, costosissimo e dannoso, ma contro il modello di vita che sta sotto questo treno, che è quello della guerra agli esseri umani e alla natura. La nostra valle da 30 anni si sta opponendo, e la nostra storia è una storia di resistenza popolare e grande, una resistenza che ha legato a sé altre realtà ed altre resistenze. E quindi il fatto di resistere è un fatto di dare a tutti la possibilità, l'esperienza e la speranza di poter vincere. Vincere per noi significa poter difendere questo mondo, questa terra, che troppi vogliono devastare per gli interessi di sempre, che sono gli interessi del grande capitale, che sulla guerra agli esseri umani e alla natura fa il proprio presente e nega il futuro di tutti. Quest'anno più che mai l'alta felicità ha visto la partecipazione di giovani e di meno giovani. C'eravamo noi che ormai da 30 anni continuiamo questa lotta, ma c'erano anche i nostri figli e i nostri nipoti, provenienti da tante parti, perché questa lotta dà speranza a tanti. Abbiamo praticato convintamente il diritto alla difesa anche sui cantieri. Ci viene imputata la devastazione del cantiere di Chiomonte. Ebbene, io vi dico che la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno. E quindi il nostro dire no e no a quella devastazione che ha trasformato un luogo che era bello, era pieno di vita, vita umana, vita animale e bellezza, in un deserto di cemento, di strumenti di morte, per creare altra devastazione. Devastazione non solo ambientale, ma economica per tutto il paese, nel momento in cui stanno tagliando quelle che sono le spese fondamentali della sanità, della scuola, della vita comune delle persone. Soltanto rispetto a queste grandi male opere cercano e vogliono continuare a cercare i finanziamenti. La finalità di questa linea, partita come linea a servizio di passeggeri e poi di merci, in una realtà inutile, perché noi la linea storica ce l'abbiamo e lavora ormai, a dire tanto, al 10%. Su di essa passano i TGV quasi vuoti. Eppure questo, quale nuovo motivo hanno trovato per dire che la linea è necessaria? Perché deve essere una strada, uno strumento per il trasporto di armi ed eserciti. Allora noi siamo contro la guerra, per cui per noi è un motivo in più per dire no, non solo a questo cantiere, ma a questo modello, a questi disegni, che sono anche disegni dell'Europa, l'Europa di Maastricht, disegni dell'Europa della NATO. Il nostro no è un no convinto e lo ripeteremo sempre. E sappiamo che in fondo il mondo, la realtà degli ultimi è con noi e con noi continuerà a lottare. Grazie.
0: Nicoletta Dosio, storica voce del movimento NoTav, con lei si conclude questa puntata di Pop Sera. Un saluto da Mattia Guastafiero, ci si risente domani al solito orario dopo il GR delle 18:30. Ciao, ciao a tutti e a tutte.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenute e benvenuti a questa nuova declinazione di A Tempo di Parola, la serie di documentari che vi stanno tenendo compagnia per quest'estate di Radio Popolare. Si chiama Discoteche d'autore, vi spiego cos'è. Discoteche d'autore parte da alcune domande. Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Che il libro sia suo o che sia un libro che sta leggendo? Quali musicisti che ha incontrato, i concerti, quali sono le opere che ha amato, quali dischi avrà comprato? Ecco, abbiamo immaginato proprio che Discoteche d'autore sia un modo, un percorso per rispondere a queste domande, costruendo ogni volta un personaggio diverso, ogni volta una puntata diversa, la playlist immaginaria, ma fondata rigorosamente, che rappresenti un grande protagonista della letteratura, fondata su quello che lui, lei hanno detto di sé e quello che di loro hanno detto gli altri. Quindi ogni volta racconteremo un intelletto protagonista della letteratura attraverso il suo rapporto con la musica, attraverso i suoi gusti, le passioni, le coincidenze, attraverso gli incontri, testimonianze, attraverso dei frammenti biografici. Diciamo che siamo un po' andati a caccia per potervi raccontare le storie musicali di persone che raccontano, perché anche gli scrittori, prima di diventare classici, sono degli ascoltatori. È il primo dei nostri personaggi, è un individuo apparentemente tranquillo, ma con una delle prose più enigmatiche e ricche di inquietudini della storia del Novecento. Sono gli stessi titoli delle sue opere a raccontarci il nucleo della sua ispirazione, almeno a livello emotivo. Il segreto del Bosco Vecchio, il deserto dei Tartari, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, i sette messaggeri, eccetera, eccetera. Ed effettivamente c'è qualcosa di inquieto, di insonne, qualche cosa che è fatto di ricerca, di inchiesta nel rapporto che Dino Buzzati ha con la musica, e forse proprio i suoi titoli ne tradiscono la presenza. La musica per Dino Buzzati non è mai stata un semplice interesse collaterale, è una presenza costante comunque, e sono pieni di musica la sua biografia, il giornalismo, i romanzi, i racconti, il teatro. Ed è un rapporto che comincia presto. Vi porto con me a San Pellegrino di Belluno, primi del Novecento. Buzzati era del 1906, quindi la sua Belluno era ancora a memore del terremoto del 1873, città con inverni gelidi, con la prima guerra mondiale che incombeva, e con la prima guerra mondiale sarebbe andata incontro a quello che proprio i bellunesi chiamano l'anno della fame, che fu consumato al riparo delle Dolomiti, un riparo incombente, con una sua bellezza immobile, aspra, che ha qualcosa anche della musicalità della prosa di Buzzati, e le conferisce un po' quel senso di pausa, di attesa, di contemplazione del silenzio, che rende Buzzati un caso unico nella nostra letteratura. Dunque, si parlava di stenti e di anno della fame, però c'è da dire che la famiglia Buzzati non è esattamente una famiglia qualunque. C'è una storia curiosa sulle sue origini, che tra l'altro è stata indagata da uno storico bellunese, di quegli storici municipali che fanno delle indagini molto meticolose sugli uomini illustri del territorio, Luigi Alpago Novello, che ricostruisce che gli antenati di Buzzati arrivarono dall'Ungheria, erano arrivati lì nel 400 in fuga da un'epidemia che aveva colpito Budapest e si erano stabiliti a Bribano, che è un piccolo paese, anche questo, non distante da Belluno. Li chiamavano i Budat, cioè quelli che vengono da Buda. Poi, è come spesso succede quando i dialetti mettono mano ai cognomi e li mutano, no? Budat diventa Buzzat e infine Buzzati. Però c'è qualcosa della pusta, della immensa pianura ungherese, con la sua immobilità, i suoi orizzonti infiniti, la sua stasi temporale, anche nel deserto dei Tartari, nel capolavoro di Buzzati, dove il paesaggio sostanzialmente ha in sé qualcosa di metafisico. La tesa metafisica della fortezza Bastiani può davvero rimandare alla pusta. Le atmosfere surreali, l'ineluttabilità del destino, l'attesa immobile, sanno anche molto di letteratura russa. La letteratura russa con il suo misticismo, con il suo senso dello spazio che sembra essere nella percezione sensoriale di chi scrive e nella cultura del popolo, una sorta di senso antropologico dell'attesa, che c'è anche nella musica. Se si pensa a quanto della desolazione inquieta delle steppe e dell'Asia centrale del grande musicista russo Borodin c'è nel deserto dei Tartari.

Forse gli avi di Dino Buzzati erano stati dei fabbricanti di armi, di fatto, degli artigiani del ferro, all'altezza della generazione di Dino Buzzati, erano dei professionisti. Giulio Cesare, il padre, faceva il professore di diritto tra la Bocconi di Milano e l'Università di Pavia, mentre la madre era una nobildonna di origini veneziane. Quindi, diciamo che fuori dai frangenti della guerra, la famiglia era una famiglia che conduceva una vita molto agiata, serena. L'inverno lo trascorrevano a Milano, mentre invece poi in estate si trasferivano nel Bellunese, dove Dino aveva la possibilità di immergersi nelle arti. La biblioteca di famiglia è una delle sue fonti di ispirazione, non solo di formazione, però anche matura un interesse per le arti figurative e per la musica. E per questo motivo, a 12 anni, come si addiceva tra l'altro a un ragazzo di buona famiglia, il giovane Dino, l'adolescente Dino Buzzati viene instradato allo studio di uno strumento, in particolare del violino. E l'autore che prediligerà anche in futuro è Johann Sebastian Bach, che qui ascoltiamo in una delle composizioni predilette da Dino Buzzati. Il concerto per due violini e orchestra barocca, condotta da Ton Koopman, e i due violini sono Monica Haggett e Alison Berry.

Rimasto orfano di padre a 14 anni, Dino Buzzati si iscrive al Liceo Parini a Milano e lascia il violino per il pianoforte e successivamente poi si laureerà in giurisprudenza, quindi nulla che Dino Buzzati si iscrive al Liceo Parini a Milano e lascia il violino per il pianoforte e successivamente poi si laureerà in giurisprudenza, quindi nulla che sembri assecondare, diciamo, la sua predilezione.

però come critico d'arte, in particolare musicale. E quindi qui davvero che si profila la figura del Dino Buzzati, amante della musica, appassionato di musica. Da Belluno vi ho portato a Milano e adesso facciamo un salto a Cremona, precisamente nella via che collega il Teatro Ponchielli alla chiesa di San Pietro al Po. Lì troverete una via che si chiama Via Gaetano Cesari. Fu proprio quest'uomo di altri tempi, un massone nella Loggia La Ragione di Milano, laureato in filosofia a Monaco, diplomato in violoncello che aveva anche studiato composizione e musicologia in Germania, che fece da maestro a Dino Buzzati durante il suo apprendistato da critico musicale al Corriere della Sera. Gaetano Cesari lo era da sempre, dal 1908, quando aveva iniziato prima al Secolo e poi al Corriere, dove Dino lo trovò. Dino il suo vice, lo rimase per 2 anni fino al 1930. Gaetano Cesari sarebbe morto poi nel 1934. Dino Buzzati rimase al Corriere della Sera praticamente tutta la vita. Non faceva solamente il critico d'arte, anzi sostanzialmente faceva di tutto, correggeva bozze, faceva il cronista, il redattore, persino il corrispondente di guerra, e in particolare poi era un elzevirista, cioè lui scriveva degli elzeviri, che è un tipo, se vogliamo, anche di genere letterario, tanto che molti di questi elzeviri poi finirono nelle sue raccolte di racconti. E comunque è una sorta di libertà che l'autore ricava per sé, tanto che al Corriere della Sera si ritrovava a rifiutare alcuni incarichi pur di mantenere il suo ruolo da elzevirista e rispettarne le scadenze. Molti di questi elzeviri finiscono nelle sue raccolte, tipo Cronache terrestri, le Cronache fantastiche, i Santa racconti, eccetera. In realtà un racconto legato alla sua attività di critico alla Scala, quello che proprio menziona realmente il teatro, non nasce dal suo rapporto con il Corriere della Sera, ma da quello con l'Europeo, ed è uno dei suoi racconti più famosi. Si chiama appunto Paura alla Scala. Però per capire il clima da cui nasce Paura alla Scala, in cui nasce Paura alla Scala, bisogna fare un passo indietro e andare a una data precisa, il 14 luglio del 1948, che è la data dell'attentato a Palmiro Togliatti. Sono le 11:45 del mattino, Palmiro Togliatti esce da Montecitorio insieme a Nilde Iotti e ad aspettarlo c'è lo studente 24enne Antonio Pallante con una pistola e un obiettivo preciso, cioè fare fuori il segretario del Partito Comunista. Spara 3 colpi, ferisce gravemente il segretario ma non lo uccide. La notizia dell'attentato si diffonde e il paese esplode: scioperi, manifestazioni, scontri con la polizia. Questo è il clima da cui prende spunto Dino Buzzati. Il direttore dell'Europeo, Arrigo Benedetti, ha lui l'idea e quindi gli propone di scrivere un racconto ispirato al clima di quelle giornate. Buzzati non racconta la politica in modo diretto, quindi fa quello che gli riesce meglio: prende una paura reale e la trasforma in una storia metafisica. Quindi in Paura alla Scala la vera protagonista non è una rivoluzione, non è un clima di dissenso o di incertezza sociale, però è proprio il modo in cui una voce, una semplice voce, può diffondersi, crescere, terrorizzare una collettività. È un po' come L'angelo sterminatore di Buñuel, un po' come Quarto potere di Orson Welles. È un racconto metafisico. Il pubblico e del teatro La Scala c'è realmente, però è un'allegoria della cittadinanza, di un coro sconvolto. Potremmo quasi considerarlo un'allegoria del genere umano. Tutto si svolge al Teatro La Scala di Milano. Gli occhi attraverso cui guardiamo la scena sono quelli di un anziano maestro, Claudio Cottes, che ha timore per il figlio e

La rivoluzione è una paura, un'attesa metafisica come quelle che sono molto care all'autore, e contrasta con le sete décolleté del pubblico da prima alla Scala. Quella sera debutta un'opera moderna, La strage degli innocenti di Pierre Grosgemuth, opera immaginaria che tradisce anche un po' il rapporto ambivalente che l'autore ha con il genere opera modernista, su quale torneremo poi, e che sicuramente fa sentire elite di raffinati intellettuali i presenti, quindi pubblico applaudente, critici soddisfatti, tutto sembra procedere secondo questo rituale d'alta società. Però a un certo punto iniziano a circolare delle voci e si dice che un misterioso gruppo rivoluzionario, i Morsi, stia marciando dalle periferie verso il centro di Milano per prendere il potere e per mettere in pericolo proprio il pubblico dei notabili della prima alla Scala. In realtà nessuno li vede questi Morsi, però si crea il panico lo stesso. La notte sembra non finire mai. C'è tutto un parossismo di sospetti finché arriva l'alba. Milano ricomincia lentamente a vivere, passano i tram, la gente va al lavoro, si rimette in moto, si mischia all'eleganza del pubblico che quasi sembra trasecolare, no? Nel contatto con la vita reale, e sul finale enigmatica compare una figura.

La descrizione che della Scala in questo celebre brano del quartetto Cetra è risvolto, diciamo, mondano e ironico crepuscolare della inquietudine che invece si respira nel racconto di Buzzati. Ma la vicinanza con il quartetto Cetra l'abbiamo rilevata anche da una curiosa coincidenza, cioè un loro pezzo, Ferrovia Sopraelevata, si chiama esattamente come una sorta di radiodramma messo in scena, una specie di chimera dal punto di vista formale, che Buzzati scrisse per Luciano Sciagli, che nel suo libro Buzzati in musica, una delle fonti più attendibili che documentino il rapporto tra Dino Buzzati e la musica, oltre al fatto che è tutta una lunga storia la collaborazione, la stima, la correttezza, la complicità intellettuale, l'affetto che si respira in queste pagine che poi sono un libro bellissimo. E di Ferrovia Sopraelevata riporta proprio il libretto di Sala che ne racconta la trama e dice: un diavolo spedito in missione sulla Terra col nome di Max, per condurre a perdizione le anime, si innamora proprio della ragazza che egli è riuscito a rovinare, Laura. Da qui la sua conversione. Affronta la pericolosa incognita di un elettroshock, che doveva essere nella versione originale in realtà un esorcismo, ma la cosa non piacque alla severa censura dell'epoca, per cui ci fu questo intervento e il diavolo Max viene sottoposto a elettroshock. Anzi, per tornare al libretto di Sala, all'incognita di un elettroshock che non si può prevedere quale risultato dia e che infatti lo trasforma in un cane. Ci leggo anche del Bulgakov in questa cosa. Ciò non gli impedisce di riscattare la sua natura demoniaca con un gesto eroico e disperato insieme, buttandosi sotto al treno dei diavoli che portano Laura all'inferno. E lo fa deragliare. Così la storia si conclude per Max e Laura in un ipotetico paradiso con la soddisfazione di tutti, tranne che di Belzebù, e con un gioioso alleluia. Lo stesso autore del libretto, continua proprio Buzzati stesso, si rende conto di come un lavoro di questo tipo possa destare qualche diffidenza per il sospetto di una indebita contaminazione. Qualcuno probabilmente non vedrà infatti di buon occhio adottate sulla scena lirica forme quasi narrative e comunque considerate esclusività del teatro di prosa. Ma quello che conta, come sempre, non è l'appartenenza a un genere piuttosto che a un altro. Quello che conta è il risultato. Grazie al decisivo apporto della musica, riuscirà Ferrovia Sopraelevata a interessare, a divertire, eventualmente a commuovere. Se ciò avvenisse, gli autori non avranno rimorsi di sorta, quale che sia il girone a cui possono essere assegnati. Ferrovia Sopraelevata debuttò nel 1955 al Teatro Donizetti di Bergamo, era un 1° ottobre, e inaugurava un festival autunnale dell'opera lirica Teatro delle Novità. Non ha avuto molta fortuna, noi non siamo a conoscenza di registrazioni su supporto. Sappiamo che è stata rappresentata nel 2009 al Piccolo Teatro, che recentemente invece il Teatro Comunale di Ferrara ne ha proposto un altro allestimento proprio a maggio del 2026. Nel 2009 la voce recitante è stata quella di Frankie High Energy, nel 2026 invece Sofia Vecchioni. E all'epoca il primo ad essere selezionato come voce recitante fu Alberto Lupo, allora giovane attore ricco di speranze. Non avendo nulla da farvi ascoltare, ripieghiamo, si fa per dire, sulla canzone omonima del quartetto Cetra. Ci furono rapporti diretti tra il quartetto Cetra, Luciano Sciagli o Dino Buzzati o entrambi? Non ne abbiamo notizia. Una cosa però è certa: gli anni erano quelli e tutti lavoravano in Rai in quel momento, per cui l'omonimia dei due titoli non prova niente, ma lascia.

Per avere un'idea di come Buzzati racconti la scala, c'è questo Elzeviro tratto da Cronache Terrestri. L'articolo si intitola C'ero anch'io quella sera alla scala, è del 9 dicembre 1960 e coincide con un debutto importante per Maria Callas, dopo che era rimasta lontana dalle scene con litigi con la direzione del teatro, problemi vocali, tutta la storia con Aristotele Onassis, il dimagrimento, eccetera, eccetera. A parte le vicende personali della diva, però c'era un cast stellare con lei, c'era Franco Corelli che faceva Poliuto, Ettore Bastianini nel ruolo di Severo e Antonino Votto che dirigeva l'orchestra, cioè c'erano tutti gli elementi per cui la musica dovesse essere al centro. Ma non fu questa la ricezione del pubblico secondo la divertita ricostruzione che della serata fa Dino Buzzati. C'era intorno all'atrio d'ingresso del teatro un'atmosfera alquanto folle di delirio, una tale urgenza di folla, un tale ansioso premere da tutte le parti, che la tensione non sapeva dove fermarsi. Mastodontiche Rolls Royce che si arenavano imponenti nella invalicabile ressa, altere bellezze in ermellino che a spintoni tentavano un passaggio, ansiose manovre di vigili urbani e agenti della polizia per tenere a bada la massa. Verso le 9:10 sembrava il finimondo. Il fenomeno di ieri sera, davvero impressionante, quale rapporto aveva con la musica di Donizetti, con lo sforzo artistico della Scala, con il valore degli interpreti? Poco o niente, per la verità. Dietro la classica locandina che annunciava lo spettacolo stava tutto un confuso groviglio di curiosità, di pettegolezzi, di puntigli, di mondanità, di snobismi, di spirito di corpo, di tifo sportivo. C'era nello stesso tempo una vaga aria di corte d'assise all'apertura di un grande processo. Imputata, superfluo dirlo, Maria Callas sarebbe stata assolta con formula piena? O avrebbe dovuto accontentarsi dell'insufficienza di prove? O c'era il rischio di una condanna a vita? Ma l'aula della corte era così splendida, i giudici così belli, gli avvocati così affascinanti, gli uscieri stessi così decorativi, il pubblico così scelto e aristocratico, che a poco la sorte dell'imputata ha finito per passare in seconda linea e tutti i presenti si sono lasciati prendere dal gusto di trovarsi lì dove regnavano il lusso, lo chic, i profumi, la spensieratezza, così da dimenticare tutto il resto. Le luci si erano già spente, il brusio della sala stava calando, Votto stava per uscire quando, nelle prime file di poltrone, si è udita distintamente una voce di uomo che chiedeva: «Ma di chi è questo Poliuto?»

Madino Buzzati possedeva dei dischi, nel senso proprio 33 giri e 45 giri, come li intendiamo noi. Ci possiamo mettere qualcosa nella sua discoteca d'autore? L'unica testimonianza che abbiamo trovato risale a un Elzeviro che gli fu commissionato al solito dal Corriere della Sera, che mandò il nostro a vedere il Festival di Sanremo, tutte e tre le serate del 1963. L'Elzeviro è delizioso, però c'è anche un altro piccolo particolare che ci interessa, cioè Buzzati confessa ai propri lettori di possedere, e beh, un po' di suspense. Diciamo i nomi, il primo è Pérez Prado, dice molti dischi di Pérez Prado.

Uno dei passaggi più divertenti dell'Elzeviro Sanremese è quando, a un certo punto, Dino Buzzati si mette a parlare di gioventù a Sanremo. In pratica, la sua tesi è quella che la fama invecchi. Praticamente, una volta diventati famosi, quello di sembrare più vecchi sia proprio il prezzo da pagare. Infatti dice: mi accorsi poi di una cosa. Di là dalle infatuazioni del momento, dalla convulsa lotta elettorale, dai complicatissimi intrallazzi per ipotecare la vittoria, da tutto ciò che era febbre del traguardo, avvertivo intorno a me un'aria risaputa e stanca. Dal complessivo allestimento scenico di gusto 1930 alle facce degli ascoltatori, dalle lampade riunite a ciuffo ai fiori che sembravano finti. E non parliamo poi delle canzoni, ma questo è un compito che non spetta a me. Perfino i divi, gli idoli, i celebri cantanti mi parvero qui ricoperti da un velo di polvere. Al bar ebbi la fortuna di vedere la milva da qui a lì. Un clamoroso vestito rosso di struttura a piramide la faceva assomigliare a una elaborata dea dell'età alessandrina e la gente si voltava sbalordita. E sarà una bellezza popolaresca finché volete, con quella faccia rincagnata e proterva, ma confesso che la trovo molto in gamba. Eppure anche Milva quella sera dimostrava 40 anni come minimo.

Quando Dino Buzzati andò a Sanremo, non era questo il brano che presentava Milva, perché faceva un brano di Donida e Mogol intitolato Ricorda, ma non memorabile. Però questo era Quattro vestiti, testo di Migliacci e musica, scusate se poco, di Ennio Morricone. Questo 45 giri, magari, se non c'è stato, ci poteva stare nella discoteca di Dino Buzzati, se non altro perché Ennio Morricone fu l'autore della colonna sonora della trasposizione cinematografica del Deserto dei Tartari. Mentre per Il fischio al naso la colonna sonora fu affidata a Teo Usuelli, mentre quella di Un amore è di Giorgio Gaslini. E chissà cosa avrebbe detto Dino del suo racconto illustrato, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, vedendolo trasposto cinematograficamente, lui che era anche pittore, costumista, scenografo e appunto illustratore. Chissà, abbiamo sentore che avrebbe gradito la bellezza della colonna sonora di René Aubry.

Gli altri dischi che nell'Elzeviro dichiara di possedere sono due 45 giri non meglio precisati di Mina e una raccolta di successi di Domenico Modugno. Ma c'è un'intervista resa a Panafieu in cui dichiara di amare l'elettronica di Schaeffer che stiamo sentendo in sottofondo e poi dice una cosa importante. Io, e l'ho già detto, trovo cretini quelli che vogliono prendere in considerazione solo la musica classica. Ci sono delle canzoni che sono all'altezza delle composizioni dei più grandi musicisti che ci siano. Prendi per esempio Stormy Weather, è stilisticamente una perfezione. Pure nel film intitolato Midnight Cowboy c'è una canzone bellissima, anzi, direi assolutamente divina, una canzone che sta all'altezza di Chopin, di Schumann, di Schubert. Ed è proprio con queste parole, con questo invito alla curiosità intellettuale e a non chiudersi a nessuna forma di ascolto, che vi do appuntamento alla prossima discoteca d'autore. Ciao da Pier Giorgio Pardo. Postscriptum, la canzone era questa.

0: salari del 20% più bassi a parità di mansione, disoccupazione femminile al 50% con punte dell'80 in alcune regioni. Una donna su tre in Italia non ha neppure un conto corrente intestato solo a lei. Anche nel 2026 i dati sulla diseguaglianza di genere in Italia non dicono nulla di buono, e mentre centri antiviolenza e consultori vengono sistematicamente definanziati, la destra di governo avanza proposte che puntano unicamente a limitare la libertà delle donne e gli strumenti di denuncia. Il tutto mentre non si arresta la tragica scia dei femminicidi. Per non rimanere indifferenti e non sentirci complici, anche quest'anno, come lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare, aderiamo allo sciopero internazionale femminista e transfemminista di Non Una di Meno, per cui non sentirete voci femminili in onda. L'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Radio Popolare sostiene lo sciopero del 9 marzo, devolvendo il corrispettivo della propria giornata di lavoro a un'associazione che si occupa di contrasto alla violenza di genere.
1: In occasione dello sciopero femminista e transfemminista del 9 marzo, stasera al Suggeritore vi proponiamo di ascoltare le voci delle studentesse e degli studenti del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, nello spettacolo Voce contro la violenza, che è stato ospitato il 3 marzo scorso nell'auditorium di Radio Popolare. Buon ascolto!

0: Quante volte deve ancora succedere? Quante volte accendiamo il telegiornale o scorriamo sui social e sentiamo che un'altra ragazza è stata uccisa? Un nome, una notizia e poi silenzio. Qualcuno commenta, qualcun altro si indigna e dopo 2 giorni non se ne parla più. Fine, come se fosse tutto normale.
1: Il femminicidio non è solo una brutta storia o un caso isolato. È quando una donna viene ammazzata in quanto donna. Perché si è ribellata, perché ha detto no, perché ha deciso di scegliere per sé. Dietro ogni femminicidio c'è una dinamica di sopraffazione e controllo che intima alle donne di stare al loro posto e obbedire, come se fossero di proprietà di altri.
0: Ogni anno in Italia decine di donne muoiono per questo motivo. Eppure quante storie ricordiamo davvero? Quante storie conosciamo oltre a quella terribile di Giulia Cecchettin? Noi sappiamo che Giulia si sarebbe laureata in ingegneria biomedica, eppure ci sono moltissime altre donne i cui sogni e le cui ambizioni sono stati dimenticati, offuscati dalla brutalità della loro morte. Voce contro la violenza è nata proprio per impedire che la loro memoria venga cancellata.
2: Noi ci vogliamo distanziare da una narrativa che impone a queste donne soltanto il ruolo di vittime. Sono state figlie, madri, studentesse, amiche, pietre fondanti di una comunità che non ha saputo proteggerne come avrebbe dovuto, ma che ha ancora l'opportunità di onorarne come può. Per questo, in memoria delle persone che sono state, vogliamo far riecheggiare le loro voci e le loro storie nei racconti che ascolterete, scritti interamente da noi e ispirati alle vittime di femminicidio del 2023.
0: Perché nessuno merita di essere ricordato come un numero.
1: Perché, in quanto esseri umani, non esistono forme di violenza che non ci toccano.
0: Perché quelle donne sarebbero potute essere le vostre vicine di casa, vostra cugina o la vostra compagna di banco.
2: Perché delle vite spezzate che ascolterete ce ne sono a centinaia.
0: E perché se nulla dovesse cambiare, quelle donne un domani potremmo essere noi.

0: Cioretto, la storia d'Italia.
1: Abitavamo in una palazzina color giallo ocra. Quel colore mi metteva allegria tutte le volte che tornavo da scuola. Entrando in casa, però, si respirava un'atmosfera diversa. Inizialmente pensavo che la mia fosse una famiglia come tutte le altre. Poi ho realizzato che i padri dei miei amici non umiliavano le loro mogli e non alzavano le mani contro di loro. A casa mia, da quanto ricordo, questo avveniva da sempre. Papà sembrava fremere di rabbia quando picchiava la mamma. Le cose iniziarono a cambiare da febbraio. Mi ammalai e papà e mamma litigarono per delle medicine che secondo lui non dovevamo comprare. Sapevo che mia madre non mi avrebbe mai lasciato senza cure. Infatti, le portò a casa lo stesso e quando lui se ne accorse, la prese per il collo. Avrei voluto non essermi mai ammalato. Cercai di difenderla e lui in risposta mi tirò un calcio. Io e la mamma ci rifugiammo dalla zia, che ci accoglieva sempre in momenti come questo. La mamma non sopportava che dovessi subire violenze anch'io e così, incoraggiata dalla zia, sporse denuncia.
0: A quel punto tutto cambiò. Io venni mandato in un centro per minori. Mio padre si trasferì e la mamma andò in una struttura protetta. Lei intraprese un percorso con le donne del centro antiviolenza e grazie al loro aiuto riuscì pian piano a riacquistare serenità e fiducia in se stessa. Voleva riprendere il controllo della propria vita e soprattutto stare con me. Non aveva denunciato prima, solo per paura che ci avrebbero allontanati. Ci vuole forza per sopportare anni e anni di maltrattamenti, pur di poter vedere un figlio crescere. E col tempo ho capito che di forza la mia mamma ne aveva davvero tanta, molto di più di chi usava per farne del male. Il suo sacrificio non fu vano. Finalmente, dopo alcuni mesi, io e lei tornammo a vivere insieme. Avevamo riconquistato la nostra libertà, ma non ci sentivamo pienamente al sicuro. Ci venne dato un dispositivo che doveva avvisarci ogni volta che mio padre si trovava nell'arco di 200 metri. Ma aveva qualcosa che non andava. Lo avevamo segnalato ai carabinieri. Avevano anche mandato un tecnico, ma a quanto pare non è servito.
1: Non basta un braccialetto per fermare un uomo. Al posto dell'allarme del dispositivo, ho sentito l'urlo di mia madre nel cuore della notte. Quasi 40 coltellate. Terminato il lavoro, lui ha voluto che chiamassi i carabinieri.
0: Questa è la storia di come io ho perso mia madre. Questa è la storia di una donna alla quale è stato promesso un aiuto che non è mai arrivato.

0: Un uomo piccolo. Storia di Erika.
1: Era il mio amore, era mio marito. Non potevo lasciarlo. Lui che amavo così tanto. Sì, certo, a volte era un po' agitato e litigavamo. Ma si sa, i litigi nelle coppie che stanno insieme da tanto tempo sono frequenti. Ma c'erano anche le botte. Il fatto che fosse sempre stato fisicamente più forte di me non mi aveva mai dato fastidio, fino a quando non iniziai a sentirmi veramente in pericolo. Non potevo denunciarlo, eravamo sposati, e un matrimonio non si può rovinare. Sennò come fanno i figli? E i nipoti? Forse, a ripensarci, vedendo come sono andate a finire le cose, dovevo pensare un po' di più a me, e salvarmi, scappare. Ma io non mi sarei mai riuscita ad immaginare una fine così violenta. Ai lividi ero abituata, avevo trovato pure un ottimo correttore che copriva tutto alla perfezione, così che nessuno avrebbe potuto avere sospetti. Ormai mi ero abituata ad avere la violenza in casa. Il mio unico posto sicuro era la pescheria in cui lavoravo. Lì ero tranquilla, non avevo paura, o almeno, non quanta ne avevo a casa, perché con il tempo ha iniziato a seguirmi pure al lavoro. Si ingelosiva se parlavo troppo con i clienti o si infastidiva se non tornavo subito a casa dopo il mio turno. Pensate che era arrivato pure a chiedermi di licenziarmi. Ma poi me lo spiegate come le pagavamo le bollette? Lui non faceva più il muratore. Quel pomeriggio di marzo era pure un bel giorno, ma lui iniziò la sua solita scenata di gelosia.
2: Perché ti vesti così? Perché hai sorriso a quell'uomo? È il tuo amante? Dimmi la verità, Troia, tu sei solo mia, hai capito?
1: E io provavo a spiegargli che io amavo solo lui e non l'avrei mai lasciato né tradito. Ma lui non mi credeva, e allora iniziarono gli schiaffi. Questa volta più forti del solito. Avevo tanta paura. Allora ho provato a chiedere aiuto a mio figlio. Ma è stato inutile. Mio marito, l'uomo che amavo, mi aveva già ammazzata quando arrivarono le forze dell'ordine. A ripensarci adesso, però, non era così forte. Era piccolo come uomo. Non riusciva a tollerare di essere dipendente da una donna ed è ricorso all'unico mezzo che aveva per sentirsi superiore, la violenza.

0: Perché non lo hanno fermato? Storia di Lucia.
1: Io sono Lucia e ciò che mi ha sempre contraddistinto è la passione per il mio lavoro. Una cosa o la fai bene o non la fai proprio. Ecco, io le cose le facevo bene, anche perché altrimenti i soldi non arrivavano e con una figlia di crescere non sarebbe stato facile. Facevo la parrucchiera a domicilio e modestamente l'agenda era abbastanza piena. Con il mio lavoro ero riuscita a comprarmi una macchina, una bella Panda arancione. Avevo sempre amato l'idea di avere una macchina. Mi dava una sensazione di libertà guidarla ascoltando le canzoni alla radio che ti fanno sentire leggera e cancellano tutti i pensieri negativi. Avevo anche trovato un uomo che pensavo fosse l'uomo della mia vita.
0: Ti amo e ti amerò per sempre.
1: Anche io, Michele, per sempre. Le amiche e le clienti mi invidiavano. Avere un amore così dà ancora più gioia alla tua vita e rallegra le giornate buie. Ma non sempre tutto va per il meglio. Anzi, in questo caso è andato nel verso opposto. Un giorno sono tornata più tardi dal lavoro. Mi ero persa in chiacchiere, si sa. Io sono una di quelle parrucchiere che non ama stare in silenzio e a volte le clienti, quando iniziano a parlare, non la smettono più. Arrivata a casa, mi aspettava la sfuriata. Poi lo schiaffo. Faceva paura. Per lui forse non era stata una bella giornata. Era nervoso per il lavoro. 2 ore dopo però mi aveva chiesto scusa.
0: Io ti amo troppo, credimi. Per nulla al mondo ti lascerei andare. Non posso stare senza di te, ti giuro che ti amo, tanto, e non lo rifarò mai più, scusa. Per me è un periodo difficile, sono stressato e sono stanco, non succederà mai più.
1: Ma non ha mantenuto la promessa. È diventato sempre più violento, anche nelle discussioni. Io lo amavo, non volevo farlo stare male, e anche se a volte con i lividi sul viso continuavo a credere che quel brutto periodo sarebbe passato, che lui era l'uomo della mia vita. Quel brutto periodo però non passava.
2: Già. Lascialo, non lo vedi che le cose tra di voi non vanno più bene, ti sta solo facendo del male.
1: Così ho deciso di lasciarlo. Dopo tanti anni è stato difficile, mi dispiaceva, ma mi sentivo libera. Era una bella giornata estiva, avevo deciso di andare a prendere un po' di sole. Mentre mi stavo godendo il riposo, è arrivato e mi ha colpita. Un pugno forte, in pieno viso. Ha iniziato a uscirmi il sangue dal naso, o forse il labbro. Non ho detto nulla, ma ho iniziato a avere paura davvero. Sapeva che ero lì, perché lo sapeva. Io sicuramente non gliel'avevo detto. Volevo tornare a casa, ma le gomme dell'auto erano sgonfie. Ho deciso di andare dai carabinieri. Non mi sentivo più libera e capace di combattere con le mie forze. L'ho denunciato e ho chiesto aiuto a mia sorella. Mi è venuto a prendere anche lì. Mi sono ritrovata con i denti rotti, dopo gli schiaffi, i pugni e le minacce. Con la faccia dolorante sono andata a ritirare la denuncia, come mi aveva intimato lui. Sperando che così mi avrebbe lasciata finalmente in pace.
0: Quando torno non sai cosa ti faccio.
1: Avevo paura, ma volevo essere forte. Io non avevo solo la mia vita da proteggere, ma anche quella di mia figlia. Non potevo lasciare il lavoro, anzi non volevo lasciarlo. Evitavo i luoghi isolati, ma non potevo fare a meno della mia vita. Ogni giorno però c'era quell'inquietudine nell'aria. Mi chiedevo perché i carabinieri non avevano ancora fatto nulla per fermarlo. E un giorno me lo sono trovata davanti. Un po' me lo sentivo, ma non mi aspettavo che sarebbe arrivato a tanto. Non sopportava di vedermi vivere la mia vita serenamente come io non sopportavo più di rivedere la sua faccia. Io al mio fianco, però, avevo la mia famiglia. Lui era solo e non poteva far altro che ricorrere alla violenza.

0: Morire d'amore. Storia di Ottavia. Morire per amore a 70 anni. L'amore. Una cosa per giovani, no? Sicuramente non per vecchi. Ma chi l'ha detto? Per me non è stato così. Ormai pensavo che la mia vita sarebbe stata solo nel ruolo di madre e di nonna. Sicuramente non più di moglie, di donna, dopo la morte di mio marito. E mi ci trovavo bene. Avevo passato una vita lavorativa e familiare serena e mi stavo godendo la pensione e i nipoti. Mi dedicavo anche a tante mie passioni. La cucina, la lettura, il cinema, le amiche, quante risate, quante confidenze ancora. Poi è arrivato lui. Dolce, gentile, appassionato, romantico. Le mie amiche mi incoraggiavano anche se un po' mi invidiavano. Mi sembrava di essere una ragazzina al primo amore. Poesie, dediche continue, forse un po' troppo amore per me.
1: Se io un giorno davvero ti dovessi perdere, amore, te lo confesso e te lo giuro, preferirei morire.
0: Sentite anche voi che ascoltate? Come no, non lo sentite. Dai, vi prego, ditemi che lo sentite anche voi. L'ossessione. L'ossessione presente in quelle parole. Continuava a scrivermi, ad assillarmi, a cercarmi ovunque, ma perché? Perché viveva per me? Come poteva non capire che stava rovinando anche la sua di vita, oltre che la mia? Poteva ancora godersi i suoi ultimi anni in un altro modo, dedicandosi alla poesia, che tanto gli piaceva. Invece, ha deciso di finirla così. E mi ha portato via tutto. I miei figli, i miei nipoti, la mia vita. Ma sono davvero morta per amore?

0: Il mio fidanzato è un po' ossessivo.
1: No, ma mi ama.
2: Beh, il mio fidanzato è un po' geloso, non vuole che vada da nessuna parte senza di lui.
3: No, ma lo fa per il mio bene.
4: Il mio fidanzato mi dice che devo dimagrire.
2: Effettivamente ho messo su un po' di chiletti.
1: Il mio fidanzato a volte si arrabbia, ma niente di che, dai.
0: Sì, ma tranquilla, tanto poi gli passa.
3: Frasi normali queste, no? Le abbiamo tutti sentite dire almeno una volta, pronunciate da noi, da nostri amici o dai nostri cari. Infatti, fino a poco tempo fa, anche se donna, la tematica dei femminicidi mi pareva così lontana. Credevo di essere intoccabile, immune a queste brutali violenze. Ma poi muore Giulia Cecchettin. Lei, per tutte, credo che abbia rappresentato un punto di svolta, una sorta di sveglia. Ma quante ce ne sono state prima di lei? Dal 2012 al 2024, 1.281 donne sono state uccise e solo nel 2023 106, di cui 105 sono passate quasi inosservate. Eppure, proprio come Giulia, sono indice di un problema tragico che riguarda tutti e tutte, senza distinzioni di genere. Viviamo in una società dove frasi come queste paiono normali, irrilevanti, perfino trascurabili. Una società dominata da innumerevoli stereotipi sulle donne che pronunciamo inconsapevolmente chissà quante volte.
5: È donna, è normale che non capisca.
6: Donna al volante e pericolo costante.
7: Beato chi le capisce, le donne.
6: Non è un mestiere per donne.
7: O il lavoro o la famiglia.
3: E queste? Quante volte le abbiamo sentite? Quante volte abbiamo incolpato la società? Ma ci siamo mai chiesti chi è questa società di cui parliamo? Riteniamo forse di non esserne parte? La società siamo noi. Siamo noi in primis a dover cambiare partendo dalla nostra mentalità, perché questi pregiudizi che ci sembrano innocui contribuiscono invece ad armare il braccio di chi li silenzia le donne, una alla volta. Sì, perché quando si considera un genere inferiore al proprio, ci si sente superiori, più forti, più potenti, talmente tanto da arrivare ad uccidere. Ma d'altronde anche questo è giustificabile, no?
0: L'amava troppo, non sopportava di perderla e così l'ha uccisa.
1: È stato un raptus, folle di gelosia l'ha strangolata.
2: Sì, però dai, se l'è cercata.
3: Quante cose giustifichiamo anche solo per evitare un litigio in famiglia?
4: Appartiene a un'altra generazione, porta pazienza.
2: Ma dai, ma che esagerata, ma stava solo scherzando!
3: Peccato che poi tutti questi scherzi influenzino il nostro modo di pensare. Peccato che questa nostra miopia volontaria ne attutisca il disvalore. Peccato che quando noi donne camminiamo per strada abbiamo paura.
5: Mi raccomando, guardati sempre intorno.
6: Ma non camminare in strade deserte.
7: Entra in un negozio se qualcuno ti segue.
3: Sempre noi a dover captare segnali d'attenzione, sempre noi a dover combattere, sempre noi a dover prestare attenzione.
8: Basta! Basta!
3: Deve finire qui. Basta fare silenzio quando a scuola l'ennesima donna muore. Basta guardare il telegiornale ad occhi bassi cercando di fingere che ciò che abbiamo sentito sia sì un'atrocità, ma almeno molto lontana da noi. Basta additare i colpevoli di femminicidio come mostri. Come ha giustamente detto Elena Cecchettin, non sono mostri, sono figli sani del patriarcato. È giunta l'ora di urlare, è tempo di reagire.

0: schifo.
1: Mi fa ribollire il sangue. Come può già trovarsi un altro mentre io continuo a soffrire per lei? Apri messaggi e scrivo colpendo con furia i tasti. Gliela farò pagare a quella stronza. Perché lei non capisce? Perché non riesce a capire che sto male senza di lei? Ma no, lei lo capisce benissimo. Lo sta facendo apposta per farmi soffrire. Ancora non è tornata a casa. Scommetto che si sta divertendo con un tipo. Sui social non trovo più niente. Mi avranno bloccato anche le sue amiche? Mi fanno incazzare. Non ho un solo momento di pace da quando non vuole tornare con me. Non capisco perché lei mi allontani, le ho dato tutto. Dovrebbe essere mia ed invece sta fuori a divertirsi con chissà chi, mentre io non faccio altro che pensare a lei. Ecco, sento una chiave girare nella serratura. Cristina è finalmente tornata a casa. La sto aspettando. La sento entrare con la sua amica. Beh, almeno non è con un tipo. Avrei ammazzato entrambi sul colpo.
2: Ma sì, dai, erano carini i ragazzi stasera.
1: Riesco a controllarmi a malapena. Devo aspettare il momento giusto, ma oramai è deciso. È l'unico modo che ho per tenerla sempre con me. Continuo ad ascoltare, finché finalmente non vanno a dormire. Sento Cristina continuare a girarsi nel letto. Non è che sta male. Vorrei uscire e stringerla tra le mie braccia, ma mi trattengo. Aspetto che si addormenti del tutto ed esco dallo sgabuzzino. Vado a scegliere un coltello in cucina, uno bello affilato. Se lo merita. Io ho fatto di tutto perché rimanessimo insieme e lei invece mi allontana. Alzo il coltello e guardo il suo viso mentre dorme. È bellissima. Se solo avesse capito che lei è mia, tutto questo non sarebbe stato necessario. Ora non si torna più indietro.
2: Io ero la migliore amica di Cristina. Lei mi piaceva. Era una ragazza speciale. Sincera, determinata, generosa, altruista. Per quello aveva convinto i suoi ad ospitare Yassir, quando era rimasto senza casa. Era innamorata. Ma la sua idea di amore non prevedeva la gelosia asfissiante, il controllo. Per questo lo aveva lasciato. Io ero con lei quella notte, ma non mi sono accorta di quello che stava succedendo. Non me lo perdonerò mai.

0: Il dolore di una madre. La storia di Celeste e Noemi.
1: Fisso il telefono immersa nel silenzio, in mezzo alla stanza, circondata dalle decorazioni per la tua festa. Bimba mia, dolce Celeste. Un festone mi accarezza la spalla in modo consolatorio. I palloncini colorati oscillano, facendomi compagnia mentre aspetto una chiamata. Sono passate ore da quando ho telefonato alla polizia per denunciare la tua scomparsa. Sono passate ore e io non mi sono mossa da questa sedia. Sono passate ore e il silenzio è diventato opprimente.
0: Noemi, angelo mio, meravigliosa creatura. Sono passati mesi da quella sera e il dolore che mi lacera non accenna a diminuire. Non pensavo si potesse provare tanto supplizio, tanta sofferenza e riuscire comunque a sopravvivere, a non morire di dolore.
1: Finalmente, rispondo subito al primo squillo.
2: Signora, abbiamo trovato sua figlia.
0: Con quanta straziante angoscia, amore mio, ricordo ogni attimo di quell'oscura giornata. Rammento persino l'odore del caldo estivo. Ti hai ripresa cura di me, come facevi ogni giorno da quando avevi lasciato il lavoro che amavi. Mamma, ci penso io a te, mi dicevi. Non finirai in una casa di cura, te lo prometto.
1: Morta, a coltellate, a casa del tuo ex fidanzato, ecco come ti hanno trovata.
0: Mia cara Noemi, la tua sollecitudine ti è costata più di quanto non pensassi.
1: A casa di quel fidanzato che ha trasformato l'amore in ossessione. Un'ossessione così forte da fargli rassegnare le dimissioni pur di pedinarti, Celeste. Così violenta da portarti a lasciarlo e denunciarlo.
0: Dicono che un genitore non dovrebbe sopravvivere al proprio figlio, che non è naturale. Se solo sapessero quanto è vero.
1: Eri così felice e soddisfatta di essere riuscita ad uscire da quella relazione, di aver trovato il coraggio di parlare con la polizia, eri pronta a festeggiare con gli amici.
0: E così, anche quel maledetto sabato, avevi finito di darmi da mangiare, di sistemare la cucina e mi avevi messa a letto. Una sovversione dell'ordine naturale delle cose, pensavo. Tu, la mamma, ed io, la figlia.

0: La mia malattia ci aveva sconvolto entrambe e tu eri lì per me. Mamma, io vado che è tardi. Vai tesoro mio, vai che si è fatto buio e devi attraversare il parco.
1: Dai carabinieri era stato avviato il codice rosso, ma non è bastato, non l'ha fermato.
0: A soffermarmi adesso su questo particolare, sul parco, mi torna in mente la favola di Cappuccetto Rosso che ti raccontavo quando eri bambina. Non ti preoccupare, amore mio, non ci sono i lupi qui, ti dicevo. Almeno così credevo.
1: Strappo dal muro le bandierine che avevo appeso, prendo i piattini di carta che sono sul tavolo pronti per la torta che avrei comprato la sera. Apro il cestino e butto tutto lì dentro. Ormai sono inutili, tutto è inutile. Quello che importa sei tu, Celeste. E ora non ci sei più. Celeste, mia figlia, la mia gioia, la mia fortuna. La mia Celeste era. Non ci sarà mai più un Celeste è. Mai più un Celeste sarà.
0: Noemi, mia piccola stella, mi sembra ancora di sentire il tuo calore qui vicino a me. Sento il tuo sorriso radioso splendere sul mio. Sento le tue mani accarezzarmi con premura.
1: Una lacrima per tua sorella, che ha perso un punto di riferimento e un sostegno che doveva esserci per sempre. Una lacrima per tuo padre, che oggi ha perso sua figlia, la sua principessa. Una lacrima per i tuoi amici, che non potranno più parlare, scherzare con te. Una lacrima per tutte quelle persone che non ti hanno conosciuta e che non potranno più farlo.
0: Dicono che hai resistito, che hai urlato, che hai chiesto aiuto, ma sono arrivati tardi. Dicono che dobbiamo avere fiducia nella giustizia che quell'uomo pagherà per quello che ti ha fatto.
1: Una lacrima per te, Celeste, che non sono riuscita a salvare, che non potrò più abbracciare. Celeste, che non potrà fare il lavoro che tanto amava, che non potrà più divertirsi, ridere e nemmeno piangere.
0: Mia cara Noemi, sai, quando ti portano via come una cosa da niente, fa ancora più male. Un male insopportabile per chi resta e per chi, come me, chiede giustizia. Anzi, la pretende.
1: Con amore,
0: la tua mamma.

Non sono più sola, la sarei Giada. Mamma, oggi sono in compagnia. Pensavo di sentirmi per sempre sola da quando non ci sei più, ma oggi siamo in tantissimi. Siamo più di 8.000 nella basilica e oltre 2 milioni sulla TV. Tutti qua per me. O forse dovrei dire tutti qua per lui. Te lo ricordi, Edo, mamma? Mi amava ancora quando vi siete conosciuti e siamo rimasti amici ancora per tanto, fino all'ultimo giorno. Non me l'aspettavo, sai, ero sicura che il nostro rapporto fosse cambiato per il meglio. Io avevo fatto la cosa giusta. Lo avevo lasciato per essere libera, per essere me, per soffocare la gelosia, l'invidia, la rabbia, la disperazione. Finalmente potevo spegnere il cellulare insieme alla luce la sera. Ho ritrovato il tempo per le mie amiche e per lo studio. Sono stata brava anche in quello, te lo assicuro. Mi mancava solo discutere la tesi per iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Sai bene quanto mi ami disegnare, mi perdo nelle fantasie di quei piccoli personaggi che riempiono il mio sketchbook, la mia pagina Instagram e i pomeriggi di ottobre al Comics. Lo sognavo anche quando ero in giardino con la nonna e ci guardavamo le stelle e ci divertivamo a immaginare il futuro. Ormai ho trovato il mio posto felice, la mia torta di mele, proprio come quelle che facevamo a casa. Adesso però, quelle sagome non sono più tanto colorate e sono diventate oggetto degli scatti della polizia scientifica. Si chiedono che cosa ci facessero lì con me dei disegni per bambini. Ancora non lo sanno e forse non l'ho capito bene neanche io. Edo invece capisce tutto fin da subito ed è sempre stato così. Aveva capito che amavo i dolci e mi portava i biscotti a casa. Sapeva che mi mancavi moltissimo e c'è sempre stato, conosceva i miei sogni per l'anno prossimo e mi è sempre stato vicino. Mi è stato così vicino che aveva paura che andassi via. Ma ormai poco importa, gli volevo troppo bene per abbandonarlo in quel modo e trasferirmi. A me andava bene così. Avevo le mie amiche all'università, i miei fratelli, Irene e Francesco, avevo papà e ne ricordi anche te. Ti avevo con me ogni volta che riguardavo le foto, sentivo un vuoto ogni volta che mi giravo e non ti vedevo sul divano. Ma ormai non importa più neanche quello, perché siamo vicine noi due. Ho scoperto tantissime cose nei miei 22 anni, ho viaggiato, ho amato, ho perfino imparato che esiste il tè in polvere. Tu lo sapevi che la parola quarantena viene dalla parola 40? Beh, secondo me è molto importante. Lui invece l'ho amato fino all'ultimo. Anche quando non mangiava più per la rottura. Mi dispiaceva vederlo così triste. Voleva che stessi al suo fianco ogni giorno, ogni ora, ogni secondo. Gli ho anche offerto la cena quella sera al centro commerciale, così un ultimo gesto di affetto. Ma ormai non sono più sola. Adesso ci sono più voci, più persone a combattere. Insieme a Irene c'era mezzo milione di persone in piazza il 25 novembre. E adesso ci sono milioni di studenti che fanno rumore per me. Finalmente non sono in difesa e posso reagire a tutto quello che mi ha fatto. Un abbraccio, Giada.

0: Non sarebbe dovuto succedere niente. Storia di Valeria.
1: Non sarebbe dovuto succedere niente.
0: Avevo deciso di lasciare Felice. Era ormai qualche anno che ci frequentavamo, ma la nostra differenza di età cominciava ad essere un peso e avevo paura. Conoscevo i suoi scatti d'ira e per questo avevo scelto un ristorante molto frequentato della nostra zona per vederci e comunicargli la mia decisione. In questo modo, se la situazione fosse degenerata, qualcuno mi avrebbe aiutato.
2: Non sarebbe dovuto succedere niente.
0: Eppure, appena ci siamo seduti, è iniziato lo spettacolo. Prima la lite, parole forti e insulti. Cercavo di darmi forza, sapendo che le persone intorno a me sarebbero potute intervenire. Ma Felice mi seguiva in giro per il locale, senza darmi pace.
3: Non sarebbe dovuto succedere niente.
0: Eravamo circondati da persone. Persone che però erano addirittura disturbate dalla nostra lite. Senza neanche pensare a quello che stava succedendo, ci chiedevano di allontanarci dal ristorante. Non provavano ad aiutarmi. Eppure, avevo scelto quel ristorante proprio per quello.
4: Non sarebbe dovuto succedere niente.
0: Appena fuori, mi resi conto di avere solo un'ultima possibilità di salvezza. Correre. Correre più forte che mai affinché Felice non avesse modo di raggiungermi. Se avessi corso come faceva le gare di atletica al liceo, non mi avrebbe mai raggiunta. Non sarebbe successo niente. Ma Felice sapeva che sarebbe successo. Lo sapeva perché non fu solo uno scatto d'ira del momento. Se lo fosse stato, non si sarebbe portato con sé una delle sue care pistole. Lui sapeva che quella notte mi avrebbe sparato una pallottola dritta nel petto. Ed io, invece, pensavo, non sarebbe potuto succedere niente.

0: Ho sentito molti, troppi, dire che alla fine, tutto sommato, la nostra generazione è avanti, è diversa, che questo patriarcato di cui tanto si parla non ci riguarda, che la società sessista dei giornali non è la nostra, ma quella dei nostri nonni. I veri maschilisti sono loro, i vecchi, gli anziani, un po' molesti, che ti ammiccano per strada. Noi giovani no, noi giovani siamo educati alla parità. All'emancipazione. Ma Filippo Turetta aveva 22 anni. 101. Non è il vecchio seduto sulla panchina che ti segue con lo sguardo. È il compagno di corso che saluti con un cenno fuori dall'università. Però lui è l'eccezione. Noi altri, giovani, noi sì che siamo il futuro.
1: Ho sentito i miei compagni dire che, se vogliamo dirla tutta, ci sono anche omicidi in verso opposto, ragazze che uccidono il partner. Ho sentito miei amici dire che non ci possono fare niente se da qualche parte, in giro per l'Italia, ogni due giorni viene ammazzata una donna, che è inutile continuare a parlarne perché quelli come loro, gli assassini, non cambieranno idea se andiamo a manifestare in piazza con gli striscioni rossi. Ho sentito miei coetanei dire che, alla fine, le ragazze sono abituate ai commenti per strada, ai fischi, agli apprezzamenti, o meglio, ai complimenti. Perché del resto è questo che fanno i maschi, i complimenti. Ho sentito un ragazzo dire a una mia amica che lei non poteva schierarsi dalla parte delle femministe, perché a lei, come ai maschi, piacciono le donne.
2: Eccolo il futuro. Ecco la generazione educata alla parità. Ho sentito tutti, uno per uno, dal primo all'ultimo dei miei amici e compagni, dire che loro non c'entrano, che loro sono diversi, che non possono prendersi responsabilità per casi come questo, che non hanno colpa. Beati voi, perché io la colpa ce l'ho. Io sì che sono figlia di questo patriarcato. Io sono vittima e responsabile di una società patriarcale. Io sono responsabile di quello che è successo alle protagoniste di queste storie. Sono colpevole perché parte di una società colpevole. Sono figlia sana del patriarcato perché fino a ieri non mi stupivo dei fischi e dei commenti sotto casa. Non ci davo peso. È normale, pensavo. Sono figlia del patriarcato perché non mi chiedo cosa possiamo fare per smettere di produrre stupratori e violentatori, ma mi chiedo cosa posso fare io per non incontrarli, per non provocarli, per non aizzarli. Perché non mi sono mai posta il problema delle ragioni per cui un uomo debba sentire il bisogno di stuprare una donna per strada. Ma ho trovato soluzioni, più o meno efficaci, per prevenirne questo fenomeno naturalissimo.
3: Sono figlia sana del patriarcato, perché non biasimo chi mi indirizza frasi sessiste, perché non sa di cosa sta parlando. In fondo, non lo pensa davvero. Prima o poi capirà. O forse, sono solo fiduciosa nella società.

0: Nonostante l'impegno, storia di Amelia.
1: Mia sorella Amelia era una donna ambiziosa e con occhi volti a un futuro. Un futuro che però non avrebbe mai visto. Io e lei siamo cresciuti insieme, frequentavamo le stesse compagnie, d'altronde avevamo solo 4 anni di differenza. Era riuscita a laurearsi in economia a Milano, ma l'amore per la sua Sicilia, e soprattutto per i vini, era stato talmente forte da convincerla a rinunciare a una brillante carriera da economista qui al nord e a fare di questa sua passione un lavoro di successo. Così era diventata responsabile marketing e comunicazioni delle cantine di un'azienda vinicola della nostra isola. In Sicilia si era sposata e aveva anche avuto una bambina. Ma il vino non era l'unica cosa che le stava a cuore. La più grande battaglia di mia sorella era quella in nome di tutte le donne. Era estremamente attiva nel campo della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. La sua vita privata, invece, già da un po' non andava a gonfie vele. Si era voluta separare da Davide, il padre di sua figlia, con cui da tempo aveva un rapporto conflittuale. Per ben 2 volte eravamo arrivati alle denunce per stalking e molestie, ritirate perché mia sorella ha sempre sperato in un nuovo equilibrio. Speranze vane. Quell'uomo, ossessionato da lei, non si rassegnava alla fine della relazione. La controllava, la pedinava, l'aveva anche aggredita verbalmente.
2: Se non torni con me, mi ammazzo. Se non torniamo insieme, sistemo la cosa a modo mio.
1: Questi erano i messaggi minatori che le mandava. La sua passione civile, l'impegno contro la violenza di genere, non l'hanno salvata quel pomeriggio. Niente l'ha salvata da lui.
3: Vieni a prendere la piccola in azienda.
1: Così le aveva detto al telefono. Ma quando lei aveva raggiunto il vivaio di famiglia, sua figlia non c'era. Lui l'aveva lasciato poco prima dalla sua bisnonna. E quell'incontro, apparentemente pacifico, si rivelò fatale. 3 colpi di fucile hanno spento la vita di mia sorella Amelia. Nessuno immaginava la deriva di quell'uomo. Ora che lei se n'è andata senza più voce, è proprio come un copione di 1000 casi di cronaca.

0: L'amore ha tante sfaccettature. Storia di Adriana.
1: È in linea col 118.
0: Pronto, mandi un'ambulanza, subito, è caduta.
1: Scusi, chi è caduta? E dove?
0: La mia fidanzata è caduta dalle scale, siamo a casa.
1: Ora arriva l'ambulanza.
2: Un fischio terribile mi colpì le orecchie, mentre con un orrore atroce tentavo a fatica di respirare. Lui mi aveva massacrata. Un colpo dopo l'altro, non finiva più. Continuavo a ripetermi che gli sarebbe passata, che si doveva solo sfogare. Ma niente, non smetteva questa volta. Poi uno spintone. La schiena contro le scale, il corpo ormai un cencio. Rialzarmi mi pareva impossibile. Io comunque non ero caduta. 7 chiamate, ne avevo fatte 7, ma nessuno mi aveva presa sul serio. Sapevo che le sue incontrollabili esplosioni di rabbia erano pericolose. Avevo visto i volantini, gli annunci, i banner.
1: Siamo dalla tua parte, denuncia.
2: Certo, ma non basta. Non si può porre fine al problema appendendo dei foglietti se poi non viene preso alcun provvedimento dopo le telefonate. Grazie tante. Io, nel frattempo, aspettando l'intervento che mi avevano promesso, sono morta. Ero piena di speranze, sapete. Mi ero trasferita dal mio adorato paesino al suo, solo per stargli accanto, per costruire una vita insieme, per sentirmi amata. Lo so, lo dicono tutti. L'amore ha molte sfaccettature. Beh, la violenza non è una di queste. Io sono morta, nella speranza.

0: Ce la faremo. Storia di Federica e di Maria.
1: La prima volta che sono entrata al centro antiviolenza, ho incontrato Maria. È una donna sui 45 anni, ma molto sciupata. È magra e sembra abbia sofferto fisicamente, oltre che, immagino, psicologicamente. Altrimenti non sarebbe qui. L'ho trovata altre volte e così ci siamo come abituate l'una all'altra e abbiamo cominciato a parlare.
0: Io sono del sud e anche mio marito. Siamo venuti al nord per il suo lavoro e qui sono nati i nostri figli. Hanno 14 e 10 anni. Lui è sempre stato un uomo forte e per questo mi piaceva. Con me era protettivo ed era pure galante. Poi, durante la prima gravidanza è diventato piano piano geloso, tanto geloso e pure possessivo. Così, prima ho dovuto lasciare il mio lavoro. Poi mi ha messo il telefono sotto controllo e alla fine mi vietava di frequentare chiunque, persino le mamme degli altri bambini. Con il secondo figlio le cose non sono migliorate. Insomma, vivevo segregata in casa e anche il mio fisico ne risentiva. Continuavo a dimagrire e la mia artrite peggiorava.
1: Lo credo. L'artrite è una componente legata allo stress, come l'anoressia. Sai, io ne ho sofferto durante l'adolescenza. Per curare queste patologie mi sono iscritta a medicina, a Milano. Lì ho conosciuto il mio ragazzo. Studiava medicina anche lui. Era bello, gentile. Non mi sono mai sentita così ascoltata e accolta da nessuno prima. Mi sono innamorata. Parlavamo tantissimo, ci confidavamo tutto. Lui mi ha raccontato di suo padre, di quanto fosse violento con sua mamma, spesso di fronte a lui e ai suoi fratelli. Lui diceva, non si sarebbe mai comportato così. Invece, a poco ha cominciato a instillare in me il dubbio che i miei amici non fossero al mio livello, spingendomi a troncare con loro. Poi, il suo bersaglio è diventata mia mamma. Ha cominciato a ripetere che era lei la responsabile della mia anoressia, il suo eccessivo controllo. Lei non mi amava veramente, quindi non dovevo più avere contatti con lei, se volevo che la nostra relazione continuasse. Ho accettato, ma le sue richieste sono diventate sempre più assurde. Non dovevo usare il telefono, né fumare. Potevo fare la doccia solo quando lo diceva lui, indossare solo i vestiti approvati da lui. Non potevo neppure portare fuori il cane da sola.
0: È lo stesso che accadeva pure a me. Ogni tanto andavo a prendere il caffè con un'amica, ma lo facevo di nascosto e con il costante terrore che lui mi scoprisse. In più non mi dava soldi, mi denigrava continuamente davanti ai miei figli e quando si arrabbiava diventava violento, mi minacciava di morte e mi picchiava. Io su di me potevo anche sopportarlo, ma lui era diventato violento anche con il nostro secondo figlio, dandogli del deficiente qualsiasi cosa facesse. I miei genitori e le mie sorelle non sapevano cosa ci stava succedendo perché non volevo fargli soffrire.
1: Anche mia mamma non sapeva niente, anche perché abita in un'altra città e io ero brava a nascondere. Ma soprattutto pensavo che lui avesse ragione quando mi diceva che ero sbagliata, che dovevo cambiare, che non lo amava abbastanza. Quando non avevo voglia di avere rapporti sessuali, lui diceva di sentirsi rifiutato. Così, per evitare discussioni, finivo per accettare. Una volta ho resistito e lui mi ha preso con la forza. Poi però è scoppiata a piangere, disperato. Mi ha detto che non voleva diventare come suo padre, ma che stava male e che la colpa era mia. Io allora l'ho abbracciato e gli ho chiesto scusa. In fondo, penso che abbia proprio ragione.
0: Ma cosa stai dicendo, Federica? Stai scherzando? Anch'io la pensavo così, o meglio, era lui che me l'aveva inculcato. Finché un giorno c'è stata una lite più violenta del solito, lui mi ha messo le mani al collo e ha stretto forte. E a quel punto io ho capito. Come se fossi rinsavita di colpo. Il giorno dopo ho fatto finta di andare a prendere i figli a scuola e invece sono andate dai carabinieri. Ci hanno subito portati in una casa rifugio e lì piano piano abbiamo ricominciato a vivere.
1: Anch'io sono riuscita a lasciarlo, ma lui ha raccontato a tutti, amici e parenti, che io mi sono inventata tutto, che lui è uno studente di medicina modello, che vuole con tutte le sue forze fare il medico per aiutare chi sta male. Come si può credere a quello che dico? Sono io che non so avere una relazione normale, che non sono normale.
0: Ma no, Federica, vedrai che riuscirai a recuperare la fiducia in te stessa. Io ce l'ho fatta, insieme ai miei figli. Ho cominciato a curarmi, sai, e ho pure iniziato a frequentare un corso di cucina e tra poco ricomincerò a lavorare. Sono? Beh, siamo in tanti qui ad aiutarti. Vedrai che ce la farai. Anzi, ce la faremo.

0: Ho 14 anni. Un ragazzo ha provato a infilarmi le mani dentro i pantaloni per strada. Sono corsa via. Non l'ho detta a nessuno. Se lo sapessero, non mi guarderebbero più con gli stessi occhi.
1: Ho 15 anni. Ogni giorno quando torno a casa c'è un ragazzo seduto sotto casa mia che mi fissa. Ho paura e ho paura di dirla a qualcuno.
2: Ho 16 anni. Sto facendo serata. Prendono me e una mia amica, ci spingono sul muro e ci palpano. Non l'ho detto a nessuno. Tanto erano meno di 10 secondi.
3: Ho 17 anni. Ho chiesto la sigaretta a un ragazzo. Lui mi ha preso per il polso e ha detto che in cambio voleva qualcosa. Dei ragazzi si sono messi in mezzo e il giorno dopo la rissa era su tutti i giornali. Non ho detto niente a nessuno, avrebbero detto che era colpa mia.
4: Ho 18 anni e sono una ragazza come le altre. Mi ha seguita, mi ha presa per il collo, ma non l'ho detto a mia mamma, non l'ho detto a mio papà. Sono sicura che non lo rifarà più.
5: Ero in discoteca, mi ha alzato il vestito davanti a tutti, ma non l'ho detto in giro, altrimenti avrebbero detto che era uno scherzo.
0: Il mio ragazzo mi ha umiliata, mi ha dato della puttana pubblicamente. Non l'ho detto ai miei genitori, lo odierebbero.
6: Queste urla sono soffocate dalla paura, dal pregiudizio, e mutano in confidenze intime, segrete.
7: Queste urla sono solo piccoli sussurri e sono destinate a una piccola cerchia di persone, a cui si raccomanda di non parlarne con nessuno. Per questo pochi sono al corrente di avvenimenti, sventure e drammi di persone anche a loro vicine.
8: Il dovere di cambiare spetta agli uomini. È ancora lungo il percorso che ci separa da una società che promuova l'uguaglianza nella diversità.
9: Dobbiamo prendere a cura questa lotta, anche se pensiamo che non ci riguardi. Dobbiamo sostenere l'uguaglianza di genere, tutti, ma proprio tutti insieme. Evitiamo di estraniarci. Non tutti siamo colpevoli, ma tutti siamo coinvolti.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Un provvedimento misero sui tagli delle accise sui carburanti. Il governo riduce solo il gasolio di 17 centesimi al litro per 10 giorni. In Consiglio dei Ministri si litiga anche sull'aumento del prezzo delle sigarette. Intanto il calcio italiano è nel caos dopo le polemiche montate su Pirlo per il contratto con una società russa di scommesse. Anche Maldini lascia il ruolo da direttore tecnico. Il presidente della FIGC, Malagò, risponde al ministro dello sport: brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Oltre 90.000 persone colpite dagli incendi in Spagna. Oggi il premier Sanchez era a Valencia, nelle zone più colpite, ma il fronte più a rischio rimane Madrid. Intanto Macron dice che il secondo incendio più grande della Francia è sotto controllo e in Italia ci si prepara per un'altra ondata di calore da fine mese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Un taglio minimo solo per il gasolio e solo per pochi giorni. Il Consiglio dei Ministri ha emanato un provvedimento che non risolve nulla per il problema del costo dei carburanti. La decisione finale arriva pure dopo uno scontro tra alleati sull'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette per finanziare il provvedimento. È davvero misera. 17 centesimi di sconto per il diesel, che non basta nemmeno per riportare il costo al di sotto della soglia fisiologica dei 2 euro al litro, e per i giorni dell'esodo agostano fino al 6 di agosto. E la promessa dell'esecutivo è di riconvocarsi ai primi del mese per valutare eventuali nuove misure più incisive. Da Roma, Anna Bredice.
1: In sorvolo in elicottero in Val di Susa, una passerella di Meloni, Piantedosi e il capo della polizia questa mattina, con annesse dichiarazioni dal tono roboante, e poche ore dopo vedere esattamente il contrario a Roma. Meloni, Salvini e Tajani partecipare al Consiglio dei Ministri, salvo poi andare via e lasciare solo al tavolo della conferenza stampa il ministro Giorgetti, quello che viene accusato da Meloni di tenere i cordoni della borsa chiusi e ora inviato da solo ad annunciare a chi sta per partire per le vacanze che per il caro gasolio la soluzione al momento è di 17 centesimi di sconto al litro e solo fino al 6 agosto. Giusto il tempo delle partenze, poi il prezzo risalirà, nella speranza che gli elettori non si accorgano di tutti i problemi lasciati irrisolti dal governo e del tentativo di oscurarli attraverso il pugno di ferro contro i manifestanti, tutti, da quelli della TAV fino a Bologna, con un'ennesima possibile stretta, perché basterebbe una circolare ministeriale per aumentare la potenza degli idranti e usare lacrimogeni più urticanti. Oltre al tentativo di mettere sotto accusa la sinistra, indicandola come troppo permissiva, e infine, già che sia in campagna elettorale anche per le amministrative, mettere in cattiva luce anche i sindaci di centrosinistra. È il doppio binario del governo Meloni, che oggi si è mostrato con evidenza in Val di Susa e poi a Roma, con una misura del tutto insufficiente, e dove tra l'altro hanno anche litigato. Solo l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette per finanziare il taglio delle accise ha provocato la contrarietà di Salvini e Tajani. Sono i due alleati che probabilmente al Senato diranno di nuovo no alle preferenze nella legge elettorale, tentando di fermare la rincorsa di Meloni per un simile premierato che la porti al Quirinale, che, come dice oggi Schlein, è diventato per la Presidente del Consiglio un'ossessione. Linea allo studio.
0: Sono oltre 3.000 le persone identificate dalla polizia in Val Susa. I circa 800 di questa mattina all'uscita dal festival ad alta felicità organizzato dal movimento Notav si sommano infatti ai 400 che erano stati identificati e agli oltre 1.800 a cui erano stati chiesti i documenti preventivamente prima della marcia e degli scontri del fine settimana. Sulla manifestazione e gli scontri con la polizia, la destra e il governo sta costruendo una campagna di criminalizzazione del dissenso. Stamattina la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Piantedosi sono andati in valle per esprimere la loro solidarietà agli agenti feriti e hanno parlato di violenza organizzata. Diversi esponenti dei partiti di maggioranza stanno chiedendo una stretta sulle manifestazioni, mentre il movimento Notav, oggi pomeriggio, in una conferenza stampa, ha denunciato una militarizzazione del territorio a scopo di propaganda elettorale. Ha seguito la conferenza per noi Andrea Cegna.
2: Il maggior attacco ai cantieri dal 2011 a oggi, Così la società che gestisce i cantieri TAV ha definito l'azione di sabato del movimento contro l'alta velocità, un episodio diventato per la destra l'occasione per spostare il dibattito sulla repressione. Ad accompagnare la visita di Meloni e Piantedosi al cantiere di Chiomonte c'è stato oggi un nuovo episodio di militarizzazione della Val di Susa. Dalle prime ore del mattino la strada che dal campeggio Alta Felicità portava verso Susa si è trasformata in un gigantesco posto di blocco. 800 identificazioni in poche ore che portano il conto a oltre 3.000 in 5 giorni, 1.800 già fatte nelle ore precedenti la marcia, più le 400 fatte dopo il corteo. I fermi salgono a 4. Il movimento No TAV non ci sta e in conferenza stampa, oltre a denunciare l'ampiezza dell'operazione repressiva, rivendica: quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, dicono. Siamo tutti responsabili. Entrare nel cantiere è stata una cosa condivisa. Non accettiamo questa divisione tra buoni e cattivi. E poi, con la voce di Nicoletta D'Osio, dicono: ci viene imputata la devastazione del cantiere. E io vi dico che la devastazione noi l'abbiamo trovata.
0: Il caso di Andrea Pirlo sta travolgendo il calcio italiano. Dopo le polemiche montate per il suo contratto di ambasciatore di una società russa di scommesse, anche Paolo Maldini ha lasciato il ruolo di direttore tecnico della nazionale. Con lui se ne va anche il suo assistente Leonardo. Stamattina era stato Pirlo a comunicare che non sarebbe stato l'allenatore della nazionale. Un fallimento così non si sarebbe potuto immaginare quando Malagò ha assunto il ruolo di guida del calcio italiano per cercare di risollevarlo. Lui oggi ha cercato di allontanare da sé la responsabilità. Brutta figura? Dipende da chi l'ha fatta, ha detto commentando le parole del ministro dello sport Abodi, che aveva appunto parlato di brutta figura. Sentiamo Luciano Mondelli, direttore di Calcio e Finanza.
3: Malagò, figura del CONI, ex numero uno del CONI, Olimpiadi, molto noto, è riuscito a far certo convergere su di loro i voti di calciatori, arbitri, allenatori, Serie B e via discorrendo, e Serie C. Quindi, come dire, il governo che aveva, come dire, la quolina in bocca nel poter comunque entrare nel palazzo del potere del calcio, con quell'operazione se l'è vista sfumare. Il governo a quel punto si è messo sull'orlo del fiume e ha fatto tutto gli altri, ha fatto una frittata bestiale. Sembrava l'uomo più potente del calcio italiano, che molla il CONI, è scaduto dal CONI, ritornava, come dire, esce dalla porta, ritorna dal portone principale, cioè la cassaforte dello sport italiano, cioè la FIGC, e in 3 mesi, insomma, i risultati sono quelli.
0: Sulla vicenda si sommano 3 piani, quello sportivo, con la scelta discutibile e non apprezzata da tutti in federazione, di Pirlo da parte di Maldini. Poi il piano politico, con l'opportunità di affidare la nazionale di calcio a un ambasciatore di una società russa. E infine il piano politico interno, con gli interessi dei partiti di maggioranza e del governo sullo sport, e in particolare sul calcio. Malagò è vicino a Forza Italia, mentre Abodi è di Fratelli d'Italia. Sentiamo il giornalista sportivo, già voce di tutto il calcio, minuto per minuto, Riccardo Cucchi.
4: Una cosa che mi sorprende, posso dirlo, non è tanto il problema che Pirlo sia, come dire, uno sponsor di una società russa. Quello che dovrebbe preoccupare che un allenatore, un ex calciatore, sia sponsor di un istituto di scommesse. È qualcosa che francamente io non riesco a mandar giù. Detto questo, è del tutto evidente che il condizionamento politico, soprattutto la crisi internazionale, soprattutto il conflitto tra Russia ed Ucraina, condizionerà in maniera inevitabile, ha condizionato direi in maniera inevitabile, anche il no a Pirlo. Io sono evidentemente convinto, come tutti, che il regime di Putin sia un regime non democratico, un regime pericoloso, un regime che opprime gli oppositori, che uccide, però credo anche che sulla questione dei rapporti con la Russia qualcosa abbia influenzato in maniera esagerata anche l'ambiente sportivo. Siamo davvero convinti tutti che il grande problema del calcio italiano sia il commissario tecnico della nazionale? Io credo che non sia questo il tema. Per ritornare ad essere competitivi a livello tecnico, a livello planetario con la nazionale di calcio, io credo che il problema non sia chi allenerà la nazionale. È successo già in passato, a parte Mancini, hanno fallito tutti, ha fallito Spalletti, ha fallito Gattuso. Il vero problema del calcio italiano è che non abbiamo talento in questo momento, quindi bisognerebbe ricominciare a ricostruire fin dai settori giovanili questo talento smarrito.
0: 90 giorni, poi l'acciaieria ex Ilva di Taranto dovrà chiudere. È quanto ha ordinato la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il ricorso di diversi comitati di cittadini. Non c'è tempo, dicono in sostanza i giudici, di aspettare una revisione dell'impatto ambientale. Bisogna agire il prima possibile, rimuovere l'amianto e ricondurre l'emissione di polveri sottili entro i limiti di sicurezza. Lo stop dell'area a caldo comporta di fatto il fermo della produzione. Il governo ha convocato per domani un vertice con l'azienda e con i sindacati e nel frattempo ha prolungato il prestito ponte. L'incendio nelle Lande in Francia è sotto controllo, ha detto in serata il presidente Macron. È il secondo rogo francese più grande di questi giorni, che ha costretto 30.000 persone a essere evacuate. Il principale è quello scoppiato in Gironda e sta impegnando da oltre una settimana i vigili del fuoco. Il rogo ha già devastato decine di migliaia di ettari di bosco e continua a rappresentare una minaccia per l'area di Bordeaux. Mentre in Italia rimane alta l'allerta, è attesa una quarta ondata di calore nel mese di agosto, mentre i dati del satellite europeo Copernicus indicano un elevato rischio di nuovi roghi, soprattutto nelle regioni del centro-sud a partire dal 31 luglio. Mentre in Spagna sono oltre 90.000 le persone coinvolte dagli incendi, il fronte più critico rimane quello nelle zone vicine a Madrid. Nel frattempo, il primo ministro Pedro Sánchez ha visitato oggi alcune delle aree maggiormente colpite dai roghi nella regione di Valencia. Sentiamo il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
5: È ancora fuori controllo l'incendio di Madrid. Ieri il fuoco sembrava perimetrato, ma oggi l'intensità delle fiamme è tornata a crescere. Ci aspettano ore complicate, ha detto il premier spagnolo Pedro Sánchez. Le fiamme si avvicinano sempre di più alla capitale, dove ormai si può sentire chiaramente l'odore di bruciato. Un altro comune è stato evacuato e altri tre potrebbero ricevere l'ordine di sgombro nelle prossime ore. In tutto ci sono oltre 100.000 persone tra sfollati e confinati e 80.000 ettari sono andati a fuoco. Le raffiche di vento di oltre 30 km l'ora rendono difficile il lavoro di spegnimento, mentre si lotta anche contro il tempo con una nuova ondata di calore alle porte che renderà ancora più facile l'estensione dei roghi. Preoccupa anche un altro incendio nel sud della Spagna, a Valencia, dove è già morta una persona e sono 8.000 gli ettari bruciati. In tutto, da gennaio, i grandi incendi forestali hanno distrutto più di 170.000 ettari in Spagna, il doppio rispetto all'anno scorso, e mentre deve ancora arrivare il mese di agosto in cui si concentrano il maggior numero di incendi, e la Spagna è così ad oggi il paese più colpito d'Europa per l'emergenza forestale. Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Sono in via di miglioramento le condizioni dei feriti dell'attentato di Berlino, in cui un uomo ha travolto un gruppo di partecipanti al Pride, uccidendo una donna di origine polacca. Tre feriti sono stati trasferiti nei reparti ordinari, uno è ancora in terapia intensiva e AfD cerca di capitalizzare l'accaduto dopo che la polizia ha ucciso l'attentatore, un uomo di origine libanese con problemi mentali che affermava di essere legato all'ISIS. Il cancelliere Merz tace sull'islamismo. Noi siamo pronti ad agire, ha detto la leader di AfD, Alice Weidel. In Francia, invece, un uomo di religione islamica ha accoltellato tre donne, due delle quali due sono in gravi condizioni a Parigi, e dopo la cattura ha detto: Allah mi ha mandato per uccidere le donne. Le autorità dicono: temiamo si tratti di un folle. Il servizio da Parigi.
6: Questa mattina, verso le 11.30, un uomo di 31 anni, armato di due grossi coltelli da cucina, ha aggredito a coltellate tre donne, semplici passanti di 19, 24 e 36 anni, nel 17° arrondissement nel nord-est di Parigi. Due delle vittime, di cui una incinta, ferite all'addome e ai lombi, sono ricoverate in urgenza, ma non in pericolo di vita. La terza ha una ferita più lieve alla spalla. L'assalitore, neutralizzato da un poliziotto fuori servizio che ha fatto appello ad una pattuglia di colleghi, ha tenuto, secondo diverse testimonianze, dei propositi incoerenti, rivendicando la volontà di Allah che gli avrebbe ordinato di aggredire delle donne, e appare mentalmente confuso, per non dire squilibrato. Secondo il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, bisogna restare molto prudenti sul movente e sul profilo dell'assalitore, che in effetti sembrerebbe presentare non meglio accertati problemi psichiatrici. La Procura Nazionale Antiterrorismo, allertata in un primo momento, ha indicato nel pomeriggio essere in osservazione della procedura, in coordinazione con la Procura di Parigi, titolare per ora dell'inchiesta. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E siamo in chiusura. Da ieri sera Tripoli è al centro di ampie manifestazioni di protesta alimentate da un crescente malcontento sociale. Le persone chiedono le dimissioni del governo di accordo nazionale guidato da Abdul Hamid Deiba, le proteste hanno portato al blocco dell'autostrada, di diverse arterie principali e degli accessi a numerosi ministeri, istituzioni pubbliche e banche, con l'obiettivo di aumentare la pressione sulle autorità. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
7: Un video diffuso da Al Jazeera mostra una folla di manifestanti mentre scaricano un camion carico di terra davanti al Ministero degli Affari Esteri di Tripoli, nel tentativo di creare una barriera e impedirne l'accesso, bloccandone di fatto le attività. Cumuli di detriti, strade bloccate e pneumatici in fiamme sono il simbolo della campagna di disobbedienza civile che da domenica interessa la capitale libica. La protesta è esplosa dopo ripetuti blackout elettrici che in alcune zone durano oltre 10 ore al giorno e contro l'aumento delle tariffe dell'energia. Nel pieno dell'ondata di caldo, il malcontento si è trasformato in una mobilitazione che vede protagonisti soprattutto i giovani. Il movimento dei figli Souk al-Jumaa chiede le dimissioni del governo di Dbeibah e lo scioglimento delle attuali istituzioni, puntando a una totale paralisi dell'esecutivo. La rabbia per i blackout è solo la punta dell'iceberg di un disagio più profondo, legato al peggioramento delle condizioni di vita, alla cattiva gestione del paese, alla corruzione e allo spreco delle risorse pubbliche.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.

0: NDA, note dell'autore.
1: Parliamo dell'ultimo libro di Nando Dalla Chiesa, La ragazza di Vicolo Pandolfini, edito da San Paolo Edizioni. Questo è un libro dedicato a Emilia Cestelli, è una sorta, un flusso di ricordi, non lineare, ma in un racconto che diventa quasi universale e forse anche un po' l'elaborazione di un lutto. Chi è questa ragazza? Chi era Emilia Cestelli?
2: Elaborazione di un lutto, anche se diciamo sempre così. È un ricordo, è un'idea che una promessa, parlerò di te, che vale per tante persone. Naturalmente scrivendolo, qui sì, l'ho rielaborata, ecco, l'ho vista in una chiave un po' diversa e sono partito da un gesto d'amore per scoprire una grande ammirazione, forse il sentimento più forte alla fine. Questo mi fa piacere perché il libro è scritto da una posizione terza, almeno ho cercato di mettermi in una posizione terza, e il racconto di questa donna, di questa ragazza che cresce, è un racconto che te la fa riscoprire. Ecco, quando vivi forse certe cose le realizzi, ma non come quando sei andato avanti molto con gli anni, quando puoi risistemare tutto. Ecco, questo è sicuramente successo.
1: È un ritratto che attraversa epoche, contesti diversi, contesti politici, contesti sociali, e c'è anche molta militanza nel ritratto, perché Emilia era una donna che ha militato molto contro la mafia, arrivava da Palermo, una città che è bella e nello stesso tempo funestata, e questo tu lo descrivi molto bene.
2: Sì, quasi mi dispiace dire era una militante, però è vero, perché mi sembra di togliere una complessità. Comunque militante sicuramente del movimento delle donne, militante dell'antimafia, militante del libro e militante dei diritti dei migranti. Alla fine è stata la causa che l'ha assorbita mentalmente di più. Ecco, e ha tenuto insieme queste quattro militanze insieme.
1: Una sorta di impegno civile che passa anche tanto dai libri.
2: Devo dire, in questo è stata creativa e con grandi capacità organizzative, di promozione, di diffusione. Ha lavorato per un periodo non lungo in una libreria di Milano, ma si è sentita intimamente libraia come professione. Ed era la prima cosa che diceva alle persone: sono stata una libraia. Il suo rapporto con i libri è fondamentale per coglierne anche l'identità.
1: Ci sono tantissimi ricordi, tantissimi episodi, anche molti divertenti che racconti. Sì, così a parole bisogna leggere il libro e scoprirli così, ma se c'è qualcosa che vuoi raccontare tu, ricordare tu di questi episodi che porti nel libro, come dicevamo prima, in maniera anche slegata, che però appunto un flusso di memoria.
2: Sì, ma guarda, io credo che una delle cose più belle che ha fatto è stata quando abbiamo presentato a Fano il libro Rosso Mafia, che io ho scritto con Federica Cabras. A presentarci c'era Andrea Purgatori, che ha fatto una presentazione bellissima, molto ariosa. Alla fine della presentazione Emilia mi ha detto: Federica è stata più brava di te. E io l'ho amata per questa capacità sincera di non metterti su un piedistallo e la capacità di guardare con affetto anche ai miei studenti, ai miei ricercatori. Perché lì è venuto fuori proprio questa genuinità. Infatti io mi fidavo quando Emilia mi diceva che avevo fatto una cosa bella. Era una cosa bella, non è perché era la moglie, non è perché era la ragazza. E questo mi ha aiutato anche a migliorare la scrittura, devo dire, perché era la prima giudice delle cose che scrivevo sempre.
1: Grazie, Nando Dalla Chiesa, La ragazza di Vicolo Pandolfini, Edizioni San Paolo. Ciao.
2: Grazie, arrivederci, ciao. Mi ha aiutato anche a migliorare la scrittura, devo dire, perché era la prima giudice delle cose che scrivevo sempre.
1: Grazie, Nando Dalla Chiesa, La ragazza di Vicolo Pandolfini, Edizioni San Paolo. Ciao.
2: Grazie, arrivederci, ciao.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Torniamo dopo la puntata che abbiamo recentemente dedicato al libro su Keith Tippett e al doppio CD allegato, alla scena del jazz britannico, e col jazz britannico torniamo alla attualità discografica.

puntata fondamentalmente di ascolto, quella di questa sera, con personaggi che a Jazz Anthology non richiedono particolare presentazione, con musica, in particolare il secondo album che considereremo, che richiede e merita ascolti estesi. Il primo album è una novità di Alexander Hawkins, da poco pubblicata dalla Intact. La seconda è una registrazione dal vivo risalente al 92, con Evan Parker in trio con Paul Rogers e il compianto Louis Moholo, che è stata portata alla luce da Jazz in Britain. Ma cominciamo da Alexander Hawkins. Pianista, Hawkins è uno dei protagonisti più dinamici del jazz europeo. Hawkins è un musicista che fa musica con molto entusiasmo, con una continua invenzione di nuovi progetti personali, oltre che con molte collaborazioni. Ci siamo occupati di lui più volte, in particolare seguendo le sue uscite per la Intact, che sono state numerose, l'etichetta elvetica gli ha dato molto spazio, e potete andare a frugare tra le puntate di Jazz Anthology, che trovate in podcast, per ritrovare i suoi album che abbiamo presentato tutti, o quasi quelli che ha pubblicato con l'etichetta svizzera. Del nuovo album di Alexander Hawkins, che è uno dei più interessanti e originali usciti in questa prima parte dell'anno nell'ambito del jazz d'avanguardia e della musica improvvisata, ci piace, tanto per cominciare, il titolo, che è No Nation But Imagination. La formazione con cui l'ha realizzato è una formazione inedita, con Hawkins al pianoforte, sintetizzatore e campionamenti, Rodri Davis all'arpa, Hamid Drake alla batteria, Nicole Mitchell al flauto, Matthew Wright al giradischi e ai campionamenti. I brani dell'album hanno delle identità piuttosto diverse l'uno dall'altro, e questo è uno dei fattori che contribuiscono a rendere interessante l'album. Prima di spiegare da cosa ha avuto origine la musica di questo album e ricordare qualcosa a proposito dei musicisti coinvolti, cominciamo ad ascoltare i primi due brani. Quello di apertura, Solo Way Far Gone, è breve, 2 minuti e mezzo, quello successivo, Resolution Each and Every, è di circa 5 minuti. L'album è stato registrato in studio a Londra nel febbraio del 2025, ma rielaborandoci dentro, passateci l'espressione non molto tecnica, anche dei passaggi della registrazione dal vivo del gruppo effettuata la sera prima al Caffè Otto, noto locale londinese dedito alla musica d'avanguardia in cui Hawkins è di casa. Il breve brano di apertura proviene proprio da quella esibizione dal vivo del giorno prima.

Hamid Drake, 71 anni, il prossimo agosto, è, come tutti sanno, uno dei più grandi batteristi di jazz in attività. Quando era molto giovane, Hamid Drake fu il batterista di Mandingo Griot Society, una formazione chicagoana, potremmo dire, tra musica africana e jazz avanzato, imperniata su Foda e Musa Suso, suonatore di cora del Gambia, che nella seconda metà degli anni 70 emigrò negli Stati Uniti e fu un battistrada della diffusione della cora negli Stati Uniti e più in generale a livello internazionale. Ricordiamo fra l'altro poi le sue collaborazioni con Herbie Hancock e con Jacques Dejonette, col Kronos Quartet, eccetera. Foda e Musa Suso è morto lo scorso anno. La cora, lo ricordiamo, è una arpa liuto a 21 corde molto diffusa in Africa occidentale, in particolare all'interno della cultura mandinga. Hawkins è un ammiratore di Hamid Drake e, chiacchierando con lui, si è trovato a riflettere su quell'esperienza giovanile di Drake, a ragionare sulla musica che ha come protagonista la cora e ad ipotizzare una musica ispirata a quella con la cora, ma ripensata alla propria maniera. E per questo ha coinvolto Rhodri Davis, un arpista britannico che ha una lunga storia all'interno di forme piuttosto radicali di improvvisazione, ma gli sono stati dedicati dei brani anche da compositori contemporanei, come per esempio una compositrice molto importante come Eliane Radig. Con tecniche non convenzionali, tecniche estese ed elettronica, Davis ha impiegato l'arpa in una maniera che eludesse i cliché dell'utilizzo dell'arpa e della musica per arpa. Dunque, Rhodri Davis è sembrato ad Hawkins una personalità adatta per il tipo di progetto musicale che aveva in mente. Poi Hawkins ha coinvolto Nicole Mitchell, rinomata flautista, una delle figure più importanti della AACM di Chicago, della generazione successiva a quella dei Braxton, dei Roscoe Mitchell, eccetera. Hawkins ha con Nicole Mitchell ormai da anni una notevole consuetudine. La compagine è completata da Matthew Wright, con cui Hawkins ha avuto a che fare in vari contesti e di cui ammira molto, giustamente, il lavoro elettronico con Evan Parker nel gruppo Transmap Plus. E Wright ha un ruolo molto importante in quella che nelle note di copertina viene definita astrazione di questo No Nation But Imagination, e ci pare che il termine sia azzeccato. Quasi tutti i brani sono o piuttosto brevi o non particolarmente lunghi, salvo due di 8 e 9 minuti. Ascoltiamo quello di 9, Hocket Fierce Peaceful.

Ci pare di avere detto l'essenziale e con gli ultimi tre brani dell'album possiamo lasciare No Nation but Imagination, che sarebbe una bella parola d'ordine veramente di sinistra rivoluzionaria. L'ultimo brano, Coda Over the Fence, è stato registrato quando Rodri Davis aveva già lasciato lo studio per andare a prendere un treno e tornarsene a casa. L'improvvisazione di Hawkins, Nicole Mitchell e Amit Drake è scaturita dalla citazione da parte di Hawkins di un motivo che Nicole Mitchell aveva suonato in uno dei pezzi registrati in precedenza.

Come vi dicevamo, la seconda parte di questa puntata di Jazz Anthology consterà di un unico brano e non ci starà neanche tutto. È il brano che conclude e che dà il titolo Tebugo ad un album pubblicato dalla meritoria Jazz in Britain, che sta tirando fuori tante cose importanti e che è anche l'editore che ha pubblicato il libro su Keith Tippett con CD doppio annesso di cui ci siamo occupati qualche settimana fa. C'è un filo che corre tra l'album che abbiamo appena presentato e questo, ed è un filo di forte trasmissione di esperienza e di spirito musicale da una generazione all'altra all'interno di un mondo così vivo come quello del jazz britannico più avanzato. Non c'è bisogno di ricordare che dagli anni 60 Evan Parker è stato un caposcuola dell'improvvisazione radicale europea e che è, a 80 anni passati, sempre sulla breccia. Alexander Hawkins, che di anni ne ha 45, ha spesso collaborato con Evan Parker. In questo album alla batteria troviamo Louis Moholo, che è mancato l'anno scorso a più o meno 85 anni, era dagli anni 90 l'unico sopravvissuto dei Blue Notes, il gruppo di giovani sudafricani che nel 64 scelse l'esilio in Europa per sfuggire all'apartheid e che si fece onore e portò un contributo fondamentale e tutto particolare di energia e pieno di umori sudafricani al jazz europeo più avanzato. Hawkins è stato il pianista regolare dei magnifici gruppi, quartetto o quintetto, che Moholo guidò nell'ultima fase della sua carriera fino all'ultima tournée europea nel 2019. E nell'ultimo brano dell'album di Hawkins che abbiamo ascoltato ci pareva di sentire anche l'eco dell'impronta innodica tipicamente sudafricana di tanta musica di Moholo. Inoltre nel disco di Hawkins abbiamo appunto trovato Matthew Wright, cruciale collaboratore all'elettronica di Evan Parker da alcuni anni a questa parte. Quello al sax tenore e soprano di questo album Tebugo è un Evan Parker di parecchie stagioni fa, da una registrazione dal vivo che era stata fissata su cassetta nel 92 al Vortex, un importante locale londinese. Paul Rogers, oggi settantenne, è uno dei più importanti contrabbassisti della scena improvvisativa. Ha fra l'altro collaborato intensamente con Keith Tippett, che citavamo poco fa. Questo è l'incontro di tre grandi musicisti, di tre grandi protagonisti dell'improvvisazione in un live che è una testimonianza del livello della scena inglese e anche della sua continuità e della sua tenuta negli anni, se consideriamo che siamo nel 92 ed era già passato più o meno un quarto di secolo da quando l'improvvisazione radicale era emersa in Gran Bretagna, che era stata negli anni 60 una delle culle più importanti dell'improvvisazione radicale europea. Evan Parker e Paul Rogers hanno autorizzato la pubblicazione del nastro. Ci fa piacere che l'album sia stato intitolato Tebugo. Louis Moholo si chiamava Louis Tebugo Moholo e Evan Parker è stato uno dei suoi migliori amici all'interno della scena dell'improvvisazione. E in omaggio a Louis Moholo, indimenticabile come straordinario batterista, così come persona specialissima, vi proponiamo appunto Tebugo, il terzo brano di questo live a cui il brano ha dato il titolo, il brano anche più lungo di questo album, che non riusciremo ad ascoltare tutto, ma ascolteremo in buona parte. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller. Ogni lunedì, da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive, a Radio Popolare, Popolare Network, dal 1992. ...1976, ovvero 50 anni fa, la nascita di Radio Popolare è un anno particolarmente ricco barra travagliato per quanto riguarda la musica che ci piace, la musica che sentiamo qui a Radio Popolare, From Genesis to Revelation. Principe di un giorno è il primo e unico disco dei Celeste, una formazione ligure nata dalle ceneri del Sistema. I Celeste è una band dalle notevoli potenzialità che però non raggiunse subito il fatidico traguardo della pubblicazione di un disco. Infatti è stato il disco Principe di un giorno, è stato registrato tra il 74 e il 75. Vide la luce solo nel 76 perché è tenuto nel cassetto da un'etichetta che, con la scusa dei tempi non ancora maturi, lo licenziò proprio nel periodo sbagliato. Se fosse uscito prima avrebbe avuto molto più successo, insomma. Lo scarso successo che ne conseguì all'epoca, comunque, non intacca in alcun modo la bellezza di quello che è considerato uno dei titoli fondamentali del progressive italiano. Qui quante volte abbiamo detto la serie A, la serie B, l'ultimo della serie A, il primo. Questo si colloca in una classifica un po' particolare, perché il genere, lo sentiremo insieme, è sicuramente non molto frequentato dal progressive italiano, che si è caratterizzato per altri suoni. Comunque, questo disco è frutto di estenuanti sessioni di prove, di ricerca musicale, di continuo perfezionamento. Ogni singolo suono e arrangiamento di Principe di un giorno conserva ancora oggi un'incredibile atmosfera sospesa. Al di fuori del tempo e dello spazio, tutto questo grazie a un perfetto bilanciamento tra le parti: chitarra acustica, mellotron, partiture classiche, interventi di flauti e sassofoni, con voci dedicate ed eteree, percussioni essenziali e mai invadenti. Il disco si apre con il brano che dà il titolo all'intero album, Principe di un giorno. Celeste, anno 1976.

È incredibile, si sente il fruscio dei nastri del Mellotron. E questo è In dissolvenza. Il nucleo dei Celeste nacque a Sanremo. I polistrumentisti Ciro Perrino e Leonardo Ligorio decisero di dare vita a un nuovo progetto dopo la precedente esperienza del Sistema. Un nuovo progetto focalizzato su sonorità puramente acustiche e classicheggianti. Quindi, a differenza dei contemporanei come PFM, Banco del Mutuo Soccorso o il coevo e concittadino Museo Rosenbach, i Celeste scelsero di eliminare quasi del tutto la chitarra elettrica e le percussioni aggressive. Il sound è dominato da mellotron, flauto traverso, sassofono, chitarra classica, pianoforte ed archi. Tratti barocchi e pastorali, i richiami spaziano dalla musica da camera con echi abbastanza presenti dei King Crimson del primissimo periodo, In the Court of Crimson King. E se il brano Principe di un giorno, che abbiamo appena ascoltato, apre al mondo fiabesco del disco, il secondo brano, Favole antiche, ne definisce i contorni. Il brano si apre con una introduzione quasi ipnotica e misteriosa, caratterizzata da vocalizzi e suggestioni elettroniche morbide, come mi piace questo aggettivo riferito alla musica, questa musica che ha anche echi di Caravan, morbide, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata. Tutto questo succede prima di aprirsi verso un'atmosfera fiabesca e senza tempo. Il flauto è lo strumento guida, con un piano xilofono, mellotron e organo in sottofondo. Quindi, flauto, piano, xilofono, mellotron e organo. La voce delicata di Ciro Perrino sussurra un testo da cantastorie, sospeso tra il mito e la nostalgia della fanciullezza, buttiamola lì. Verso la metà del brano, l'ingresso di risate soffuse e richiami di flauto ci fa andare da un'altra parte, direttamente nell'interno di un regno incantato, e serve un po' anche a spezzare i soliti tempi che i musicisti di progressive amano, spezzare i tempi, passare a un altro tempo. Un'ultima cosa, l'inizio del brano è da manuale del fantastico, e qui veramente il mellotron ha un eco di Genesis e, come già detto, King Crimson, ma la butto lì. Di certo i Celeste hanno ascoltato Claudio Rocchi. Favole antiche, una delle suite più lunghe, oltre 8 minuti, più lunghe strutturate dell'opera. L'intero disco dura 35 minuti. Favole antiche, Celeste, 1976.

Signore.

Un piccolo accenno sulla copertina del disco, che devo dire di un minimalismo estremo, fondo bianco su cui compare il nome della band e quello dell'etichetta, basta. Infatti, mi dice Ciro Perrino che la band fu tenuta all'oscuro di questa scelta, che scoprì solo ad album stampato. Devo dire che questa copertina ha creato un po' di confusione per quanto riguarda il titolo dell'album, poiché non vi compare il titolo Principe di un giorno, ma solo Celeste. Infatti, per molti l'album si intitola soltanto Celeste. La formazione dei Celeste era composta da Ciro Perrino, batteria e percussioni, Giorgio Battaglia al basso, Leonardo Lagorio, flauto, tastiere, piano, Mariano Schiavolini, chitarra acustica, tastiere, violino e clarinetto, e Marco Tudini, flauto. Poi ci sarà anche un ospite del quale parleremo più avanti. Abbiamo già detto che il disco dura sui 35 minuti, quindi lo ascoltiamo tutto e forse riusciamo a far sentire qualcosa di diverso rispetto, di più completo rispetto a questo disco. Ma proseguiamo con l'ascolto. Eftus è un mix di flauto, chitarra e chitarra basso, con l'uso per un breve tratto del synth ARP 2006, un synth che all'epoca veramente quasi tutti si erano innamorati di questo synth, perché aveva fatto il suo debutto nel mondo musicale da poco. Il testo del brano è molto conciso: dov'è, chissà, è qui, in me, in te, si è, non cercar, non c'è. E infatti, come vi ho anticipato prima, c'è un ospite d'eccezione del brano, che è Aldo Descalzi, il quale canta "è qui e si è". Quindi Aldo Descalzi, che non è quel Vittorio Descalzi. Efus, quindi, da Celeste, 1976. Poi Aldo Descalzi interverrà anche in un altro brano con qualcosa di meno significativo, ma molto più simpatico.

Beh, c'è estrema cura veramente nei suoni, non tanto nei suoni, proprio nella composizione. Per esempio, questo duetto flauto-basso è veramente delizioso. Un altro brano con una durata discreta è Giochi nella notte. Ha la stessa struttura dei precedenti, quindi flauto, chitarra e ovviamente un mellotron, però sognante qui. Poi c'è il sax e il piano. Il tutto compone un pieno strumentale che si avvia sempre e morbidamente nel finale cantato. Giochi nella notte.

Siete all'ascolto di Radio Popolare, Popolare Network, From Genesis to Revelation, il programma di rock colto e progressivo, a microfoni Renato Scuffietti. Forse lunedì notte, lunedì tra lunedì o martedì, oppure mi state ascoltando il podcast dal sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it. La mail di riferimento è scuffia@radiopopolare.it. Stiamo trattando il 1976, anno di nascita di Radio Popolare e anno in cui sono usciti parecchi dischi che per la nostra musica sono stati importanti. Come ho già detto all'inizio di questa serie, 76 è un anno in cui si cominciava a intravedere, diciamo così, la china. Eravamo un po' arrivati in alto per quanto riguarda la nostra musica e si cominciava un po' a scendere dall'altra parte, ma magari ne parliamo l'anno prossimo con i dischi del 1977. Che paura, 1977. Il disco è Celeste, Principe di un giorno. Celeste è il gruppo, Principe di un giorno è il titolo del disco. Tre brani in sequenza: La grande isola, La danza del fato e poi L'imbroglio. La grande isola parte direttamente con le voci, per sfociare poi in un crescendo mellotron synth veramente suggestivo. E poi ci sono i campanelli della danza del fato, che sembra un brano sperimentale, ma che presto riprende il solco delle composizioni dei Celeste. C'è anche una spinetta che insieme ad altri strumenti accompagna le voci in alcuni punti del brano. Per concludere, il brevissimo L'imbroglio, dura un minuto, che chiude il disco. E appunto, come vi dicevo prima, qui c'è la straordinaria, tra virgolette, partecipazione di Aldo De Scalzi. Straordinaria in tutti i sensi, perché il suo contributo è un plop, il suono che mettiamo utilizzando un dito in bocca per imitare una bottiglia che si stappa. Aspetta, è questo qua. Lo ripeto. Vabbè, lui l'ha messo nel disco, devo dire, 1976. Geniale. Eccole qui. Allora, La grande isola, La danza del fatto e L'imbroglio. E poi qualcosa, sempre che riguarda il disco, però di un altro momento. Per adesso vediamo se riusciamo ad ascoltare. Ascoltiamo questi tre ultimi brani e poi qualcosa di diverso.

E qui termina il disco dei Celeste, Principe d'un giorno. Devo dire, come si dice per la cronaca, che poi ci fu un secondo, nel senso di 1991, poi nel 92 I suoni di una sfera, nel 93 Secondo Plus e poi nel 2019 Il risveglio del principe, sempre per la Mello Records. Vabbè, ma forse di questi ne parliamo in un altro momento. Quello che ci interessa nel finale di questa trasmissione, mancano una decina di minuti, quindi lo facciamo in tempo, è il fatto che non a caso è uno dei titoli di maggiore interesse del catalogo AMS, già pubblicato in long play e in due versioni di un prezioso cofanetto che non cercatelo perché è andato esaurito, di 4 CD, The Complete Recordings 1969-1977. In questo cofanetto ci sono inediti, inediti, bonus track, poi ci sono anche delle registrazioni, mi sembra, del sistema, se non addirittura tutto il disco del sistema, e c'è la versione inglese di Principe di un giorno con la voce femminile di Ricky Burton e più la versione strumentale di Favole antiche che ascoltiamo in sequenza. Quindi per gli ultimi minuti ecco la versione inglese di Principe di un giorno, Prince of One Day, e Favole antiche strumentale. La voce è di Nicky Burton. Questa è Radio Popolare, Popolare Network. Ai microfoni Renato Scuffietti per From Genesis to Revelation. Buon ascolto.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Un provvedimento misero sui tagli delle accise sui carburanti. Il governo riduce solo il gasolio di 17 centesimi al litro per 10 giorni. In Consiglio dei Ministri si litiga anche sull'aumento del prezzo delle sigarette. Intanto il calcio italiano è nel caos dopo le polemiche montate su Pirlo per il contratto con una società russa di scommesse. Anche Maldini lascia il ruolo da direttore tecnico. Il presidente della FIGC, Malagò, risponde al ministro dello sport: brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Oltre 90.000 persone colpite dagli incendi in Spagna. Oggi il premier Sanchez era a Valencia, nelle zone più colpite, ma il fronte più a rischio rimane Madrid. Intanto Macron dice che il secondo incendio più grande della Francia è sotto controllo e in Italia ci si prepara per un'altra ondata di calore da fine mese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Un taglio minimo solo per il gasolio e solo per pochi giorni. Il Consiglio dei Ministri ha emanato un provvedimento che non risolve nulla per il problema del costo dei carburanti. La decisione finale arriva pure dopo uno scontro tra alleati sull'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette per finanziare il provvedimento. È davvero misera. 17 centesimi di sconto per il diesel, che non basta nemmeno per riportare il costo al di sotto della soglia fisiologica dei 2 euro al litro, e per i giorni dell'esodo agostano fino al 6 di agosto. E la promessa dell'esecutivo è di riconvocarsi ai primi del mese per valutare eventuali nuove misure più incisive. Da Roma, Anna Bredice.
1: In sorvolo in elicottero in Val di Susa, una passerella di Meloni, Piantedosi e il capo della polizia questa mattina, con annesse dichiarazioni dal tono roboante, e poche ore dopo vedere esattamente il contrario a Roma. Meloni, Salvini e Tajani partecipare al Consiglio dei Ministri, salvo poi andare via e lasciare solo al tavolo della conferenza stampa il ministro Giorgetti, quello che viene accusato da Meloni di tenere i cordoni della borsa chiusi e ora inviato da solo ad annunciare a chi sta per partire per le vacanze che per il caro gasolio la soluzione al momento è di 17 centesimi di sconto al litro e solo fino al 6 agosto, giusto il tempo delle partenze, poi il prezzo risalirà, nella speranza che gli elettori non si accorgano di tutti i problemi lasciati irrisolti dal governo e del tentativo di oscurarli attraverso il pugno di ferro contro i manifestanti, tutti, da quelli della TAV fino a Bologna, con un'ennesima possibile stretta, perché basterebbe una circolare ministeriale per aumentare la potenza degli idranti e usare lacrimogeni più urticanti. Oltre al tentativo di mettere sotto accusa la sinistra, indicandola come troppo permissiva, e infine, già che sia in campagna elettorale anche per le amministrative, mettere in cattiva luce anche i sindaci di centrosinistra e il doppio binario del governo Meloni, che oggi si è mostrato con evidenza in Val di Susa e poi a Roma con una misura del tutto insufficiente, e dove tra l'altro hanno anche litigato. Solo l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette per finanziare il taglio delle accise ha provocato la contrarietà di Salvini e Tajani. Sono i due alleati che probabilmente al Senato diranno di nuovo no alle preferenze nella legge elettorale, tentando di fermare la rincorsa di Meloni per un simile premierato che la porti al Quirinale, che come dice oggi Schlein è diventato per la Presidente del Consiglio un'ossessione. Linea allo studio.
0: Sono oltre 3.000 le persone identificate dalla polizia in Val Susa. I circa 800 di questa mattina all'uscita dal festival ad alta felicità organizzato dal movimento NoTav si sommano infatti ai 400 che erano stati identificati e agli oltre 1.800 a cui erano stati chiesti i documenti preventivamente prima della marcia e degli scontri del fine settimana. Sulla manifestazione e gli scontri con la polizia, la destra e il governo sta costruendo una campagna di criminalizzazione del dissenso. Stamattina la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Piantedosi sono andati in valle per esprimere la loro solidarietà agli agenti feriti e hanno parlato di violenza organizzata. Diversi esponenti dei partiti di maggioranza stanno chiedendo una stretta sulle manifestazioni, mentre il movimento NoTav, oggi pomeriggio, in una conferenza stampa, ha denunciato una militarizzazione del territorio a scopo di propaganda elettorale. Ha seguito la conferenza per noi Andrea Cegna.
2: Il maggior attacco ai cantieri dal 2011 a oggi, Così la società che gestisce i cantieri TAV ha definito l'azione di sabato del movimento contro l'alta velocità, un episodio diventato per la destra l'occasione per spostare il dibattito sulla repressione. Ad accompagnare la visita di Meloni e Piantedosi al cantiere di Chiomonte c'è stato oggi un nuovo episodio di militarizzazione della Val di Susa. Dalle prime ore del mattino la strada che dal campeggio Alta Felicità portava verso Susa si è trasformata in un gigantesco posto di blocco. 800 identificazioni in poche ore che portano il conto a oltre 3.000 in 5 giorni, 1.800 già fatte nelle ore precedenti la marcia, più le 400 fatte dopo il corteo. I fermi salgono a 4. Il movimento NoTav non ci sta e in conferenza stampa, oltre a denunciare l'ampiezza dell'operazione repressiva, rivendica: quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, dicono. Siamo tutti responsabili. Entrare nel cantiere è stata una cosa condivisa. Non accettiamo questa divisione tra buoni e cattivi. E poi, con la voce di Nicoletta D'Osio, dicono: ci viene imputata la devastazione del cantiere. E io vi dico che la devastazione noi l'abbiamo trovata.
0: Il caso di Andrea Pirlo sta travolgendo il calcio italiano. Dopo le polemiche montate per il suo contratto di ambasciatore di una società russa di scommesse, anche Paolo Maldini ha lasciato il ruolo di direttore tecnico della nazionale. Con lui se ne va anche il suo assistente Leonardo. Stamattina era stato Pirlo a comunicare che non sarebbe stato l'allenatore della nazionale. Un fallimento così non si sarebbe potuto immaginare quando Malagò ha assunto il ruolo di guida del calcio italiano per cercare di risollevarlo. Lui oggi ha cercato di allontanare da sé la responsabilità. Brutta figura? Dipende da chi l'ha fatta, ha detto commentando le parole del ministro dello sport Abodi, che aveva appunto parlato di brutta figura. Sentiamo Luciano Mondelli, direttore di Calcio e Finanza.
3: Malagò, figura del CONI, ex numero uno del CONI, Olimpiadi, molto noto, è riuscito a far certo convergere su di lui tutti i calciatori, arbitri, allenatori, Serie B e via discorrendo, e Serie C. Quindi, come dire, il governo che aveva, come dire, l'acquolina in bocca nel poter comunque entrare nel palazzo del potere del calcio, con quell'operazione se l'è vista sfumare. Il governo a quel punto si è messo sull'orlo del fiume e ha fatto tutto gli altri, ha fatto una frittata bestiale. Sembrava l'uomo più potente del calcio italiano, che molla il CONI, è scaduto dal CONI, ritornava, come dire, esce dalla porta, ritorna dal portone principale, cioè la cassaforte dello sport italiano, cioè la FIGC, e in 3 mesi, insomma, i risultati sono quelli.
0: Sulla vicenda si sommano 3 piani, quello sportivo, con la scelta discutibile e non apprezzata da tutti in federazione di Pirlo da parte di Maldini, poi il piano politico, con l'opportunità di affidare la nazionale di calcio a un ambasciatore di una società russa, e infine il piano politico interno, con gli interessi dei partiti di maggioranza e del governo sullo sport e in particolare sul calcio. Malagò è vicino a Forza Italia, mentre Abodi è di Fratelli d'Italia. Sentiamo il giornalista sportivo, già voce di tutto il calcio, minuto per minuto, Riccardo Cucchi.
4: Una cosa che mi sorprende, posso dirlo, non è tanto il problema che Pirlo sia, come dire, uno sponsor di una società russa. Quello che dovrebbe preoccupare che un allenatore, un ex calciatore, sia sponsor di un istituto di scommesse. È qualcosa che francamente io non riesco a mandare giù. Detto questo, è del tutto evidente che il condizionamento politico, soprattutto la crisi internazionale, soprattutto il conflitto tra Russia ed Ucraina, condizionerà in maniera inevitabile, ha condizionato direi in maniera inevitabile, anche il no a Pirlo. Io sono evidentemente convinto, come tutti, che il regime di Putin sia un regime non democratico, un regime pericoloso, un regime che opprime gli oppositori, che uccide, però credo anche che sulla questione dei rapporti con la Russia qualcosa abbia influenzato in maniera esagerata anche l'ambiente sportivo. Siamo davvero convinti tutti che il grande problema del calcio italiano sia il commissario tecnico della nazionale? Io credo che non sia questo il tema. Per ritornare ad essere competitivi a livello tecnico, a livello planetario con la nazionale di calcio, io credo che il problema non sia chi allenerà la nazionale. È successo già in passato, a parte Mancini, hanno fallito tutti, ha fallito Spalletti, ha fallito Gattuso. Il vero problema del calcio italiano è che non abbiamo talento in questo momento, quindi bisognerebbe ricominciare a ricostruire fin dai settori giovanili questo talento smarrito.
0: 90 giorni, poi l'acciaieria ex Ilva di Taranto dovrà chiudere. È quanto ha ordinato la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il ricorso di diversi comitati di cittadini. Non c'è tempo, dicono in sostanza i giudici, di aspettare una revisione dell'impatto ambientale. Bisogna agire il prima possibile, rimuovere l'amianto e ricondurre l'emissione di polveri sottili entro i limiti di sicurezza. Lo stop dell'area a caldo comporta di fatto il fermo della produzione. Il governo ha convocato per domani un vertice con l'azienda e con i sindacati e nel frattempo ha prolungato il prestito ponte. L'incendio nelle Lande in Francia è sotto controllo, ha detto in serata il presidente Macron. È il secondo rogo francese più grande di questi giorni, che ha costretto 30.000 persone a essere evacuate. Il principale è quello scoppiato in Gironda e sta impegnando da oltre una settimana i vigili del fuoco. Il rogo ha già devastato decine di migliaia di ettari di bosco e continua a rappresentare una minaccia per l'area di Bordeaux. Mentre in Italia rimane alta l'allerta e è attesa una quarta ondata di calore nel mese di agosto, mentre i dati del satellite europeo Copernicus indicano un elevato rischio di nuovi roghi, soprattutto nelle regioni del centro-sud a partire dal 31 luglio. Mentre in Spagna sono oltre 90.000 le persone coinvolte dagli incendi, il fronte più critico rimane quello nelle zone vicine a Madrid. Nel frattempo, il primo ministro Pedro Sánchez ha visitato oggi alcune delle aree maggiormente colpite dai roghi nella regione di Valencia. Sentiamo il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
5: È ancora fuori controllo l'incendio di Madrid. Ieri il fuoco sembrava perimetrato, ma oggi l'intensità delle fiamme è tornata a crescere. Ci aspettano ore complicate, ha detto il premier spagnolo Pedro Sánchez. Le fiamme si avvicinano sempre di più alla capitale, dove ormai si può sentire chiaramente l'odore di bruciato. Un altro comune è stato evacuato e altri tre potrebbero ricevere l'ordine di sgombro nelle prossime ore. In tutto ci sono oltre 100.000 persone tra sfollati e confinati e 80.000 ettari sono andati a fuoco. Le raffiche di vento di oltre 30 km l'ora rendono difficile il lavoro di spegnimento, mentre si lotta anche contro il tempo, con una nuova ondata di calore alle porte che renderà ancora più facile l'estensione dei roghi. Preoccupa anche un altro incendio nel sud della Spagna, a Valencia, dove è già morta una persona e sono 8.000 gli ettari bruciati. In tutto, da gennaio, i grandi incendi forestali hanno distrutto più di 170.000 ettari in Spagna, il doppio rispetto all'anno scorso, e mentre deve ancora arrivare il mese di agosto in cui si concentrano il maggior numero di incendi, e la Spagna è così ad oggi il paese più colpito d'Europa per l'emergenza forestale. Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Sono in via di miglioramento le condizioni dei feriti dell'attentato di Berlino, in cui un uomo ha travolto un gruppo di partecipanti al Pride, uccidendo una donna di origine polacca. Tre feriti sono stati trasferiti nei reparti ordinari, uno è ancora in terapia intensiva e AfD cerca di capitalizzare l'accaduto dopo che la polizia ha ucciso l'attentatore, un uomo di origine libanese con problemi mentali che affermava di essere legato all'ISIS. Il cancelliere Merz tace sull'islamismo. Noi siamo pronti ad agire, ha detto la leader di AfD, Alice Weidel. In Francia, invece, un uomo di religione islamica ha accoltellato tre donne, due delle quali due sono in gravi condizioni a Parigi, e dopo la cattura ha detto: Allah mi ha mandato per uccidere le donne. Le autorità dicono: temiamo si tratti di un folle. Il servizio da Parigi.
6: Questa mattina, verso le 11.30, un uomo di 31 anni, armato di due grossi coltelli da cucina, ha aggredito a coltellate tre donne, semplici passanti di 19, 24 e 36 anni, nel 17° arrondissement nel nord-est di Parigi. Due delle vittime, di cui una incinta, ferite all'addome e ai lombi, sono ricoverate in urgenza, ma non in pericolo di vita. La terza ha una ferita più lieve, alla spalla. L'assalitore, neutralizzato da un poliziotto fuori servizio che ha fatto appello ad una pattuglia di colleghi, ha tenuto, secondo diverse testimonianze, dei propositi incoerenti, rivendicando la volontà di Allah che gli avrebbe ordinato di aggredire delle donne, e appare mentalmente confuso, per non dire squilibrato. Secondo il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, bisogna restare molto prudenti sul movente e sul profilo dell'assalitore, che in effetti sembrerebbe presentare non meglio accertati problemi psichiatrici. La Procura Nazionale Antiterrorismo, allertata in un primo momento, ha indicato nel pomeriggio essere in osservazione della procedura, in coordinazione con la Procura di Parigi, titolare per ora dell'inchiesta. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E siamo in chiusura. Da ieri sera Tripoli è al centro di ampie manifestazioni di protesta alimentate da un crescente malcontento sociale. Le persone chiedono le dimissioni del governo di accordo nazionale guidato da Abdul Hamid Deiba. Le proteste hanno portato al blocco dell'autostrada, di diverse arterie principali e degli accessi a numerosi ministeri, istituzioni pubbliche e banche, con l'obiettivo di aumentare la pressione sulle autorità. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
7: Un video diffuso da Al Jazeera mostra una folla di manifestanti mentre scaricano un camion carico di terra davanti al Ministero degli Affari Esteri di Tripoli, nel tentativo di creare una barriera e impedirne l'accesso, bloccandone di fatto le attività. Cumuli di detriti, strade bloccate e pneumatici in fiamme sono il simbolo della campagna di disobbedienza civile che da domenica interessa la capitale libica. La protesta è esplosa dopo ripetuti blackout elettrici che in alcune zone durano oltre 10 ore al giorno e contro l'aumento delle tariffe dell'energia. Nel pieno dell'ondata di caldo, il malcontento si è trasformato in una mobilitazione che vede protagonisti soprattutto i giovani. Il movimento dei figli Souk al-Jumaa chiede le dimissioni del governo di Idbeibah e lo scioglimento delle attuali istituzioni, puntando a una totale paralisi dell'esecutivo. La rabbia per i blackout è solo la punta dell'iceberg di un disagio più profondo, legato al peggioramento delle condizioni di vita, alla cattiva gestione del paese, alla corruzione e allo spreco delle risorse pubbliche.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.
9: State ascoltando Radio Popolare.

0: Le 18.33 minuti, ciao, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Benvenuti, questa è Pop Sera, nuova settimana, nuova voce qui dalla redazione per il racconto dei fatti in diretta in questi pomeriggi estivi del palinsesto estivo appunto di Radio Popolare. Io sono infatti Mattia Guastafiero, benvenuti, tenetevi forte, stasera si parla di calcio, il terremoto nella nazionale che sembra non finire mai, il caso di Andrea Pirlo, quasi CT per un weekend e poi silurato. È solo l'ultimo che testimonia insomma la grande confusione nel mondo del pallone, ci dice ancora una volta quanto la politica conti tanto negli aspetti del calcio italiano, anzi conta tantissimo, quasi sempre vanno a braccetto le due cose. Come in questo caso ne parleremo. Per la politica in senso stretto invece oggi Meloni e Piantedosi sono andati a farsi pubblicità in Valsusa dopo gli scontri e gli arresti per mostrare il volto più repressivo del governo, oltre 800 gli identificati stamattina al Festival dell'Alta Felicità. Governo che però sui fatti concreti naviga a vista, il problema in questo periodo è il prezzo della benzina e poco fa è terminato un Consiglio dei Ministri che doveva tagliare le accise, beh alla fine la decisione è stata quella di uno sconto che così a leggerla proprio in questi istanti dalle agenzie sembra uno sconto proprio mini perché sono stati decisi soltanto sconti di 17 centesimi al litro solo sul gasolio e quindi niente benzina e solo fino al 6 di agosto, quindi soltanto per un breve intervallo di tempo, soltanto a inizio mese sulla benzina niente e soprattutto si doveva capire dove trovare le coperture per autorizzare questo sconto, questo taglio delle accise. Si è parlato nel corso del pomeriggio di un aumento delle tasse sui tabacchi, sulle sigarette, ma alla fine anche qui la maggioranza è sembrata divisa e sembra non se ne sia fatto niente, ma ci faremo spiegare tutto questo più tardi dai nostri ospiti. Altre notizie poi di oggi in primo piano, ci sono sempre gli incendi che devastano mezza Europa, allarme nei prossimi giorni anche nel sud Italia e poi ancora le conseguenze politiche non solo dell'attentato alla festa del Pride di Berlino. Ma allora partiamo dal principale argomento di discussione di oggi, senza dubbio che ne vogliate o meno per i tifosi e anche per i non tifosi, cioè la nazionale di calcio. Dopo 4 mesi ancora non c'è un commissario tecnico, nel weekend sembrava ormai fatta per Andrea Pirlo, ma il fatto di essere stato testimonial di una società di scommesse russe ha portato poi al clamoroso dietrofront, nonostante la contrarietà di chi aveva scelto Pirlo, e cioè il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini, chiamato dal presidente della FCG Giovanni Malagò a rifondare il calcio italiano, almeno dalle macerie in cui si era trovato in questi anni. Adesso Maldini potrebbe dimettersi, ma soprattutto il caso Pirlo-Russia, con le forti reazioni che sono arrivate dalla politica, ha indebolito tantissimo la credibilità di tutta la Federcalcio e dei suoi vertici, compreso Malagò. Partiamo da qui allora con Riccardo Cucchi, giornalista, voce storica di Radio Rai, di tutto il calcio minuto per minuto. Ciao Riccardo, bentornato a Radio Popolare.
1: Buon pomeriggio a te, radioascoltatori. Grazie dell'invito.
0: Allora Riccardo, partiamo dalla vicenda Pirlo innanzitutto per inquadrarla, che è stato testimonial di questa società di scommesse russe che aveva anche l'obiettivo, lo sappiamo, di accreditare di nuovo lo sport russo agli occhi del mondo. Ma ci si è accorti di tutto questo quando praticamente la sua nomina era cosa fatta? Che cosa ci dice allora questa vicenda?
1: Ma mi pare sinceramente abbastanza sconcertante che non si sapesse già il nome di questo impegno di scommesse russe. Sai, una cosa che mi sorprende, posso dirlo molto apertamente e molto semplicemente, non è tanto il problema che Pirlo sia come dire uno sponsor di una società russa. Quello che dovrebbe preoccupare che un allenatore, che un ex calciatore sia sponsor di un istituto di scommesse, è qualcosa che francamente io non riesco a mandar giù. Sappiamo tutti perfettamente che le scommesse sul calcio sono illegali per i calciatori e per gli allenatori, ma vediamo che c'è qualcuno che le sponsorizza. Mi pare una grande contraddizione. Detto questo, è del tutto evidente che il condizionamento politico, soprattutto la crisi internazionale, soprattutto il conflitto tra Russia ed Ucraina, condizionerà in maniera inevitabile, ha condizionato direi in maniera inevitabile, anche il no a Pirlo.
0: Sì, al di là della vicenda, esatto, delle scommesse che ormai è il grande non detto, come dicevi tu Riccardo, sembra quasi paradossale che uno sportivo possa sponsorizzare le scommesse, però la questione poi è diventata una questione politica, soprattutto per i legami con la Russia, che ancora rimane ai confini del calcio internazionale, e soprattutto per la politica questo è un tema che non può essere bypassato, non può essere nascosto, è scoppiata subito la cosa e qui vediamo la prima grande interferenza della politica.
1: Non vorrei che sfuggisse però un elemento importante: il Comitato Olimpico Internazionale ha riammesso alla Russia, quindi nei prossimi Giochi Olimpici tra 2 anni a Los Angeles la Russia ci sarà, quindi c'è anche in questo secondo me un doppio standard, qualcosa che non si è definitivamente, come dire, non è diventato patrimonio da un punto di vista sportivo e politico dell'intero movimento calcistico e sportivo mondiale. Cosa vogliamo fare di questa Russia riammessa alle Olimpiadi e poi però messa all'angolo, in questo caso perché Pirlo in qualche misura ne è uno sponsor? Io sono evidentemente convinto, come tutti, che il regime di Putin sia un regime non democratico, un regime pericoloso, un regime che opprime gli oppositori, che uccide, però credo anche che sulla questione dei rapporti con la Russia qualcosa abbia influenzato in maniera esagerata anche l'ambiente sportivo. Non vorrei allargare troppo il confine, non vorrei allargare troppo l'orizzonte, ma quello che è successo, lo sappiamo tutti, a Venezia è qualcosa che ancora ha una ferita ancora aperta.
0: E allora ti chiedo se poi la questione russa, sempre tornando alle vicende sportive, non c'entri relativamente poi con la decisione di far fuori Andrea Pirlo, e magari la vera questione va ritrovata in altri contesti di giochi di potere, soprattutto all'interno del mondo del calcio italiano.
1: A questa domanda non posso darti la risposta, naturalmente, perché non ho la sfera di cristallo, non so esattamente in quanti fossero davvero convinti che Pirlo fosse la scelta giusta. Lo sappiamo, tu lo hai anticipato, non escluso che Maldini addirittura possa fare un passo indietro, mi auguro che ciò non avvenga. Io però vorrei, se vogliamo in qualche modo tornare in un ambito prettamente sportivo, vorrei dire: ma siamo davvero convinti tutti che il grande problema del calcio italiano sia il commissario tecnico della nazionale? Io credo che non sia questo il tema. Per ritornare ad essere competitivi a livello tecnico, a livello planetario con la nazionale di calcio, io credo che il problema non sia chi allenerà la nazionale. È successo già in passato, a parte Mancini, hanno fallito tutti, ha fallito Spalletti, ha fallito Gattuso. Il vero problema del calcio italiano è che non abbiamo talento in questo momento, quindi bisognerebbe ricominciare a ricostruire fin dai settori giovanili questo talento smarrito. Credo che il grande problema, il vero problema, non sia il commissario tecnico, ma una profonda ristrutturazione, tra virgolette, del sistema calcio italiano, una vera rivoluzione che poi potrà arrivare evidentemente con i suoi effetti anche in nazionale.
0: Riccardo, un'ultima cosa: chi ne esce peggio adesso tra Maldini, Malagò, ma in generale tutti quanti, ma soprattutto come se ne esce ora da questa situazione che è arrivata a un impasse di difficile poi previsione come sbocco?
1: Ne escono male tutti, ne esce male Malagò naturalmente, che aveva scelto Maldini e Leonardo, soprattutto Maldini come direttore tecnico, a quale aveva affidato ampie responsabilità. Ne esce male Maldini, spero che non faccia un passo indietro, perché sarebbe secondo me anche un atto, tra virgolette, un po' presuntuoso. Ne esce malissimo questa Federazione Italiana Gioco Calcio, che non riesce a trovare pace. Vorrei provocatoriamente chiudere questo collegamento con te con una domanda che rivolgo a te e rivolgo anche ai radioascoltatori, una provocazione, lo ripeto, ma credo che il doppio standard sia uno dei più grandi problemi dell'epoca contemporanea. Se la società di scommesse di Pirlo non fosse stata russa, ma fosse stata israeliana, cosa sarebbe successo?
0: Eh sì, questa è una domanda che ovviamente la risposta forse la conosciamo e non serve nemmeno da darla esplicitamente, ma sappiamo come è andato il mondo del calcio e dello sport, soprattutto negli ultimi anni, e quale doppio standard si è applicato, proprio come dicevi tu. Riccardo Cucchi, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Riccardo Cucchi, giornalista, voce storica di Radio Rai, di Tutto il Calcio minuto per minuto. Saluto adesso Luciano Mondellini, giornalista e direttore di Calcio e Finanza. Benvenuto Luciano.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, Luciano, la questione russa, partiamo da qui, da una delle suggestioni che Riccardo Cucchi incominciava a lasciarci qui ai nostri microfoni. È il motivo reale per cui Pirlo non andava bene o c'entravano anche in questo caso, come in tanti altri, altre questioni che hanno poi portato al siluramento di Andrea Pirlo, questioni che hanno a che fare con gli interessi diversi tra chi detiene il potere nel mondo del calcio italiano?
1: Ma sicuramente la scelta che è stata fatta di Maldini e Leonardo di optare per Pirlo non convinceva pochi. E convinceva pochi sia all'interno della FIGC, Malagò voleva Mancini inizialmente, sia tra la Lega Serie A. E la Lega Serie A diventa importante perché la Lega Serie A era la parte del calcio italiano che aveva spinto per le elezioni di Malagò, quello erano i grandi elettori di Malagò, e la Lega Serie A i presidenti preferivano Conte. Quindi già, Maldini scelto da Malagò andava su un candidato diverso con la Malagò, e chi aveva eletto Malagò, cioè la Lega Serie A, andava su un candidato ancora diverso da quello di Malagò. Su questo cortocircuito, che ci hanno messo mesi per crearlo, quasi un capolavoro di al contrario, non so come spiegare, si è poi innestata questa cosa della questione russa, che sembra più un casus belli, nel senso che a molti faceva comodo che Pirlo non diventasse allenatore nazionale, perché era una scelta prettamente di Maldini e Leonardo.
0: Un casus belli capitato un po' così per caso quasi, e che poi è diventato un pretesto per chi insomma voleva non era d'accordo con la linea che Maldini stava imponendo, oppure un casus belli creato ad hoc da qualcuno?
1: No, beh, che Pirlo avesse fatto questo accordo commerciale con questa piattaforma russa di scommesse era una scelta di Pirlo, che poi sia diventato un ostacolo a, come dire, a prendere un incarico nazionale può anche essere, perché sappiamo benissimo come il nostro Stato sta giustamente con l'Ucraina, però si sapeva già da prima che Pirlo aveva questa intesa commerciale, tant'è che si dice che i rapporti con il suo ex compagno di squadra Shevchenko non siano più dei migliori. Quindi poi su tutta questa cosa c'è da sopra chi prende la palla, cioè ha preso la palla al balzo, perché sappiamo benissimo che Abodi e Malagò, diciamo, non sono in perfetta sintonia, e non a caso il ministro dello sport, non appena potuto, ha tirato delle stilettate su un caso che c'è stato gestito oggettivamente male. Se noi pensiamo che Malagò è stato individuato come candidato alla Serie A per la presidenza del FIGC appena dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quindi stiamo parlando di marzo, poi ha dovuto fare campagna elettorale, però quantomeno aveva avuto tutto il tempo per presentarsi con una lista della spesa ben fatta. È stato eletto in giugno, dopo un mese, e siamo ancora al patatrac, e tenendo presente che altre federazioni come la Germania in 3 giorni ha nominato Jürgen Klopp, che non è proprio l'ultimo arrivato, il Portogallo Jorge Jesus, anch'esso tra i migliori allenatori portoghesi, e mettiamoci pure Zidane, anche se era pronto da tempo Zidane sulla panchina della Francia, dei Blues. Mm-mm. Quindi, insomma, è un patatrac, un cortocircuito, come dire, manageriale, decisionale, perché viene da chiedersi, in tutto questo tempo, nei lunghi corteggiamenti prima della Serie A a Malagò, poi di Malagò a Maldini, ma è possibile che uno degli incarichi più importanti, cioè l'allenatore della nazionale, non sia stato dibattuto e arrivare al volano gli stracci pubblicamente? Cioè, quantomeno è malagestio.
0: Eh sì, quantomeno è malagestione. Tu hai introdotto, Luciano, il tema politico con le parole di Abodi, che oggi ha detto, dopo la questione Pirlo, ha detto che ora bisogna recuperare dalla brutta figura, e Malagò ha risposto poi a stretto giro: brutta figura dipende chi l'ha fatta. A chi si riferisce Malagò quando dice questo?
1: Qui bisogna sicuramente Malagò non ne esce bene, perché era arrivato come il salvatore del calcio italiano e in tre mesi al momento non ha prodotto ancora, cioè quantomeno, come dire, arrivare con questo è il nuovo allenatore. Questo invece è vero che i primi due mesi sono stati necessari per essere eletti, perché l'esame Malagò ufficiale è del 23 giugno, 21 giugno, adesso non mi ricordo, però è chiaro che poi porti avanti dei colloqui informali. In più c'è stato tutto questo, come dire, il conteggiamento su Maldini, una carica di direttore tecnico che finora non c'era mai stata, per una creazione di Club Italia, che poi è andata su un candidato divergente a quello che si vuole. Adesso i tam-tam parlano di Thiago Motta possibile per convincere Maldini e Leonardo a delle dimissioni che sarebbero clamorose, oppure nel caso andrà Chiellini e Mancini o Conte, però come Chiellini ha, come dire, ottimi rapporti con entrambi, cioè Chiellini come direttore tecnico al posto di Maldini se dovesse andare via, e Conte e Mancini, quindi detto tutto questo, però sì, perché Chiellini ha ottimi rapporti per aver vinto l'Europeo con Mancini, per essere stato allenato da Conte, quindi ha ottimi rapporti con entrambi. Detto tutto questo, però non bisogna nascondersi una cosa: in questo cortocircuito, questo patatrack, cioè chi arriva è la quarta, quinta scelta, perché in origine c'era Guardiola, poi c'è stato sondato Ancelotti, e quindi sai, poi c'è arrivato Pirlo, quindi anche Mancini e Conte, che uno è campione d'Europa nazionale, ha vinto titoli nazionali, Conte che ha vinto molti scudetti, e si arrivano come quarta, quinta scelta. Comunque è quantomeno, cioè,
0: parte in un terreno, insomma, sì, molto accidentato, soprattutto per loro, certo, accettare dopo tutto questa cinquina quasi di candidati potrebbe di fatto già in qualche modo azzopparli. Ma senti Luciano, abbiamo introdotto il tema politico con le parole di Abodi. Non è un mistero che il ministro dello sport, ma in generale forse la destra di governo, abbia sempre guardato al calcio con grande interesse e ambizione, e dopo il patatrac della mancata qualificazione ai mondiali si era fatta a largo anche l'ipotesi di un commissariamento della FIGC da parte del governo. Io ti chiedo, quanto c'entra in tutta questa vicenda sportiva che riguarda il CT della Nazionale, quanto c'entra la politica di palazzo, diciamo così, e come guardano a tutto quello che sta accadendo?
1: La mia sensazione è che, allora, è vero che la destra al governo non sarebbe dispiaciuto commissariare la FIGC, no, dopo l'eliminazione, però non c'erano i presupposti tecnici. Teniamo presente che il ministero dello sport è un ministero che non ha molti portafogli, anzi non ce l'ha, e la FIGC invece cos'è? È il motore del calcio italiano, cioè senza i soldi del calcio molte federazioni italiane che sono in negativo, che poi magari vincono le medaglie, però più o meno si salva la Federtennis, si salva il Federrugby grazie al Sei Nazioni, poi sono molte federazioni che sono tenute in vita dai soldi che arrivano dal calcio. Quindi il calcio, diciamo, è un boccone molto, molto pregiato. Detto questo, è chiaro che, pur non essendoci i presupposti per il commissariamento ai tempi, se le componenti del calcio italiano non avessero trovato la quadra su un profilo, si sarebbe potuti comunque andare verso un commissariamento, qualcosa di straordinario. I club di Serie A sono riusciti a trovare Giovanni Malagò, soprattutto per un'attività di Beppe Marotta e anche di Aurelio De Laurentiis, e il quale Malagò ha poi vinto le elezioni pur partendo da una percentuale più bassa di voti, perché la Serie A ha una percentuale inferiore rispetto a quella dei dilettanti. Ma Malagò, figura del CONI, ex numero uno del CONI, Olimpiadi, molto noto, è riuscito a far convergere su di lui tutti i calciatori, arbitri, allenatori, Serie B e via discorrendo. Quindi, e Serie C. Quindi, come dire, il governo che aveva, come dire, l'acquolina in bocca nel poter comunque entrare nel palazzo del potere del calcio, con quell'operazione se l'è vista sfumare. Collegare le due cose mi sembra però
0: Azzardato.
1: sì, cioè, nel senso che il governo a quel punto si è messo sull'orlo del fiume e ha fatto tutto gli altri, ha fatto una frittata bestiale, cioè,
0: E
1: francamente.
0: quindi possiamo dire che adesso quella destra di governo guarda tutto questo con
1: Poi adesso il
0: interesse.
1: governo è tendenzialmente legato soprattutto a Fratelli d'Italia, perché il ministro dello
0: Eh sì.
1: sport è a Bodi.
0: Abodi in quota Fratelli d'Italia. Si guarda con interesse e non è che sono proprio dispiaciuti del fatto che Malagò sia stato indebolito da tutta questa vicenda, possiamo dire così.
1: Sembrava l'uomo più potente del calcio italiano che molla il CONI, cioè che molla il CONI, è scaduto dal CONI. Ritornava, come dire, esce dalla porta, ritorna dal portone principale, cioè la cassaforte dello sport italiano, cioè la FIGC, e in 3 mesi, insomma, i risultati sono quelli. Poi il calcio, magari alle prossime tre partite nazionali, Thiago Motta e situazioni, o Mancini vince 3 partite, tutti col bandierone. Però al momento, diciamo, non è una grande figura, quello è oggettivo.
0: No, sicuramente, staremo a vedere poi, esatto, sì, il calcio è quella classica cosa per cui basta qualcosa che va bene, allora ci si dimentica di tutto il resto e guarderemo a
1: Però
0: quello che sta
1: ecco,
0: accadendo con un altro umore, certo.
1: la sensazione di queste cose qua è che abbiamo fatto tutto da soli, cioè un
0: Un bel
1: cortocircuito.
0: cortocircuito. Luciano, ti ringraziamo, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi, ciao, buonasera.
0: Luciano Mondellini, giornalista, direttore di Calcio e Finanza. Gli Strokes con Someday, poi andiamo a vedere che cosa ha fatto il governo sui carburanti, sugli sconti per il gasolio, alla fine solo il diesel, niente benzina, si dovevano trovare dei soldi, ma pare che non siano stati trovati quelli che ci si aspettava.

0: Gli Strokes con Someday, questa è Pop Sera, sono le 18:58 minuti, adesso ci lasciamo un istante per un brevissimo stacco pubblicitario, poi parliamo allora degli sconti sulla benzina, anzi no, sulla benzina non ci sono stati sconti perché il governo nel Consiglio dei Ministri oggi ha deciso per un taglio dei prezzi, un taglio delle accise soltanto sul gasolio, quindi sul diesel 17 centesimi al litro fino al 6 agosto, quindi per pochissimo tempo, e pare che abbiano litigato anche su dove trovare le coperture, perché si è discusso di aumentare le tasse sui tabacchi, sulle sigarette, ma pare che nella maggioranza siano di nuovo in disaccordo anche su questo fronte. Tra pochissimo. Le 19 in punto, Pop Sera, saluto Alessandro Braga, ciao Ale che ci ha raggiunto in studio.
1: Ciao Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici.
0: Benvenuto con te per allora capire che cosa c'è dentro questo nuovo provvedimento del governo sulla benzina nel Consiglio dei Ministri di oggi. Da tempo si parlava di cercare un modo per ridurre i prezzi dei carburanti che in quest'ultima settimana soprattutto sono schizzati alle stelle. Alla fine che cosa è stato partorito?
1: Ma proprio poco nulla, direi una destra litigiosa da un lato, inconcludente dall'altra. Litigiosa perché tra le ipotesi che erano state avanzate in queste ultime ore per finanziare il provvedimento, il nuovo taglio sulle accise sui carburanti, c'era l'idea dell'aumento del prezzo delle sigarette, una proposta che sembrava arrivare da Fratelli d'Italia, quindi dal partito di maggioranza relativa all'interno del governo, stoppata e bocciata dagli alleati, prima da Matteo Salvini che lì attorno a Palazzo Chigi ha detto non ne so nulla e comunque sono contrario, poi da Antonio Tajani, quindi sia Lega sia Forza Italia, tanto che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in una brevissima conferenza stampa post Consiglio dei Ministri ha balbettato qualcosa nello spiegare il provvedimento poi emanato, provvedimento dicevo appunto inconcludente, questa è la seconda parte delle due aspetti del governo in questo Consiglio dei Ministri, inconcludente perché cosa ha deciso alla fine? Una riduzione del prezzo solo del gasolio di 17 centesimi al litro e per un periodo molto molto breve, fino al 6 di agosto. Cosa vuol dire questo? Un decreto ponte, così lo hanno nominato, l'hanno definito Giorgetti ed altri ministri, in attesa di un nuovo Consiglio dei Ministri già programmato per il 4 di agosto per vedere che fare. In pratica 1 e 2 agosto è il primo grande fine settimana del cosiddetto esodo estivo, una volta si parlava di grande esodo, adesso è un po' più spalmata la partenza e il ritorno degli italiani per le vacanze agostane, però di quello. Di fatto si scende sotto la soglia fisiologica dei 2 euro al litro per il gasolio, forse, perché bisognerà vedere, e basta, nulla più, per poi provare a ipotizzare un nuovo provvedimento per il cosiddetto controesodo, per il ritorno. Ma come sarà fatto e in base a cosa? Giorgetti ha usato dei termini un po' alla ministro Giuli, devo dire, ha detto che il prezzo del greggio è assai erratico, tradotto è altalenante. Verissimo, lo sappiamo, la situazione internazionale influisce molto su questo, però sappiamo benissimo che il prezzo del greggio non è legato direttamente al prezzo alla pompa del carburante. Lo abbiamo visto in questi ultimi giorni, dove il prezzo del greggio è calato effettivamente al barile, ma non il prezzo
0: in alto
1: del carburante. E quindi cosa hanno fatto? Questo decreto ponte, appunto, fino al 6 agosto, in attesa di ritrovarsi il 4 di agosto, sta di fatto che sulla benzina non è stato fatto niente, mentre nei provvedimenti precedenti, nei precedenti tagli alle accise, qualcosa era stato fatto, un 5 centesimi al litro, che poi con l'IVA arrivava sul 6,1-6,4 a seconda del momento. Qual è la speranza? È il riuscire ad arrivare al 4 di agosto a portare avanti la cosiddetta accise variabile. Cosa vuol dire? Che influisce il taglio delle accise in base all'extragettito del mese di luglio, che sta per finire, che quindi potrebbe portare delle nuove entrate, delle extra entrate nel bilancio statale da usare per finanziare il prossimo provvedimento. Sta di fatto che questo provvedimento, parole di Giancarlo Giorgetti, è da 125 milioni di euro, un'inezia. Se pensiamo a quello di fine aprile, quello del 30 aprile che era stato il più corposo, superava il miliardo di euro.
0: Come a dire, in questo momento litighiamo, non troviamo le coperture, soprattutto perché litighiamo e sembra quasi di rivedere una riedizione dei problemi che abbiamo visto sulla legge elettorale, sulle preferenze, con la maggioranza che dice no, cioè gli alleati di Fratelli d'Italia che dicono no a Fratelli d'Italia, lì sulle preferenze, qui sull'aumento delle tasse sulle sigarette. E allora facciamo quello che possiamo, tiriamo avanti almeno fino al 6 agosto e poi vediamo che cosa riusciamo a recuperare.
1: Di fatto così l'unica cosa su cui al momento questo governo sembra d'accordo è una forte propaganda sulla questione della sicurezza. Lo abbiamo visto in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, con quanto successo in Val di Susa, lo sentirete anche da te poi, ma sì, nel giornale radio sono stati circa 3.000 gli identificati tra prima e dopo la marcia Notave e i relativi scontri che ci sono stati. Identificati vuol dire che gli hanno preso i documenti. Alla fine sono stati solo 4 i fermati, 4 manifestanti stranieri considerati del cosiddetto blocco nero, ma tutto questo serve appunto per distogliere l'attenzione sul problema reale. In questo momento la stragrande maggioranza degli italiani non riesce a fare un pieno di benzina, un pieno di gasolio, e invece si parla di questo con ipotesi di un'ulteriore criminalizzazione del dissenso, e oggi i giornali parlavano di ipotesi di inasprire ancora di più le pene e i provvedimenti antimanifestanti.
0: Ci si cerca di pubblicizzare sul tema sicurezza, perché i soldi per fare le cose, per aiutare davvero gli italiani, sono pochi e i risultati sono quelli che vediamo ad esempio in questo Consiglio dei Ministri. Ale, grazie davvero.
1: A voi, a dopo il GR.
0: Alessandro Braga, saluto adesso Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori. Benvenuto Antonelli.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Il suo commento, allora, ha sentito le parole del nostro collega, il suo commento al termine di questo CDM qual è?
2: Allora, il taglio è praticamente con IVA di 17 centesimi, che vuol dire che a parità di prezzi industriali domani il gasolio, siccome ve lo domandavate, sarà superiore a 2 euro sia in autostrada che nelle strade, perché passa da 2,25 euro di oggi in autostrada a 2,08 euro, togliamo i millesimi, e nelle strade passa da 2,18 euro a praticamente 2,01 euro, quindi si risparmieranno appena 8,54 euro, quando dal 3 luglio ad oggi compreso, per via della riduzione dello sconto, l'eliminazione totale dello sconto, il gasolio in autostrada un pieno costa 14,35 euro in più e nelle strade costa 13,85 euro, quindi non si riesce neanche a tornare ai prezzi del 3 luglio. Faccio notare che i prezzi di oggi sono tutti quanti superiori rispetto ai prezzi del 18 marzo, quando il governo fece uno sconto di 20 centesimi, e quindi invece adesso è di 17 centesimi comprensivo di IVA, quindi hanno partorito un topolino. Rispetto al fatto di agosto, diciamo, può andare bene, nel senso che se uno in questo momento non ha soldi, comincia, diciamo, a fare un taglio iniziale e poi dopo, diciamo, recupera eventualmente i soldi e lo fa successivamente. Certo, dovrebbe farlo con un anticipo rispetto al 4 agosto, perché la verità è che quando i prezzi stanno, lo sconto sta per finire, diciamo, già i distributori cominciano ad aumentare il prezzo, no? Quindi non bisogna fare un decreto all'ultimo istante prima della data limite. Quindi questo poi è un altro problema, ma in ogni caso ci può stare che lo fai a tappe se non hai i soldi. Ma il problema è che lo sconto è assolutamente insufficiente, anche e soprattutto per la benzina, nel senso che per la benzina non fanno niente. Peccato che oggi noi abbiamo denunciato che la benzina ha raggiunto un record storico, cioè praticamente viene venduta oltre 2,07 euro, ed è un record di sempre rispetto ai dati del 28 febbraio, da quando è scoppiata la guerra, diciamo, in Iran. Ed è un record che si raggiunge, diciamo, per avere un prezzo analogo bisogna ritornare al 29 settembre 2023, mentre per il gasolio siamo addirittura a un record assoluto dall'inizio delle serie storiche iniziate il 1 agosto del 2023. Insomma, il gasolio mai così caro da quando il Mimit calcola le medie giornaliere, mentre per la benzina bisogna risalire al 29 settembre 2023 per avere un valore in autostrada così elevato. Quindi, chiaro, il fatto che tu non fai niente per la benzina e si vende oltre 2 euro, diciamo, questo è un grandissimo problema, sì, soprattutto considerato che la gente, quella che se lo può permettere, sta partendo per le vacanze.
0: Tutto molto indicativo della situazione che stiamo vivendo, soprattutto in quest'estate. Antonelli, però è anche chiaro che il governo fa fatica a recuperare le risorse per poi davvero intervenire sul problema. Hanno litigato addirittura sull'aumentare o meno le tasse sui tabacchi. Le chiedo se ci sono, se lei ha anche dei suggerimenti per poter intervenire. Cosa si dovrebbe fare? Dove si dovrebbero trovare quelle coperture?
2: Allora, a parte il fatto che questo governo ha già aumentato nella legge di bilancio le tasse sui tabacchi, quindi non è che è una cosa che non hanno mai fatto, quindi benissimo, potevano aumentare quelle, perché ricordiamoci che fanno male alla salute, quindi più sono care, meglio è, più si disincentiva il consumo, tra l'altro anche per le sigarette elettroniche, anche per il tabacco riscaldato, eccetera, eccetera, adesso vanno di moda, vengono addirittura pubblicizzate.
0: Quindi quella poteva essere la strada davvero, secondo
2: me. Certo, certo, assolutamente sì, fanno male anche, ripeto, i bruciatori, che inodori, tutto che sembra una cosa salutare, e invece contengono nicotina, perché è il tabacco che contiene nicotina, e quella è una sostanza tossica. Quindi più si innalzano quelle tasse e le accise su quelle cose, meglio è, quindi potevano aumentare quelle. D'altronde non è che lo hanno fatto, non l'hanno fatto fino adesso, l'avevano già fatto, per cui aumentassero quelle. Poi naturalmente, per carità, possiamo tirare fuori gli extra profitti delle compagnie energetiche, delle compagnie petrolifere, andare a tassare quelli lì, insomma, però vabbè.
0: Con questo governo sembra quasi
2: già fatto, per cui aumentassero quelle. Poi naturalmente, per carità, possiamo tirare fuori gli extra profitti delle compagnie energetiche, delle compagnie petrolifere, andare a tassare quelli lì, insomma, però vabbè.
0: Con questo governo sembra quasi fantapolitica quell'aspetto là, e per questo rideva lei, Antonella.
2: Diciamo,

0: aumentare i tabacchi, dovevano farlo. Se non avevano altri soldi, dovevano trovarli lì. Era la cosa migliore, ma poi di cose se ne possono fare, diciamo, un'infinità in più, per carità. Noi stiamo dicendo solamente questo.
1: Certo.
0: Togliessero lo sconto di 440 euro a chi guadagna 200.000 euro, perché questo è stato fatto nell'ultima legge di bilancio, soldi buttati dalla finestra, perché uno che guadagna 200.000 euro non ha bisogno di 440 euro in più per aumentare i consumi. Questi non sanno neanche l'ABC dell'economia, non sanno neanche cos'è la propensione marginale al consumo. Aiuti quelli ricchi, diciamo, non consumano di più perché aumenta il reddito disponibile, non va in consumi, va in risparmio. Quando tu, diciamo, stai bene, la propensione marginale al consumo dei ceti più abbienti è la metà rispetto a quelli più poveri, nel senso che tu dai dei soldi in più ai poveri, li spendono tutti perché non riescono ad arrivare alla fine del mese. Li dai a un milionario, non ne spende neanche un euro perché ha già tutto quello che vuole. Quindi buttano i soldi dalla finestra con la legge di bilancio e poi non trovano i soldi per andare a ridurre questa cosa qua, che influisce, attenzione, è vero che le accise sui carburanti, diciamo, sono un'agevolazione per tutti, indipendentemente dal reddito, perché è in generale una tassazione
1: Beh,
0: sbagliata, perché non
1: anche
0: rispetta.
1: se c'è chi usa di più la macchina rispetto a chi non la usa,
0: Bravo,
1: no?
0: perché poi è quello il
1: Cioè,
0: problema, no? Perché questa storia che
1: un ricco
0: quelli
1: con un
0: ricchi hanno
1: SUV sicuramente
0: le macchine.
1: consuma di più di uno con un'utilitaria, diciamo
0: Sì, ma
1: così.
0: adesso a parte che quelli ricchi sono gli unici che si possono permettere l'auto elettrica che ricaricano direttamente a costo zero con i pannelli sul tetto che hanno pagato le vecchiette con gli oneri di sistema nelle bollette della luce. Quindi, diciamo, il ricco non spende niente durante la settimana, hanno tipicamente la fabbrichetta con sopra la villa e sotto la fabbrichetta, quindi fanno 0 chilometri, mentre viaggia chi deve andare l'artigiano che deve riparare la lavatrice, l'elettricista, l'idraulico. E il pendolare, no? Quindi poi questo avevano promesso ulteriori sconti per i pendolari, non c'è stato assolutamente niente. Però, a dire di questo, è una tassazione che non tiene conto di nessun criterio della capacità contributiva, è fatta a casaccio. Quindi è fatta a casaccio in relazione a più viaggi e più paghi, che non è un criterio logico dal punto di vista economico, e questo vale sia quando le aumenti sia quando le togli. Quindi, diciamo, non è, diciamo, una
1: Certo.
0: cosa. Però il problema è l'inflazione. Cioè, questa cosa qui farà decollare il non aver fatto niente fino ad oggi e aver fatto poco al 27 di luglio, anche ormai 27 di luglio, ormai luglio è andato. Avremo una risalita dell'inflazione a luglio e l'inflazione è la tassa più iniqua che ci sia, che colpisce soprattutto i ceti meno abbienti che spendono la gran parte del loro reddito in consumi. Questo diceva un liberale, Luigi Einaudi, nostro primo presidente della Repubblica, nonché economista.
1: Ecco,
0: Questo è il vero problema, questo è
1: concludiamo con, citando
0: sottovalutato.
1: Luigi Einaudi, direi Antonelli, sì. E così concludiamo anche, chiudiamo questa pagina sul governo che sembra, possiamo dirlo, naviga a vista. Ormai voi lo vedete da diversi mesi, soprattutto sulla benzina e come trovare la quadra al problema da Hormuz in poi.
0: Va
1: Antonelli,
0: bene.
1: grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.

0: Perché nel frattempo ci ha raggiunti in studio Luca Parena, tra poco do la parola a lui, vi leggo soltanto un'agenzia che arriva in questo istante. Secondo Sky, Maldini e Leonardo hanno lasciato la nazionale, hanno lasciato la Federcalcio, lo hanno comunicato al presidente Giovanni Malagò, lo afferma Sky Sport con un'ultima ora. In questo momento è in corso in FIGC una riunione tra Malagò e le varie componenti della federazione per decidere il da farsi, e dunque dopo il no di Andrea Pirlo come CT della nazionale, i suoi principali sponsor sportivi, cioè Maldini e Leonardo, hanno deciso di lasciare la FIGC. Giusto per aggiornarvi sulla notizia da cui siamo partiti in questa puntata di Pop Sera, ma ora con Luca Parena per raccontarvi una storia che abbiamo seguito tutta la scorsa settimana, che oggi ha avuto un ulteriore capitolo. Parliamo del licenziamento di Margherita Napoletano. Ciao Luca.
1: Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte. Sì, è venerdì scorso in Metro Regione vi avevamo dato conto di questa notizia, il licenziamento della coordinatrice della rappresentanza sindacale unitaria dell'ospedale San Raffaele Margherita Napoletano, e oggi c'è stato questo ulteriore sviluppo, iniziativa del sindacato a cui Margherita Napoletano è iscritta, la CUB Sanità.

0: di cui è esponente storica, e di altre sigle, di altre persone solidali che hanno partecipato a questo presidio stamattina fuori dall'ospedale San Raffaele di Milano, comunque negli spazi, ecco, meglio, dell'ospedale San Raffaele. Hanno annunciato l'inizio di uno sciopero della fame, di un presidio permanente che andrà avanti quindi a oltranza, hanno detto, fino a ottenere il reintegro di Margherita Napoletano. Ricordiamo brevissimamente la vicenda: aveva ricevuto nei giorni scorsi una lettera di contestazione da parte dell'ospedale, una lettera di richiamo legata a delle questioni di sicurezza su un progetto di alternanza scuola-lavoro di cui Margherita Napoletano era la responsabile, e con questa motivazione l'ospedale venerdì scorso le ha poi fatto avere la lettera di licenziamento con effetto immediato, al punto che il suo badge, il suo tesserino per muoversi negli spazi del San Raffaele era già stato disattivato venerdì scorso, non poteva nemmeno lasciare il parcheggio in giornata. Chiaramente questo licenziamento ora sarà impugnato davanti a un giudice del lavoro, quindi si vedrà poi in sede processuale chi avrà ragione. Chiaramente dalla parte sindacale si ricorda come Margherita Napoletano nel corso degli anni, ma soprattutto in questi ultimi mesi, abbia ripetutamente denunciato le cose che non andavano nell'ospedale San Raffaele. Ricorderanno ascoltatori e ascoltatrici l'episodio molto eclatante dei giorni di Sant'Ambrogio, del fine settimana di Sant'Ambrogio 2025, quando un intero reparto di medicina ad alta intensità era andato praticamente in tilt. Per quale motivo? Perché si trovavano sostanzialmente in servizio degli infermieri di una cooperativa esterna che non erano stati adeguatamente formati e non avevano ricevuto le consegne, non avevano insomma le competenze richieste per potersi prendere cura dei pazienti di quel reparto lì.
1: E lei denunciò tutto questo anche ai nostri microfoni.
0: Anche ovviamente. I nostri microfoni, anche in televisione, cosa sì, che ha dato forse particolare visibilità, ecco, alle sue denunce, soprattutto al fatto che sostanzialmente non sia cambiato poco o nulla, ecco, si è cambiato poco o nulla in questi mesi all'interno dell'ospedale, e questa cosa potrebbe aver dato fastidio a qualcuno. Stamattina il nostro Alessandro Braga è stato al presidio, appunto negli spazi dell'ospedale San Raffaele, ha raccolto proprio questa voce durante la conferenza stampa che è seguita al momento in cui Margherita Napoletano è andata alla direzione personale a restituire il suo badge. È stata accompagnata da un corteo di oltre 100 persone solidali appunto con lei, e poi c'è stato un momento di conferenza stampa in cui ha spiegato un po' le sue ragioni.
1: E la sentiamo, grazie Luca Parena.
2: La vera motivazione è perché do fastidio, diamo fastidio come sindacato, e abbiamo denunciato la mala sanità che c'è stata nella gestione negli ultimi mesi. Speravamo si risolvesse con un cambio di amministratore unico, invece non vediamo una vera discontinuità. Il pretesto è veramente assurdo. Dicono che io, che mi sono occupata di sicurezza dal 99 ad oggi in questo ospedale, avrei messo a grave rischio la sicurezza di una studentessa tirocinante. Così non è ovviamente, e lo dimostreremo in tribunale. Oggi ci sono qua anche i miei avvocati. E intanto però chiediamo immediatamente il ritiro del licenziamento. Io insieme alle compagne inizieremo oggi uno sciopero della fame e ci incanteneremo qua a questo presidio permanente giorno e notte, resteremo qua finché loro non cambieranno idea, perché quello che è stato colpito non è stata la mia persona ma la rappresentanza di 3.500 lavoratori. Io sono coordinatrice della RSU, quindi di una rappresentanza sindacale unitaria fatta di 7 sigle che sono con me, che mi hanno dato solidarietà. Dopodomani faremo un'assemblea generale per dare copertura anche ai colleghi che vorranno esprimere la solidarietà, ma già oggi nella pausa sono qua in molti.
3: Dall'azienda avete ricevuto qualche risposta in questi giorni?
2: No, solo la risposta della lettera di licenziamento, e mi hanno subito disattivato il badge, non potevo neanche uscire dal parcheggio secondo loro. È una risposta di non dialogo, così come è stata negli ultimi mesi rispetto al sindacato. Abbiamo fatto 3 scioperi e questa è una ritorsione, perché siamo un sindacato che non si piega.
4: tutto nasce da inizio dicembre.
2: Senz'altro, e poi